Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni, questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando il pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Alto, sopra a Chiavari, dove abbiamo vissuto con Elisabetta Biancalani un'esperienza davvero particolare, una sorta di passeggiata immersiva che ci porta anche a concentrarci sul respiro e a pensare a noi stessi. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria, le passeggiate che si possono fare anche nella zona del Tigullio vicino alla città. Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli

0: Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il e che cosa risuona in noi.
1: Anche perché la natura proprio in psicologia aiuta a rilassarsi, è vero, il verde.
0: Assolutamente, c'è proprio tutta una branca della psicologia che si chiama ecopsicologia e che studia proprio gli effetti a livello neurofisiologico del contatto con la natura sul nostro sistema nervoso e sul riequilibrio del sistema nervoso. E come lo facciamo questo? In un modo poi molto semplice, cioè noi cerchiamo di abbassare il rumoginio dei pensieri e di aprirci a una dimensione di percezione attraverso i nostri cinque sensi, attraverso il respiro che è la nostra bussola e attraverso questo bellissimo esercizio della consapevolezza.
1: Intanto, Elisabetta, dove siamo qua? Perché vogliamo anche raccontare ai nostri telespettatori appunto di queste passeggiate semplici, senza arrampicarsi chissà dove e anche partendo dalla città. Qua stiamo andando, siamo all'interno del comune di Chiavari, sì, verso una chiesina.
0: Sì, questa è Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una creusa, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, conio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio.
1: Tu insegni a connettersi quando si cammina con se stessi. Facci un po' di esempi, aiutaci, aiuta i nostri telespettatori anche a praticare questo.
0: Prima di tutto ci connettiamo col corpo, che per esempio col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare, perché possiamo per esempio facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore, e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro. E col contatto delle mani sul tronco possiamo proprio percepire l'onda del respiro che ci abita. E in questo respiro, per esempio, respirare gli odori che sono intorno a noi, i suoni che sono intorno a noi, e in qualche modo riempirci di questa bellezza che è intorno a noi e invece svuotarci con l'espirazione delle nostre tensioni, dei nostri pensieri. Siamo sempre proiettati nel futuro, nel passato, ma qui alleniamo la presenza mentale attraverso il corpo e il respiro.
1: Un respiro spontaneo, un respiro, come si suol dire, più alto, più basso, più di diaframma, più di pancia, oppure come viene?
0: Come viene, respiriamo come viene, in modo da anche rassicurarci che non dobbiamo fare chissà che cosa, ma proprio sentiamo il nostro respiro e poi, se vogliamo, aiutiamo l'espirazione, cioè quando ci vogliamo liberare da qualche tensione, rilassare dalle tensioni, espiriamo più lungamente fino in fondo. E poi possiamo riprendere il nostro cammino.
1: Queste cose si possono fare appunto anche in gruppo.
0: Sì, anzi in gruppo è molto bello, perché poi abbiamo dei momenti di confronto, no? Su come appunto

0: quanto abbiamo vissuto il contatto con il nostro corpo, in questo modo con la nostra percezione e con il nostro respiro, ma anche come viviamo il contatto con ciò che ci circonda. E per esempio, no? I nostri muretti a secco danno questa idea di storia, della tradizione, no? Del nostro territorio, ma hanno, nonostante a volte, no? La fragilità del territorio li faccia cadere in qualche modo, no? Le intemperie, danno questa solidità.
1: Esatto, quindi anche proprio connettersi con tutto ciò che intorno è dato sia dall'uomo con la fatica, quindi la costruzione di questi muri che vedete in certi punti sono gonfi perché tendono quasi a scivolare, in altri punti invece resistono al tempo.
0: E possiamo anche, no, attraverso proprio questo contatto con il vuoto, il pieno, l'ecologia, no, di ciò che abita dentro il muretto, perché è pieno di vita animale, no, connetterci, sentire la sua solidità, sentire le qualità della pietra e nello stesso tempo forse anche appoggiare, no, la nostra schiena e sentire questa, la chiamiamo la postura del muretto, la postura della solidità, e sentire i nostri piedi a terra, ma anche per esempio percepire il respiro nel contatto con il muretto a secco e quindi percepire il respiro nel dorso, la schiena che respira in contatto con questo elemento naturale e autoctono che significa tanto per noi. E allora tre respiri in silenzio, sempre svuotandoci fino in fondo.

0: poi possiamo riprendere il nostro zaino e continuare il cammino.
1: Cammino che, tornando alla parte più sentieristica, è un cammino abbastanza, diciamo, sereno, senza troppi dislivelli.
0: Sì, le pratiche, no, di consapevolezza noi le possiamo attivare, ovviamente le possiamo favorire ovunque, nella nostra vita quotidiana, nei nostri sentieri. Chiaramente un sentiero più semplice ci permette di non stare in allerta col corpo, no? Quindi di non tenere il muscolo rigido, ma di poter camminare e quindi godere del paesaggio in cui siamo immersi in un modo più sereno, più tranquillo. Sappiamo anche che laddove troviamo delle salite possiamo farci aiutare dal respiro, per esempio sincronizzando il nostro passo al respiro. Proviamo, per esempio, inspiro, no? In 2, 3, 4 passi e espiro in 2, 3, 4, 6 passi, cercando di calmare il battito del cuore attraverso l'espirazione più lunga e profonda, no? E
1: l'espirazione è proprio il senso di liberazione, no? Sì. Quindi sia fisica che dalle tensioni, anche psicologiche,
0: emotive, psichiche. Forse non ci accorgiamo che nella vita quotidiana spesso o sbadigliamo o sospiriamo, e questa è proprio una necessità neurofisiologica di riequilibrarci. Quando è troppo per noi, viviamo il troppo a livello di pensieri, di emozioni, in questa corsa sfrenata tra un impegno e un altro, abbiamo proprio bisogno di espirare, cioè di lasciare andare, e il respiro è proprio una bussola di come stiamo. E il fatto di come dire, farci amicizia, no? Perché poi queste pratiche cosa servono? Servono a fare amicizia con noi stessi e con ciò che ci circonda, godendone del bello, no? E il fare amicizia con noi stessi ci permette, nel rallentare, di conoscerci meglio. Questo, il favorire un percorso, come dire, un po' di autoconoscenza, che non è solo la riflessione mentale, no? I tanti discorsi che ci facciamo, ma proprio il sentire, passare a sentire. Tanti di noi fanno fatica, mi rendo conto, anche solo a capire la differenza tra il pensare e il sentire. E adesso ci avviciniamo, per esempio, un'altra piccola pratica che faccio fare in cammino è scegliere un

0: elemento del contesto che c'è intorno. E a volte siamo bendati e questo
1: anche.
0: Sì, e quindi ci affidiamo al compagno che è vicino a noi, anche questo è un esercizio di fiducia, no? In un luogo ovviamente protetto, in una situazione tranquilla. E per esempio possiamo anche provare semplicemente con questa bellissima foglia di edera, chiudendo gli occhi, inizio a sentire quali sono le sue qualità. E quindi se è liscia o rugosa, se ha delle venature, come la percepisco al tatto? Possiamo anche sentire se ha un profumo, un odore, no? Oppure no? E questo lo possiamo esercitare con qualsiasi elemento che è intorno a noi e automaticamente ci riporta alla percezione, cioè in qualche momento è come se noi mandassimo il cervello in blackout nei pensieri e ci immergiamo nella concretezza, no? del paesaggio.
1: Anche per non pensare ad altro.
0: Sì, la presenza mentale, noi cerchiamo di allenarla perché le neuroscienze ci dimostrano che se noi siamo presenti pienamente a quello che facciamo, e quindi in questo caso proprio all'ascolto dei nostri sensi, il nostro cervello è come se si riossigenasse e quindi possiamo ripartire nelle nostre azioni con più vitalità, cioè con un corpo più vivo e con una mente più lucida.
1: Elisabetta, abbiamo finito il nostro tempo, come vuoi chiudere? Grazie mille intanto.
0: Allora voglio chiudere solo con questa piccola respirazione. Appoggio lo zaino, che diciamo che la chiamiamo la respirazione dell'accoglienza, per cui noi apriamo le braccia a tutto quello che c'è in questo momento, dentro e fuori, ed espirando lo portiamo al cuore. E ti ringrazio,
1: Elisabetta. Grazie, Elisabetta, grazie.

0: E dopo la tappa a Chiavari ci spostiamo invece in provincia di Genova, tra Masone e Campo Ligure, un bellissimo anello, quello di Prato Rondanino, famoso per le gite già da quando si era bambini per chi abita nella zona. E proprio qua su quest'altopiano le passeggiate sono anche molto semplici, c'è la possibilità poi di recarsi per un ristoro nel locale rifugio con Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati, un saluto dal Frank. Oggi puntata speciale dedicata ai rifugi, a quei luoghi dove poter davvero staccare la spina, immergerti totalmente nella natura e vivere a stretto contatto davvero con animali e in questo caso davvero la natura più vera, quella anche più selvaggia. Stiamo per arrivare su al rifugio di Prato Rondanino. Ci potete arrivare da Campo Ligure, ci potete arrivare da Masone. È una camminata meravigliosa immersa in questi boschi, per poi arrivare sul suo rifugio, dove peraltro, ve lo dico già, mangeremo qualcosa di buono, perché all'interno di Viaggio in Liguria non può mancare la parte dedicata al food. Ho appuntamento tra una decina di minuti, anzi spero di non essere in ritardo, con un gruppo di amici proprio per arrivare fin su a Prato Rondanino. Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masone e Campo Ligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda

primavera, maggio, giugno per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Begua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campo Ligure in 2 ore e mezza, si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti. Lungo l'anello, a un centinaio di metri dal giardino, sono presenti un accogliente rifugio con ristoro e un centro ippico. Ma adesso devo incontrare alcuni amici che mi stanno attendendo per arrivare proprio sul rifugio e io come al solito sono in ritardo, perché ogni volta mi perdo a scoprire qualcosa, ad esempio come questo cartello. Come sapete, all'interno di Viaggio in Liguria cerchiamo sempre di offrire anche a chi poi segue la nostra puntata informazioni utili, storiche. E questa, pensate, quella che vedremo tra qualche istante, è l'azienda agricola più grande della Liguria alla fine dell'Ottocento. Si estendeva dal mare del Ponente genovese fino a tutta la Valle Stura. Era di proprietà del barone Andrea Podestà, mancato poi nel 1895, sindaco di Genova, a cui si deve anche la costruzione, proprio pensate, di via 20 Settembre. La sua azienda, come recita il cartello, era innovativa e moderna, arrivava fino alle capanne di Marcarolo, passando per Prato Rondanino e includeva anche una meravigliosa tenuta di caccia. Quando dici scopro luoghi, ma allo stesso tempo mi informo anche e mi nutro di storia.

Tra i tanti cavalli che si possono trovare qui a Prato Rondanino c'è anche lui, che non so come si chiama, ma io lo chiamo Pippo, per così. Ciao Pippo, come stai? Lì mangia tranquillo la sua erba, la sua erbetta, per darvi ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quel senso di pace e di serenità. Questo è veramente un luogo magico. Dico bene, Pippo? Niente, non gli frega niente, è così, vabbè. E finalmente, dopo essermi perso come Hansel e Gretel, con 15 minuti abbondanti di ritardo e vari rimproveri da parte del gruppo, eccomi con tutti loro per dirigerci proprio su, in cima, al rifugio di Prato Rondanino.

A Prato Rondanino si sperimenta uno strano paradosso. L'aria ha il profumo della montagna ad alta quota, la vegetazione ricorda i pascoli alpini, ma se ti giri senti ancora l'odore della salsedine che sale dalle valli di Voltri. A differenza di altre mete del Parco del Begua, più affollate come il Monte Faiallo nelle domeniche di sole, l'anello di Prato Rondanino conserva ancora quell'atmosfera più intima e raccolta. Insomma, è il luogo perfetto per staccare la spina dal caos cittadino.

Camminare a Prato Rondanino è come sfogliare un libro di memorie della terra, dove il tempo davvero sembra essersi fermato per proteggere quella fragilità di un fiore alpino, la forza di una roccia millenaria. In questo angolo di silenzio, sospeso sopra Amazone, il confine tra il cielo e l'Appennino si fa sottile. Non è solo un sentiero, ma un vero e proprio respiro profondo che riconnette l'anima alla natura selvaggia. È un luogo dove il mare resta un'eco lontano,

0: Dietro le creste e la montagna ti accoglie. È un luogo dove il mare resta un'eco lontana, dietro le creste. È un luogo dove il mare resta un'eco lontana dietro le creste e la montagna ti sa accogliere con la sua semplicità di un prato infinito, regalandoti la rara sensazione di essere finalmente nel posto giusto, al momento giusto. Come ci ricorda la stessa Roberta, la nostra cara amica che oggi è diventata un po' colei che ci ha fatto scoprire questo luogo magico.
1: Noi qui siamo nel comprensorio di Prato Londanino, che in cui diciamo vivono più realtà. Abbiamo il centro ippico con una quarantina di cavalli, abbiamo il rifugio escursionistico e abbiamo il giardino botanico.
2: E il ristorante, diciamo.
1: Con il rifugio ha sia le camere che il ristorante. E poi questi spazi immensi e arrivano persone, siamo posto tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri, arrivano persone a piedi, a cavallo, perché...
2: È vero che si può partire da Campo Ligure,
1: sì.
2: Da Masone?
1: Si può partire da Campo Ligure, tanti arrivano in stazione a Campo Ligure, da lì si può salire a piedi.
2: C'è l'itinerario?
1: C'è l'itinerario, da lato, si può salire da Masone, alcuni scendono invece dal Piemonte, scendono da Pravaglia. Anche tanti a cavallo arrivano da Ovada e scendono giù a Serrello.
2: Senti,
1: perché noi possiamo ospitarli i cavalli, il problema se no è quello, perché loro vanno a mangiare e a dormire sapendo che lì
2: sono in ottime mani.
3: Ecco, una cosa importante, Roberta, hai detto i nostri figli, perché io poi sempre, una delle ultime domande che faccio alle persone poi che fanno parte di Viaggio in Liguria, che li intervistiamo, è: le nuove generazioni credono nuovamente in questi territori? Lascio perdere ovviamente i tuoi figli, hai risposto e ne sono contentissima. Secondo te?
1: Secondo me sì, perché c'è da rifare un mezzo passo indietro, cioè vivere nella tecnologia ma un po' più liberi. Perché sennò veramente diventa troppo stretta la vita, qui indubbiamente si respira.
3: Senti, e quando tu, insomma, devi andare per forza giù in città, come la vivi?
1: Allora, io quando devo andare a Genova mi stresso un po', perché il posteggio. Campo Ligure, scendo giù, lascio la macchina con le portiere aperte, i binesini aperti.
2: C'è una magia diversa.
1: Sì, il postino ti mette la posta della macchina, te...
4: è un altro molto.
3: Anzi, a Genova se lasci la macchina aperta ti danno anche la multa,
1: sì,
3: perché sai che non si può
1: non
3: fare.
1: Si può, non si può.
3: Roberta, senti, davvero grazie. Grazie e complimenti anche
1: grazie
3: per questa,
1: a voi.
3: No, meravigliosa struttura e soprattutto anche io vi do un consiglio. Al di là che vi possa piacere o non piacere l'equitazione, solo che vederli i cavalli ti regalano un'emozione meravigliosa,
1: sì.
3: E poi scusate se
1: poi tanti
3: poco...
1: giovani, ah, tanti
3: sì,
1: ragazzini,
3: e poi venite qua, mangiate bene, perché abbiamo detto che Carlotta è straordinaria, ma che cosa volete di più? Roberta, grazie e bravo per aver portato avanti questa cosa dei figli, che è importantissima.
1: Sì,
3: okay?
1: Sì, sì, grazie mille a voi.
3: Ma ci mancherebbe, ma non è finita, perché adesso finalmente andiamo ad assaggiare davvero le prelibatezze di questa Vallestura, che vi invito ancora una volta a venire a scoprire, perché è meravigliosa. Lo so amici, sarò ripetitivo, ma la bellezza del cavallo, quel senso di libertà che ti riesce a offrire soltanto questo animale, ce l'hanno in pochi, con tutto rispetto poi per gli altri. Bene, adesso è venuto il momento finalmente di andare a scoprire anche che cosa si può mangiare di buono in questi luoghi, in questa parte di territorio. Ve lo ricordo, siamo in Alta Vallestura, non potete sbagliare, uscite dal casello autostradale di Masone, poi si percorre ovviamente verso Campo Ligure, verso Rossiglione, verso Tiglietto se volete vedere tutta la valle, se no girate a destra verso Masone, venite su, fin su a Prato Rondanino. Merita, merita, merita. Ma adesso amici è venuto il momento di provare le specialità del territorio. Vai! Siamo entrati in cucina con la nostra Carlotta, la nostra chef, che mi hanno detto non disturbarla quando lavora perché è molto molto molto severa, è vero?
5: Sì, sono anche antipatica.
3: Senti Carlotta, cosa ci prepari oggi? Cosa si mangia di buono in questa parte di territorio?
5: Oggi abbiamo le tagliatelle a ragù o la pasta cece zucchine. Poi abbiamo lo spezzatino con le patate.
3: Mamma mia.
5: E la trippa con i fagioli.
3: Carlotta, mi fai vedere sotto quelle
5: sì.
3: Bellissime pentole?
5: Allora qui abbiamo la trippa con i fagioli, che non so se prima ve l'ho detta, forse mi
3: Mamma
5: sono dimenticata
3: mia.
5: Un pezzo.
3: Che meraviglia.
5: Però nel menù c'è scritto.
3: Poi?
5: E poi abbiamo lo spezzatino, che lo spento dovrebbe essere cotto, ragazzi, con patate.

E adesso è venuto davvero il momento di mettere le gambe sotto il tavolo. E la prima cosa che ci piace e ci stupisce anche un po' in un mondo fatto ormai di tecnologia, tablet e digitale è vedere un menu scritto ancora con tanto di penna su un foglio a quadrettini.

0: e dopo aver assaggiato queste prelibatezze siamo arrivati alla fine. Si dice che il vero viaggio non finisca quando si ripone lo zaino, ma quando il passo si ferma, oppure lo sguardo, in questo caso, torna indietro un'ultima volta a guardare questi luoghi. È venuto il momento di lasciare adesso davvero questa parte di territorio, di staccarsi da quel verde cupo delle serpentine e dal silenzio vibrante di questo altopiano. Ma mentre scendi verso la valle, c'era la partenza. Il passo più leggero, il respiro più pulito e quel segreto senso di pace che solo la terra alta di Masone e di questi luoghi sa sussurrare, a chi sa ascoltare ovviamente. Le montagne restano lì, custodi immobili della bellezza, in attesa che il tuo ritorno trasformi questo addio in un semplice arrivederci.
1: Amici di Viaggio in Liguria, siamo arrivati alla fine di questa giornata. Erano anni che desideravo fare una roba del genere, guidare un trattore. Adesso io poi lo metterò in moto e partirò, anche perché ho preso proprio la patente specifica per il trattore. Tanto fammi vedere se le ruote girano. Sì, le ruote girano. Abbiamo vissuto questa giornata meravigliosa qui al rifugio di Prato Rondanino, che vi invito assolutamente a venire a scoprire. Non solo perché mangerete bene, ma ci sono delle passeggiate straordinarie, oltre a quella bellezza naturalmente di portare i vostri figli a vedere anche questi splendidi cavalli, ce ne sono tanti tanti, e poi quella vita vera, no? Quella che si vive in questi posti. Siamo sulle alture di Masone, siamo assolutamente in Vallestura, non potete sbagliare, ok? Bene, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria, e adesso si parte.
2: Allora, dunque, la frizione, ma non ha il cambio automatico, e non c'ha nemmeno l'aria condizionata. Vabbè, niente, vado.
1: Arrivederci!

0: Prato Rondanino che ancora vedete alle mie spalle, e adesso invece ci spostiamo in provincia della Spezia, comune di Porto Venere, il rifugio Muzzerone. I grandi atleti lo conoscono perché lì c'è una bellissima palestra di roccia, però le passeggiate sono per tutti, ci sono diversi livelli di difficoltà e poi il ristoro al rifugio dopo la spacchinata. Sentiamo Emanuela Cavallo.
1: Tra la ginestra, in uno dei sentieri più belli del territorio del Levante e Ligure, alle nostre spalle San Pietro, quindi Porto Venere, di fronte a noi Campiglia e poi le Cinque Terre. Siamo su uno dei sentieri più belli con Silvia che oggi ci accompagnerà in questo viaggio. È un luogo anche dove non si fa solo trekking ma tanti altri sport, soprattutto uno, diciamo.
2: Sì, esatto, soprattutto l'arrampicata, che la possiamo vedere qua alle nostre spalle sul Monte Muzzerone, che è questa falesia principale che si sviluppa su tutto il promontorio di Porto Venere. Siamo nel Parco Naturale Regionale del Porto Venere Isola Palmaria e ora siamo sul sentiero dell'Alta Via delle Cinque Terre che ci porterà direttamente a Porto Venere.
1: Ecco, allora questa parete che è alle nostre spalle è una parete di fatto verticale, quindi è adatta solo per arrampicatori esperti o è proprio una sorta di palestra anche per imparare?
2: Sì, esatto, si chiama palestra di roccia appunto del Muzzerone ed ci sono diverse vie di arrampicata sia per principianti che fino ad arrivare ai gradi più elevati, siccome che l'arrampicata si divide in gradi, quindi ci sono dei tiri di 5A, 5C fino ad arrivare all'8A che possiamo vedere nella parte più alta, si chiama lo specchio di Atlantide e lì ci sono, diciamo, i tiri più duri dell'arrampicata.
1: Andiamo però direttamente sul posto, anche perché ci sarà da scoprire un altro punto molto suggestivo

0: panoramico e particolare, ossia il salto della suocera. Ci spiegherai anche come mai si chiama così, ma possiamo anche intuirlo. E andiamo a vedere non solo la particolarità delle pareti rocciose, ma soprattutto perché questo luogo è accessibile un po' a tutti, sia tramite il trekking, sia proprio in totale relax, anche muovendosi con la macchina ed arrivando ad uno spettacolare rifugio dove si mostra proprio la bellezza di questa località. Ed eccoci, abbiamo in realtà realizzato una piccola deviazione dal sentiero principale perché siamo venuti a vedere proprio da vicino un luogo molto molto amato dagli sportivi
1: e soprattutto dagli arrampicatori. Allora, siamo in parete centrale, siamo proprio sul Monte Muzzerone. La parete centrale nasce da una vecchia cava di marmo Portoro, che è un marmo scuro con una linea dorata al centro, e da lì prende il nome proprio di Portoro. Poi, andando avanti negli anni, fino agli anni 50, diciamo, la cava è stata dismessa, soprattutto con la nascita dell'arrampicata sportiva intorno agli anni 80. Qua possiamo vedere tutte le vie di arrampicata, ci sono con i loro nomi sotto che indicano insomma i diversi gradi. E più avanti invece di fronte a noi abbiamo il Forte del Muzzerone, che è la vetta principale del monte, dove poi chi vuole proseguire attraverso la deviazione può salire fino al forte per poi scendere di nuovo su Porto Venere, e siamo sempre sull'alta via delle Cinque Terre.
0: Quindi Campiglia, Porto Venere, una piccola deviazione per vedere questi luoghi che sono luoghi di attività sportiva, ma poi anche con panorami
1: mozzafiato,
0: suggestivi. E adesso andiamo a vederne un altro molto particolare
1: e bello.
0: E adesso siamo arrivati proprio al paradiso degli arrampicatori, alle nostre spalle il Salto della Suocera, intuiamo dal nome anche il perché, diciamo che insomma se avete dei generi e delle nuore con cui non andate molto d'accordo non è consigliabile farsi venire, farsi portare in questi luoghi meravigliosi ma con anche questa fama. Ma torniamo proprio anche ai punti in cui si allenano gli arrampicatori, dalla parete dove un po' si fa pratica, ci sono altri punti dove arrivano gli esperti.
1: Esatto, sì, qua possiamo vedere alla nostra destra il Pilastro delle Meraviglie, che è un settore che ha sia monotiri che più tiri, quindi si chiamano vie lunghe, e poi ci sono sempre altri settori che si affacciano da sempre sul mare fino ad arrivare alla Palmaria, diciamo che la possiamo intravedere laggiù, e gli altri settori sono la parete striata, che anche lì è famosa per avere molte vie di arrampicata multi pitch, e altri settori che girano dietro il Pilastro delle Meraviglie fino ad arrivare sotto al Forte del Muzzerone, che possiamo vedere da qua, che è la vetta diciamo più alta del monte, che è a circa 300 metri sul livello del mare. Quindi ci sono più possibilità per tutti.
0: Più possibilità appunto per chi pratica questo sport o magari per chi facendo trekking vuole ammirare dei panorami unici, e anche qualche sportivo capace a realizzare le arrampicate intento proprio in questa attività. Noi abbiamo fatto una deviazione, ora torniamo lungo il sentiero principale che abbiamo detto da Campiglia va a Porto Venere oppure al contrario, e andiamo verso il rifugio Muzzerone.
1: Esatto.
0: Siamo arrivati al rifugio Muzzerone dal parcheggio dove ci siamo trovati un sentierino di un quarto d'ora, un sentiero piano con nessuna particolare difficoltà, ma Silvia, ricordiamo alle famiglie che comunque soprattutto a chi ha i bambini è necessario attrezzarsi, non si fa con un passeggino diciamo.
1: No, esatto, siamo sempre nell'ambito di un sentiero escursionistico, quindi io consiglio sempre una scarpa comunque con una suola scolpita o comunque una scarpa un po' tecnica. I passeggini chiaramente non possono arrivare, ma magari con lo zaino da trekking si può portare tranquillamente i bambini fino a qua. Quindi adatto anche alle famiglie, sì, però con un minimo di attrezzatura adeguata.
0: Ecco, ripetiamo i nostri riferimenti. Si può salire da Porto Venere verso Campiglia e poi prendere gli altri sentieri del parco delle Cinque Terre, oppure arrivare appunto da Ario Maggiore, Campiglia e scendere verso Porto Venere, si raggiunge il rifugio Muzzerone. Quindi spiegaci quali sono le attività o comunque diciamo anche i pregi di questo rifugio, che già dal nome deve dare un po' di ristoro, un po' di sollievo, quindi l'acqua non manca.

0: Ai, camminatori, soprattutto quelli che arrivano in salita.
1: Sì, e non manca neanche la birra e il vino, di solito al rifugio, come tutti i rifugi, insomma, che si rispettano. È un rifugio a tutti gli effetti, quindi si arriva principalmente a piedi. E ci sono sia i posti per dormire, che chiaramente la ristorazione. Ci sono 12 posti letto suddivisi in due posizioni, diciamo. Una è la parte centrale del rifugio, che ha la struttura dove c'è la cucina e le due camerate con i bagni, una da sé e l'altra 4 posti letto. Invece nella parte qua in alto abbiamo due camere separate dove ci sono 2 posti letto e 2 posti letto. Quindi ci si può fermare tranquillamente anche per la notte, c'è il servizio sia anche di mezza pensione. Tutto. E una volta il rifugio nasce perché è una vecchia struttura dove abitavano qua i contadini, che è la struttura principale del rifugio, e invece queste due camere qua, diciamo separate in alto, era dove ci stavano, insomma, gli animali. Quindi tutta questa zona qua del promontorio di Porto Venere era adibita alla coltivazione di olivo, viti anche, e una volta battevano anche il grano. Sembra strano, però ai tempi c'erano anche il grano.
0: Una vera e propria curiosità, la vista è qui sulla Palmaria, ma anche su San Pietro, sempre uno scorcio di San Pietro. E mi dicevi, conviene prenotare, perché comunque, diciamo, il rifugio, per dire, in caso di pioggia o in alcuni giorni, solo alcuni giorni all'anno, perché il servizio è quotidiano ed è sempre aperto, però se uno vuole venire qui sia a dormire che a mangiare deve prenotare.
1: Esatto, perché così anche loro possono avere l'idea precisa di quante persone ci sono, e quindi puoi portare tutto il cibo e quello che serve per garantire poi il servizio a chi passa di qua.
0: Ecco, noi abbiamo ripetuto più volte, appunto, che questo è un sentiero di transito. Comunque ci sono diversi accessi anche a questo rifugio da questo sentiero, e complessivamente qui intorno c'è una rete escursionistica molto ricca di percorsi.
1: Sì, ci sono varie sentieri che si possono fare qua attorno. Diciamo che per raggiungere il rifugio, il sentiero principale, quello che abbiamo fatto noi adesso, quindi con una decina di minuti, 15, si arriva di qua. Oppure si può anche arrivare salendo da Porto Venere, quindi si arriva in piazza principale a Porto Venere, e abbiamo due possibilità di sentiero: questa diretta che ci porta direttamente qua, oppure la principale sarebbe quella che passa dietro al castello fino ad arrivare nella parte alta, dove poi noi abbiamo lasciato il sentiero principale e siamo venuti fino a qua. E altri sentieri che si possono fare in questa zona, ci sono, vabbè, il sentiero del perimetro della Palmaria, che costeggia proprio tutta la Palmaria, oppure anche il sentiero Bonatti, che diciamo che è un anello che si sviluppa qua attorno, che è stato inaugurato qualche anno fa in onore di Bonatti, che è un famoso alpinista, e ha deciso di, insomma, di essere sepolto nel cimitero di Porto Venere, quindi giustamente hanno deciso di inaugurare un sentiero anche per lui qua.
0: Quindi sentieri, abbiamo visto addirittura anche l'arrampicata, i percorsi sono comunque molto semplici. Ora i nostri telespettatori dovrebbero essere attratti dalla possibilità di fare trekking in questi panorami meravigliosi, però giusto così per lasciare un po' d'appetito, possiamo dirlo, cosa si può trovare oltre a qualche bevanda che, insomma, aiuta anche a camminare, da mangiare, cosa consigli?
1: Allora, vabbè, qua diciamo che il piatto tipico sono gli spaghetti ai muscoli, questo è il tipico. La cucina che fanno è tipica ligure, quindi ci sono di solito degli antipasti misti, come primo gli spaghetti, appunto, che sono proprio il piatto forte del rifugio, oppure testaroli al pesto, che sono anche non magari tipici di Porto Venere, però della Lunigiana, ma vengono sempre apprezzati molto. E poi chiaramente finire con i loro dolci, che sono sempre buonissimi, quindi direi che c'è di tutto e di più.
0: Uno spaghetto ai muscoli, un bicchiere di vino bianco, adatto sia ai camminatori sia agli arrampicatori dopo l'arrampicata, esatto. Perché prima meglio di no.
1: Esatto, un po' per tutti, insomma, riesce ad abbracciare diverse tipologie di persone con diversi interessi, quindi direi che sì, è un po' per tutti.

0: E Portofino presentano degli scorci davvero unici. Intanto ci sono pezzi di sentiero che vanno a percorrere l'ombra che è riprodotta dagli ulivi e poi le casette di pietra e ancora il mare che splende lontano in lontananza. Siamo andati proprio lì, ancora una passeggiata con la nostra Elisabetta Biancalani, un ottimo itinerario per una domenica di sole.
1: Il mare incastonato tra i lecci, i pini di questa bella foresta che rappresenta una delle passeggiate più belle, un po' in salita certo, ma vicine alla città, da fare anche in modo non troppo impegnativo, dalla città di Chiavari, dal mare, dalla spiaggia, direttamente in questo panorama. Benvenuto Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, ma anche camminatore, la vedo molto prestante.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sì, assolutamente.
1: Il senso è raccontare proprio in questa puntata di Viaggio in Liguria questi sentieri tanto vicini alla città, in questo caso addirittura alle spiagge, che in poco ti proiettano nella frescura in un ambiente così verde.
2: Sì, è bellissimo perché Chiavari ha questa possibilità di partire direttamente dal centro e fare una passeggiata di un'oretta e mezza, dipende ovviamente dall'itinerario che si sceglie, e poter passare partendo proprio dal fondo della nostra passeggiata, dalla zona di Previ, della Colonia Fara, di fondo a Corso Buenos Aires, salire, chiaramente il primo tratto magari un po' impegnativo perché abbiamo dislivello forte.
1: Quanto saremo qua? 100 almeno?
2: Sì, io penso che
1: saremo
2: livello
1: zero,
2: zero. E quindi abbiamo una gradinata, abbiamo questo passaggio sugli scalini, dentro proprio questa bellissima lecceta e dentro anche questa pineta, perché abbiamo anche dei pini di Aleppo in diversi punti, li vediamo qua davanti, che danno questo splendido colore di contrasto con il mare. Fatto in questi giorni è stupendo.
1: Si vede anche da qua, è un primo panorama, il promontorio di Portofino, che spunta appunto dagli alberi, un piccolo belvedere, e anche per restare nella storia c'è un bunker, uno dei tanti bunker di cui è disseminata la costa della Liguria.
2: Sì, sì, sono le prime difese, questo bunker è ancora qua. Da qua, appena superando di poco, qualche metro in su, abbiamo poi il santuario, perché siamo proprio sotto il santuario.
1: Che il santuario delle Grazie, che è una meraviglia, veramente. Anzi, adesso ci sono dei lavori, assessore, finiranno presto?
2: Sì, abbiamo un po' di problemi, che questa collina chiaramente
1: franosa.
2: È tutta franosa, è una frana che esiste da moltissimi anni e si interviene per lotti e per momenti. Lì abbiamo dei muri che hanno dei problemi e non sono ovviamente solo di proprietà comunale, vi è una proprietà privata, proprietà della parrocchia, insomma, i progetti sono in corso, gli investimenti sono notevoli, quindi si cerca di andare a risolvere questi problemi che sono sempre continui nella natura, in una natura così delicata come questo fronte direttamente sul mare.
1: Vediamo infatti anche qua, ovviamente ci sono molte pietre, seppure il sentiero sia ampiamente percorribile, perché come diceva Antonio, la collina è molto molto franosa. Allora, dal mare, da Preli a qua, bella salita, quanto tempo indichiamo ai nostri telespettatori?
2: Una ventina di minuti a passo abbastanza veloce, magari una mezz'ora con un passo un po' più tranquillo, ecco, senza
1: ecco, magari gli anziani
2: affaticare.
1: Non è il caso che vengano se non sono preparati.
2: No, è sempre opportuno avere magari un buon paio di scarpe da trekking, da ginnastica ben attrezzate, volendo anche i bastoncini se si fa in discesa, perché magari si evita di dare tutto il peso sulle ginocchia, però è fattibile. Ecco,
1: adesso in ancora pochi passi arriviamo sulla strada carrabile e dalla strada carrabile c'è la scalinata che porta proprio alla chiesa delle Grazie, dove poi prosegue il sentiero. E qua vediamo un altro buco che probabilmente conduceva al bunker, sono tutti canali sotterranei, vero?
2: Sì, sì, sì, questo qua è un passaggio che porta direttamente al bunker, è chiuso, ora evidentemente è stato un po' forzato, però
1: certo.
2: Non è accessibile perché non si sa, insomma, le condizioni di sicurezza, però è collegato al bunker che poi arriva dove abbiamo visto prima.
1: Allora, proseguiamo la passeggiata.

0: Antonio, allora, sì, qua inizia a esserci qua un po' di fiatone.
1: Comincia il fiatone.
0: Allora, sì, arriva dalla scalinata laggiù in fondo, che vediamo, che ci ha portato dopo pochi passi dall'immagine precedente sulla via Aurelia. Certo. Scalinata che porta nel bellissimo santuario delle Grazie, che è veramente un paradiso immerso nel mare. E qua troviamo la prosecuzione del nostro sentiero. Ci sono anche le indicazioni, le andiamo a leggere insieme perché ci sono diverse possibilità. Allora,
1: sì,
0: Grazie a sinistra, giusto?
1: Sì, perché da lì si sale al santuario, come abbiamo detto. Mentre prendendo qua sulla nostra destra abbiamo le indicazioni che ci possono portare in diversi punti. Abbiamo sentierino che poi si collega verso Sant'Andrea di Rovereto, poi abbiamo il passo dell'Anchetta.
0: Che ci vogliono?
1: Per Sant'Andrea di Rovereto sono 40 minuti. Campodonico, che cambiamo valle, cioè di via ancora, sono 70. Poi c'è il passo dell'Anchetta, che è molto panoramico, si arriva a 80 minuti. E poi si può arrivare a Montallegro anche con 200 minuti, che è un po' più lunga.
0: È un po' più impegnativa, prego.
1: Grazie,
0: prego,
1: proseguiamo.
0: Presidente.
1: Si può andare anche al Monte Telegrafo, che sta sempre qua in alto, a proprio questo
0: ecco,
1: sentiero.
0: Noi invece dove stiamo andando in questo momento?
1: Stiamo andando su una parte di sentiero che ci porterà poi verso Bascezza, che è un po' più panoramico. Terminiamo questa parte di salita, che è ancora un pochettino dura, arriviamo in quota, dove poi troveremo anche delle fasce coltivate con ulivi, una zona molto molto bella. E da lì si comincia piano piano ad andare verso la città di Chiavari, sopra di nuovo sopra Bascezza, dove poi si può mano a mano scendere con due sentieri nel centro della città.
0: Sono preoccupata perché ha detto in quota.
1: Sì, abbiamo ancora una salita di ancora 50-70 metri di dislivello.
0: Va bene, dai.
1: Però fattibile.
0: Ecco, vediamo anche dei muretti, sempre là, forse vecchi muretti a secco.
1: Sì, qua
0: perché
1: abbiamo...
0: qua magari prima era molto più vissuto anche il bosco.
1: Sì, sicuramente era curato, più curato, ora un po' meno curato. Però abbiamo questa caratteristica di queste rocce tutte frammentate, perché questi filoni di roccia sono tutti interrotti e quindi abbiamo molte pietre che cadono con la pioggia, con altro, lungo i sentieri. Però è abbastanza ben tenuto, cioè frequentabile,
0: sì,
1: il sentiero.
0: Vedo che c'è anche questa, una scalinata proprio costruita ad hoc.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, allora andiamo a vedere questi bei pianori e un po' la vista che si gode fra pochi passi, ha promesso Antonio.
1: Assolutamente,
0: okay,
1: sarà bellissimo.

0: Un po' di salita questa, l'abbiamo fatta.
1: Questo è faticoso, questo
0: però
1: è l'ultimo stacco.
0: Si viene ripagati
1: assolutamente.
0: Da... giriamo lo sguardo, guardate che meraviglia.
1: Splendida.
0: Siamo arrivati a un bel vedere, poco distante dalla chiesa, dal Santuario delle Grazie, una decina di minuti di salita e si gode questa vista meravigliosa, oggi aiutata dalla giornata di sole su Chiavari, su Lavagna, su Sestri Levante, sul promontorio di Sestri Levante. Dall'altro lato si intravede Portofino e notiamo anche la cura comunque di questi terrazzamenti che si sono mantenuti, ci sono gli ulivi, mi sembra anche ben potati, non ci sono più gli orti come un tempo, si trovavano spesso sotto gli uliveti, ma guardate anche com'è tenuta bene questa zona, facciamo comunque un plauso a coloro che arrivandoci a piedi per forza riescono a tenerla così. Questa qua è una zona di proprietà della
1: Fondazione Torriglia.
0: Ok.
1: E quindi è stata data in uso probabilmente a dei contadini che la tengono in maniera perfetta, perché un uliveto così non è assolutamente semplice curarlo, perché non arriva nessun tipo di mezzo in questa zona e quindi devono fare tutto a mano. Chiaramente possiamo capire la difficoltà che hanno a curare, a potare, a sistemare con tutti i vincoli che ci sono. Un pochettino d'orto lo mettono, possiamo andare un po' più avanti perché io so la stradina passa lievemente fagiolane o altre cose che tengono miracolosamente in questa zona qua. E da qua siamo arrivati a un punto di, diciamo, piuttosto

0: livellato piano, da cui possiamo procedere andando nella direzione Sestrilevante, perché il sentiero ci porta a scendere sul santuario di Bacezza.
1: Ok, quindi ci avviciniamo a Chiavari.
0: Ci avviciniamo a Chiavari da quella parte, mentre se prendiamo la direzione opposta, cioè andiamo verso Portofino, il sentiero ci porta verso la zona del Monte Telegrafo, che sta qua sopra.
1: Ed è un'altra bella salitina, ricordo male. Oppure
0: andiamo a Sant'Andrea di Rovereto per poi andare ancora e proseguire verso Lanchetta e poi eventualmente, per i più coraggiosi, arrivare fino al santuario di Montallegro.
1: Io l'ho fatta da ragazza partendo dal palazzetto dello sport di Chiavari e conservo ancora il ricordo della fatica, nonostante la giovinezza, di arrivare al santuario. Parlavamo della potatura, e infatti c'è la scala che dimostra appunto la cura, e qua veramente sembra di essere un altro mondo, una casetta di pietra con i fiorellini, si intravedono ancora gli archetti con un po' di orto anche coltivato, appunto i fiori intorno, tutti elementi naturali che aprono veramente,
0: bellissimo,
1: aprono lo spirito. Ma lei cammina, Presidente?
0: Sì, cammino, vuol dire, questo è un sentiero che faccio magari una volta alla settimana o nella
1: pausa pranzo. Giusto, sì, così, una spacchinata, siamo sudati
0: un'oretta, esatto, e di là vediamo, se ci giriamo vediamo proprio il montare di Portofino con lo splendido veliero ormeggiato davanti. E quindi abbracciamo tutto il Golfo del Tigullio da questo punto qua, perché la punta di Sestri con la punta di Portofino chiudono il nostro golfo.
1: Ci sono tanti altri sentieri nel comune di Chiavari, vero? Lì si trovano. Anche sul vostro sito?
0: Abbiamo tutti i sentieri, la sentieristica è ben tracciata, è curata, abbiamo messo la nuova segnaletica e quindi si possono organizzare gite belle, partendo anche per poi tutta la zona del sentiero delle cinque torri, partendo da Chiavari, si arriva a Levi, si fa tutto il giro.
1: Una volta lo facciamo in un'altra puntata, sì, di Viaggio in Liguria, perché anche lì merita, perché la bellezza appunto di questi sentieri è che nella maggior parte dei casi sono vista mare, che sia all'inizio magari in mezzo agli alberi, ma poi ci sono ovunque questi affacci che ripagano della fatica delle salite.
0: Assolutamente sì, ne abbiamo belli anche sopra Rialto, anche lì abbiamo tutta una buona vista mare, tutte queste zone sono sicuramente frequentabili, tutte con gradi di difficoltà molto relativi, affrontabili con una passeggiata domenicale o anche insomma, più semplici, in tempi minori se uno li conosce.
1: E poi alla fine, con una bella discesa, basta avere le ginocchia buone, andare con calma,
0: esatto,
1: si va giù verso la colonia Fara, verso la passeggiata, e si fa un bel tuffo in acqua in estate.
0: Assolutamente.
1: E questo è
0: una bellissima,
1: diciamo,
0: la combinazione giusta, un triathlon, un po' di corsa, un po' di salita nei sentieri e poi una nuotata.
1: Grazie Antonio Segalerba, e per questo viaggio in Liguria dal Tigullio è tutto.

Se c'è una provincia che si presta allo sport, in particolare all'uso della bici, beh, senz'altro questa è la provincia di Imperia. Sono nate tantissime ciclabili, soprattutto lungo il mare, ma ci sono anche quelle che conducono all'entroterra, come quella nella zona di Dolceacqua, e poi è possibile vedere il castello e visitare questo borgo incantato. E poi naturalmente dopo la passeggiata, dopo la bici, ci si ferma anche per ristorarsi.

0: Eccoci qua in mezzo all'entroterra della Val Nervi e mia compagnia Gioele Monreale. Perché Gioele Monreale? Perché è una guida turistica e noi quest'oggi abbiamo deciso di andare a scoprire quelle che sono le aree attrezzate, le ciclabili, dei parchi, dei punti di ritrovo e perché no anche quello che potrebbe essere un ottimo aperitivo piuttosto che un pranzo o una cena dopo una giornata all'insegna dello sport. Allora Gioele, noi intanto ci troviamo a Dolceacqua.
1: Sì.
0: Raccontaci un po' questa bella pista.
1: Allora, questa pista ciclabile che per l'appunto parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua è stata costruita

0: finita subito dopo il Covid, per cui una ciclabile nuova in totale sicurezza che unisce tutti questi comuni che partono da Ventimiglia, Bordighera, Valle Crosa, Camporosso fino ad arrivare a Dolceacqua, paese dei Dori in sostanza, Dolceacqua.
1: Ecco, un lavoro molto particolare.
0: Sì.
1: Grazie a lui si scoprono delle cose che io da imprese non avevo mai visto, quindi anche degli scorci, dei piccoli angoli di paradiso. Poi chiaramente c'è la ciclabile a strapiombo sul mare, piuttosto che in mezzo alle colline, come nello specifico questa, però gente insomma è frequentata.
0: Assolutamente sì, abbiamo proprio visto dopo 5 anni che per l'appunto abbiamo aperto questa attività di cicloturismo, un'ascesa assoluta di ciclisti che stanno venendo per l'appunto da tutto il mondo a visitare i nostri luoghi, perché comunque abbiamo moltissimi paesi da visitare, come può essere Dolceacqua, abbiamo altri paesi come Apricale, Perinaldo, Bagliardo. Siamo veramente molto fortunati ad avere questa grandissima coesione tra mare e montagna.
1: Ecco, la cosa più divertente è che si va anche in bici elettrica, quindi non è per niente faticoso, e grazie proprio alle vostre agenzie o similari che effettivamente si possono conoscere anche i paesi nei dettagli, perché davvero loro organizzano anche degli aperitivi, mi hai detto.
0: Assolutamente sì, e sono attività che può fare chiunque, anche una persona che non è minimamente allenata è in grado di affrontare qualsiasi tipo di salita, per l'appunto grazie alle nostre biciclette elettriche. E sì, poi per unire proprio tutto il discorso del cicloturismo, abbiamo per l'appunto creato questo pacchetto totale che facciamo per l'appunto degustazioni di vino, anzi tipici liguri, e possiamo per l'appunto degustare i cibi della nostra zona.
1: Ecco, aree attrezzate, aree picnic ce ne sono oppure si sente un po' di carenza, visto che voi lavorate più o meno da Ventimiglia, se non sbaglio, fino al Savonese?
0: Sì, esatto, allora per l'appunto arriviamo fino al Savonese partendo da Ventimiglia, ma facciamo anche la costa francese, quindi possiamo espatriare anche da esatto. E sì, abbiamo sulle ciclabili delle soste attrezzate per quanto riguarda i picnic o comunque sia delle pause che varie necessità per gli atleti o comunque sia i turisti vogliono fare durante il percorso, durante il tragitto.
1: Ecco, l'età media dei vostri iscritti qual è?
0: Allora, non abbiamo un'età media, perché chiunque può fare questo tipo di percorso, può essere il minorenne, un sedicenne, fino anche un novantenne, perché nei miei tour il signore, diciamo così, più datato con l'età ha avuto 90 anni ed è arrivato fino ad Apricale, ha fatto un tour di 40 km, quindi
1: con l'elettrica.
0: Assolutamente, allora, assolutamente sì. Assolutamente sì, chiunque può fare questo tipo di percorso.
1: Ecco, un'altra cosa, il pacchetto base, ma non tanto per promuovere la vostra attività, quanto proprio per far capire alle persone, come tu dicevi giustamente, che lo possono fare tutti, qual è?
0: Allora, il pacchetto base parte da Bordighera fino ad arrivare a Dolceacqua, che è il tour che vendo di più e che consiglio maggiormente, perché comunque si ha la possibilità di vedere un po' tutta la riviera, parti dal mare fino ad arrivare a un villaggio puramente di montagna e proprio immerso nella storia, perché comunque Dolceacqua ha veramente tantissima storia, infatti è stata visitata anche da Monet e è per l'appunto una città storica medievale.
1: Ecco, un percorso quindi a tappe, perché abbiamo appunto parlato delle tappe dai ristoranti piuttosto che dai bar, e poi si ritorna.
0: Esattamente, sì. Poi c'è appunto la pausa degustazione di vino oppure la pausa pranzo e poi si ritorna per l'appunto.
1: Un ciclo enogastronomico, probabilmente una sorta di tour ciclistico gastronomico.
0: Esatto, sì. Confermo, sì.
1: Ecco, al di là della bicicletta, quindi il tandem lo avete?
0: No, il tandem perché non c'è richiesta, e poi diciamo che per fare i tour questi qua come facciamo, perché usciamo anche al di fuori della ciclabile, col tandem è un po' più, non si presta molto.

0: è il paese che apprezzano di più?
1: Allora, l'anno scorso ho avuto tantissimi americani, ho avuto veramente tantissimi gruppi di americani, ma in, diciamo, da quando faccio questo tipo di lavoro qua, arriva tanta gente dalla Scandinavia, quindi danesi, svedesi.
0: Ma il Borgo Ligure, più apprezzato qual è tra quelli che fate vedere?
1: Ok, non avevo capito. Il dolce acqua assolutamente come primo posto. E un po' andando verso Sanremo, Bussana Vecchia, il villaggio degli artisti.
0: E voi riuscite ad andare anche là, quindi con le biciclette?
1: Certo.
0: E il massimo dei partecipanti?
1: Allora, il gruppo più numeroso che ho fatto è stato di 33 svedesi, quindi abbiamo la possibilità.
0: Ma c'era una pre-pista e un chiudipista? Oppure?
1: Eravamo quattro guide per riuscire a fare questo giro, ma ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino ad Apricale partendo da Bordighera, e tanto siamo una rete d'impresa, quindi siamo tante guide, vista la grande richiesta che sta arrivando durante gli anni, ci stiamo attrezzando per riuscire a soddisfare ogni tipo di richiesta.
0: Quindi questo è solo un piccolo assaggio, perché chiaramente abbiamo anche noi attraversato la ciclabile e poi ci aspetta, come da programma e da pacchetto, un aperitivo. Quindi anche lì andiamo poi a scoprire quello che di fatto offre, nello specifico, come abbiamo detto, siamo a Dolceacqua, quindi nel paese dei Doria, e quindi vedremo questo, però è l'effetto sorpresa.

0: come promesso da Gioele, dopo la pedalata arriva il momento dell'aperitivo, piuttosto che del pranzo o della cena, non importa. Quello, il messaggio che deve passare è che allo sport si associano veramente momenti di relax, perché no, anche di cultura enogastronomica. In questo momento noi ci troviamo proprio a Dolce Acqua.
1: Esattamente.
0: Dove c'è stato l'aperitivo a sorpresa, sbaglio? Voi venite, per voi è un must.
1: Assolutamente sì, giustamente dopo una pedalata è giusto rifocillarci con un buon rossese oppure con una bevuta congeniale per ogni evenienza.
0: Ecco, adesso io camminerò, Gioele, sì. Tu vieni per quel che puoi, sempre sì, a bordo della tua bicicletta, e il ragionamento è così fatto, in sostanza io non vedo l'ora di andare a vedere, perché sicuramente si tratta di qualcosa di tipico, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, ci fanno tutti i prodotti tipici della nostra zona, sardinaria, torta verde, tutte cose delle nostre terre liguri, quindi chiunque, cioè il turista, ha la possibilità di assaporare i nostri cibi tipici della zona.
0: Ecco, prima abbiamo parlato di americani che amano, stanno iniziando ad apprezzare in particolar modo il nostro entroterra. Ti chiedo, per quanto invece riguarda l'enogastronomia, rimaniamo sull'aperitivo, perché noi andremo a fare un aperitivo, cosa apprezzano di più?
1: Allora, amano assolutamente la sardinaria, rimangono innamorati dalla sardinaria, e amano soprattutto anche la torta verde, perché comunque sono cibi che non assaggiano nelle loro zone, quindi rimangono estasiati da questi cibi della nostra zona.
0: Come c'è tipo una sorta di doggy bag, oppure finiscono tutto?
1: Hanno la possibilità anche eventualmente di portarsi via il cibo nell'eventualità in cui non lo finissero, che non è mai successo.
0: Ecco, un'altra cosa, più semplice, più gestibile per voi, l'aperitivo oppure il pranzo e la cena?
1: Allora, normalmente è preferibile il pranzo, ma infatti la maggior parte delle volte prendono il pranzo, perché comunque hanno la possibilità anche di mangiare trofie al pesto, che sono proprio tipiche della nostra zona, e quindi per la maggior parte delle volte si preferisce il pranzo.
0: Ecco, stacchiamoci un attimo dall'aperitivo piuttosto che dal sito. Aree attrezzate. Voi prevedete anche un pranzo al sacco, il cosiddetto pranzo al sacco, oppure il barbecue, dove lo trovate?
1: Allora, è successo qualche volta che abbiamo fatto qualche pranzo al sacco, nello specifico a Seborga, portiamo i prodotti, i cibi sulle nostre biciclette, che tanto utilizziamo le tasche laterali, e ci fermiamo in una zona...
0: Un po' Heidi.
1: Sì, esattamente, un po' Heidi, un po' wild, quindi abbiamo la possibilità di soddisfare ogni richiesta.
0: Ecco, anche lì, toccate i prodotti di un po' di tutti i territori, oppure a seconda di dove andate comprate?
1: Allora no, a seconda di dove andiamo compriamo, però i cibi sono proprio tipici della zona, ripeto, quelli di prima: torta verde, sardinaria, barbagioa, panissa, quindi sono tutti prodotti della zona.
0: Ecco, al di là dell'esperienza sulle due ruote, organizzate altri tipi di esperienze sempre legate, oppure vi limitate, tra virgolette, ad andare in giro?
1: No,
0: con
1: allora...
0: l'elettrica, però io lo dico con l'elettrica.
1: Allora, e i tipi di esperienza possono essere molteplici, perché come dicevo prima abbiamo creato questa rete di impresa di vari professionisti, quindi oltre al cicloturismo facciamo trekking, canyoning, quindi tutte esperienze alla scoperta

0: nostro territorio ligure.
1: Sempre col pranzo al sacco, in caso?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Sempre prodotto tipico?
0: Sì, esattamente, per non farci mancare niente.
1: La cosa più, il must, quello che effettivamente non fate mancare mai sulle tavole piuttosto che nelle tende, qual è per quanto riguarda il prodotto tipico?
0: Allora, la sardinara e la torta verde, quindi sono proprio i nostri cavalli di battaglia che facciamo assaggiare a tutti i nostri clienti.
1: Le sai fare?
0: Io no, assolutamente, io li mangio perché mi piacciono proprio.
1: Però le promuovi. Quindi, promessa mantenuta, adesso noi andremo all'interno proprio per degustare questo aperitivo che a questo punto sono certa
0: sarà molto buono.
1: E sarà?
0: Assolutamente.
1: Torta verde
0: e sardinaia.
1: Magari un effetto sorpresa. Vediamo, io ti ringrazio per la disponibilità.
0: Grazie a te.
1: E noi ci rivedremo forse più tardi.
0: Ciao.

Avete già scelto dove andare allora a fare una bellissima passeggiata, una gita, magari in una domenica di sole? Bene, trovate sempre le nostre puntate anche on demand dal nostro sito primocanale.it. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, e un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme

0: messi ormai in pericolo con il traffico web e la viralità, che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali, che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggia alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
4: È che io amo il mio lavoro.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

prima voce, precipitando nel mio cuore, banale, banale, banale. Uguale a tutti i disperati quando non sono tristi, perché il silenzio forse non li ha più.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova, 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera, anche bentrovata a Paola Bordilli, che è stata e oggi è consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera, bentrovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione. Vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale. È giusto, è stata una 3 giorni importante, una 3 giorni di festa, 3 giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state così, sono un po', si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessa Cerchi, tanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero costruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria. Invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione

0: organizzazione degli alpini, sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
1: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso, certo, che è ancora negli occhi di tutti, no?
0: Ma un po' tutto quello che è accaduto. È anche normale. Quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
1: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente aglia dalla faccia, la premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio aperto.
2: Io sono qua come politica, no?
1: Sì, ovviamente, quindi è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
2: Cittadina benissimo, cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che già conosco hanno già vissuto invece come c'è genovesi con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era per la nostra città. E io me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che ci viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di fatto che ce do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può gestire questa parte comunicativa verso la nostra città a 15 giorni. I mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
1: Prima di tornare andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
0: Allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni. Cioè, riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il Comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere

0: la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche e soprattutto qual era la complessità organizzativa.
1: Manuela Carena, la domanda è duplice, da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per chi, per cosa rappresenta.
2: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta, sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre, parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io come, anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend, ma una settimana positiva, non dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti, che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima. Però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi, quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della ristorazione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo.
2: Magari quello è una cosa di cui si può...
1: È un problema. De Giorgi, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, non dico uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista, che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente, però è una parte di ristoratori.
3: Io ho parlato da cittadino e espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene, e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio insomma sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al Porto Antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico,

0: e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente. In parte, devo dire, soprattutto al Quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori, quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: cioè, sono perduti i genovesi?
0: Parecchio, sì. Io abito anche in Carignano e Carignano stessa era abbastanza deserta. Quindi è mancato quello, non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare. E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista, sentiamolo.
2: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, gli eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui Durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice, quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche qualche altro,
3: ieri
1: ero in diretta, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
3: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa donata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè

0: ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witt, basta pensare a Era Ora, l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witt, questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e a, naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento di fuoco.
1: Hanno lavorato con le trattorie dell'entroterra, Casella, esatto, Crocifieschi, Torriglia, hanno lavorato Santo tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
0: quello che mi hanno detto poi
1: abbastanza
0: gli
1: diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
0: esatto, quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi, Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
1: Bordilli.
2: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il insomma, consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca, quando era cioè, comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cioè, cercarlo, guardate su Google oramai le cioè, ricerche.
1: Vabbè. Sono molto semplici. Non c'è, quindi.
2: No, no, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che cioè, questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche cioè, nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene, eppure mi ricordo le cioè, polemiche che cioè, venivano fuori sempre dalla diciamo, parte dell'aula. Non
1: 2
2: della
1: milioni
2: maggioranza.
1: Più o meno questo è costato? Un milione sì, più o meno del comune, un milione della regione, più o meno.
0: La distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. È ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche, diciamo, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race, quanto erano spesi? 5-7 milioni. È stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli alpini? A me non sembra. Cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
2: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della cioè, partecipazione ma anche quelle della visibilità sia cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio, non so poi bene quanto insomma Comune, tra sia servizi che c'è contributo, cioè, mentre la Regione Liguria ha dato un c'è contributo secco di un milione di euro. Questo solo diciamo lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, ma ne sono consapevole perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la cioè, richiesta. Per la donata e quindi siamo consapevoli dei insomma, costi doverosi, giusti che ci devono essere e sono la prima che ci dice facciamone altri perché la nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni di farsi conoscere senza ripeto gli allarmismi coinvolgendo dice più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di dice tutto il tema del cioè food beverage insomma del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica ecco doveva cioè venire fatta.
1: Carina, da quello che sta emergendo è un po' questo,

0: al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canizzacelli questa sera difende quello che, il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro, questo sì, premessa, perché premessa. Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
1: Certo.
0: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, sì, non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini, sì, e invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi. E allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi, certo, non ha lavorato, poi ovviamente, certo, c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in tre giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo, perché
2: casi rari, ecco, secondo me,
0: però c'è stato qualcuno,
1: sì. Comunque,
0: questo è un po' forse sì,
1: per quanto ci riguarda il cortocircuito fosse stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
0: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, è impossibile parcheggiare, certo, le moto, e quindi tutti hanno avuto, sì, questo allontanamento.
1: Prima della tempesta.
0: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini, certo, e quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti, certo, hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento, che era quello che diceva Carena, no?
2: Ma
0: mancavano
2: io vorrei
0: i
2: dire questo, lì, secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i croceristi, questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli, diciamo, ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
0: presenze, vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me Vittoria Canessa, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
3: come
0: persone fisiche singole,
3: su può arrivare sui 200.000. io ho guardato oggi, poi adesso faremo
0: quando si dice presenze, anche per fare,
3: sì,
0: chiarezza, si intende la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
3: Ad esempio, sono arrivati, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 persone a Brignole, presenze a Brignole, quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
2: Questo è importante, certo, per capirlo, però diciamo gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
0: Ecco, questo mi interessa, certo, molto, poi ne parleremo dopo, sì, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se sì, vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
2: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi, che non sempre ci sono stati, o non in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale, sì.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.

0: Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
1: un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
0: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce in venduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no? Proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli Alpini, con tutto quello che è stato la situazione legata agli Alpini. Era un pezzo molto duro, tu insomma appena l'hai letto hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
2: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera eccetera. In realtà con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa: perché ha tolto di mezzo una opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere ad incredibile. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state, è certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma, e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.

0: Insomma, su Bordille?
1: No, no, sorridevo con la collega Cerchi. Ci siamo guardate, ci siamo capite, ci siamo capite al volo.
2: No, non credo, tu credo.
0: Vabbè, ah, questa sarebbe la notizia della sera, Bordille.
2: Ma io alla Bordille ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diverse, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
0: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è uno è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
3: La durata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, non siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria. Nel rispetto, poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
4: E ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
3: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì, sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
4: Ah, era prima.
3: Sì. Quest'anno, visto l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
4: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
3: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
0: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, però soprattutto con una città che obiettivamente, dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo certo. È un po' quello che è un po' il assunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che abbiamo vissuto.
5: È così, guarda, io ricordo la donata degli alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati, quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccia, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di avere sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità secondo me molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati quali sono stati dal punto di vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è sembrato,
0: siamo tutti d'accordo?
5: Sia stata molto bella questa.
2: Assolutamente.
0: Vabbè, hai 4 sì, 5 con sottoscritto in studio. Ti faccio sentire, prima di lasciarti, anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte degli alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comuni,

0: dati per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
1: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco.

0: Guerra fondai. Noi ai anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare, poi anche di
2: sì,
1: essere...
2: Sì, questa è una cosa veramente... non ne parlo neanche, perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, l'alluvione del 70. La città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi. E poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini, si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno, vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi, quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerra fondai, erano soldati, e beh, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era credo colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
1: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia, se non certo. Anche all'estero, quindi questa certo. È un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte dei social che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini, quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Caniesa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di santa ragione nei giorni precedenti, poi magari ne parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini, questo penso che sia un dato di fatto ovviamente che va preso in considerazione e loro lo hanno vissuto, perché tutti nelle premesse delle interviste dicevano, nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti, però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
2: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
1: Grazie Mario.
2: Grazie a voi.
1: Bella chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti, torniamo subito. Prima di tornare a quello che è stato questa tre giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto che accese.
3: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco, e invito tutti, perché poi parlano il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel consiglio della sua regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche da questo volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che per l'occasione scuole chiuse ma anche

0: molestie, c'è razzismo, c'è violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo, cioè, che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e gli alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre, cioè, polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si ci rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima. Molte volte il silenzio legittima. Ed ecco, infatti.
1: Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
2: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
0: Cosa
2: questo è stato
0: sapere?
2: Sì. Io credo fermamente. Guardilli, mi faccio finire
0: solo
2: di parlare.
0: Mi dice dove,
2: sì,
0: perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
2: Allora, se
0: di
2: doveva
0: una
2: essere
0: Genova
2: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
0: Sì,
2: la condivisione è avvenuta in consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo.
0: No, voi l'avete votato contro, non è che non l'avete votato. Ecco,
1: però
2: mi faccio
1: a chi a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
2: Un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara.
0: L'ho scritto io, magari lo spiego io.
2: Bordilli, mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto. L'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose certi tipi
0: ragazzi, queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini se ci
2: sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente quello
0: dire,
2: si è visto, l'unione
0: però,
2: si è visto,
0: manifesti,
2: l'unione si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
0: Guardate,
2: se ci sono
0: io
2: delle paure,
0: domani questo documento sui miei social, così
2: va bene,
0: tutti potranno leggerlo in serenità.
2: Condivida.
0: Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di
2: la
0: dire no.
2: La paura di nessuno.
0: Ah, non una di meno, è inutile starci tanto a girare intorno.
2: Ma se delle persone hanno timore,
0: mi
2: bisogna ascoltare.
0: Che un sindaco possa votare no a un documento.
2: Continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
0: Ma guardate, ecco, vede, questo già è una cosa, voglio dire, veramente. Allora, io non istigo nessuno, guardate,
2: certo.
0: io dico la verità. Non avete avuto il coraggio, di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si votava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento. Io ribadisco,
2: assolutamente
0: i cittadini hanno visto.
2: Creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
0: Ci abbiamo creduto a tutti.
2: E quel documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
0: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
2: certo,
0: quindi non può strumentalizzare nulla.
2: Noi.
0: Non può. No,

0: organizzato gli alpini. Le voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Ma ora, visto che stavamo parlando, scusatemi, non di queste cose che ha fatto chi, io, Tizio, Caio, Sempronio, comune, regione, e cioè ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della cielogistica. Benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo degli alpini. Io scusate, ma veramente
1: la sindaca ha risposto in consiglio comunale
0: una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, una settimana dopo, dicendo che non ha mai condannato ed è qua sbagliato.
1: No,
0: è qua sbagliato, mi spiace.
1: È questo, è sempre fare la parte, ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
0: Allora diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne, perché è stato scritto questo, ok? È stato scritto questo. Io provo vergogna che c'è nella mia città una parte politica accetti questi termini. Io perdonatemi, ma cioè veramente non posso comprendere.
1: Ma a parte che non è un pezzo, è una campagna pubblicitaria, quindi distinguiamola. Però ad ogni modo
0: andiamo a levare.
1: Poi naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione. Andiamo avanti.
0: Ma guardate, la comunicazione di lasciamo stare.
1: Andiamo avanti.
0: Io rimango basita, però ecco, ripeto.
2: Vado su De Giorgi.
0: Questo no, però cioè, bisogna capire che bisogna prendere le brutte parole. Poi se magari
1: la politica,
0: scusatemi, se vuole leggere che cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore,
2: gli ha parlato.
0: Ha
2: parlato con gli alpini. Ha parlato con gli alpini in questi giorni. Certo. I fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata a processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
0: Ecco, quindi diciamolo, bravo.
2: Ecco, che sensazione ha avuto lei parlando proprio con gli alpini? È questo che le chiedo, visto che lei...
0: Non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi allora.
2: Posso fare una domanda?
0: Signori, poi bisogna dire la verità.
2: Posso fare una domanda? Grazie.
1: Posso fare la domanda? Esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini. Assolutamente. Hanno adottato anche
3: tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini, non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella, e questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro, e questo secondo me noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale, sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso e di gioia, la città è contenta di questo evento, perfetto, quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti, hanno detto abbiamo sfatato noi un mito, una maldicenza, l'abbiamo sfatato noi, punto.
1: Loro perché?
3: Perché è giusto così, ma è anche normale così, che loro possano dimostrare che quello che è successo a Rimini
1: non è successo niente a Rimini, alla fine glielo ha detto il direttore.
3: Vabbè, Bordilli, continuiamo così, va bene.
1: Non è che si dicono cose vere,
3: ma se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti eccetera, questo naturalmente sono state alimentate in città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta.
0: Anche
3: loro
0: l'Outout, sa, quel centro sociale, anche loro sono usciti su quello.
1: Certo, ma io se vuole le rispondo, ho già risposto, ho parlato con Outout, ho parlato con una di meno, ho parlato con un altro genere di città, ho parlato con tutti,
0: cose
1: perché c'era anche un certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
0: Allora che escano pubblicamente sui social, non una di meno, dicendo chiaramente
1: loro, ma
0: ci siamo sbagliati, perché queste sono cose vergognose che non devono succedere.
2: Non può rispondere lei di una di meno, obiettivamente.
1: Per piacere, dai.
0: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso che queste schifose parole vergognose non vanno bene, io sono felicissima. Guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si

0: si usano e canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi, certo, e bisogna esserne tutti responsabili, come le mie.
1: Noi siamo responsabili e abbiamo agito in maniera molto responsabile.
0: Non ne trovo mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì. Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica, naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordini e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti ma è normale ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere a chi guarda a casa le proprie opinioni. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi, le faccio vedere un cartello perché non so, ecco, allora non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non sia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre li ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, non ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha...
3: No, sicuramente non quelli di Confcommercio che avevano invece fuori in vetrina un menù speciale con dei prezzi speciali calmierati.
2: Sì, sì, aumentato rispetto a prima. Quello che ho visto io, no, magari
3: no,
2: non faceva parte
3: di Confcommercio,
2: sì, certo,
3: no, di sicuro
2: certo.
3: Erano calmierati proprio per l'evento,
2: ecco,
3: assolutamente.
2: Che, appunto,
3: sì,
2: anche...
3: noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo apposta, calmierato per questi giorni. Quindi,
4: se gli stessi sponsor davano indicazioni sul prezzo di vendita consigliato, ovviamente non obbligatorio, e molto spesso tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire.
3: Sì,
4: questo è
2: qualcuno
4: successo.
2: Mi è andato sopra.
4: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere.
2: Anzi, glielo
4: può
2: giuro.
4: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è, ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa del male da solo, voglio dire, se non dà l'idea di essere un'attività corretta, ecco.
2: Ecco, perché poi quello che appunto fa i conti, gli alpini sono andati via e il cliente, chi ha visto il prezzo stamattina essere uguale a quello di Jais, quando è cambiato non è andato molto, non ha fatto piacere, no? Aver visto che dove vai spesso aumenta il prezzo, poi se il giorno dopo non ritorna quello di prima, ci può essere anche qualcuno che dice, sai cosa c'è, vado quello dopo, può anche, come diceva De Giorgi, no? Poi ognuno si può anche fare male da solo. Siamo abituati dopo il Covid, no? Aver visto questi aumenti esponenziali,
4: diciamo,
2: e poi nessuno è mai tornato indietro.
4: Si subiscono comunque, però le attività li subiscono gli aumenti.
3: Infatti.
4: Quindi è una forza, poi diciamo, obbligatoria quella di adeguarsi. Però se parliamo delle bollette, se parliamo delle stesse merci che
3: prime.
4: A nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
3: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto dal 2000, oggi sono rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
2: in questo caso era
3: non in questo caso
2: questo,
3: no, esatto. In generale parlo in
2: De Giorgi, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
4: Ma se parliamo a livello organizzativo,
2: sì.
4: Diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello di sicuramente di impegno più alto rispetto al passato.
2: Forse quindi, le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di

0: di lavorare.
1: Sì, sì, sicuramente una parte di città, parte, sì, certo. Non tutta.
0: Sì, certo, certo.
1: E anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
0: Però diciamo, mi ricordo un po' di anni fa, sì, c'era proprio la polemica, no? Arrivano, certo, i crocieristi la domenica e trovano tutto, tutto chiuso. Ora, certo, obiettivamente è cambiato tanto.
1: Ora è cambiato e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi tre giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto sia in termini di merci sia in termini di personale, di risorse umane.
0: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
1: Ma allora diciamo che c'erano gli sponsor principali che imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli. È venuta con tutti perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
0: Carina, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti bar, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
2: no food,
0: e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa particolare, allora, per carità, può succedere,
2: ho
0: naturalmente.
2: Ho scoperto di avere diversi mariti di clienti alpini, mi sono venuti anche a trovare, sì, però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che diciamo avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente si riversa nelle strade perché
0: poi
2: molte
0: avevano nella propria tenda, aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no, una tre giorni di ristoranti, certo. Poi ci sarà l'alpino che sta bene, quello che sta un po' meno bene, cioè, ovviamente nella massa c'è un po' di tutto. Ecco, una polemica che c'è stata, la chiedo a Canessa ma soprattutto poi anche a tutti e quattro voi, è quella relativa ai punti di ristoro, chiamiamoli così, ufficiali. Ce n'era uno qua sotto in Piazza Dante, ce n'era uno in via vicino alla regione, ecco. Poi uno mi sembra anche in Piazza Colombo,
2: molto grande, sì.
0: Tra l'altro con prezzi, un panino hot dog 10 euro, quindi non era proprio un panino dell'alpino, però qua sotto era 10 euro solo un panino, se tu pranzavi, abbiamo pranzato un po' di colleghi, 27 euro un pranzo con un galletto e una birra e un caffè, quindi insomma non erano proprio prezzi, però sei quasi più per i genovesi che ci piaceva stare in una piazza, no, dove di solito ci sono le moto, col profumo di barbecue e un po' di birra, era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato gli altri, i locali?
3: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione ad esempio dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor. Guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, certo. Tra i quali c'era in questa scheda, sì, tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi sono, erano, è il format dell'evento che prevede quello, proprio per una, per

0: la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Mm-hmm. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via Venti e altre situazioni, che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via Venti, naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
1: Ecco, vuol dire questi punti ufficiali, chiamiamoli, che si portano dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro, naturalmente se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi, alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia, che gestivano questi punti di ristoro, sì. Poi avranno ovviamente una commissione con loro, intanto... però questo possono avere effettivamente due, così diceva, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nel palazzo della regione, uno qua sotto in piazza Dante, e a 300 metri a distanza uno dall'altro.
2: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi sembra di ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto, non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi ovviamente, ripeto, carta canta, l'ordinanza di Cè Milano non era con le scuole chiuse nell'intero comune. E quindi questo. Parliamo della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, hanno ridotto, cioè per esempio i posti legati per c'è dormire, ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era nulla modificabile. Detto questo, perché vede, quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va non è il comune, ma vabbè,
0: ci
2: sorridiamo sopra. Certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché ho letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che se sei su un percorso che non è fra quelli diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore delle realtà commerciali locali. Cioè, questo è, come dire, una suggestione anche che ci lascio, e sulla quale io, ecco, credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché credo che la cosa più bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi guardate, io ecco, sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste, diciamo, sulle dinamiche un po' più logistiche, però ecco, secondo me con qualche appunto, che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista, parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente ecco qualche cosa si poteva
1: fare. Ci fermiamo l'ultima volta, restate lì. Vittoria Canessa, c'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
0: Ma nella donata?
1: Ha fatto lei con la sua, sì.
0: No,

0: relazione, no. Non lei in realtà no. Da sola, ovviamente.
1: Devo essere onesta.
0: Per esempio, che... Bordini diceva sì. La chiusura delle scuole o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima, no. Parcheggi, tutto questo.
1: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
0: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
1: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato su questo evento. Questo perché quando a me si ricorda sempre Milano. Beh, Milano è una città praticamente che si estende in circolare. Quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi. Cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo sciopero dei lavoratori Ilva, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto. No, ma è stato fatto, ma è sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città, come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari
2: è stato fatto per far lavorare delle realtà commerciali,
1: ma
2: non
1: certo,
2: per evitare l'abusivismo.
1: Ma certo, ma nel momento tu lo regoli. E ovviamente che tu
0: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari? Quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini piuttosto che magliette,
1: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale. Abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale. Abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario. È ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
0: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione. Sì. Vogliamo trarre un bilancio da tre giorni, certo. L'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima naturalmente. Però insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
3: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore e, citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma li andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori. Di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona, magari quell'attività lì avrebbe avuto più ricaduta sul territorio. Secondo me è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
0: Carina?
4: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro. Quindi sicuramente ha creato, almeno all'inizio, tantissimi malumori diciamo nel circondario. Poi chiaramente
0: ci si abitua.
4: Comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti. Però anch'io quello, anche noi l'abbiamo trovata non molto.

0: in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
1: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza con la famiglia,
0: ma certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che tornano. Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
1: Bordini, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
2: No, faccia vedere. Faccia vedere. Sono curiosa.
3: Da dove arrivate?
4: Ciao. Da Brescia.
3: Brescia. Posso salire sopra?
5: Salgo con voi.
3: Primo canale o secondo canale?
5: Primo.
3: Assolutamente primo. Eccoci,
6: chi parla? Parla lui.
5: Ah, bene, allora.
3: Buongiorno.
5: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
3: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
5: Siete tantissimi che arrivate da lì.
3: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
5: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
3: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
5: Si sta, diciamo, accendendo di festa.
6: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
5: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
3: Allegro e festoso.
6: Stasera comincia il bello.
3: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
5: Come vi siete organizzati per la sfilata?
3: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. Anche 21 anni fa l'altra radunata.
5: Quindi eravate venuti 21.
3: Sì.
5: Che ricordo avete di quell'esperienza?
3: Bellissima.
5: Vi siete anche organizzati, vedo.
3: Sì. Abbiamo tutto, con cucina da campo e tutto.
5: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
3: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
6: Passi anche stasera?
5: Noi siamo sempre qua.
6: Stasera abbiamo una sorpresa sul
7: palco. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
3: Siamo gli strinù.
5: Salutate lassù, dall'assù che abbiamo le telecamere in diretta. C'è il maxi schermo.
6: Ah, siete qua voi?
5: Sì.
6: No, bravi.
1: L'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
2: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, non c'è neanche venerdì il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo, quindi ci sono fatta poi insomma centro a piedi, e la nostra città era vuota, e insomma era 7 la mattina, con già tante penne nere. E guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui cioè dire benvenuti, bene e arrivati. Guardate, e poi
1: c'è un'altra cosa che faccio vedere,
2: bellissimo.
1: Un po'
2: parlo a
1: Bordini perché stiamo arrivando verso la fine. C'è un'altra cosa che tanto l'orario è buono. Voglio far vedere, perché a Canessa ovviamente, che è parte della maggioranza, ma Bordini ovviamente della minoranza, può anche spingere in questo senso. Uno dei problemi della città di Genova è la mancanza di bagni pubblici. Vero. Questo è un dato di fatto oggettivo. Alcuni Vespasiani degli anni 70, 60 sono ancora vivi e parlano, cioè quando passi ti dicono di non passare perché proprio c'è un olezzo impressionante, parlano in quel senso purtroppo, e quindi sono inavvicinabili. Non esistono bagni chimici, non esistono bagni pubblici. La nostra Aurora Bottino, durante la trasmissione di ieri sera, è andata nella zona di Piazza Caricamento e ha fatto addirittura una prova, ha aperto alcuni bagni, vediamoli.
8: Ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello, perché da persona che comunque a Genova bagni chimici non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no, dove non ho mai trovato la

0: carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo perché cioè, bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su, quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti.
1: È qualcosa di bellissimo.
2: No, ma questo
1: fa sorridere,
2: no,
1: però.
2: Fa sorridere, ma è una problematica seria.
1: Mancanza di panchine e mancanza di bagni.
2: Ne abbiamo parlato, tra l'altro, in una giunta.
1: O dico cosa ho sbagliato?
3: No, no, io ascoltavo, no, non la stavo guardando malissimo.
2: Guardi, in una giunta nel Medio Levante, insieme alla sindaca, abbiamo parlato proprio della problematica dei bagni, cioè c'era stato chiesto esattamente la questione della logistica dei bagni e soprattutto la sindaca aveva detto una cosa: io vado a correre in Corso Italia e non ci sono bagni, cioè è vero, è una città in cui manca un piano bagni e sicuramente questa è una problematica.
1: Allora,
2: che abbiamo preso
1: scritto, una giornata di festa è una città migliore. Allora, per avere una città migliore, da quello che abbiamo capito questa sera, era il discorso legato al commercio, quindi alla ristorazione, ce l'ha spiegato bene De Giorgi, anche quelle che potrebbero essere desiderata di questa di questo settore. E per quanto riguarda Manuela Carena, anche lei insomma ci ha spiegato un pochino quelle che potrebbero essere anche le migliorie da fare. Poi è una zona vostra, è una zona comunque per fortuna ancora viva, quindi sì. Ancora, e sembra tutte le volte che io mi avvicino a quella zona mi sembra sempre di essere negli anni 80, non so per quale motivo, ci sono ancora tanti negozi con le scritte ancora antiche, ci sono ancora delle vecchie botteghe,
3: le scritte sono i nomi, cognomi delle famiglie.
1: Esatto, quindi è ancora una zona dove entri e capisci che, boh, non so, mi ricordo quando ero bambino che andavo lì e mi sembra sempre che sia rimasta sempre uguale. Però potrebbe rimanere una città più pulita, questo è il sogno di tutti, perché oggi, questa mattina, penso che qualunque genovese abbia capito cosa voglia dire vivere in una città più pulita, perché Genova abbiamo avuto per tanti anni il centrodestra, il centrosinistra adesso da un anno, mi sembra più o meno è sempre sporchina, questo va detto.
3: Non è migliorata.
1: È sporca.
2: Deve essere fatto da quel punto di vista, deve essere fatto uno sforzo migliore.
1: Lasciamo perdere il centro storico, alcuni punti un po' meglio, però insomma è una città sporca. Uno, due, i bagni possiamo
2: li mettiamo
1: provare
2: in conto,
1: a metterne
2: esatto.
1: Un pochino di più.
2: Ma
1: e poi,
2: questi eventi si impara anche.
1: Questi
2: eventi si impara, cioè alla fine comunque è anche la cosa, il fatto che noi teniamo tutti gli eventi principalmente in centro storico e magari non cerchiamo di distribuirli anche negli altri municipi e nelle altre zone della città, è un punto. Magari è ovvio che un evento di tale portata non lo puoi fare in municipi un po' più problematici, però magari distribuirli meglio anche dal punto di vista degli eventi sportivi o altri tipi di manifestazione, secondo me è molto importante.
1: Concerti,
2: è proprio una questione
1: musica.
2: Concerti, musica, è proprio una gestione dei flussi turistici della città.
3: Una proposta, sì. Io sono Ani che chiedo che in Piazza Colombo il 12 ottobre si faccia una bella festa in onore di Colombo e della scoperta dell'America.
2: Possiamo assolutamente lavorare,
4: se non è troppo divisivo Colombo.
3: Non ha mai accontentato nessuno.
2: Serena.
1: E allora?
2: Viva Colombo.
4: Bene. Così faccio un po' dichiarare queste cose, poi domani
2: guardi, le dichiaro tutte quelle che vuole, quello che penso,
4: perché uno ha bene, viva sì. Però vabbè,
1: allora, okay.
3: Ma metti
1: da quando la conosco insomma è sempre stata corretta e anche quando c'è da prendere una posizione,
4: ma io non ho
1: anche
4: mai,
1: fuori dalle,
4: certo.
1: Dal coro, devo dire che è sempre stata
4: una
1: persona onesta,
2: assolutamente tutti mi hanno dato una mano, tutta la giunta, e assolutamente abbiamo lavorato in maniera compatta e il risultato si vede.
4: Comunque siamo tutti contenti, no, della manifestazione, questo insomma credo che sia
1: il Consiglio Comunale
4: importante.
1: Non se ne parlerà tipo la De Witt ancora per un po' o finita
4: la,
1: lì?
4: La De Witt in che senso?
1: Beh, se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state, questa la lasciamo andare?
4: Questa della adunata dice?
1: Sì.
4: Direi che, come dire, allora è stato un evento fantastico, quindi questo ce lo diciamo tutti. Ma sì, io penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che, mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla alla sezione genovese degli alpini che sono, diciamo, stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che, insomma, vada detto,
1: giusto
4: riconoscerlo.
1: Devo fare l'ultima domanda, che ne siamo la terza promessa.
4: Ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco, questo direi che
1: non è stata una bella

0: stata per nulla una bella uscita in concomitanza con la chiusura della Dunata.
1: Ma penso che Canessa abbia anche la... pensa che sia stata la cattiva uscita, penso che non abbia problemi a dirlo.
2: No, io assolutamente no. Io quello che è stato scritto non lo condivido assolutamente. Allora, poi c'è da distinguere quello detto prima, che è ovvio, l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente una reazione. Certo. Aspetti, della Bordilli. Io non lo condivido, non mi è piaciuta, devo essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing, di comunicazione per lanciare il Pride.
1: La terza promessa, la bombilla del centro storico.
2: La movida del centro storico,
0: la Bordilli in centro storico,
2: anch'io ho capito la Bordilli in centro storico,
1: la movida in centro storico.
2: Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate dalla movida. Secondo me la movida ha...
1: So che non posso lanciare questa...
2: No,
1: alle 22:32 siamo già con la sigla che sta arrivando, però...
2: Io ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera diciamo un po' più congrua e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
1: e la pulizia. Perché a sabato mattina, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
2: Esattamente.
0: Ci vorrebbero gli alpini sempre.
1: Anche
0: diciamocelo, no? Cioè nel senso questo anche se... sarebbe veramente bello.
1: Va bene, insomma. Siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi questa sera al programma politico di Primo Canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, il Diavolo Veste Prada 2, più con sequel nostalgico e un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorsa digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine.

0: Risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio Pepe. Quanti argomenti di discussione, perché ce l'hanno dati i due allenatori, ce l'hanno dati i presidenti, ce l'hanno date le squadre. Direi che ci vorrebbe una trasmissione lunghissima. Allora non voglio perdere tempo, vi presento gli ospiti. È appena arrivato, trafelato, Marco, benvenuto. Sì. Fermo in ascensore.
1: Fermo in ascensore, ma buongiorno, perché ho trovato un reperto di questi tempi, si trovano sempre. Sì, ho trovato, guardate, li ho portati. No. Questi sono i sassolini che si è tirato fuori dalla tasca, dalla
0: scarpa
1: lombardo. Mi hanno pietrate, perché poi magari ne parleremo con certo. gli amici in studio, ma insomma sono discrete pietrate. Contro la vetrata, diciamo, della sede. E poi questa volta due libri per fare chiarezza sulla situazione della Sampdoria. Uno, le profezie di Nostradamus.
0: Lo puoi dedicare a Rivellini?
1: No, adesso. E l'altro invece per capirci qualcosa, ma qui abbiamo il studio di psicanalisi, perché ci vuole Freud. Ultimo, grande, Rivellini, ti anticipo, però è andata a risciacquare il paninaro.
0: Lo puoi anche presentare,
1: Rivellini, novello Dante.
2: Un buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Vabbè,
2: grandissimo. Devo dire, chapeau, hai un'inventiva, una capacità di trovare. Poi oltretutto
1: una disperazione.
2: Lo scoop di trovare quei sassolini, che cioè mica da poco.
0: Beh, ho trovato due tre,
1: cioè due sassolini. Ma chi ha
0: Marco Bisacchi, buongiorno.
1: Sassolini sono proprio grossi. Buongiorno a tutti. Vuoi sapere dei sassolini?
0: No, i sassolini. Tu li hai trovati i sassolini? No,
1: ti posso dire dei sassolini?
0: Aspetta.
1: Il lombardo pensiero.
0: C'è anche il De Rossi pensiero, certo. DDR pensiero, che poi ve lo spiegherà Domenico Ravenna. Buongiorno.
3: È vasto programma.
0: Te l'ho detto che ci vorrebbe una trasmissione.
3: È una trasmissione molto
0: lunga. Allora, cominciamo da Lombardo o da De Rossi, ragazzi? Perché il campionato è finito.
1: È una bella gara. Comunque,
0: perché ieri sera hanno traballato. Comincia da Andrea Rivellini e da Domenico Ravenna. Ieri sera, quando ha detto non faccio promesse, hanno traballato il popolo genuano. Ha detto che succede? Poi Sciucu ci ha messo una mezza pezza.
2: Ma allora io voglio dire, da avvocato sono andato alle fonti e mi sono risentito l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi. Se uno sente l'integrale dichiarazione di Daniele De Rossi, ha detto delle cose ovvie, nel senso che non si può assicurare, ma nessuno può assicurare,
0: certo,
2: il futuro nel mondo, soprattutto nel mondo del calcio.
1: Del Di Man non c'è certezza, visto che
2: ecco. Chi volesse lieto sia, di domani non c'è certezza.
0: Dimmi, Marco, cosa gli vuoi dire?
1: Qui fanno poesia, ma io vorrei fare un po' di prosa.
2: Lasciami completare il ragionamento. È comunque, dice, io se non volessi rimanere non parlerei con il presidente, con il quale si è intrattenuto ieri, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con i dirigenti. Quindi diciamo che ha detto una ovvietà e poi ha detto una cosa importante, cioè che comunque il lavoro è in quella direzione.

0: situazione. E quindi è vero che se estrapoli la dichiarazione e la tagli in sé per sé potrebbe essere brutta, ma
1: no,
0: se,
1: brutta,
0: la,
1: no.
0: Se la contestualizzi ha una logica, nel senso ha detto
1: mi
0: una cosa
1: sessuale. Spiegazione, mi piace la tua
2: però,
1: spiegazione.
2: Graziano, fammi dire una cosa.
1: Fammi
2: perché...
1: parlare prima poco Domenico, perché vabbè. Lui mi dice, Domenico, ci siamo sentiti bene.
3: Scalpita sempre. Scalpita. Perché è foriero, è foriero
1: perché quando sente calcio e pepe, lui ragazzi, arde. Come cosa ne pensi tu?
4: Sì, ma è vero, questo è valido per la conferenza di De Rossi, come cito un caso, adesso absit in iuria verbis, per rimanere nell'onda dotta.
1: Ragazzi, io come, me ne posso andare perché sono ignorante.
4: Guarda, la politica insegna, proprio ieri, l'altro ieri, Putin ha fatto un discorso in cui ha detto che la guerra in Ucraina è alla fine, quasi. Poi però stamattina un'esperta di cose russe, una docente dell'Università di Genova, molto brava, ha detto però dovresti leggerli tutti i discorsi, non fermarvi a una dichiarazione. Mi è venuto in mente adesso questo dettaglio. Certo. Poi più in là dice che no, la guerra, la Russia è impegnata, che non intende assolutamente. Cioè voglio dire, è sempre così. Se tu estrapoli, come nelle intercettazioni telefoniche, no? Ma anche nelle nostre chiacchierate, quante volte saremo passibili di sanzioni penali al telefono?
2: Beh, tu parli latino,
4: nel contesto.
2: Non ti frega nessuno perché parli latino, nessuno capisce.
1: Chi ti capisce?
2: No, ma il discorso è che c'è un valzer di allenatori. Cioè, cerchiamo di distaccarci un attimo da Genova e andiamo a vedere il campionato nella sua interezza.
1: No, io voglio stare su Genova.
2: Sono panchine che cambiano. No,
1: voglo stare su Genova.
2: Devi capire quello, se no è inutile, se no non capisci le dichiarazioni di De Rossi. De Rossi in questo momento è legato al Genova, parla con Sciuguro del futuro ed è quello che ha detto e quello che sicuramente sta facendo. Dopodiché, quello è lo scenario più ampio per cui il Milan Allegri rimane?
4: Ha fatto sì.
2: Punto interrogativo. Conte a Napoli rimane? Punto interrogativo.
4: Italiano,
2: tante
4: Vanoli,
2: altre panchine. Vanoli, Firenze, Italiano, Bologna.
4: Grosso,
2: altre squadre grosse.
1: Rimane quello che tu mi hai raccomandato.
2: Questa Parma. Tantissimi allenatori sono in questo
4: una bella
2: momento,
4: rumba,
2: in, questo
4: una
2: momento
4: bella rumba,
2: in dubbio, in bilico. È chiaro che questo valzer può coinvolgere anche altri allenatori. De Rossi non è un mistero, sta facendo bene. Non è un mistero, ha molti estimatori. E quindi io credo che De Rossi abbia messo semplicemente le cose in chiaro, nel senso, la situazione è questa.
1: Questo mi piace.
2: La situazione è questa.
3: Posso dire una cosa, intervenire?
1: Certo, assolutamente.
3: Devi. De Rossi è un personaggio che io rispetto moltissimo e mi affascina. È anche un allenatore giovane, sia dal punto di vista anagrafico, quindi mi pare che in un passaggio invece precedente abbia tempo. Io non ho fregole, posso anche aspettare. È anche vero che De Rossi comunque è un allenatore che se ripartisse col Genoa riparte per la prima volta, correggetemi se sbaglio, comunque con una stagione dall'inizio e via discorrendo. Comunque, quindi secondo me, dato che mi sembra tutt'altro che scemo, lo dico con forse quello di andare step by step e andarsi a calare, ad esempio, poi il Parma, ora non penso che sia.
2: No, ma io parlavo di Milan, Napoli, di squadre.
1: Tenete presente una cosa, come abbiamo sottolineato più volte, che le prime 9 partite del Genoa sono state deficitarie, quindi se adesso ha 41 punti potrebbe chiudere massimo a 47 punti, ma mancano 9 partite, ragazzi.
0: Esatto,
1: in cui
0: esatto.
1: È considerato solo 3 punti, quindi
0: sarebbe stato sarebbe con questo trend di risultati avrebbe portato a casa, lo diciamo da tanto tempo, i famosi 54 punti. Però voglio dire, ho dovuto dirlo perché è il mio mantra. Però voglio dire, lo stesso De Rossi nelle dichiarazioni di ieri o di 2 giorni fa ha detto mi piacerebbe portare in Europa il Genoa.
1: Esatto,
0: io non ho fretta. Oh. E soprattutto secondo me hai toccato un punto nevralgico e centrale. Tu Marco, tu sei stato tu a toccarlo.
3: Ma cosa ho fatto?
0: La tua intelligenza l'ha toccato.
3: Grazie, aspetta che...
0: Voglio dire perché hai detto la cosa corretta. Uno che purtroppo ha nel suo curriculum delle situazioni nelle quali è stato sostituito in corsa, deve crescere. E dove è meglio crescere? In una piazza dove tu sei apprezzato per quello che hai fatto.
1: Sai che ti apprezzo particolarmente io invece
0: grazie,
1: sei anche, hai fatto riflessioni molto importanti.
0: Sono due giorni

0: Adesso invece parliamo dei Sassolini, parliamo dei Sassolini delle prime.
1: Hai voglia, guarda. Lui Sassolini, subito, Lombardo a fine partita a Reggio Emilia ha detto io ci ho messo la faccia, qualcuno si è fatto una pubblicità intorno alla Samp, io però sono venuto, io ho salvato la squadra e sul futuro sarà a decidere, sarà la società, ma anch'io comunque ci metterò tra virgolette becco, perché è chiaro che magari sul ruolo a questo punto di diciamo così di contorno anche lui probabilmente ci vorrà, non dovesse rimanere come primo allenatore, ci vorrà riflettere. I Sassolini nelle scarpe, per capirci, poi è stato chiarito in un passaggio diciamo successivo, sarebbero legati a allenatori che durante il periodo diciamo di transizione da Foti Gregucci a Lombardo sono, non so, forse riferimento a qualcuno che non è venuto, qualcuno che poteva venire non è venuto, non so se non si tratta comunque di Roberto Mancini, no. Questo lo volevo subito specificare, ma si tratterebbe di qualche altro allenatore.
2: Ma non credo
1: associato
2: che sia Roberto Mancini,
1: che magari
2: ma qualcheduno a casa ha pensato che fosse Roberto Mancini.
1: Su questo
2: credo proprio di no, assolutamente.
1: Guarda, a me viene in mente, posso dire, a me viene in mente anche D'Angelo, per esempio. Magari D'Angelo che aveva detto mi hanno cercato ma non ci vado.
3: Però ti sembra così, genere. No, ma per l'amor di Dio, non per alimentare.
1: Ma per carità, non ho nulla contro D'Angelo.
3: No, però dico, è un po' lo sparo nel buio. Cioè, secondo me, onestamente, lo dico con grande franchezza, come sono abituato a fare, casomai due o tre Sassolino pietrate le poteva rivolgere anche nei confronti di questo essere messo in stand-by. Su questo mi è sembrato, io concordo al 100 con Marco.
2: Secondo me ha tirato uno
3: scoglio, non lo so, aveva poi c'è stato un po' di là, insomma, vuol dire, questo è un uomo che ha fatto davvero un'impresa per la Sampdoria, certo. E adesso in questo momento, ma io non dico, perché poi il calcio è così, è un po' come dire, però quantomeno, non so, ad esempio non ho letto un attestato di stima,
2: zero,
3: un attestato di stima, anzi indipendentemente da poi quelle che possono essere le logiche aziendali che ti portano a fare altre scelte, ma quantomeno con l'intelligenza artificiale viene anche bene, facevi un bel attestato di stima ringraziando Lombardo per l'impresa messa in atto, poi fai le tue scelte, perché
2: sì, ma lui ha tirato
3: quello che paga,
2: lui ha tirato un bello scoglio quando ha detto smetteranno di pensare che io non sia capace di fare il primo allenatore.
3: Ma quando ti dicevo che per Lombardo invece sono aperte prospettive interessanti,
2: c'è il tuo discorso, nessuno mi ha ringraziato, cioè come se fosse un atto dovuto, no? Poi si prendono i meriti gli altri.
1: Io credo che sia corso, cioè in un contesto come quello che è la Sampdoria attuale, lo sappiamo, non brillano per comunicazione. E non brillano per unità di intenti. Io credo che sia ancora una fase, questa strano a dirsi, di confusione, di confronto interno, di parrocchie, di partiti, decidete voi.
3: Ora dovrebbe, non è
2: questa
3: di corrente,
2: la
3: fazione. La corrente dovrebbe essere rimasta una.
2: Oggi c'è il consiglio di amministrazione,
1: c'è l'assemblea degli azionisti,
2: no?
1: A fine stagione ci sarà un bilancio di meno 40 milioni.
2: Meno 40,
1: grosso
2: sembra,
1: modo,
2: ragazzi.
1: Che non sono proprio
2: muscolini.
1: E questa è la situazione, una Sampdoria in cui i conti non tornano in campo, continuano a non tornare, anche perché c'è questo sfottò, devo dire, fa anche sorridere, naturalmente arriva dai tifosi genuani, i ragazzi della quarta B. Ecco, non puoi festeggiare il fatto di fare per la quarta volta la Serie B, cioè non puoi festeggiare la salvezza, no,
3: devo dire,
1: questo lo dico chiaro, tu parli di impresa, no Marco, no, ma io sono, lo sfottò è azzeccatissimo, mi fa sorridere, il problema è che il mondo Sampdoria non può essere contento,
3: certo, no.
1: Tu parli di impresa. Non deve essere un'impresa salvarsi dalla C.
3: No, io parlavo di impresa in senso di azienda. Cioè
1: l'obiettivo minimo stagionale,
3: certo.
1: La salvezza raggiunto, cioè tre anni di risultati fallimentari.
3: Su quello.
1: Fallimentari. Una Samp che ha fatto 80 anni di vita quasi, 66 campionati di Serie A. Adesso sembra che sia abituata a sua fatta a giocare la parte sinistra. E ti dico di più, la parte destra. Dico di più. Sono arrabbiato per la sconfitta di Reggio Emilia. Cioè, perché io ho visto una squadra che in campo non avesse voglia di segnare,
2: perché deve andare in reclame
4: pubblica. È arrivato il momento,
2: poi dopo parliamo anche di quella sconfitta di Reggio Emilia, parliamo anche di quello, ma parliamo anche del pareggio del Genoa, perché io abbiamo visto tante facce nuove in campo
4: e dei conti che tornano questa volta.
2: Opa, reclame.

0: Reggio Emilia contro una squadra processa. La Sampdoria mi ha dato l'impressione
1: di
0: essere già in vacanza, di non prendersi neanche il rischio di fare un gol. Attenzione, con un gol a un certo punto alla fine del primo tempo la Samp poteva anche per qualche minuto fino al gol dell'Avellino essere in zona playoff. Ma ti dico di più.
1: Ti dico di più. Il pessimista.
0: Graziano, perché mi fai vedere la classifica dell'Avellino.
1: Te la faccio vedere.
0: Un conto subito. È arrivare noni. Un conto è arrivare tredicesimi.
1: Questo è vero.
0: Un conto è arrivare noni e comunque era un campionato finito con un profumo buono. È un conto arrivare tredicesimo, dove il profumo rimane sempre brutto.
2: Anche lì, sono assolutamente d'accordo con quello che dici, ma anche lì si vede la mancanza della società, perché quando tu devi raggiungere un traguardo, può essere anche quello.
0: Devi dare un premio.
2: Io sono sempre stato fautore dei premi, perché so come funziona. Cioè,
1: guardala.
2: Però quantomeno quella settimana lì fai sentire la pressione di una società che non c'è.
0: Vedi che ho ragione, fai due conti, metti tre punti in più, 47 eri nono. Per carità, non vuol dire nulla, eri comunque fuori dai playoff. No, campionato deludente sempre, intendiamo.
3: Però cambiava.
0: Però davi un po' di dignità.
2: Tu
0: invece
2: a fare i tuoi, che adesso stiamo parlando tra di noi.
3: Volevo dare il mio contributo.
0: Siccome poi in tribuna
2: anche per rispetto di quanti erano, l'avrei contato 300 e qualcosa di tifosi che sono andati. C'era una difficoltà, quindi oggettivo.
0: A me è sembrato quasi che quel gol dell'Avellino sia stato meno male,
1: Taci
0: che ha segnato l'Avellino, meno male. Ci mancherebbe ancora che andassimo in vacanza una settimana dopo, per carità andare a Catanzaro a giocare un playoff, per carità. La Sampdoria non ci ha creduto, la Sampdoria società, la Sampdoria squadra non ci ha creduto, mi spiace, la verità.
2: Certe motivazioni comunque le deve dare in primi la società per farle comprendere i giocatori.
1: Allora mi tenete vicino lì anche la classifica di Serie B, perché Domenico Ravenna mi dice: allora voglio vedere questa benedetta classifica di Serie A. Perché questa è la Serie B, ma io Domenico Ravenna voglio vedere la classifica anche di Serie A. Eccola la classifica. Guarda un po', 40 punti l'obiettivo minimo, già più 41, con una prestazione, quella di Firenze, che definire,
3: sì,
1: come definirebbe Rivellini, sontuosa. No! Però
0: balneare?
3: Balneare no.
0: In riva
3: balneare io non ci sto. A questo attributo non ci sto. Non è giusto per la testa di Ostigar, che è stato messo a dura prova dal piede del giocatore della Fiorentina, che ci ha messo la testa Ostigar. E voglio dire, secondo me si sono impegnati, potevano impegnarsi di più, forse sì, però intanto abbiamo giocato a Firenze e non abbiamo preso gol. E prima eravamo andati a Bergamo e non avevamo preso gol. E quindi due squadre.
1: So già dove vuoi arrivare, fermati. Firenze, qua.
3: Sì, mi fermo.
1: MVP. Migliore. Invece voglio andare Domenico.
4: No, Firenze è vero. Firenze c'è una tradizione infausta, perché l'ultima vittoria risale a 50 anni fa, 49 per la precisione. Gol di Arcoleo, 2-1. E poi siamo andati in Serie B, non contro la Fiorentina, contro il Padova, però a Firenze c'è stato quell'incidente con Antonioni e Martina. E poi a Firenze c'era il Gilardino quando giocava nella Fiorentina, non nel Genoa, che ci faceva sempre il golletto e il Genoa finiva 0-1.
3: Però a Firenze gioca anche Gudmundsson, che ieri è entrato dietro una selva di fischi e sembrava suo gemello, quello Grammo.
2: Era la salvatura.
3: Il gemello Grammo.
4: Sontuosa no.
1: A Firenze non sono mai teneri, ve lo dico per esperienza.
3: È per questo che io l'ho fatto piano, perché ho rischiato.
4: Sembrava una partita di calcio fiorentino, quello il calcio medievale. Cioè, ha messo in campo una rappresentazione abbastanza ludica.
0: Fatemi sentire Domenico.
4: No, ma la Fiorentina, sì, ma si è visto anche l'atteggiamento del pubblico. Ormai qualcuno ha detto la Fiorentina quando gioca a Firenze gioca fuori casa, di fatto, perché ormai il pubblico è imbestialito, credo, contro la dirigenza.
3: Ieri il pubblico era scarsissimo.
4: Sì, anche scarso, certo.
3: Poco incisivo nel tifo.
4: Nel tifo, sì, certo.
3: E devo dire, si sono solamente compattati alla fine quando hanno contestato pesantemente la
1: squadra. Infatti, ho visto Ridi Rivellini, che io mi ho mandato le immagini di

0: lo stadio, erano le 2:05, sì. E ho visto lo stadio vuoto. Allora ho detto: ma che stai a fare lì? Fai il custode del campo? Perché non c'è Marte. Assolutamente nessuno. Sì. Lui invece molto più scientificamente, molto più apoliticamente mi ha detto: no, sono andato a motivare i ragazzi.
1: Ma sai, Graziano, probabilmente
0: delle robe, sì. Beh, poi devo raccontare queste robe qua.
2: Perché uno pensa che io queste cose qua le dica solo qua, invece le dico
3: lo sappiamo. Cioè, il problema è che quando c'è la riunione tecnica De Rossi con i giocatori, poi Rivellini a volte va lì, sì. Mister, però io farei questa cosa.
2: Parlo
3: qui.
2: Prima.
1: Comunque, non dimentichiamoci che a Firenze, fatto una panoramica del calcio italiano dalle prime alle ultime, forse si è verificata la più grossa delusione calcistica dell'annata, perché in rapporto agli investimenti fatti, esatto, alla campagna di rafforzamento, bravo, di gennaio, che è stata lucrosa,
0: tenete presente che c'è da riscattare Fabian e quell'altro del, come si chiama, dell'Atalanta, e lì si spende 23 milioni di euro in partenza,
3: sì. Fiorentina e Spezia.
0: Quindi noi diciamo sempre: ah, ma spendono tanti soldi.
1: Quindi lì, ovviamente, poi sai, l'anno in cui il Como sta concretando le sue ambizioni, l'anno in cui lo stesso Sassuolo ne ha promosso, ha fatto un campionato più che dignitoso. A Firenze, con un notevole, diciamo,
0: ma a me della Fiorentina non me ne frega niente.
2: Si può dire in romanista, si può dire in romanista,
0: non me frega,
2: che c'è frega,
0: voglio sapere, voglio sapere,
1: la porti un bacione a Firenze e resti lì.
0: Però c'è un po', c'è una cosa che è balzata agli occhi di tutti noi ieri: tanti giovani nel Genma,
2: tantissimi
0: giovani.
2: La TIF 23 gennaio 2007, sì. Un ragazzo che si fa tutta la fascia sinistra e ha una, vi racconto questo episodio perché l'ho visto con i miei occhi.
1: La TIF e gioca di lato. La TIF, infatti, gioca sulla fascia.
2: Vi racconto questo episodio: palla nel cuore dell'area del Genoa, stop di petto di Latif per il portiere che raccoglie.
1: L'ha consumato.
2: Didier si gira verso la sua panchina e sorridendo dice:
1: però il ragazzo,
2: questo è uno,
0: era sopra la panchina, lui lì.
2: Ero lì che guardavo perché volevo carpire le situazioni. Questa è proprio l'immagine che restituisce che cosa è stato
3: dire. Dobbiamo l'immagine che ci rende
2: Docouré, sempre anche lui 2007,
0: sì.
2: Amorin 2005, Zaterstrom 2005,
0: in regia hanno già il cartello. Quando tu parli di Amorin, di chi parli? Di Sabatini.
2: Esatto,
0: allora l'hanno il cartello, l'andranno a cercare e poi te lo piazzano. Non lamentarti,
2: perché quel grande intenditore di calcio che è comunque Sabatini, in tempi non sospetti dichiarò: bisogna farlo giocare e concedergli anche qualche battuta d'arresto, perché ai giovani si deve concedere.
0: I giovani,
2: cosa che
0: sono,
2: secondo me stanno facendo.
3: Quindi
2: bene.
3: Io ti dico: vengono nel Caruggio di Andrea perché mi sembra.
2: Ti faccio entrare.
0: Ragazzi, non datevi troppo ragione.
3: Non gli do ragione. Io ti dico una cosa in più: alla luce del fatto che comunque gli equilibri del calcio italiano stanno un po' cambiando, con alcune piazze che salgono, alcune che scendono. Il Genoa, se fa le cose per bene quest'estate, quindi non disperdi troppo giocatori di valore, tenendo De Rossi, mantenendo una linea, il Genoa può inserirsi nella zona alta.
2: Ma oltretutto,
3: zona alta vuol dire provare. Attenzione, provare
2: a alzare,
3: non vuol
2: un
3: dire
2: po' la sticella,
3: arrivare in Europa, provare a migliorare.
0: Guardate la classifica, ragazzi. Per andare nella zona alta bisogna arrivare a 51 punti.
3: Mancano 17 punti per l'Europa all'Atalanta, però. Abbiamo detto che all'inizio del campionato non li hai fatti.
2: Se ne facessimo, se avessimo, se ambissimo a fare
4: 50 punti, secondo me sarebbe un bel miglioramento, no? un bel
3: provare
4: salto.
3: Andare nei primi 10, anzitutto i primi 10,
4: esatto. Voglio dire, secondo me i 50 punti dovrebbero essere, come quest'anno i 40 punti erano la linea
0: sindacale, no?
4: Secondo me dobbiamo alzare il livello e indicare 50 punti come obiettivo, anche perché quest'anno

0: dopo 4 anni abbiamo conseguito la licenza UEFA.
1: Bravissimo.
0: Voi mi direte, e allora vuol dire che i conti del Genoa, che negli anni precedenti erano deficitari e quindi non ti consentivano di poter rispettare questi parametri, quest'anno invece sono migliorati.
1: Ti leggo perché mi sono scritto: rigorosi criteri sportivi, amministrativi, esatto, finanziari, regolarità dei pagamenti e il risanamento finanziario. Sono stati rispettati tutti questi tempi. Perché me lo sono segnato, perché sapevo che ci arrivavi.
0: Il Genoa lavora da questo punto di vista. Hanno un sistema capitanato dal CFO, dal direttore finanziario, che è Stefano Vincis. Ha 7, 8, 10 ragazzi.
1: CFO,
0: hanno una cosa che nel calcio ce l'hanno solamente i top club. Hanno una situazione del controllo della cassa quotidiana, cioè loro hanno la situazione contabile è precisissima al millimetro e fanno delle operazioni di valutazione anche di quello che è stato il passato. Ma sapete quanto hanno pagato di incentivi all'esodo negli ultimi 3 o 4 anni? 36 milioni di euro, perché ci sono state delle situazioni dei giocatori, lasciando perdere gli allenatori, Shevchenko è stato pagato l'inverosimile, ma ci sono delle situazioni nelle quali, cioè, se tu riesci a gestire quelle voci di uscita lì, che possono essere gestite, hai un tesoretto da utilizzare.
2: Andrea, questa, hai capito? Hai ragione, ma la licenza UEFA è una roba che comunque deve essere una cosa ordinaria, cioè è una cosa che dovrebbe far parte sempre delle
1: regole. Dopo 4 anni
0: non è ordinaria, purtroppo non è ordinaria, perché se nelle ultime
2: squadre di Serie A
0: siccome nelle ultime 4 stagioni, cioè non sminuiamola, perché cioè è vero quello che tu dici, dovrebbe essere ordinario. Però quando uno è stato a letto ammalato, anche camminare, dici, dovrebbe essere ordinario camminare, sì, ma io sono stato a letto ammalato. Cioè, cavoli,
1: sapendo,
2: alzati e cammina, volta, qui andiamo a citare
3: Andrea è un facitore, forse involontario, di citazioni dotte. Ha citato il direttore finanziario del Genoa, Vincis.
0: Certo.
3: Inoxigno Vincis. Vinces, è Vinces. Costantino nella battaglia con Massenzio. Però è Vinces, però
0: lo so, però noi lo genuanizziamo.
3: Quando avrà risanato il bilancio, vedere Inoxigno Vincis.
1: Mi date un po' di ghiaccio da mettermi sulla testa, perché non ci capisco nulla.
2: Stai male? Sì, sto male. Adesso non cammini più.
3: Diciamo che siamo nella pacca.
0: È il momento per epigiasse, come si dice. Un po' di reclame.

0: Allora, comincio a leggere i vostri messaggi da casa e mi scuso nelle volte precedenti di Calcio e Pepe per non essere riuscito a leggere dei messaggi, ma avevo io un problema, non riuscivo a mettere a posto il telefono e quindi sono imbranato e quindi accettatemi così come sono. Mi dice Angelo, sono d'accordo con Didier, il Genoa merita di competere per giocare in Europa, ho 64 anni e prima o poi vorrei ambire a traguardi diversi, contrariamente alle solite salvezze.
1: Direi che si fonda una porta
0: aperta.
1: Vero? Come aspettative siamo tutti concordi. Il problema è che occorre ovviamente fare anche una politica adeguata a questo tipo di aspettativa, perché abbiamo capito che se i conti non sono in ordine, purtroppo si fanno dei salti nel buio. Cioè magari fai l'annata scoppiettante e poi l'anno dopo ti ritrovi con le pezze nel posto sbagliato.
0: Allora, quindi, io mi scuso subito con Roberto, perché parlate in te tutti insieme e non si capite e non capite niente. Ma noi siamo qui al bar, non siamo mica alla televisione. Cosa fate al bar?
2: Ci facciamo prendere.
0: Uno parla di là e rispondete a quello. Ecco, è uguale. Dai ragazzi,
1: sì, su, siamo al bar, ma è tre ore che ci devono portare un caffè. Il caffè non si vede. È un bar un po' particolare.
0: Allora, qui c'è Marco e Marco, Marco 1, Marco 2, Marco 2, Marco 1, assolutamente. C'è un messaggio. Perché devono restare Fredberg e compagnia che non hanno fatto molto bene? Vi ricordate chi erano gli acquisti?

0: di questi signori. Volete che ve li cicli?
1: No, li sapete.
2: Narro, Couke, Ferri, Cuni.
0: Cuni, Kubis, tutta questa robetta qua.
2: Perché? Perché? Perché queste sono scelte molto, molto discutibili da parte del vertice, no? Questo azionista, questo Tei da Singapore, e questa proprietà che mi pare non sia orientata a fare risultati sportivi. Perché la domanda è quella.
3: Ma dove sta? Nell'isola di Man.
2: Nell'isola di Man.
3: Ecco, io lo conosco, l'isola di Man lo conosco perché ci sono i gatti senza coda, l'unico posto al mondo, e poi me lo ricordo per il...
4: Quella di una stanza scanticchiata, ma no, White.
3: Sì, ma lui era anche a Fuzzo, oltre che all'isola di White.
2: Io non voglio scherzare. Io ribadisco un concetto che ho detto già l'altra sera. Qui continuano a scherzare col fuoco, perché se non fosse stato per Andrea Mancini nel mercato di gennaio, non fosse stato per Lombardo che è arrivato, io ci metto dentro comunque nel girone di ritorno, comunque Foti e Gregucci hanno fatto molto meglio di Donati. La Samp andava in C. Ora mettono in discussione chi comunque bene o male ha lavorato per la Sampdoria. Bene. E non mettono in discussione quelli che sono i signori del vapore. Però, Marco, Fredberg che comunque lavora con i suoi algoritmi, Nathan Walker che è il consigliere che non puoi staccare, però. E non mettono in discussione anche tutti i personaggi che fanno parte della corte, chi c'è, chi non c'è, chi appare e chi non appare. Per esempio l'avvocato Romei, visto che vogliamo dare qualche nome e cognome.
3: Ha perfettamente ragione.
2: Perché siamo sempre lì,
0: ragazzi.
2: Il discorso, questi qui, cosa hanno comprato a fare la Sampdoria? Per portarla in Serie A? Non mi pare proprio. Per fare degli affari? Forse sì, non sappiamo bene quale sia il modello di business, ma evidentemente qualche affare lo fanno e non sappiamo quale sia l'affare. A livello di bilanci mi pare che il bilancio sia andato molto male, a livello di immagine questi signori non mi pare che stiano andando bene. Manfredi è stato contestato, è andato via, rimane Tei, che però è sempre quello che era con Manfredi. Raddrizzani è sparito, no, perché questa è la società della Samp.
3: No, ma hai perfettamente ragione nella tua descrizione, e dico all'amico che ci ha scritto, beata ingenuità, cioè nel senso, con tutto il rispetto, ma chi dovrebbe far fuori chi? Cioè il problema è che solo, io dovrei mandarmi via dal mio appartamento. Il problema è chi manda via chi. Oltretutto, e chiudo, capisco i tifosi che protestano, fanno manifestazioni, ma questo è poi ormai diventato una cosa generale. Quando l'azienda è dall'altra parte del globo, tu puoi andare per strada, andare sotto la prefettura, quantomeno una volta andavi a cercare Ferrero nel ristorante, Marco, e Garrone sotto casa.
2: A questi signori di andare in Serie A non gliene frega un tubo.
3: Ma sono persuaso.
2: Perché evidentemente loro mettono i soldi.
0: Guarda, no. Tanto quest'anno ci pensiamo noi in queste trasmissioni.
2: Ma ci possiamo pensare perché... noi, è da tre anni che ci pensiamo.
0: Noi ci pensiamo perché quest'anno...
3: l'unica cosa che arrivi...
0: chiedo Ale, mi recuperi quella bandiera della Sampdoria che ho scritto obiettivo Serie A? Quello lì sarà il motivo di tutta la stagione. Anzi, ve lo faccio già vedere adesso, così comincio.
3: Noi
0: già adesso.
3: Ognuno per la propria parte, la tua missione, tu che sei un collega ancora, magari che ogni tanto venga a dire le cose, possiamo fare da pungolo, possiamo, passatemi il termine, menarlo,
0: certo.
3: Ma poi questi sono i padroni, cioè questi o li arrivi e li butti lì il denaro, sennò questi non se ne vanno, perché allora, dovrebbero andarsene. Il problema
0: Nucci,
3: è questo, io sottoscrivo
0: una Lucci che è genuanissima e mi dice, secondo voi De Rossi resterà? Rivellini, dammi la risposta.
5: Secondo me ci sono tutte le condizioni perché resti, non diamo un'interpretazione astraendo le dichiarazioni dal contesto in cui sono state rese. A quanto risulta De Rossi sta lavorando in maniera importante con la dirigenza e anche con il presidente. Ieri ha detto delle frasi importanti, ma devono essere lette anche in combinato con altre frasi. Tra queste, non mi sarei fermato a parlare con il presidente, non parlerei tutti i giorni con l'amministratore delegato e con il direttore sportivo.
0: Di Alpini,
5: se,
0: presidente.
5: Esatto. Se non avessi in testa la programmazione per
0: allora,
5: il prossimo anno.
0: Arriva qualche Giampiero, per esempio, spesso criticato la dirigenza del Genoa, in particolare il presidente Sciucu. Saldi in largo anticipo con un signor allenatore, i conti migliorano. Vedi licenza UEFA. Bene e tanti punti esclamativi.
5: Esatto.
0: Quindi cominciamo già a andare.
5: Ma guarda che il presidente Sciucu.
0: No, ma non...
5: è dobbiamo rimarcarlo, le dichiarazioni che ha anche reso ieri a lato della partita, secondo me sono importanti. Ha detto: sono orgoglioso di questi ragazzi, abbiamo una buona base, dobbiamo lavorare per migliorarci. Cioè,

0: L'obiettivo è lavorare per migliorarci, quindi questo è una cosa importante.
1: Ragazzi, mi fanno...
2: Ma c'è una realtà, la palissiana. Allora, tu fai un'annata disinvolta finanziariamente, vai, hai tutti i presupposti calcistici, tecnici per andare in UEFA e non c'hai la licenza. È un paradosso, no? Allora preferisco...
1: È già successo.
2: Avere... Esatto.
1: Eh no,
2: allora,
1: beh,
2: cioè,
0: noi
2: cioè,
0: ne siamo, siamo alla... artefici. Ne siamo artefici di, quella,
1: ragazzi,
0: di quell'ipotesi.
2: Arrivi al paradosso che poi non raggiunge neanche l'obiettivo per cui hai sforato il bilancio.
1: No, ma...
2: Quindi hai la moglie astemia e la botte vuota.
1: Allora, mi dicono, quando gioca Genoa-Milan, ho sentito dire lunedì 18, non è ancora stata ufficializzata nessun tipo di situazione.
2: Sì, c'è tutto.
1: Perché ci sono diverse situazioni,
2: certo,
1: di ordine pubblico, quindi
2: certo,
1: i prefetti devono intervenire,
2: pare,
1: l'osservatorio,
2: no?
1: Deve intervenire, dovrebbero giocare tutti insieme le squadre che stanno lottando per la Champions, quindi non è ancora stato deciso assolutamente.
0: Forse però più verso domenica.
1: Beh.
3: Però il Napoli gioca lunedì, cioè ha giocato stasera, vediamo se il Napoli è fuori.
1: Esatto, esatto.
3: Batte Bologna.
1: Quindi c'è tutta la situazione. Quindi domani
3: è un remescio, come
1: è,
3: si dice.
1: È un remescio, bravo, è un remescio, è un remescio.
2: È anche un po' rebido.
1: Dice Roberto, se solo avessimo segnato i rigori a 50 quest'anno, a quest'ora c'eravamo già.
0: È certo.
1: Ho capito.
0: È giusto, giusto,
1: ragazzi,
0: giusto.
1: Ma con i secoli in mano non si va da nessuna parte.
0: Sì, però sono sei grossi come una casa.
1: Vabbè,
0: perché quei due gol che gridano vendetta, cioè quel gol che si è mangiato Stanciu, che era Stanciu a Milano, valeva due punti. È il gol che ha sbagliato Cornier col Parma, valevano altri due. Sono quattro punti.
4: Però sei in modalità folle, fammi capire, sei in modalità rille quando parti col dito.
1: Deluso, sfiduciato, amareggiato, rassegnato, mi dice Luciano, gli errori del passato non hanno insegnato niente. Se rimarranno Walker e Fredberg, per la prima volta non rinnoverò l'abbonamento.
3: Ecco,
1: non
3: ecco.
1: Ne posso più di sentirmi prigioniero di questi personaggi.
3: Ecco.
1: Questo
3: discorso
1: è un tema
3: poi
1: importante.
3: No, legato alla possibile nuova rivoluzione. Tu mi mandi via Andrea Mancini, vediamo, e poi magari rimane, me lo auguro. Mi mandi via Andrea Mancini e allora tutti i contratti, Martinelli, Viti, Palma, Pierini,
1: tenetevi
3: Belice,
1: un attimo, tenetevi l'inquadratura su che devo andare a prendere tutto quello che ho fatto, perché loro mi anticipano i temi anche di... Ecco,
3: no,
1: adesso
3: capito,
1: puoi parlare tranquillamente, se no imparo le telecamere.
3: Ho capito,
1: va.
3: Però il discorso è quello, che se tu di nuovo riparti da capo, come due anni fa, come l'anno prima, è sempre riparti da zero. Se hai capito che qualcosa sei riuscito a migliorare, riparti dai passi che hai fatto in avanti. Quindi la sensazione,
1: Marco,
3: del nostro ascoltatore è anche, devo dire la verità, è anche la mia. Cioè io ho questa sensazione di grande pessimismo e fastidio, anzi oltre che pessimismo e fastidio comincio a essere anche un po' arrabbiato, perché adesso dopo tre anni continuare a essere,
1: esatto,
3: anche no.
1: Bravo.
3: Perché la Sampdoria avete visto cos'è, cioè lo sappiamo cos'è, cioè una squadra che comunque ha una storia, un pubblico fantastico. Non può continuare a giocare questi campionati ridicoli, almeno no, giocare per lottare per la Serie A. Poi non è detto che la Serie A vada, per carità.
4: No, devi lottare. Ma io non vorrei nemmeno che passasse da parte una certa tifoseria il concetto che c'era una volta che lo zar non sapeva. Cioè Tei non sa e poi invece i suoi satrapi fanno... Ecco, no, voglio dire, qui c'è una completa coesione di intenti malevoli.
1: Allora,
4: quindi
1: fine prestito della Sampdoria, siccome mi sono dimenticato di portare i cartelli in regia, perfetto. Allora, Pafundi, Palma, Viti, Pierini, Baracche, Cherubini, Azzi, Bonori, Martinelli, Begic, Soleri e anche Cicconi. Questi sono i fine prestiti.
4: Soleri,
1: poi vi dico chi rientra.
4: Soleri possiamo.
1: Vi dico chi rientra.
3: Chi rientra, attenzione.
1: Tutino, Sekulov, Lagumina, Pedrola, Narro, Bellemo, Girelli, Kobis. Vi dico chi smette adesso che non ha il contatto: Giordano, Coda, Venuti, Ricci, Ravaglia.
3: Ma infatti la squadra è tutta da ricostruire.
1: Ragazzi, queste sono...
4: Beh, anche qui ci sono...
3: E quelli che tornano, insomma, sono dei pezzi non proprio pregiatissimi. E quindi è chiaro che servirà un lavoro in estate in cui qualcuno deve rimettere i pezzi. E l'idea che si possa di nuovo tornare... Io, con tutto rispetto per i nomi che vengono fatti, anche nomi di allenatori che noi magari non conosciamo, direttori che noi che non conosciamo in Italia bene, però l'idea che in B arrivi un allenatore, un direttore sportivo straniero, con i famosi algoritmi e quant'altro, sinceramente mi sembra un po' terrorizzante dopo l'esperienza già della scorsa stagione. Quindi io mi collego a quello che dice l'amico, cioè la Samp sembra non imparare dai propri errori, ma quando uno sbaglia sempre

0: persevera nell'errore e quindi inizia a essere
1: diabolico.
2: Ci sono state alcune dichiarazioni interessanti, poi come sempre di questa stagione si fanno tanti discorsi, ma Martinelli e Viti non hanno chiuso. Cioè, Martinelli mi pare che ha fatto un discorso da ragazzo molto onesto, dice: io la Fiorentina non ne ho parlato di questo. Voglio dire, se devo andare a Firenze, cioè, ci mancherebbe, però secondo me se riproponessero delle cose interessanti potrebbe anche rimanere. Lo stesso Viti ha dimostrato
3: non
2: è gente che vuole scappare. No. Poi è chiaro che i discorsi diciamo così societari sono altri.
0: Posso dire una cosa? Io ho parlato qualche giorno fa col presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, che rappresenta complimenti a lui che l'Entella si è salvata, rappresenta il modello di pater familias, no? Il padre di famiglia che guida la squadra, no? Quindi presidente
1: è stato contagiato dal tuo latino.
0: E lui stesso mi dice in modo molto franco, da uomo di calcio che ormai da 20 anni comunque nell'Intella,
2: uomo d'azienda,
0: lui mi dice: non capisco i modelli di business di questi gruppi finanziari, di questi non li capisco neanche io. Se lo dice lui, io non li capisco, perché
2: forse
0: carità,
2: dovremmo forse interrogarci le competenze e le esperienze,
0: ma se neanche lui le capisce vuol dire che questi modelli di business poco chiari, poco trasparenti, che comunque sono in questo momento nel calcio a tanti livelli, non solo la Sampdoria, anche altri club anche importanti, secondo me sono gestiti in modo poco chiaro, poco trasparente, con soldi che a un certo punto vanno nel puzzo e non si sa bene dove vadano, dove ritornano. No, il calcio è in mano a questi personaggi. Cioè, magari ci fossero i pater familias alla Gozzi. I soldi che mette Gozzi sono suoi.
3: Sì.
0: Fatti cioè, sono suoi. Pochi,
1: è una mosca bianca, è una mosca bianca Gozzi. È una mosca bianca.
3: Ma infatti Marco,
0: attenzione, sono soldi veri.
4: Io ho sentito parlare, questo mi sono arrabbiato moltissimo, di miracolo Entella. Non è miracolo Entella, è un capolavoro, non c'è nulla di miracoloso in quella cosa, certo. C'è unità di intenti, c'è una proprietà che si fa sentire quando deve farsi sentire, c'è una parte dirigenziale che è capace anche di cercare giocatori di un certo tipo che provengono dalle serie inferiori.
0: Cupone, per esempio.
4: Cupone, perfetto. Ma ce ne sono anche
0: nessuno
4: tanti.
0: Nessuno se lo filava, era Cerignola.
4: Cerignola. Ma poi ti dico, prendi un allenatore e lo difendi fino in fondo.
2: Questo è importante.
4: Arrivava dalla Gianni Erminio, nessuna esperienza, lo difendi fino in fondo. Guarda. Le parole di Capitan Parodi, sono le parole che riassumono tutto. Sapevamo che dovevamo salvarci all'ultima giornata.
0: E
4: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Questo significa squadra.
3: Ma tra l'altro, io ho sentito con la tua intervista che hai fatto a Gozzi, e a un certo momento sembrava di essere tornati indietro nell'Italia degli anni 60, del boom del calcio. Cosa ha auspicato? Ha auspicato che un suo prossimo rivale sia un siderurgico, Pasini.
0: Cremonese.
3: Ecco, già, questo vedi, ti dà l'idea.
0: Cremonese forse vuole salvarsi.
3: Però un siderurgico.
1: Pasini a Brescia. A Cremona c'è Arvedi. Scusate.
4: Però ha detto, vado in pubblicità, vi riprendete.
2: Reclam, un po' di siderurgia nel frattempo.

0: Eccoci qua di nuovo.
1: No, no, parlate pure, continuate pure.
0: Si stava discutendo così di siderurgia. Stavano parlando.
2: Stavo facendo una colata fredda.
3: Però io vi stavo raccontando quello che comunque è il dubbio, certo, che si insinua anche, voglio dire, nelle nostre chiacchierate, se queste parole arrivano da Gozzi. Cioè l'idea che comunque non ci sia una chiarezza su questi modelli di business, cioè perché questi gruppi acquisiscono, in questo caso la Sampdoria, spendono 130 milioni in 3 anni
4: e
3: finiscono in un buco nero. Ma siamo sicuri che questi soldi finiscano davvero tutti in un buco nero o che qualcosa ritorni nelle tasche dei proprietari? Perché non lo so. Il discorso poi legato proprio alle transizioni, perché tutti i giocatori vengono, non vengono mai acquistati, vengono sempre, non è che qualcuno ci guadagna nelle transizioni, nei passaggi da un giocatore all'altro, nel lavoro con i procuratori, che oggi sono i veri padroni del vapore calcistico, perché ricordiamoci che oggi i procuratori comandano molto più di, perlomeno, di molti presidenti, no, o molti referenti.
1: Non comandano.
3: A casa Gozzi non comandano.
1: Stabia non comandano.
3: A casa Gozzi non comandano, perché c'è il presidente
1: Cisella, non comandano.
2: Marco, lo sai, non comandavano nemmeno come venivano trattati i procuratori da Mantovani.
3: Sì, però parliamo di un calcio.
2: Sì, no, certo, fa, certo. Cioè, no, sì, però conta più quel, tu mi hai riportato a quel calcio.
3: Oggi i calciatori, i calciatori vedono riferimento nel procuratore. Cioè oggi dobbiamo

0: Considerare il calcio come uno sport di squadra giocato a livello individuale, ogni calciatore è un'azienda, ogni calciatore ha i suoi interessi.
1: Sicuro,
0: ma li vedete i calciatori
2: ma tutto
0: insieme?
2: Il mondo dello
0: l'allenatore,
2: spettacolo,
0: perché l'allenatore è bravo? Perché De Rossi, è bravo? Perché Lombardo è bravo? Perché mettono insieme le varie aziende, mettono insieme i vari uomini. Guardate che non è facile.
3: De Rossi ha messo assieme tanti uomini, tanti ragazzi che comunque costituivano già un gruppo virtuoso. E stavi parlando e mentre parlavi facevo questa riflessione: il Genoa è caduto in piedi perché da una situazione sostanzialmente fallimentare è finito nelle mani, tra virgolette, di un azionista che è una persona fisica, che ci mette la faccia, che è Dan Shuku, che è comunque un imprenditore che nel bene o nel male è intervenuto, ha fatto un aumento di capitale, quindi è molto differente l'aumento di capitale dai finanziamenti che ci sono normalmente nel calcio. Quando tu fai un aumento di capitale vuol dire che quei soldi lì sono potenzialmente a perdere. Se tu invece fai un finanziamento diventi creditore della società che hai finanziato.
1: Faccio arrabbiare Rivelini, perché Marco tu me lo fai arrabbiare, allora mi rivolgo verso Domenico che un pochettino meno incazzoso. Vorrei esprimere solo due perplessità. Otoa e soprattutto il portiere. Le ali ne valeva 10.
4: Allora, 10 mi sembra mi sembra una valutazione un po' astronomica. 10. No, Otoa. Io sul portiere. Guarda, io sul portiere non. No, dico francamente, dico. Sul portiere non userei fare troppe valutazioni. Perché ha dimostrato di essere molto valido nell'amministrare la difesa, nell'impostare il gioco, bravissimo coi piedi. Direi, ma non è uno voler rispondere, direi che non ha dato modo perché non è stato eccessivamente impegnato. Cioè, voglio dire, non ha mai fatto parate miracolose o errori madornali. Primo, Suotoa, io penso che possa prefigurarsi un destino simile a quello di Marcandalli. Cioè Marcandalli è venuto a Genova con molta finisco il concetto, poi sei libero Marcandalli è venuto a Genova tra mille sospiri, tra mille reticenze, ma Venezia ha fatto male, è troppo alto, è legnoso, è nodoso, è rigido, è poco fluidificante, e poi piano piano ha sempre preso maggior partita dopo partita, ha fatto quel passetto che ti aspettavi. Otoa ha anche caratteristiche fisiche abbastanza analoghe al citato, e quindi io penso che meriti anche un po' di fiducia.
3: Il portiere, proprio 10 secondi, lasciami dire una cosa. Il portiere ha un unico grande merito, secondo me: avere dato grande sicurezza alla difesa.
4: È quello che ho detto io.
3: Quando c'è lui, la difesa è più sicura.
1: Finito.
2: Fantastico.
0: 9 secondi, il record di Rivellini è andato in
1: battuta. Ci vuole di essere come Lovisa della Juve Stabia, mi dice Amedeo Sestri.
0: Ma sì, io sinceramente potrei andare avanti anche con Andrea Mancini, direttore sportivo, perché mi sembra una soluzione anche in casa, ce l'hai già sotto contratto per un altro anno, se gli dai però i poteri giusti, cioè non con algoritmi e quant'altro. Dopodiché, se cambieranno, sicuramente meglio andare su un italiano. Cioè si è parlato molto di Davide Vagnati. Oggi peraltro fa gli anni, buon compleanno a Vagnati.
3: Auguri.
0: No, che lui è genovese, sampdoriano, ex Torino. In realtà i contatti veri non ci sarebbero stati. È chiaro che Vagnati, se viene a Genova, viene non a fare il vice di Fredberg. No, questo lo dico perché è un direttore sportivo di Serie A. Quindi attenzione anche a chiamare nomi che poi li chiami e non vengono. Quindi Andrea, secondo me, l'uomo è il profilo giusto per come ha saputo anche lavorare con Fredberg, auspicandomi che poi possa lavorare a mani pienamente libere, come ha fatto a gennaio. Per carità, qualche giocatore, magari qualcuno non l'ha preso in pieno, perché Pafundi, perché lo stesso Esposito, per ora abbiamo visto la prima fase.
1: Pafundi è stata una delusione questa.
0: Delusione. Però poi gli altri.
1: Pafundi, ci mancherebbe.
0: Però ti metto Martinelli, Viti, Palma, ti metto comunque Begic, Pierini, cioè giocatori comunque che hanno dato il loro contributo. Su Brunori, per carità,
2: io ti dico anche Brunori, nonostante voglio dire tutte le perplessità, ma tanto è un giocatore che ha dimostrato di remare per il gruppo. Si è sacrificato, non era ciò che, no, per l'amore di Dio, però voglio dire,
1: è entrato su

0: Sì, allora, in questo
1: ragazzi,
0: clima,
1: quando
0: cioè...
1: una campagna acquisti di 10-11 giocatori ne azzecchi 6 o 7, no, va non... bene, eh. Cioè, ora no, non è che infatti... soprattutto con risorse limitate, perché poi certo, non è che stiamo parlando di Esposito, è stato quello su cui hanno speso sì, di più, e oggettivamente ad ora, per quello che è il
2: sospendiamo il
1: la resa, per ora non è stato un grandissimo sì, colpo, certo, però insomma è un giocatore anche che dovrebbe dare qualcosa di diverso l'anno prossimo. Cioè Esposito rimane, perlomeno
0: rimane fino al 2030,
1: anche perché ha un contratto, cioè, è uno dei pochi che ha un contratto lungo,
0: sì, ha un contratto lungo, è molto molto lungo, ma poi rimane Ferrari per esempio,
1: su Ferrari
2: De Paoli rimane, mi fai venire,
0: ecco, il centrocampo dove il centrocampo non ha bisogno di
1: Abelgaard, Anderson
0: Conti. Insomma c'è pieno lì, l'unico è Ricci, scadenza di contatto,
1: ecco,
0: dico
1: Ricci,
0: bene,
1: un giocatore su cui magari a cifre diverse,
0: rimane De Paoli.
1: De Paoli, insomma,
0: perché mi fai
2: De Paoli cosa ha un contratto ventennale, cioè un bot ventennale,
3: è un buon giocatore,
2: no ma per
1: comunque ha fatto un gol importantissimo,
2: ha fatto un gol importantissimo, però
0: ha fatto gol di pancia.
2: Mi interrogavo soltanto sulla lunghezza del contratto,
1: senza quel gol, senza quella vittoria a Pescara,
0: assolutamente.
4: Sì, secondo me De Paoli ha un record, che è uno dei giocatori che fa meno partite senza mai infortunarsi, cioè nel senso che lo mandano fuori spesso e volentieri.
0: È un amico,
4: è una amica del cartellino, infatti quando
1: si riposa,
4: ma io vedo che spesso anche i telecronisti quando c'è De Paoli dicono aia, adesso è ecco lì,
0: allora
4: si è fatta
0: morire il tempo di dammi una chiosa,
4: sì,
0: dammi una chiosa,
4: una chiosetta,
0: sì, una cosina, chiosetta, dai.
4: Ma per finire,
0: certo,
4: cosa possiamo mai, in che chiave la vuoi? In chiave, come dire, ecumenica, Genoa Samp,
0: quello che vuoi.
4: No, scusatemi,
3: non vogliamo niente.
4: Posso fare extra calcistica?
3: Cioè, facciamo...
4: No, posso fare extra calcistica?
0: Sì.
4: Viva gli alpini!
3: No, dopo quattro anni abbiamo la licenza UEFA, la Sampdoria è il quarto anno che c'ha la licenza per fare la Serie B, tiri fuori gli alpini. Dai,
2: andiamo. Voglio ricordare Rivellini così, perché poi si sarà fatto, ovviamente, essendo un personaggio che è un ritratto, come si conveniva ai grandi personaggi, sarà così.
0: Sarà così. Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi da casa.
1: Dimmi. Do però un'ultima chicca, sì? Perché tra i nomi accostati adesso, dimmi, al futuro della Samp, c'è anche uno che conosciamo bene a Genova, che è Checco Palmieri, del Sassuolo. Ecco, un nome del genere. Allora, se poi tu mi porti un nome del genere, un Palmieri, un Vagnati, allora posso anche dirti, posso anche seguirti nella linea.
0: Sono contento.
1: Però, siccome poi altri nomi ci portano a Branco, che non è Claudio Branco, ma è Americo Branco, piuttosto che allenatori inglesi o olandesi o... Insomma,
0: l'ultima di Marco Bisacchi è Checco Palmieri, indiziato
1: nel casting.
4: Ma è quello che giocava nella Sampdoria, era compagno di reparto con Francioso.
3: È stato bellissimo. Questa chiosa, Francioso. Questa chiosa,
4: beh, è unito Genoa e Sampdoria,
1: con Ortega e con Montella, per
0: molto bene. Parlate pure, noi chiudiamo la trasmissione, salutiamo i nostri amici da casa,
3: i famosi Sassolini.
0: Io mi tolgo il Sassolino, e se dovessi togliermi qualche Sassolino, Alex e Mario in regia. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Vivo Canale. Ciao a tutti.

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho

0: aggruppato nel tempo e
1: Adesso ti dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post-cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
0: mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa, un pochino, diciamo, fantasioso.
1: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.
0: Tutti.

prima voce, precipitando nel mio cuore, banale, banale, banale. Uguale a tutti i disperati quando non sono tristi, perché il silenzio forse non li ha più visti, e tutto questo li fa sentire artisti.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova. 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del

0: Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera, anche ben trovata a Paola Bordilli, che è stata oggi è consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli Alpini a Genova. Buonasera, ben trovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV di Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale, è giusto, è stata una tre giorni importante, una tre giorni di festa, tre giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Ci sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state, se così sono un po', si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessi Cerchi, tanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero costruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli Alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, di essere ancora caldo, nel senso,
1: certo,
0: che è ancora negli occhi di tutti, no?
1: Ma tutto quello è anche che è accaduto. Normale, quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale, sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente, aia dalla faccia, la premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio aperto.
3: Io sono qua come politica, no?
0: Sì, ovviamente, quindi è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
3: Cittadina benissimo, cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento Alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che conosco hanno vissuto invece, come c'è genovesi questo, con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione, insomma, cioè l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24. Credo che si potesse

0: ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi cioè dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era, cioè, per la nostra città. E io, diciamo così, me la sarei cioè vista con un coinvolgimento maggiore, cioè, della nostra città, sia in termini di cioè, meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la cioè, gestione era come una alluvione, come una cioè, come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega, cioè, che è legata proprio con le cioè, grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di cioè, dire che cioè, viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse potevamo, sì, insomma, poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di cioè, creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di cioè, fatto che ce do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle cioè, ricadute che ci cioè, poteva dare, però ecco, non si può cioè, diciamo, gestire questa parte comunicativa verso la cioè, nostra città a 15 giorni. I cioè, mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
1: Prima di tornare ad andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
2: Beh, allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni, cioè riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono stati fatti tutta. Ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il Comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche soprattutto qual era la complessità organizzativa.
1: Manuela Carena, la domanda è duplice: da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per cosa rappresenta.
3: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta, sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre, parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi cioè, caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend ma una settimana positiva, non lo dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima. Però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo

Abbiamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi, quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano, insomma, a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose

0: mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del Quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone, e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente. In parte, devo dire, soprattutto nel Quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori. Quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti, e per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: cioè, sono perduti i genovesi?
0: Parecchio, molti. Sì. Io abito anche in Carignano, e Carignano stessa era abbastanza deserta. Quindi è mancato quello, non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare. E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista, sentiamolo.
2: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, le eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato, secondo me, una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice, quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche qualche altro, se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
3: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che potrebbe

0: che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale, una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di via Venti, cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su via Venti, via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa durata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero, cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witt, basta pensare a Era Ora, l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witt, questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento di fuoco.
1: Hanno lavorato con le trattorie dell'entroterra, Casella, esatto, Crocifieschi, Torriglia, hanno lavorato Santo tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
0: quello che mi hanno detto poi gli alpini,
1: abbastanza diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
0: esatto,
1: è
0: quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
1: Bordilli.
2: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il insomma, consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca, quando era cioè, comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cioè, cercarlo, guardate su Google oramai le cioè, ricerche.
1: Sono
2: molto semplici.
1: Non c'è, quindi.
2: No, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che cioè, questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche cioè, nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene, eppure mi ricordo le cioè, polemiche che cioè, venivano fuori sempre dalla diciamo, parte dell'aula. Non
1: 2 milioni più o meno questo è costato? Un milione
0: sì,
1: più o meno del
0: milioni,
1: comune, un milione della regione, più o meno.
0: La distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio.
1: Certo.
0: Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. Sì, è ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche... diciamo io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race quanto erano spesi 5-7 milioni è stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli alpini, a me non sembra, cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
2: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della cioè, partecipazione ma anche quelle della visibilità sia cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio non so poi bene quanto insomma Comune, tra sia servizi che c'è contributo, cioè, mentre la Regione Liguria ha c'è dato un c'è contributo secco di un milione di euro. Questo solo diciamo lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, ma ne sono consapevole perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la richiesta per la donata e quindi siamo consapevoli dei costi doverosi, giusti,

0: che ci devono essere, e sono la prima che ci dice facciamone altri, perché la cioè nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, gli allarmismi, coinvolgendo più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di tutto il tema del food beverage, insomma, del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica, ecco, doveva venire fatta.
1: Carina, da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canessa c'è anche questa sera, difende quello che, il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro, questo sì, premessa, perché premessa. Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
2: Certo.
1: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, sì. Non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini, sì. E invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi, e allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi non ha lavorato, poi ovviamente c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in tre giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo, perché,
3: casi rari, ecco. Secondo me.
1: Però c'è stato qualcuno.
2: Sì. Comunque,
1: questo è un po' forse
2: per quanto ci riguarda il cortocircuito, forse è stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
1: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, impossibile parcheggiare, certo. Le moto, e quindi tutti hanno avuto questa allontanamento.
2: Prima della tempesta.
1: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini, certo. E quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti, certo. Hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento, che era quello che diceva Carena, no?
3: Ma
1: mancavano,
3: io vorrei
1: i genovesi,
3: dire questo, secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i croceristi, questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli diciamo ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
1: presenze, vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me Vittoria Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
0: come
1: persone fisiche singole,
0: su può arrivare sui 200.000. io ho guardato oggi, poi adesso faremo
1: quando si dice presenze, anche per fare,
0: sì,
1: chiarezza,
0: sono,
1: si intende
0: sono
1: la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
0: Ad esempio, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 presenze a Brignole, quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
3: È importante, certo. Per capirlo, però gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
1: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne parleremo dopo, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
3: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezza-

0: abituati ad essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi, quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi che non sempre ci sono stati o non in tutta la città c'è stato, quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale, sì.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
0: sì,
1: questo...
0: Sì, un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
1: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot, sì, di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce in venduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso, sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no, proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura, per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli Alpini, con tutto quello che è stato la situazione legata agli Alpini. Era un pezzo molto duro, tu insomma appena l'hai letto hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo, in poche parole, ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
2: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera, eccetera. In realtà, con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa, perché ha tolto di mezzo una opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera, eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere ad un anno incredibile. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro

0: discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state, è certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma, e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
1: Insomma, su Bordilli?
2: No, sorridevo con la collega Cerchi. Ci siamo capite al volo.
3: No, non credo, tu credo.
1: No, perché questa sarebbe la notizia della sera, Bordilli.
3: Ma io e la Bordilli ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diverse, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
1: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La donata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria. Ne rispetto, poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
5: E ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
4: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì, sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
5: Ah, ancora prima.
4: Sì, quest'anno, vista l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
5: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
4: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, però soprattutto con una città che obiettivamente, dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo certo. È un po' quello che è un po' il sunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che abbiamo vissuto.
0: È così, guarda, io ricordo la donata degli alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccia, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di avere sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità secondo me molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati quali sono stati dal vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è
1: su questo siamo tutti d'accordo?
0: Sia stata molto bella questa.
3: Assolutamente.
1: Vabbè, hai 4 sì, 5 con sottoscritto in studio.

0: Io. Ti faccio sentire prima di lasciarti anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte degli alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè, vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
1: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco, devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché, ci accusano di essere
2: Guerrafondai.
1: guerrafondai. Noi è anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, cosa? E ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
0: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare poi anche di
3: Sì, beh,
0: essere.
3: questa è una cosa veramente. Non ne parlo neanche perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle, le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, l'alluvione del 70. La città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi. E poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini. Si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi, quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerrafondaio. Erano soldati, beh, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era credo colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
0: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei
3: Sì.
0: media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia. Se non anche
3: Certo,
0: all'estero, quindi questo
3: certo.
0: è un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte dei social che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini, quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di santa ragione nei giorni
3: Va
0: precedenti, poi
3: bene,
0: magari
3: ma
0: ne
3: va bene.
0: parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini, questo penso che sia un dato di fatto ovviamente
3: Ma va
0: che va
3: bene,
0: preso in
3: ci
0: considerazione
3: manca.
0: e loro lo hanno vissuto perché tutti nelle premesse delle interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti, però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
3: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
0: Grazie Mario
3: Grazie a voi.
0: della chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti, torniamo subito.

0: Prima di tornare a quello che è stato questa tre giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli Alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto che accese.
1: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco, e invito tutti, perché poi parlano c'è fatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel cioè consiglio della cioè Regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche, da questo cioè volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè, per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè molestie, cioè razzismo, cioè violenze, sessismo, abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e gli alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre cioè, polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si cioè, rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima. Molte volte il silenzio legittima.
0: Ed ecco, infatti. Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
2: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
1: Cosa
2: questo è stato
1: sapere?
2: Sì. Io credo fermamente. Bordilli, mi faccio
1: no,
2: finire di parlare.
1: Se mi dice dove,
2: sì,
1: perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
2: Allora, se
1: di
2: doveva
1: una
2: essere
1: Genova
2: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in Consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
1: Sì,
2: la condivisione è avvenuta in Consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo.
1: No, voi l'avete votato contro,
2: abbiamo,
1: non è che non l'avete votato. Ecco,
2: perché
1: ecco,
2: però
0: un po' a chi è a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
2: È un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara. Senza...
1: L'ho scritto io, magari lo
2: no,
1: spiego
2: no,
1: io.
2: No, lo spiego
1: solo perché
2: Bordilli mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto, l'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose, certi tipi
1: ragazzi, queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini.
2: Se ci sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto, come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
1: Guardate,
2: se ci sono delle paure,
1: io domani questo documento sui miei social, così tutti
2: bene,
1: potranno
2: lo
1: leggerlo in
2: lo
1: serenità.
2: Condivida.
1: Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di
2: la
1: dire
2: paura
1: no
2: di nessuno.
1: Non una di meno,

0: inutile starci tanto a girare intorno.
1: Ma se delle persone hanno timore,
0: mi
1: bisogna ascoltare
0: che un sindaco possa votare no a un documento.
1: Allora, va bene, continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
0: Ma guardate, ecco, vede, questo già è una cosa, voglio dire, veramente. Allora, no, ma io non istigo nessuno, guardate,
1: certo.
0: io dico la verità. Non avete avuto il coraggio, non avete avuto il coraggio di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si sabotava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
1: Io ribadisco, assolutamente
0: i cittadini hanno visto.
1: Abbiamo creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
0: Abbiamo creduto
1: a tutti. E quel documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
0: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
1: certo.
0: Quindi non può strumentalizzare nulla.
1: Noi.
0: Non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Ma ora, visto che stavamo parlando. Scusatemi, non di queste cose che ha fatto chi io, Tizio, Caio, Sempronio, Comune, Regione, e cioè ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della ceologistica, benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo degli alpini. Io scusate, ma veramente
1: la sindaca ha risposto in consiglio comunale
0: una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, una settimana dopo, dicendo che non ha mai condannato ed è qua sbagliato. È qua sbagliato, mi spiace,
1: è sempre fare la parte, ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
0: Allora diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne, perché è stato scritto questo, ok? È stato scritto questo. Io provo vergogna che c'è nella mia città una parte politica accetti questi termini. Io perdonatemi, ma veramente non posso comprendere.
1: Non è una campagna pubblicitaria, quindi distinguiamola. Però ad ogni modo,
0: andiamo a levare.
1: Poi naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione. Andiamo avanti.
0: Ma guardate la comunicazione di. Lasciamo stare. Io rimango basita, però ecco, ripeto,
2: vado su De Giorgi che...
0: questo no, però cioè, bisogna capire che bisogna prendere le brutte parole. Poi se magari
1: la politica,
0: scusatemi, se vuole leggere che cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore,
2: lei ha parlato,
0: perché
2: ha parlato con gli alpini, in questi giorni, i fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
0: Ecco, diciamolo, bravo.
2: Ecco, che sensazione ha avuto lei parlando
0: Rimini.
2: Proprio con gli alpini? È questo che le chiedo, visto che lei...
0: Non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi allora.
2: Posso fare una domanda?
0: Signori, poi bisogna dire la verità.
2: Posso fare una domanda? Grazie.
1: Posso fare la domanda? Esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini. Assolutamente. Hanno adottato anche
0: tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini,
1: non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella, e questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro, e questo secondo me noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale, sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso di gioia, la città è contenta di questo evento, perfetto, quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti, hanno detto: abbiamo sfatato noi un mito, una maldicenza, l'hanno detto, l'abbiamo sfatato noi.
0: Loro perché?
1: Perché è giusto così, ma è anche normale così, che loro possano dimostrare, che quello che è successo a Rimini non
0: è successo niente a Rimini, alla fine glielo ha detto il direttore.
1: Vabbè, Bordilli, continuiamo così, va bene. Se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti eccetera,

0: queste naturalmente sono state alimentate in città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta.
1: Anche
0: loro
1: l'Out, sa, quel centro sociale,
0: sì,
1: anche loro, anche loro sono usciti su quello.
0: Certo, ma io se vuole le rispondo, ho già risposto, ho parlato con Out Out, ho parlato con, non con una di meno, ho parlato con un altro genere di città, ho parlato con tutti,
1: cose
0: perché
1: simili,
0: c'era anche un certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
1: Allora che escano, pubblicamente sui social, non una di meno, dicendo chiaramente ci siamo sbagliati, perché queste sono cose vergognose che non devono succedere.
2: Non può rispondere lei di una di meno, obiettivamente.
0: Per piacere, dai.
1: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso, hanno compreso che queste schifose parole vergognose non vanno bene, io sono felicissima. Guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si usano canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi,
0: certo,
1: e bisogna esserne tutti responsabili, come le mie.
0: Siamo,
1: certo,
0: responsabili,
1: ma io
0: e abbiamo agito in maniera molto responsabile.
1: Non ne trovo mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
4: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica, naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordini e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti ma è normale ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere a chi guarda a casa le proprie opinioni. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi, le faccio vedere un cartello, perché non so, ecco, allora non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non sia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre li ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, non ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha...
6: Ma sicuramente non quelli di Confcommercio, che avevano invece fuori in vetrina un menù speciale con dei prezzi speciali calmierati.
2: Speciale, alpine, sì, aumentato rispetto a prima. Quello che ho visto io,
6: no,
2: magari
6: no,
2: non faceva parte
6: di Confcommercio,
2: sì, certo,
6: no, di sicuro
2: certo.
6: Erano calmierati proprio per l'evento,
2: ecco,
6: assolutamente.
2: Che, appunto,
6: sì, noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo

0: diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo, apposta e calmierato per questi giorni. Quindi,
1: se gli stessi sponsor davano indicazioni sul prezzo di vendita consigliato, ovviamente non obbligatorio, e molto spesso tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire.
0: Sì,
1: questo è
2: qualcuna
1: successo.
2: Mi sei andato sopra.
1: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere.
2: Anzi, glielo
1: può
2: giuro.
1: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è. Ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa del male da solo, voglio dire, se non dà l'idea di essere un'attività corretta, ecco.
2: Ecco, perché poi quello che appunto fa i conti di Alpini sono andati via, e il cliente, chi ha visto il prezzo stamattina essere uguale a quello di Jais, quando è cambiato non è andato molto, non ha fatto piacere, no? Aver visto che dove vai spesso aumenta il prezzo, poi se il giorno dopo non ritorna quello di prima, ci può essere anche qualcuno che dice, sai cosa c'è, vado quello dopo, può anche, come diceva De Giorgio, no? Poi ognuno
1: vedremo,
2: si può anche fare male da solo. Siamo abituati dopo il Covid, no? Aver visto questi aumenti esponenziali,
1: diciamo,
2: e poi nessuno è mai tornato indietro.
1: Si subiscono comunque, però le attività li subiscono, gli aumenti.
0: Infatti.
1: Quindi è una forza, poi diciamo, obbligatoria quella di adeguarsi. Però se parliamo delle bollette, se parliamo delle stesse merci che
0: prime.
1: A nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
0: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto? Oggi sono, rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
2: in questo caso era
0: non in questo,
2: specifico,
0: in questo caso questo, no,
2: esatto.
0: In generale parlo in generale.
2: De Giorgio, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, o da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
1: Ma se parliamo a livello organizzativo,
2: sì.
1: Diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello di, sicuramente, di impegno più alto rispetto al passato.
2: Forse
1: quindi
2: le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di lavorare.
1: Sì, sicuramente una parte di città,
2: parte,
1: sì,
2: certo.
1: non tutta.
2: Sì, certo.
1: Anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
2: Però mi ricordo un po' di anni fa,
1: sì.
2: C'era proprio la polemica, no? Arrivano,
1: certo.
2: I crocieristi la domenica e trovano
1: tutto
2: chiuso. Ora,
1: certo.
2: Obiettivamente, è cambiato tanto.
1: Ora è cambiato e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi 3 giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto, sia in termini di merci, sia in termini di personale, di risorse umane.
2: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
1: Ma allora, diciamo che c'erano gli sponsor principali che imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli gli esercenti, cosa che non è avvenuta con tutti, perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale, molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
2: Carina, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti bar, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione. Per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
0: no food.

0: no food, e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa particolare, allora, per carità, può succedere naturalmente.
1: Ho scoperto di avere diversi mariti di clienti alpini. Ho scoperto, mi sono venuti anche a trovare, sì sì sì. Però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che diciamo avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente viene, si riversa nelle strade perché
0: poi
1: molte
0: avevano nella propria tenda, aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no, una tre giorni di ristoranti, certo. Poi ci sarà l'alpino che sta bene, quello che sta un po' meno bene, cioè, ovviamente nella massa c'è un po' di tutto. Ecco, una polemica che c'è stata, la chiedo a Canessa, ma soprattutto poi anche a tutti e quattro voi, è quella relativa ai punti di ristoro, chiamiamoli così, ufficiali. Ce n'era uno qua sotto in Piazza Dante, ce n'era uno in via vicino alla regione, ecco. Poi uno mi sembra anche in Piazza Colombo.
1: Molto grande, sì.
0: Tra l'altro con prezzi, un panino hot dog 10 euro, quindi non era proprio un panino dell'alpino, però qua sotto era 10 euro solo un panino, se tu pranzavi, abbiamo pranzato un po' di colleghi, 27 euro un pranzo con un galletto e una birra e un caffè, quindi insomma non erano proprio prezzi, però sei quasi più per i genovesi che ci piaceva stare in una piazza, no, dove di solito ci sono le moto, col profumo di barbecue e un po' di birra, era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato i locali?
2: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione, ad esempio, dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì, comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor. Guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, certo. Tra i quali c'era in questa scheda tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi è il format dell'evento che prevede quello, proprio per la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via 20 e altre situazioni che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via 20, naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
0: Ecco, per dire, questi punti ufficiali, chiamiamoli, sì, che si portano dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro, naturalmente se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia, che gestivano questi punti di ristoro, sì. Poi avranno ovviamente una commissione con loro, però questo possono avere effettivamente due, così diceva, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nella palazzo della regione, uno qua sotto in Piazza Dante, e a 300 metri a distanza uno dall'altro.
3: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi sembra ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto. Non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi ovviamente, ripeto, carta canta, l'ordinanza dice Milano non era con le scuole chiuse nell'intero comune. E quindi questo. Parliamo della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, ci ha ridotto per esempio i posti legati per c'è dormire, ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era

0: che non era nulla modificabile. Detto questo, vedete, perché vede, quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va, non è il comune, ma vabbè,
1: ci
0: sorridiamo sopra. Certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché c'è letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche magari anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che cioè, se sei su un percorso che cioè, non è fra quelli cioè, diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore anche delle realtà commerciali locali. Cioè questo è, come dire, una suggestione anche che ce lascio e sulla quale io ecco credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché come dire, credo che la cosa più cioè, bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi cioè, guardate, io ecco, sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste diciamo sulle dinamiche un po' più logistiche, però ecco secondo me con qualche appunto che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente ecco qualche cosa si poteva
2: ci fermiamo
0: fare.
2: L'ultima volta, restate lì.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
3: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
6: Vieni da Conad, perché conviene. Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
8: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
9: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app.

0: C'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
1: Ma nella donata?
0: Ha fatto lei con la sua, sì, come
1: no,
0: organizzazione,
1: in realtà no.
0: Non lei
1: in realtà no.
0: Da sola, ovviamente.
1: Devo essere onesta.
0: Per esempio,
1: che...
0: Bordini diceva sì. La chiusura delle scuole o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima,
1: no.
0: Parcheggi, tutto questo.
1: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
0: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
1: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato su questo evento. Questo perché, quando me si ricorda sempre Milano, Milano è una città praticamente che si estende in circolare, quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi. Cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così, così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo show dei lavoratori ILVA, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto. No, ma è stato fatto, ma è sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città, come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari del
2: è stato fatto per far lavorare delle realtà commerciali,
1: ma
2: non
1: certo,
2: per evitare l'abusivismo,
1: no? Perché, ma nel momento tu lo regoli. E ovviamente che tu
0: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari? Quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini,
1: poi no,
0: piuttosto che magliette,
1: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale. Abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario, è ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
0: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione.
3: Sì.
0: Vogliamo trarre un bilancio da 3 giorni, certo. Ce l'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera, invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima, naturalmente. Però, insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
3: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore, e citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma li andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori. Di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino, a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona, magari quell'attività lì avrebbe avuto più ricaduta sul territorio. Secondo me è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
0: Carina?
4: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro. Quindi sicuramente ha creato, almeno all'inizio, tantissimi malumori, diciamo, nel circondario. Poi chiaramente
0: ci la...

0: Ci si abitua, comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti. Però anch'io quello, anche noi l'abbiamo trovata non molto in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
1: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza con la famiglia,
0: certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che tornano. Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
1: Bordini, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
2: No, faccia vedere. Faccia vedere. Sono curiosa.
3: Da dove arrivate?
4: Da Brescia.
3: Da Brescia. Posso chiedere cosa sta lì sopra? Salgo con voi.
5: Primo canale o secondo canale?
3: Primo.
6: Assolutamente primo.
3: Eccoci,
7: chi parla? Parla lui.
3: Ah, bene, allora.
8: Buongiorno.
3: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
8: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
3: Siete tantissimi che arrivate da lì.
8: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
3: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
8: Bello. Cioè, da quello che ci avevano... Invece avete accolto...
3: Si sta, diciamo, accendendo di festa.
7: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
3: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro tra musica.
8: Allegro e festoso.
7: Stasera comincia il bello.
8: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
3: Come vi siete organizzati per la sfilata?
8: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. Qua anche 21 anni fa l'altra radunata.
3: Quindi eravate venuti?
8: Sì.
3: Vi ricordavate di quell'esperienza?
8: Bellissima.
3: Vi siete anche organizzati, vero?
8: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.
3: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
8: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
7: Passi anche stasera?
3: Noi siamo sempre qua.
7: Stasera abbiamo una sorpresa sul
9: camion. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
8: Facciamo gli strinù.
3: Salutate lassù, dall'alto. Yeah. Che abbiamo le telecamere in diretta. C'è il maxi schermo.
7: Ah, siete qua voi?
3: Sì.
7: No, bravi.
1: L'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
2: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, non c'è cioè neanche venerdì il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo quindi cioè sono fatta poi insomma centro a piedi, e la nostra città era vuota, insomma era 7 della mattina, con già tante penne nere. E guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui cioè dire benvenuti bene e arrivati. Guardate, e poi
1: c'è un'altra cosa che faccio vedere,
2: bellissimo.
1: Un po'
2: Paolo
1: Bordini, perché stiamo arrivando verso la fine. C'è un'altra cosa che tanto l'orario è buono, voglio far vedere, perché a Canessa ovviamente, che è parte della maggioranza, ma Bordini ovviamente della minoranza, può anche spingere in questo senso. Uno dei problemi della città di Genova è la mancanza di bagni pubblici. Vero. Questo è un dato di fatto oggettivo. Alcuni Vespasiani degli anni 70-60 sono ancora vivi e parlano, cioè quando passi ti dicono di non passare perché proprio c'è un olezzo impressionante, parlano in quel senso purtroppo, e quindi sono inavvicinabili. Non esistono bagni chimici, non esistono bagni pubblici. La nostra Aurora Bottino, durante la trasmissione di ieri sera, è andata nella zona di Piazza Caricamento e ha fatto addirittura una prova, ha aperto alcuni bagni, vediamoli.
10: Ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello, perché da persona che comunque, vabbè, a Genova, bagni chimici,

0: Non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no? Dove non ho mai trovato la carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo perché cioè, bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su. Quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti.
1: È qualcosa di bellissimo.
2: No, ma questo
1: fa sorridere,
2: no,
1: però.
2: Fa sorridere, ma è una problematica seria.
1: Mancanza di panchine e mancanza di bagni.
2: Ne abbiamo parlato tra l'altro in una giunta.
1: O dico cosa sbagliata?
3: No, no, io ascoltavo, no, non la stavo guardando malissimo.
2: No, ma è una problematica. Guardi, in una giunta nel Medio Levante, insieme alla sindaca, abbiamo parlato proprio della problematica dei bagni, cioè c'era stato chiesto esattamente la questione della logistica dei bagni e soprattutto la sindaca aveva detto una cosa: io vado a correre in Corso Italia e non ci sono bagni, cioè è vero, è una città in cui manca un piano bagni e sicuramente questa è una problematica.
1: Allora,
2: che abbiamo preso
1: scritto, una giornata di festa è una città migliore. Allora, per avere una città migliore, da quello che abbiamo capito questa sera, era il discorso legato al commercio, quindi alla ristorazione, ce l'ha spiegato bene Re Giorgia, di quelle che potrebbero essere desiderata di questa di questo settore. E per quanto riguarda Manuela Carena, anche lei insomma ci ha spiegato un pochino quelle che potrebbero essere anche le migliorie da fare. Poi è una zona vostra, è una zona comunque per fortuna ancora viva, quindi
4: viva, sì.
1: Ancora, e sembra tutte le volte che io mi avvicino a quella zona mi sembra sempre di essere negli anni 80, non so per quale motivo, ci sono ancora tanti negozi con le scritte ancora antiche, ci sono ancora delle vecchie botteghe,
4: le scritte sono i nomi, cognomi delle famiglie.
1: Esatto, quindi è ancora una zona dove famiglie. Entri e capisci che, non so, mi ricordo quando ero bambino che andavo lì e mi sembra sempre che sia rimasta sempre uguale. Però potrebbero rimanere una città più pulita, questo è il sogno di tutti, perché oggi, questa mattina penso che qualunque genovese abbia capito cosa voglia dire vivere in una città più pulita, perché Genova abbiamo avuto per tanti anni il centrodestra, il centrosinistra adesso da un anno, ci sembra. Questo
2: no,
1: va
2: no,
1: detto,
2: questo
4: non è migliorata.
1: È sporca.
2: Deve essere fatto da quel punto di vista, deve
1: sporca,
2: essere fatto uno sforzo migliore.
1: Lasciamo perdere il centro storico, alcuni punti un po' meglio, però insomma è una città sporca. Uno, due, i bagni possiamo
2: li mettiamo
1: provare
2: in conto,
1: a metterne
2: esatto.
1: Un pochino di più.
2: Ma
1: e
2: da
1: poi,
2: questi eventi si impara anche.
1: Questi
2: eventi si impara, cioè alla fine comunque è anche la cosa, il fatto che noi teniamo tutti gli eventi principalmente in centro storico e magari non cerchiamo di distribuirli anche negli altri municipi e nelle altre zone della città, è un punto. Magari è ovvio che un evento di tale portata non lo puoi fare in municipi un po' più problematici, però magari distribuirli meglio anche dal punto di vista degli eventi sportivi o altri tipi di manifestazione, secondo me è molto importante.
1: Concerti,
2: è proprio una questione
1: musica.
2: Concerti, musica, proprio una gestione dei flussi turistici della città.
4: Una proposta,
2: sì.
4: Io sono Ani che chiedo che in Piazza Colombo il 12 ottobre si faccia una bella festa in onore di Colombo, della scoperta dell'America.
2: Possiamo assolutamente lavorarci,
1: sembra
2: se
1: buono,
2: non è troppo
1: buono.
2: Divisivo Colombo,
1: se
2: non
1: sì.
2: Buono,
1: Colombo,
2: è mai stato divisivo
1: proposta.
2: Colombo,
4: però non mi ha mai accontentato
2: sia
4: nessuno.
2: Serena.
1: E allora?
2: Viva Colombo.
3: Oh, bene,
2: oh,
3: bene.
2: Così faccio un po' dichiarare queste cose, poi domani guardi, le dichiaro tutte quelle che vuole, quello che pensa,
3: perché uno ha
2: va bene,
3: viva.
2: Sì.
3: Però vabbè, insomma,
1: allora,
4: ma metti
1: bisogna, da quando la conosco, insomma, è sempre stata corretta e anche quando c'è da prendere una posizione,
3: ma io non ho
1: anche
3: mai,
1: fuori
3: guardi,
1: dalle,
3: certo.
1: Dal coro, devo dire che è sempre stata una persona
3: sua,
1: onesta,
2: assolutamente. Tutti mi hanno dato una mano, tutta la giunta, e assolutamente abbiamo lavorato in maniera compatta e il risultato si vede.
3: Comunque siamo tutti contenti, no, della manifestazione, questo insomma credo che sia
1: il consiglio comunale
3: importante.
1: Non se ne parlerà tipo la De Witt ancora per un po' finita
3: la,
1: lì.
3: La De Witt in che senso?
1: Beh, se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state, questa la lasciamo andare?
3: Questa della adunata dice?
1: Sì.
3: Ah, ma
1: passa,
3: io direi
1: passata.
3: Che, come dire, allora... È stato un evento fantastico, quindi
1: la
3: questo ce lo diciamo tutti.
1: Torniamo?
3: Ma sì, sì, io penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla sezione genovese degli alpini che sono diciamo stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che insomma vada detto.
2: Giusto, corretto,
1: devo
3: giusto
1: chiudere,
3: riconoscerlo.
1: Chiudere, devo fare l'ultima domanda, che è la terza promessa.
3: Ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece

0: Nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco, questo direi che
1: non è stata per nulla una bella uscita
0: in concomitanza con la chiusura della Dunata.
1: Ma penso che Canessa abbia anche la pensa che sia stata la quattiva uscita, penso che
2: io
1: non abbia problemi a dirlo.
2: Quello che è stato scritto non lo condivido assolutamente.
1: Allora,
2: poi c'è da distinguere quello detto prima, che è ovvio l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente una reazione. Aspetti, però Bordilli è provocare. Io non lo condivido, non mi è piaciuta, devo essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing, di comunicazione per lanciare il Pride.
1: La terza promessa, la movida del centro storico.
2: La movida del centro storico.
0: La Bordilli in centro storico.
2: Anche io ho capito la Bordilli in centro storico.
1: La movida in centro storico.
2: Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate dalla movida. Secondo me la movida ha...
1: So che non posso lanciare questa...
2: No,
1: alle 22:32 siamo già con la sigla che sta arrivando, però...
2: Io ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera diciamo un po' più congrua e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
1: e la pulizia. Perché sabato mattina, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
2: Esattamente.
0: Ci vorrebbero gli alpini sempre.
1: Anche
0: diciamocelo,
1: anche,
0: no? Cioè nel senso questo anche se... sarebbe veramente bello.
1: Va bene,
0: insomma.
1: Siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi questa sera al programma politico di Primo Canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Che belle Poste sono arrivate! Quanta luce! Quante cose da vedere, cose strane! Ma io qua non ci sono mai stato.
1: Posso fare una domanda? Tu sei Pulcinella?
0: Eh sì, so propriamente io, Pulcinella.
1: Ti posso fare un'intervista?
0: Certamente, bella signora.
1: Sei arrivato con un altro signore?
0: Oh sì.
1: Fammelo vedere,
0: qua c'è sta mio amico. Sono chi anche me, sono Bacciccia.
1: Ah,
0: ciao
1: Bacciccio.
0: Pulcinella, come ti stai? Bene? Stanco buono, ciao ciao.
1: Senti Bacciccia, tu eri mai stato in televisione?
0: Mai.
1: E tu Pulcinella?
0: Mai nemmeno io.
1: E come mai la televisione non vi vuole?
0: Non c'è vuole, siamo vecchi e siamo fea de moda, cosa te che te dica?
1: Allora la televisione vuole soltanto le novità, le cose giovani, non importa che siano, voglio dire, buone o di stile, l'importante
0: è la televisione, no, ma è figene vera.
1: Va bene, allora, potete tornare un attimo a casa vostra? Perché i burattini hanno bisogno sicuramente di un'anima e quest'anima gliela dà qualcuno. E prima di passare al filmato di Luzzati, via fuori l'anima dei burattini, venga fuori l'anima dei burattini, eccolo qua, gli parleremo dopo, è Bruno Cereseto. E Bruno Cereseto, che si dedica ai burattini, è arrivato un SMS che dice: ma perché lui ha il cappellino rosso-blu?
0: Tanto perché noi pescatori di Bocca d'Asse portiamo questi berrettini di lana, che sono la tradizione del pescatore.
1: Ho capito, non c'entra niente con le squadre di calcio.
0: Assolutamente no, è che
1: no.
0: Se cadi in mare il pompon rosso si vede prima.
1: Ho capito. E mi puoi dire come si fanno i burattini? Cioè, tu te li costruisci?
0: Certamente, sì, sono.
1: Sì, come si fanno?
0: Sono semplici sagome bidimensionali, come un ritaglio di carta. E qui dentro hanno delle braccine, ora facciamo un'autopsia.
1: No, lasciamelo. Non facciamo un'operazione chirurgica, mi fa impressione. È troppo carino così, lasciamolo così. Quindi si possono divertire a casa anche i bambini a crearsi i loro burattini. Come ti è venuto in mente di dedicarti ai burattini, visto che tu fai l'attore, a un certo punto hai avuto questa passione? Non è stata proprio all'inizio, tu li vedevi da bambino?
0: No, da bambino no, perché eravamo poveri. Da bambino vedevo l'avanti spettacolo, a dire la verità.
1: Beh, veramente l'avanti spettacolo. Però un momento, sì. I bambini più poveri andavano nel greto del torrente a guardare Fagiolino, perché c'era questo burattinaio che si chiamava Fagiolino, e quindi tu te lo dovresti ricordare che c'era.
0: No, mi ricordo delle cose.
1: Non si ricorda Fagiolino, lui invece se lo ricorda.
0: Ma, non.
1: Ma i bambini perché amano ancora i burattini con tutto quello che c'è, la televisione, i videogiochi, le PlayStation, eccetera, eccetera? Secondo te che sei uno che va a indagare nell'animo del bambino?
0: Non l'ho mai.

0: capito.
1: non l'ho mai capito.
0: Quello che so di sicuro è che i bambini hanno bisogno di parlare. Io quando faccio spettacolo e uso anche delle voci registrate a volte, ok, i bambini parlano con un pezzo di legno e con una voce registrata, perché sono abituati a stare troppo da soli, a non comunicare.
1: No, i bambini hanno sempre avuto bisogno di parlare, e credo che il compito di una famiglia sia quello di parlare molto con i propri figli, perché intanto serve per il linguaggio stimola il cervello diventa più veloce, a un certo punto si può anche fare una sintesi e una scelta di quello che si vede in giro. Ma i bambini in effetti animano tutto. Questa passione dell'animazione, della cosa inanimata, a Bruno Ceresetto, secondo me, viene da che cosa? Cioè, tu vedi un pezzo di legno e vuoi dargli l'anima, vuoi dirgli qualcosa.
0: Da bambini si prendeva la scopa e si faceva il cowboy, voglio dire, abbiamo fatto tutti, credo, assolutamente quello.
1: Io no, non ho mai fatto il cowboy, ho fatto la donna del saloon.
0: Ah sì?
1: Sì, senza la scopa
0: di cucina, però.
1: Di cucina. Ecco, e invece quando li riponi, che vanno a dormire e quindi perdono la loro animazione, tu credi che dentro di loro rimanga qualcosa?
0: Non lo so, non sono così mistico, tutto
1: non
0: sommato.
1: Non sei così mistico. Vediamo se c'è qualcuno che invece ci risponde a questo proposito. E tra gli SMS che stanno arrivando parecchi, ce ne sono due della stessa persona, e cioè di Paola. Paola è stata ospite nella nostra trasmissione perché ha fatto una raccolta di giocattoli, cioè vuole fare una raccolta di giocattoli per i bambini che non ne possiedono, e la voleva fare anche per il Gaslini. A questo punto dice... che è stata accettata, cioè quindi si farà, adesso te lo leggo, sono felice, è arrivata l'autorizzazione del Gaslini per ritirare i giochi, ti faccio un invito, cioè fa un invito a noi il 18 dicembre nel chiostro di San Matteo. E poi c'è invece un altro messaggio per te, dice: gli chiedi al tuo ospite se vuole venire ad intrattenere i bambini alla festa del 18 dicembre dalle 14 alle 17 nel chiostro di San Matteo? Ecco, io te l'ho chiesto.
0: È un po' difficile perché io faccio di parte che stiamo lavorando come pazzi a teatro, ma sono spettacoli piuttosto grossi, per cui ho bisogno di due aiutanti, di costruire un teatrino.
1: E perché non puoi invece fare una cosa molto più semplice?
0: Non ho mai bisogno che mi organizzi per fare un'edizione più piccola di qualche spettacolo.
1: Va bene, però la presenza ci potrebbe essere a quell'ora? Tua e di
0: ora
1: un burattino.
0: Devo verificare.
1: Deve verificare.
0: Sì.
1: Comunque, se voi volete portare, volete portare i giocattoli sia usati che nuovi, li potete portare a San Matteo. Da San Matteo dove era? Era al chiostro di San Matteo. Era al chiostro di San Matteo, appunto, dove c'è la Paola che riceve i giocattoli. Tu sei mai andato, Bruno Ceresetto, a fare degli spettacoli in situazioni, diciamo, differenti da quelle che possono essere i teatri o le piazze? Cioè, per esempio, in carcere, oppure ai minori, oppure dentro gli ospedali?
0: No, poi una volta al Gaslini, sì, è stato... Però effettivamente io soffro troppo per la fare.
1: Soffri tu?
0: Non riesco a...
1: Davanti
0: a comportarmi
1: al
0: serenamente, sì. Mi
1: davanti
0: trovo troppo coinvolto,
1: soffri,
0: anche
1: sì.
0: Se il burattino poi è una specie di paravento, per cui... Ma
1: però
0: ti senti
1: fare...
0: così un po' stupido di fronte ai problemi così grandi.
1: Beh, ma no.
0: Anche se sai che poi porti sollievo, porti divertimento. Però ti passa la voglia di ridere, ecco, è difficile divertire quando ci si sente un po' tristi o comunque scioccati dal contatto con certe realtà pesanti.
1: Sì, ma io credo che invece il teatro e che tutto quello che è lo spettacolo e tutto quello che è la rappresentazione alla fine abbia un confine molto sottile con quello che è il reale, e che il suo vero compito sia quello di portare sollievo, sia quello di portare un conforto in qualche modo, che può essere di parola, può essere di non devi mica solo far ridere.
0: No, no, sicuramente è sempre una distrazione, è sempre un contatto con una realtà.
1: Dove troviamo i tuoi burattini in questo momento? Cioè, dove
0: in
1: andiamo a vederli?
0: In questo momento sono un po' fermo, sì.
1: Un messaggio per te, dice: bravo a quel ragazzo.
0: Oh, wow!
1: Ma non so se sei tu o se sono i burattini. No, bravo a quel ragazzo che porta ancora i burattini come spettacolo. Era tanto tempo che non li vedevo. Ho 54 anni e mi ricordano la mia infanzia. Ecco, ma gli adulti, secondo te, che rapporto hanno invece con l'animazione?
0: Ma io ci provo quest'anno, infatti a maggio farò uno spettacolo su Ubu, fatto con i pupazzi e con Lele, ovviamente, per adulti, perché è comunque un testo molto duro, quello di Ubu, e vedremo come va. Vi risponderò a maggio.
1: Giuseppe invece ci scrive, aspetta, perché devo trovare, ecco, Giuseppe ci scrive che non

0: È giusto provare dolore quando invece si dovrebbe dare conforto. Quindi ti rimprovera, dice che ti dovresti fare forza.
1: Lo so, infatti qualche volta me la sono fatta, però è comunque molto più faticoso. O si lavora in maniera incosciente, senza analizzare il pubblico, senza capire chi c'è dall'altra parte.
0: Insomma, non avresti mai fatto il medico?
1: No, non avrei.
0: Non avresti neanche fatto il Croce Rossino?
1: No.
0: Non avresti fatto niente di tutto ciò?
1: Non sei mai visto un vecchio bambino che fa il medico?
0: Però i bambini alle volte guariscono, perché i bambini sono una cosa, una fonte inesauribile di potenza per la vitalità, perché i bambini, per esempio, il rapporto tra i bambini e gli anziani, essere nonni è bellissimo, ma non come si dice in televisione, sono diventata nonna e poi sono tutte siliconate, vanno in giro. No, essere la nonna o il nonno che sta col bambino, e c'è questo scambio di cose che il bambino vuole conoscere e sapere, perché il bambino non fa mai distinzione tra il vecchio, il giovane, il bello e il brutto. Per lui tutto ha un cuore, cioè il cuore appartiene ai bambini.
1: Certo. E questo è uno dei motivi per cui continua a fare questo lavoro.
0: Va bene, allora grazie Bruno Ceresetto. Ci ritroviamo tutti domani al Sassello e lasciamo lo spazio al prossimo programma con Giovanni Porcella.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequel nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sax, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma smarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente

0: evidente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro, e ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
4: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è chiusa in bellezza la 97esima adunata nazionale degli alpini. Domenica la parata finale ha coinvolto oltre 80.000 penne nere, animando per tutto il giorno le vie del centro di Genova. Nei giorni della adunata, grazie agli alpini e alle loro famiglie, sono state superate le 400.000 presenze in città. La prossima adunata nazionale si terrà nel 2027 a Brescia. L'iconica nave Amerigo Vespucci ha fatto da sfondo alla firma del protocollo d'intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS e la Regione Liguria. L'accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028, con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell'ambito della conoscenza della dimensione subacquea e per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine. Da 14 al 18 maggio la Liguria torna al Salone del Libro con oltre 30 editori del territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Lo stand 2026 è dedicato ai grandi nomi della letteratura internazionale che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore, come Mary Shelley, George Byron e Paul Valéry. Un racconto che porta a Torino le mille sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi ma anche nella storia. Nuove risorse in arrivo per i percorsi nella natura. È stata approvata la graduatoria del bando Sentieri, che stanzia 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi inseriti nella carta inventario della rete escursionistica della Liguria. L'investimento servirà a valorizzare un patrimonio strategico per il turismo outdoor, la tutela ambientale e la vivibilità delle aree interne. Via libera alla procreazione medicalmente assistita PMA di tipo eterologo nei centri sanitari liguri accreditati. L'avvio dell'eterologa si inserisce in un piano strutturale di potenziamento della rete ligure per la fertilità. L'obiettivo è garantire il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, offrendo alle coppie residenti in Liguria la possibilità di accedere a tecniche avanzate di PMA senza dover affrontare trasferimenti fuori regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Martedì 12 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. È un giorno importante per il futuro di AMT che si gioca lungo l'asse tra via Fieschi e via Garibaldi. Da una parte questa mattina il Consiglio regionale chiamato ad approvare il disegno di legge che andrà a concedere poco meno di 40 milioni di euro al Comune. Nel pomeriggio invece a Palazzo Tour si è previsto il voto da parte del Consiglio sul nuovo piano di risanamento dell'azienda di trasporto pubblico locale. Il piano per salvare prevede la riduzione del personale di circa 300 unità e una rimodulazione del servizio, ovvero una riduzione delle corse. Inoltre sarà possibile un aumento delle tariffe, scettiche le associazioni dei consumatori. E oggi è a Genova in Liguria il giorno della politica regionale, questa mattina col Consiglio in via Fieschi, questo pomeriggio a Palazzo Tursi il Consiglio Comunale, dalle 14.30 Primo Canale in diretta con Zona Rossa e collegamenti dal Consiglio. Mentre il nostro Live on the Road quest'oggi ci porterà con Giorgia Fabiocchi a scoprire i candidati sindaco a Ceranesi questa mattina e a Casella nel pomeriggio, dunque nella città metropolitana genovese. C'è stata una riunione nelle scorse ore in regione sul fronte sanità con l'assessore Nicolò e gli esperti, il professor Bassetti, il professor Riccardi, che hanno annunciato che a breve ci sarà la possibilità di avere il test per individuare l'infezione da hantavirus. Ma il pericolo di contrarre questo virus resta in

0: Liguria molto contenuto. E si è chiusa l'adunata degli alpini, una settimana intera, poi 3 giorni di adunata, un evento iniziato all'insegna delle polemiche che ha portato qualche disagio, ma che alla fine è stato un successo. Il servizio.
1: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
2: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze, che Genova ha accolto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
3: Se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
4: Quanti ne avete venduti voi su 48?
3: Lo devo dire?
4: Siete la gente.
3: Non più di 5 fusti, sì.
0: Qual è la situazione del traffico nel comune di Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
5: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico già intenso nelle zone del centro, della Bassa Val Bisagno, della Foce e sulla strada Aldo Moro. Ricordiamo modifiche alla viabilità che interessano via Struppa, Corso Podestà, via Milano, via Siffredi e dalle 21 di questa sera alle 5 di domani piazza Caricamento e il sottopasso direzione Levante. Chiusure ancora in atto in via di Puglia all'altezza del civico 18 e via Corsica. Ricordiamo dalle 8.30 alle 12.30 la chiusura per lavori di via Varese e dalle 21 alle 5 sempre per lavori la chiusura di via Buranello. Per la giornata di oggi non sono previste manifestazioni che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18 in piazza Terralba, all'altezza di Villa Imperiale, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono al momento altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Dal mio buongiorno a Chiara Orru, con lei facciamo il punto sulla situazione del traffico in autostrada questa mattina.
6: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come sempre a quest'ora facciamo il punto per quanto riguarda la situazione delle autostrade in Liguria. Per il momento sono 5 le segnalazioni, allora andiamo a vedere dove. Allora, per lo più una coda di 1 chilometro tra Genova Pra e Genova Pegli a causa di un incidente, questo accade in direzione Genova, e poi ancora coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sempre in direzione Genova. Guardate le telecamere, grazie alla regia, coda tra Genova Aeroporto

0: Il Bidio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso sempre in direzione Genova e poi concludo con una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova sempre per traffico intenso in direzione Milano. Scusate, ho ancora una segnalazione da Busalla, coda di 1 chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla per lavori, quindi cantiere in corso da qualche mese, in questo caso una coda di 1 chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, così come accade spesso la mattina presto. Andiamo a vedere invece la situazione in A10, come potete vedere nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia non ci sono segnalazioni al momento, la viabilità ordinaria, e poi ancora Sestri Levante, il confine con la Toscana, anche qui non si segnalano criticità, al momento la situazione è questa, ci riaggiorniamo tra poco. A te Eva.
1: Grazie Chiara, e noi vediamo anche le previsioni del tempo. È una sorta di giornata cuscinetto quella di oggi, dopo il maltempo dei giorni scorsi e quello che purtroppo arriverà nelle prossime ore. Oggi è sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione per l'intera giornata, in tarda serata appunto è poi previsto l'arrivo di nubi alte e sottili. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in aumento soprattutto sul centro Levante, 16 la minima, 24 la massima. Quest'oggi l'umidità è bassa, i venti al mattino ci sono ancora delle residue raffiche forti dai quadranti occidentali sulla provincia di Imperia, sulla provincia della Spezia, sono poi venti da nord altrove con la tendenza a una attenuazione, così come va a calmarsi piano piano il mare. Vediamo qui ancora un po' di mareggiata lungo la costa del Levante, del Tiguglio all'altezza di Lavagna, ma è un mare con residue mareggiate a Levante al mattino che sono però in scaduta. Ecco la situazione a Camogli in diretta grazie alle nostre telecamere, è molto mosso invece altrove, il picco della mareggiata è stata nelle ore notturne. Il nostro almanacco come sempre ci racconta che cosa si celebra, che cosa si festeggia quest'oggi. Oggi si celebrano i santi Nereo e Achilleo, la luna è calante, illuminata al 24%, uno spicchietto che va verso la prossima luna nuova del 16 di maggio, il sole è sorto alle 6 in punto e tramonterà questa sera alle 20:40. E oggi si celebra la giornata mondiale della fibromialgia, ma è anche una data importante, la giornata mondiale dell'infermiere, proprio perché accadde oggi, era il 1820 e nasceva quest'oggi a Firenze Florence Nightingale, l'infermiera epidemiologa britannica, fondatrice dell'infermieristica moderna e del nursing. Proprio per questo quest'oggi si festeggia la giornata dell'infermiere. Nel 1995, ancora il nostro almanacco, la cantante italiana Mia Martini morì all'età di 47 anni per arresto cardiaco causato dall'assunzione eccessiva di farmaci, di droghe. Il suo era un quadro clinico già compromesso da vari problemi di salute. Nati oggi due compleanni di due persone che non ci sono più: Burt Bacharach, il compositore, nato nel 1928 e deceduto nel 2023, Katharine Hepburn, che nacque nel 1907 e morì nel 2003. Questo il nostro almanacco. Grazie anche alla regia per queste bellissime grafiche. Parliamo adesso di AMT, perché è stato presentato in commissione a Palazzo Tursi l'ultima versione del piano di risanamento di AMT. Tra i tanti punti c'è anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
3: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
2: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Tursi non convince l'opposizione.
4: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento

0: momento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra MT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
1: Le principali

nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. E continua a salire l'allarme da antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio, allerta

La Venus Electric di Salvadori, tra i protagonisti della prima giornata anche Del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno a 20 anni dal debutto proprio a Cannes. Ne parleremo, seguiteci questa mattina dopo le ore 9 con il nostro Dario Vassallo, che si trova proprio sulla Croisette. E che cosa accadrà, che cosa vedere quest'oggi su Primo Canale? Alle 9.30 Il Medico Risponde sarà il pediatra Alberto Ferrando, dalle 10 al Servizio del Pubblico con Enrico Cirone, con i collegamenti live on the road di Giorgia Fabiocchi, che ci porterà quest'oggi, questa mattina a Ceranesi, poi questo pomeriggio sarà invece a Casella. Newsroom 28 con Tiziano Berti alle 12.30, alle 13 al Centro. Quest'oggi la finestra sul mondo sarà in Germania, a Heidelberg. La zona rossa dalle 14.30 con i collegamenti da Palazzo Tursi e poi quelli dal live on the road da Casella. Il primo giornale alle ore 18, Take Take come sempre con l'archivio storico di Primo Canale alle 19.30, la serata del martedì è quella con le storie di People, ore 21 con Tiziano Berti, 22.30 invece ci sarà A Michele, la storia e la solitudine di Enzo con Michele Varì. Questa è la programmazione, grazie alla regia, buongiorno anche a voi, ci prendiamo un caffè e poi torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: A primo mattino sono le 8:18, buongiorno Aurora Bottino con tutte le notizie dalla redazione.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it questa mattina. L'apertura è dedicata al piano di risanamento di AMF.

0: MT, l'azienda del trasporto pubblico di Genova, e il suo futuro che corre tra regione e comune. Infatti questa mattina due voti importanti, il primo in consiglio regionale che riguarda una legge che dovrebbe andare a dare al comune di Genova più di 40 milioni di euro, e poi il voto per il piano di risanamento in consiglio comunale. Continuiamo con AMT perché il piano risulta senza bilancio, ci sono i dubbi degli uffici comunali e il caso dei Trenitalia che dovrebbe entrare. E ancora la vita in volo di Claudio Senzioni, dalla politica al principe Pallavicino a una nuova sfida aerea. Questa è l'intervista integrale di Matteo Cantile. E continuiamo con un appuntamento importante, quello di oggi di Live on the Road, comuni al voto. Oggi la tappa è prima a Ceranesi e poi a Casella per sentire le voci dei candidati, ma non solo, anche dei cittadini. E poi un altro appuntamento importante questa sera alle 21, oltre gli ostacoli, a People, 6 storie di coraggio quotidiano. E per chiudere, a Michè, la solitudine di Enzo, un papà che ha perso tutto per salvare il figlio malato, questa la storia che racconterà il nostro Michele Varì. E poi questa sera parte anche il Festival di Cannes, l'Italia come mondiale di calcio è assente, per noi lo seguirà il nostro Dario Vassal. Queste le notizie evate.
1: Grazie Aurora, andiamo a parlare di Live on the Road. Tra poco saremo collegati con il van di Primo Canale, con Giorgia Fabiocchi, che è diretta, come raccontava Aurora, questa mattina a Ceranesi, questo pomeriggio a Casella. Ieri invece il tour alla scoperta dei comuni che vanno al voto il prossimo 24 e 25 maggio ci ha portato dapprima a Torriglia e poi a Crocefieschi. Allora sentiamo com'è andata.
2: Prosegue il nostro tour Live on the Road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni che vanno al voto in questo anno 2026, 24-25 maggio. Siamo a Torriglia dove è simbolo il cosiddetto proverbio "la bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia", insomma una leggenda che parla di una donna che volevano tutti, di cui tutti erano innamorati, però alla fine non riusciva a trovare marito o partner. I due candidati al voto si sono presentati, l'obiettivo è chiaro per Maurizio Beltrami, quello di essere ricandidato, sarebbe in questo caso il quarto giro, quello di Daniela Segale invece di subentrare come sindaca dopo un percorso di anni in consiglio comunale. Quindi andiamo a sentire il loro racconto, qual è la loro visione del futuro di Torriglia.
3: La cosa fondamentale, quella su cui noi puntiamo, è quella di portare avanti un percorso insieme a tutta una serie di altri interventi per rilanciare turisticamente quella che è sempre stata un po' considerata la Svizzera Ligure, e che oggi di Svizzera Ligure ha ben poco, mentre potrebbe avere molto di più. Un sogno nel cassetto, se mi posso permettere, proprio se posso lanciarlo così, è quello di lanciare Torriglia turisticamente, ma di portarla ad avere una serie di requisiti per candidarla come bandiera arancione.
4: Sarà un'area camper di grandissimo valore, perché saranno 14 posti camper. Anche questa, come vedete, dobbiamo ultimarla, sarà alberata, ci sarà nella parte finale l'area picnic, ci sarà uno spazio dedicato ai cani, perché i camperisti spesso viaggiano con gli animali, e poi il nostro fiore all'occhiello, io li reputo due: l'abbattimento barriere architettoniche della scuola e del palazzo comunale per avvicinare ai cittadini una struttura così importante, e il nuovo asilo.
2: Da Torriglia a Crocefieschi continua il nostro Live on the Road, comuni al voto, per raccontare come Crocefieschi si prepara al voto del prossimo 24-25 maggio. Il candidato uscente Filippo Bassignana, che si ricandida per il secondo mandato, che vuole proseguire su quello fatto grazie anche ai fondi del PNRR, tante le realtà che si sono sviluppate, l'obiettivo è proseguire. L'altro candidato invece, che è lo sfidante, Mauro Morabito, che punta sul rilancio di Crocefieschi anche dal punto di vista turistico e non solo, l'importanza delle vallate, l'intervento del territorio per le grandi realtà che si sono e che possono trainare sempre più la crescita di un piccolo borgo di 550 abitanti. Seguiamo.
5: Abbiamo provveduto a realizzare una nuova piazza e abbiamo abbiamo provveduto, diciamo, a migliorare genericamente gli spazi dove le persone vivono e anche dove le persone arrivano da fuori, e chiaramente vogliamo continuare in questo senso, ampliando sempre di più e riqualificando sempre di più gli spazi del centro storico e delle frazioni.

0: soluzioni e soprattutto vogliamo che a continuare, diciamo, a far sì che vengano portati e garantiti alcuni servizi.
1: Per esempio, tantissime persone vanno sul Reopass ma poi non trovano magari il modo di fermarsi, quindi bisognerebbe creare, aiutare lo sviluppo di infrastrutture che permettano l'accoglienza. E un altro punto molto importante per noi è potenziare la rete dei vari sentieri turistici, e delle passeggiate, delle escursioni, e anche promuoverle con l'amministrazione, perché è un altro aspetto che va sviluppato e che può aiutare a incentivare quel tipo di turismo.
2: E allora andiamo subito a salutare quest'oggi Giorgia Fabiocchi, così scopriamo insieme dov'è diretta quest'oggi. Buongiorno Giorgia.
3: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. È un buongiorno fortunatamente con il sole questa mattina dopo la pioggia di ieri, che è caduta incessante soprattutto a Torriglia, ma anche a Crocefieschi non si è scherzato dal punto di vista meteorologico. Oggi finalmente possiamo portare avanti il nostro live on the road Comuni al Voto con il sole, e quindi è già sicuramente un upgrade importante. Oggi ci spostiamo sempre sul territorio del Genovesato, quindi della città metropolitana di Genova. Altri due comuni che vanno al voto sono Ceranesi da una parte e Casella dall'altra. Ceranesi, tra l'altro, è uno dei tre comuni, insieme a Santo Stefano d'Aveto, che racconteremo nella giornata di lunedì prossimo, e Bordighera nell'Imperiese, che sono in parte commissariati, si potrebbe definire così, per motivi diversi ovviamente. Però Ceranesi è un comune che non ha finito il mandato, il sindaco Claudio Montaldo si è dimesso a un certo punto perché gli è mancata la maggioranza, e quindi ha fatto un passo indietro, si è dimesso. Si è comunque ricandidato adesso per il voto del 24 e 25 maggio insieme a Cusano e Giacobbe, quindi altri Casano e Giacobbe, altri due candidati, li andremo a conoscere proprio questa mattina, e poi nel primo pomeriggio ci sposteremo a Casella. Nel frattempo ti faccio vedere, ne approfittiamo come sempre anche con le nostre telecamere sul van, qual è la situazione del traffico. Una mattinata abbastanza trafficata, mi par di capire, in città, soprattutto nella zona del centro di Genova. La nostra direzione è quella della sopraelevata, direzione Ponente, per poi salire verso l'alta Valpolcevera. Il traffico in sopraelevata anche questa mattina, avendo la percorsa, ti devo dire che è abbastanza sostenuto, sia verso il centro della città, verso Levante, che verso Ponente. Ti racconteremo poi come ci si arriva quando vuoi a Ceranesi, passando ovviamente in città, quindi attraversando parte della città, e questo è il traffico mattutino delle 8:30. Quindi vi ricordo, oggi saremo a Ceranesi tutta la mattina e poi nel primo pomeriggio ci sposteremo a Casella per raccontare i comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio prossimi.
2: Grazie Giorgia, buon viaggio, ci sentiamo dopo. Come sempre il collegamento è tuo, se ci sono da raccontare disagi che riguardano il traffico, e allora cerchiamo di capirlo insieme a brevissimo. Ma prima parliamo anche di antivirus, perché è stata definita una gestione catastrofica da parte della genovese Susi De Martini, medico di bordo di lungo corso. Sentiamo.
4: Caso antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
5: Tutto. È stata una gestione catastrofica, perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria, data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
4: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
5: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote, e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'AEMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
4: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
5: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura base.

0: e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
1: Eccoci tornati, lo state già leggendo nella nostra ultima ora, c'è coda in autostrada a causa di un incidente, a te Chiara.
2: Esatto Eva, è accaduto poco fa un incidente, in realtà è un tamponamento tra due auto, è avvenuto poco prima dell'uscita a Genova Pegli, siamo in A10 in direzione Genova e questo ha causato una coda di 3 km tra, ripeto, Genova Pra e Genova Pegli. Un tamponamento tra due auto, per fortuna non ci sono feriti gravi, è stato trasportato un ferito in codice giallo all'Evangelico di Voltri, per il momento queste sono le notizie, vi ricordo una coda di 3 km tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione Genova. Ci aggiorniamo anche per quanto riguarda la coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questo accade in direzione Milano e poi vi ricordo ancora la coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre per il cantiere che vi parliamo, appunto, vi raccontiamo da qualche mese, questo accade in direzione Milano. Andiamo a vedere anche sulla piattaforma Waze, come potete vedere completamente fermi in coda, questa è la situazione del 3 km di coda causate dall'incidente, dal tamponamento di queste due auto, per fortuna vi ripeto nessun ferito grave per il momento, a te Eva.
1: Grazie Chiara Orru, continuate a leggere tutti gli aggiornamenti nella nostra ultima ora per capire qual è la situazione del traffico, poi ci torniamo magari tra qualche minuto così vediamo se qualcosa si è mosso, una pausa, saremo anche nel Tiguglio a salutare Elisabetta Biancarani, le ultime notizie dalla redazione, ancora i collegamenti verso il comune di Ceranesi dove va il nostro Live on the Road e poi tanti approfondimenti, riparleremo anche di Alpini in questa mattinata dopo che se ne è occupato il programma politico di Primo Canale. Ieri sera, vedete, questo è il traffico in diretta sulla sopraelevata, la strada Aldo Moro in direzione Ponente, questo dalle nostre telecamere da Terrazza Colombo, vedete i rallentamenti questa mattina in direzione Ponente, così come abbiamo visto dalla telecamera in tempo reale a bordo del van di Primo Canale. Eccolo, vedete, questa la situazione, il traffico è davvero rallentato in questa mattinata, così come ci ha raccontato Chiara Orru, come ci ha raccontato la polizia locale. State con noi, torniamo subito.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito

tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Abbiamo fatto il punto nel corso del programma politico di Primo Canale sulla com'è andata la donata degli alpini. Ci sono anche notizie sul fronte sanitario. Com'è andata? Ce lo racconta Aurora Bottino.
1: Esatto Eva, abbiamo fatto un po' il bilancio di quella che è stata questa 97esima donata degli alpini a Genova, con le polemiche, con il resoconto anche a livello economico e le ricadute. Abbiamo sentito il presidente di regione Marco Bucci, che ha detto che la prima stima è intorno ai 140 milioni di euro arrivati a Genova. E allora c'è anche parliamo anche del livello sanitario. Ci sono stati in questi tre giorni 400 accessi alle case di comunità per questa tre giorni degli alpini, 400 accessi senza particolari affollamenti nei pronto soccorso durante questa tre giorni, che ha visto a Genova circa 400.000 presenze per la donata degli alpini. A dirlo a margine di una conferenza stampa è stato l'assessore alla sanità della regione Liguria a Massimo Nicolò, che ha detto: direi che è andata molto bene, come avevo previsto questi tre giorni si sono svolti in serenità e dal punto di vista sanitario non ci sono state particolari criticità. Avevamo messo in essere un dispiegamento di forze importanti, perché oltre ad aver raddoppiato i turni nei tre pronto soccorso principali abbiamo rinforzato i turni nelle case di comunità e c'erano anche tre postazioni medicalmente assistite, una in Piazza della Vittoria, una in Piazza Dante, l'altra a Caricamento, dove erano presenti costantemente medici del 118 e infermieri. Per fortuna, a parte qualche eccesso alcolico e un signore che a seguito di un eccesso alcolico ha subito un grave trauma cranico, non ci sono state particolari criticità. Quindi l'assessore alla sanità dice che la macchina ha funzionato. E proprio sull'alpino che ha subito un grave trauma, l'aggiornamento è a ieri sera, è ancora in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale San Martino, è precipitato da un muretto in largo De André, siamo nella zona del waterfront, e ha sbattuto la testa, risulta appunto ricoverato, non è in pericolo di vita, questa è la buona notizia, però risulta comunque in gravi condizioni. A te.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria, a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Hugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Hugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Le 8.39, bentornati con Primo Mattino, do il mio buongiorno anche a Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Oggi una bella giornata anche nella zona del Tigullio. Io pronta per realizzare una nuova puntata del documentario internazionale I Mestieri del Porto. Saremmo a parlare di gru portuali, dalle loro altezze comandate da queste persone con delle cloche. Insomma, sarà una puntata decisamente interessante che poi vedrete a momento debito. Abbiamo ascoltato nelle scorse ore invece le parole di una genovese, Susi De Martini, medico di bordo di lungo corso, che ha raccontato il suo punto di vista su antivirus e la gestione dell'emergenza a bordo di Ondius. Pensate, 69 imbarchi all'attivo, 3 giri del mondo e soprattutto la gestione di una nave quando scoppiò la pandemia di Covid. Trovate tutto sul nostro sito internet primocanale.it. Non mi resta che augurarvi buona giornata.
4: Grazie Elisabetta, buona giornata a te, buona giornata a chi ci segue dal Tigullio. Come sempre dall'alba trovate pubblicato sul nostro sito primocanale.it l'agenda degli eventi della giornata. Gli appuntamenti previsti in Liguria partono dall'appuntamento ore 10 in sala trasparenza in piazza De Ferrari, la conferenza stampa in occasione della giornata internazionale dell'infermiere, mentre alla stessa ora in via Fieschi inizia il consiglio regionale, che andrà avanti fino alle ore 13 e poi dalle 14 in avanti a oltranza. A Palazzo Tursi alle 13 verrà presentata la manifestazione di nuoto in acque libere traversata a Creusa de Ma, alle 14 sempre a Tursi la seduta del Consiglio Comunale a inizio, vi ricordo, poi dalle 14.30 zona rossa in diretta su Primo Canale. Sempre a Tursi alle 17 verrà presentato il volume Cristoforo Colombo in letteratura organizzato dal Centro Studi Colombiano, e come sempre trovate nella nostra agenda anche la programmazione di Primo Canale. Come sta andando il traffico? Un aggiornamento con Chiara Orru.
6: Rieccoci di nuovo insieme, Eva, sono le 8.42, allora andiamo ad aggiornarci quella che è la situazione del traffico in autostrada. Come potete vedere, la coda che fino a poco tempo fa era di 3 km, ora è diventata una coda a tratti tra il bivio A10, A26 e Genova Pegli, quindi per traffico intenso. Poco tempo fa appunto la coda era stata causata da un tamponamento tra due auto poco prima dell'uscita di Genova Pegli in direzione Genova, ma come potete vedere si sta pian piano sta migliorando la situazione. Per ora coda a tratti, vi ricordo, sempre in direzione Genova tra Pra e Genova Pegli. Andiamo a vedere invece quella che è la situazione a Genova Est. Vi è una coda tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano-Genova per incidente, sembra appunto un malore questo ha causato l'incidente, ma andremo ad aggiornarci tra poco anche per questo. E poi ancora vi segnalo una coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla che permane sempre per lavori, quindi il cantiere aperto. Eva, questi sono gli aggiornamenti, per ora è tutto, a te.
4: Grazie Chiara Orru, lo leggete anche nella nostra ultima ora, sempre aggiornata. Intanto Moro, così diamo un'occhiata anche alla situazione del traffico in tempo reale. Lo abbiamo testimoniato, il nostro van è appena passato, ha ultimato in realtà la percorrenza della strada sopraelevata andando verso Ponente per recarsi a Ceranesi per l'appuntamento e raccontarvi le prossime amministrative proprio nel comune di Ceranesi. Ma vedete, la situazione questa mattina è ancora di un traffico particolarmente intenso, qualche disagio per chi si sta muovendo questa mattina verso Ponente. Siamo, lo ripeto, sulla Aldo Moro, le immagini sono le nostre in diretta da Terrazza Colombo all'altezza del Museo del Mare. Vedete che i rallentamenti sono abbondanti, ecco, si viaggia davvero quasi a passo d'uomo. Continuiamo a monitorare.

0: La situazione, vedete qui un po' prima invece, da altro angolo punto di vista da Terrazza Colombo, quasi all'uscita di Via delle Casacce, vedete che la situazione invece è più tranquilla, dunque l'imbuto e poi successivo verso appunto il Museo del Mare, l'area del Porto Antico, andando, lo ripeto, verso Ponente, mentre lo scorrimento, così come vedete anche da questa immagine in diretta in direzione Levante, è invece normale e tranquillo, diciamo così, a quest'ora, alle 8:45 di questa mattina. Torniamo al programma politico di Primo Canale, andiamo a sentire le voci degli ospiti. Ieri sera del direttore Matteo Angeli è stata la serata per fare il punto della chiusura della Dunata degli Alpini, non solo la 3 giorni di manifestazioni, ma l'intera settimana che ha visto Genova protagonista. Come è andata? Lo abbiamo chiesto, ne abbiamo parlato con Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata all'organizzazione della manifestazione per il Comune di Genova.
1: Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgogliosa di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli Alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo. Quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Le parole sempre al programma politico di Primo Canale della consigliera comunale di minoranza Paola Bordilli.
2: Da cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento e Alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che già conosco hanno già vissuto invece come c'è genovesi con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione insomma cioè l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi cioè dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era cioè per la nostra città. E io diciamo così me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che ci viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse potevamo dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di fatto che ce l'ho sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può gestire questa parte comunicativa verso la nostra città a 15 giorni.
0: Continuiamo a parlare di politica, parliamo del Movimento 5 Stelle, perché il 17 maggio ci saranno 3 tappe in Liguria per Nova Parola all'Italia, un percorso partecipativo che è stato promosso a livello nazionale dal Movimento con l'obiettivo di costruire insieme ai cittadini

0: il programma di governo della coalizione progressista. Sentiamo.
1: Beh, stiamo presentando Nova 2.0, cioè questo incontro del Movimento 5 Stelle con la società civile per mettere insieme dei temi che poi diventeranno la proposta del movimento a quello che sarà il programma del campo progressista. A Genova la tappa sarà il 17 maggio, ci sono più di 100 punti d'ascolto in tutta Italia in quel weekend creati appunto per Nova 2.0 dal Movimento 5 Stelle, e le persone potranno intervenire, potranno portare il proprio contributo di esperienza professionale e di vita per appunto contribuire a questo nuovo programma. Evidenziavamo il fatto che ci saranno personaggi della società civile di Genova molto importanti, penso al professor Benente, la professoressa Del Borghi, prorettrice e prorettori dell'Università di Genova, Aldo Descalzi, uno dei più importanti compositori musicisti italiani, e il professor Cremonese, un noto decano medico genovese ligure. Quindi società civile che si unisce col Movimento 5 Stelle per creare il prossimo programma per le politiche. E siamo a più di 100, diciamo che anche la ristrettezza della location non ci permette di poter ampliare, in questo momento abbiamo molte persone in coda, e questo significa che l'iniziativa sta piacendo, il coinvolgimento delle persone sta funzionando, e anche a livello nazionale stiamo aumentando i punti di ascolto perché, come dire, le persone hanno voglia di partecipare, questo per noi è fondamentale.
0: Un flash in tempo reale dal van di Primo Canale con Giorgia Fabiocchi, diretta a Ceranesi. Com'è la situazione del traffico, Giorgia?
2: Il traffico direi tranquilla, superata la parte complicata della sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente questa mattina con il traffico intenso, poi l'autostrada che porta verso la 7, quindi verso il nord, verso Milano, traffico intenso, ma non c'era nulla di particolare da segnalare. Adesso siamo nell'alta Val Polcevera, dove la situazione è ovviamente tranquilla, anche a scendere verso il capoluogo ligure non c'è particolarmente traffico, quindi un po' di difficoltà questa mattina direi rilevate per adesso almeno solo sulla sopraelevata Aldo Moro, e quindi il traffico intenso verso ponente sia in direzione dell'autostrada che in direzione di San Pier d'Arena.
0: Grazie alla nostra Giorgia Fabiocchi a bordo del van diretta a Ceranesi per il nostro live on the road. Lo state leggendo dalla nostra ultima ora qual è invece la situazione altrove del traffico sulle nostre autostrade, in particolare tra Pra e Pegli, dove avevamo registrato questa mattina fino a 3 km di coda in direzione Genova. Adesso la situazione è più tranquilla, qui regia dove siamo. Siamo tra Pra e Genova Ovest, esattamente in quella tratta, vedete. Verso Genova Ovest vedete che ancora la situazione comunque è di un traffico particolarmente intenso, le code segnalate infatti sono code a tratti. Andiamo invece a vedere il nodo di Busalla, perché è segnalato un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sapete, lì ci sono i lavori, come si vedono anche dalle telecamere, lavori in corso, cantiere inamovibile che ogni giorno causa lunghe code. L'altra situazione che leggete anche nella nostra ultima ora è quella tra Genova Est e Genova, una coda di 2 chilometri tra il casello di Est e il Bivio, che poi dirama l'autostrada verso la 7 a destra verso Milano, verso la A12, poi invece a sinistra c'è stato un incidente, dunque questo è il motivo della coda appunto di 2 chilometri. La situazione a Genova, così come ci mostra la regia con le nostre telecamere da Terrazza Colombo, è quella di una strada Aldo Moro, una sopraelevata con traffico intenso, molto molto lento verso Ponente, lo vedete dalle nostre immagini, mentre verso Levante il traffico in questo momento è assolutamente scorrevole. Ecco, questa la situazione in tempo reale, questa è la strada sopraelevata Aldo Moro, sempre vista da Terrazza Colombo. La situazione qui è più tranquilla, siamo in un tratto circa all'altezza di Via delle Casacce in cui si viaggia ancora con tranquillità, per poi appunto andare a incontrare il traffico subito dopo verso Ponente, così come ci mostrano le telecamere all'altezza del Museo del Mare. Questa la situazione in tempo reale, così come vi mostriamo ogni mattina e ogni giorno. Adesso continuiamo a parlare della dunata degli alpini. Dal programma politico di ieri sera abbiamo sentito anche i commercianti, abbiamo sentito Federmoda, abbiamo sentito la voce di Emanuela Carena, che è il presidente di Federmoda per Confcommercio, che ha fatto un bilancio positivo.

0: positivo di queste giornate di presenza degli alpini? Sentiamo.
1: Sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Non, io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta, sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre, parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend ma una settimana positiva.
0: Le 8:55, linea Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il piano di risanamento di AMT, è stato presentato in commissione a Palazzo Tursi, è stata presentata l'ultima versione, tra i punti anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Sentiamo.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT: da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni, e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Tursi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la 97esima adunata degli Alpini, che dopo 25 anni è tornata a Genova. Un bilancio, il primo, parla di un grande successo per la città, ma c'è comunque qualcuno che si dice non soddisfatto. Sentiamo.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti. Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
5: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato.

0: utilizzato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze che Genova ha colto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
2: E non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
3: Quanti ne avete venduti voi su 48?
2: Lo devo dire?
3: Se la sente.
2: Non più di 5 fusti, sì.
4: Una gestione catastrofica, così Susi De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito all'antivirus e suggerisce un percorso che possa evitare quello che è accaduto e nuovi casi simili. Sentiamo.
5: Caso antivirus. Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
6: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
5: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
6: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
5: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
6: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna diciamo competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
4: Dal Chiappetto ai social cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese è diventato un fenomeno su Instagram e TikTok con milioni di visualizzazioni. Sentiamo.
7: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappetto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappetto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe

0: 1976, ex DJ e animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora, una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: E 9 passate, ancora buon primo mattino. Qual è la situazione del traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
6: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Traffico ancora intenso sulle strade cittadine, prestare attenzione in corso Gastaldi direzione Levante, in via di Francia direzione Levante, dove è stata segnalata ed è in atto una perdita di carico sulla quale stanno operando agenti in attesa della bonifica. Prestare attenzione anche in lungo Bisagno Istria, sempre per una traccia di sostanza oleosa sulla quale si è in attesa della bonifica. Ricordiamo modifiche alla viabilità per lavori in via Struppa, Corso Podestà, via Milano, via Siffredi e dalle 21 alle 5 in piazza Caricamento e sottopasso Caricamento direzione Levante. Ricordiamo le chiusure ancora in atto in via di Puglia all'altezza del Civico 18 e via Corsica. Fino alle 12.30 sarà chiusa anche via Varese per lavori e dalle 21 alle 5 avremo la chiusura di via Buranello. Chiudiamo informando che dalle ore 14 alle 18 in piazza Terralba, all'altezza di Villa Imperiale, sarà presente l'ufficio mobile della Polizia Locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
5: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Facciamo il punto anche sul traffico in autostrada dopo gli incidenti e le code che vi abbiamo segnalato da questa mattina alle 8 con Chiara Orù.
7: Sono da poco passate le 9, allora andiamo ad aggiornarci per quanto riguarda la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Permangono delle code a tratti tra il bivio A10 e A26, tra quindi Pra e Genova Pegli, per traffico intenso. Questa mattina si erano registrati 3 km di coda a causa di un tamponamento tra due auto. Questo è accaduto poco prima dell'uscita di Genova Pegli, in questo caso in direzione Genova, che si sta pian piano risolvendo. Infatti adesso sono solo code a tratti in direzione Genova. Andiamo a vedere invece la situazione a Busalla, che permane appunto un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori, il cantiere che vi raccontiamo da mesi. Questo accade in direzione Milano. Andiamo a vedere invece la situazione in A10, nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere, si segnala una coda di un chilometro tra Finale Ligure e Pietra Ligure, questo in direzione Francia, sempre per causa lavoro.

0: anche in questo caso un cantiere. Invece in A12, nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, guardate, si segnalano un chilometro di coda tra gli svincoli di Vezzano Ligure e Stagnoni, e poi ancora una coda di 2 chilometri tra gli svincoli di La Spezia e Stagnoni. Questo in A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questo per ora è tutto, a te Eva.
1: Grazie a Chiara Uru, la nostra ultima ora sempre aggiornata con quel che sta accadendo rispetto al traffico in autostrada e non solo, anche sulla viabilità ordinaria. Torniamo al programma politico di Primo Canale. Ieri sera col direttore Matteo Angeli abbiamo fatto il punto sul il bilancio, anzi su questa adunata degli alpini che ha coinvolto tutta la città di Genova. Tra le categorie meno felici di questo passaggio senz'altro c'è quella di alcuni ristoratori che avevano fatto grandi provviste pensando poi con un nulla di fatto. Sentiamo la voce di Riccardo De Giorgi.
2: Mi sento di dire che l'evento è stato un bene, e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio insomma sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al Porto Antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone,

0: di conseguenza anche la casa, perché con questo figlio era difficile far convivere insomma il lavoro con l'assistenza, e lui insomma è stato costretto a vivere, a tornare a vivere in casa della mamma, e il figlio però non può convivere con questa nonna perché è complicato, a volte anche aggressivo, con lui no, però con le altre persone a volte tende ad essere aggressivo, aveva bisogno di un aiuto, assistenze sociali, di una casa anche loro in cui vivere da soli. E questo, per questo ha accettato di parlare con noi, perché chiede un aiuto proprio. Io dice, ho sempre fatto il cittadino modello, ho sempre lavorato, versato le tasse. Queste sono quelle cose che dicono tante persone modeste che non hanno, magari non sanno bene a chi rivolgersi. Così ha pensato di rivolgersi anche a noi. Abbiamo messo in contatto con i servizi sociali ovviamente, ma devo dire con risultati ancora da definire. Questa è la storia. La cosa più che mi ha colpito di più è uno di quelli, non tutti lo fanno fortunatamente, che alla fine mi ha abbracciato dicendo, io ho bisogno di parlare, no? Questo, come anche Tiziano nella sua trasmissione si evidenzia bene, no? C'è proprio bisogno di parlare, perché magari manca un confronto con le istituzioni. La frase è anche dura, è io sono sempre stato un cittadino modello, ora sono in difficoltà perché nessuno mi aiuta, mi danno una casa. Devo sì, faccio la domanda, però i tempi sono diversi da quelle delle pratiche burocratiche.
1: Senti Michele, tu ne vieni da un viaggio a Palermo dove c'erano anche tanti genovesi, perché qualche giorno fa era l'anniversario della morte di un giornalista, di Peppino Impastato, per mano della mafia.
0: Sì, mi ha invitato una coppia di genovesi che andava lì, perché non vieni con noi? Io dico, ho preso la palla al balzo, perché invitato, nel senso che siamo andati insieme, c'è l'aereo da Genova per Palermo, siamo andati a Cinisi, che ha pochi, questa è la casa di Peppino Impastato, la stanza di Peppino, vedete, in cui si vede anche fra le poche cose ancora esposte lì, c'è un LP di De André, era molto appassionato di queste canzoni, è un attivista che insomma è interessante, sul sito si può trovare intervista anche con uno dei suoi amici intimi che ha fatto riaprire il calcio, insomma sembrava quasi fosse un suicidio, perché c'era stato anche un bigliettino in cui lui annunciava che voleva uccidersi, in realtà non era così, e grazie agli amici che hanno raccolto i pezzi di questo cadavere smembrato dal tritolo dalla mafia a Cinisi, ecco, questa è stata la sintesi di una storia davvero che segna un po' l'Italia, ecco, c'è stata tantissima gente, con il passare degli anni aumentano, perché anche grazie al film i 100 passi di D'Amelio insomma si riesce a dare anche ai ragazzi, a raccontare questa storia. Ho scoperto che tanti ragazzi conoscono molto a fondo questa storia, grazie al film l'hanno approfondita ancora di più. È una memoria che grazie al film, al cinema, anche si tramanda in modo corretto, perché ci hanno detto che il film è fatto molto bene, tranne piccole insomma,
1: certo,
0: sbavature.
1: Poi ci sono tanti progetti che coinvolgono anche tanti giovani liguri, quindi non solo dal resto d'Italia, che li vedono coinvolti proprio attraverso le associazioni per andare a lavorare proprio nelle zone maggiormente...
0: L'ultima cosa, io da cronista un po' ficcanaso, a volte anche eccessivo magari, però a Palermo chiedevo a tutti, ma com'è cambiata la situazione qui dopo la mafia di Riina, la mafia appunto di Badalamenti che ha ucciso Peppino Impastato, mi ha detto la situazione, tanti mi hanno detto è veramente migliorata in modo sensibile, qualcuno mi ha detto qui il pizza ancora si paga. Insomma, la situazione ancora da venire, sicuramente è migliorata, la situazione è meno visibile, la città è molto turistica, un po' sembra Genova, insomma arrivano le navi piene di turisti, croceristi, e qualcuno dice che sono anche un po' troppi.
1: Grazie a Michele Varì, noi ti vediamo questa sera
0: 22.30 e poi sui social. Buona giornata.
1: Grazie Michele, facciamo una piccola pausa e torniamo insieme.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie.

0: Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Proprio quest'oggi si apre, questa sera, il Festival di Cannes. Do il mio buongiorno a Dario Vassallo, che si trova sulla Croisette. Dario, dove sei? Buongiorno.
1: Buongiorno Eva, potete vedere tutti dove sono. Alle mie spalle c'è la mitica Monte de Marche, la scalinata del Palazzo del Cinema, che oggi nel tardo pomeriggio si animerà per la prima volta per l'inaugurazione alle 19 della 79esima edizione di questa manifestazione. Vedete, stanno mettendo il tappeto rosso che nella parte centrale verrà cambiato, pensate, ogni giorno, perché non sia mai che si possa sporcare e quindi le star possono camminare su un tappeto sporco. Si apre con un film francese, la Vince Electrique di Pierre Salvadori, fuori concorso, a mia memoria almeno il terzo anno consecutivo che sciovinisticamente Cannes apre con un film francese. E tra l'altro la cerimonia di inaugurazione verrà proiettata contemporaneamente in centinaia di sale su tutto il territorio. Questo per l'importanza che viene data a questo festival. Cannes si sta preparando. Io pensavo ieri, quando sono arrivato, che Genova ha ospitato dopo 25 anni la Dunata degli Alpini, ci sono state polemiche per i disagi e tutto il resto. Pensate che ogni anno Cannes, che è una città molto più piccola di Genova, per 10 giorni vede triplicati i suoi abitanti, da 70.000 passano a 210.000, gente che arriva da tutto il mondo e sopportano stoicamente con rassegnazione le code, il traffico e via dicendo, perché sanno che è al centro proprio dell'attenzione. Poi io l'ho anche detto nel servizio che vedremo dopo, i francesi, vero o falso che sia, si spendono dal punto di vista mediatico il Festival di Cannes come la seconda manifestazione in assoluto al mondo dopo le Olimpiadi, forse può essere anche vero. Per quello che riguarda tutto l'insieme, vi lascio appunto al servizio. L'unica cosa che devo sottolineare è l'assoluta mancanza di film italiani, non accadeva dal 2017. Si sperava che fosse presente almeno Moretti, ma sembra, un mio amico che lo conosce ha detto che nonostante qui sia molto amato, preferisce quest'anno andare a Venezia con il suo ultimo film, e quindi non c'è neanche lui, non c'è nessun film italiano in concorso, non c'è nessun film italiano nella sezione collaterale a Certain Regard, non c'è nessun film italiano in una sezione parallela fuori dal festival, ma comunque molto importante, che è la Casa dei Cineasti. Insomma, questo dà un po' l'idea di quello che purtroppo il cinema italiano in questo periodo. Se non hai domande, Eva, io ti lascerei al servizio che riassume un po' questa manifestazione.
0: Ciao, grazie Dario. Ti lasciamo, ti salutiamo e vediamo il tuo servizio. Ci risentiamo in queste giornate. Ciao, buon festival.
2: Con oltre 5.000 giornalisti e 20.000 accreditati a vario titolo, i francesi si spendono il Festival di Cannes, che nei suoi quasi 8 decenni di vita ha in qualche modo cambiato la storia del cinema, come la seconda manifestazione

0: stazione mediatica più importante al mondo dopo i Giochi Olimpici. Vero o falso che sia, è un fatto che in questi 10 giorni, nelle quali le star di ogni continente, quello hollywoodiano in testa, fanno a gara per salire la Monte des Marches, la mitica scalinata del red carpet, la città si trasforma e si concentra qui, intorno a questo bunker di cemento, il Palais du Festival. Circa 5.300 posti dislocati in 20 sale diverse di varia capienza e 24.000 metri quadrati per accogliere il Marché, il mercato cinematografico più importante del mondo. Per ospitare il festival, Cannes si è sottoposto al consueto maquillage primaverile e se i residenti sono costretti a sopportare i pesanti fastidi di sempre, la chiusura di strade, code e confusione, fanno comunque buon viso a cattivo gioco sapendo che è il prezzo da pagare, perché la loro città, per 2 settimane, diventa il luogo più cosmopolita del mondo, con il numero di abitanti che viene triplicato, passando da 74.000 ad oltre 200.000. Una superba fiera delle vanità che non ha eguali, il salotto più chic del cinema, sinonimo di lusso, sfarzo, magnificenza. Poi le scene ripetono lo stesso copione di sempre, con la gente comune, i poveri mortali sprovvisti di pass, è un festival che non mette in vendita biglietti, si entra soltanto con inviti, a chiedere disperatamente appunto un'invitation che magari cresce a qualcuno per entrare a vedere i film e partecipare al banchetto di quella cosa che si chiama cinema, sperando di inciampare, magari se non proprio in una star, almeno in una starlet. Dopo gli anni del Covid si è tornati al lusso più sfrenato. Solo un esempio, l'Hotel Carlton ha previsto di servire in questi 12 giorni 900 kg di aragoste astici, più di 30 di caviale e altrettanti di frutti di mare, il tutto innaffiato da non meno di 15.000 bottiglie di champagne. E se i Grand Hotel in questo periodo realizzano il 15% del loro fatturato annuo, a goderne sono anche altri. Per affittare una villa sono necessari dei 50.000 euro in su e ce ne vogliono non meno di 3-4.000 per un semplicissimo monolocale, magari a decine di minuti di distanza dal centro. Per restare nei pressi del Palais bisogna raddoppiare o triplicare la cifra. Per non parlare di gioielleri e stilisti, per i quali non c'è tempo migliore di quello che le star impiegano per salire la Monte des Marches, ovviamente indossando i loro capi e i loro gioielli, sotto l'abbaglio di centinaia di flash. L'edizione 2026 promette un solido mix di artisti affermati e voci emergenti del circuito indipendente, ma con un fashion glamour ridotto rispetto agli anni passati. Anche se il direttore Thierry Frémaux ha decisamente negato, c'è chi ha visto nella mancanza di grandi film e autori statunitensi, presenti solo un paio di cineasti indipendenti, una scelta dichiaratamente politica. Il festival decide chi è dentro e chi è fuori dal salotto buono del mondo, assegnando patenti di legittimità o decretando l'oblio. E mentre i blocchi geopolitici si riposizionano, la Francia sembra dire agli Stati Uniti, a Hollywood e allo stesso Trump che il loro tempo da padroni dell'immaginario collettivo è scaduto. Ma se l'America piange, l'Italia non ride, completamente azzerata, cancellata, assente come i mondiali di calcio, zero film presenti né in concorso né nella seconda sezione per importanza, un certain regard. Non accadeva dal 2016. E anche qui, per molti osservatori, non si tratterebbe di una banale coincidenza legata alla scarsa qualità dei film italiani, ma di un boicottaggio chirurgico mirato a colpire la linea politica di Giorgia Meloni. Due assenze importanti in una selezione che si preannuncia tra le più internazionali di sempre, con film provenienti anche da Costa Rica, Nepal, Kenya, Somalia, Libano. Parlando del concorso, tra i film più attesi spicca il ritorno di Pedro Almodovar, affiancato da autori come l'iraniano Ashkar Farhadi e il giapponese Hirokazu Koreeda, Palma d'Oro nel 2018 per Un affare di famiglia. Accanto a loro una selezione che riflette la varietà del cinema contemporaneo. In prima fila il giapponese Ryusuke Hamaguchi, il rumeno Christian Mungiu, Palma d'Oro 2007, il belga Lucas Dont e l'ungherese Laszlo Nemes, entrambi vincitori di un gran premio speciale della giuria, rispettivamente nel 2015 e nel 2022. Per finire, a presiedere la giuria sarà il regista sudcoreano Park Chan-wook, mentre la Palma d'Oro onoraria verrà assegnata a due icone come Barbara Streisand e Peter Jackson.
1: Il nostro angolo social con Chiara Orru.
2: È il momento di entrare all'interno della nostra pagina dedicata ai social. Allora andiamo a vedere qual è l'ultimo nostro post. Come potete vedere è un reel che vede proprio, guardate, questa via 20 stracolma di gente durante la durata degli Alpini, che si è appena conclusa la 97esima adunata nazionale degli Alpini. Genovesi, turisti, penne nere insieme per ore e ore in un clima appunto di allegria. Voi ci siete stati? Io vi invito a commentare sotto il reel e poi parliamo, guardiamo l'ultimo invece post che abbiamo pubblicato, ed è una notizia dell'influencer Don Roberto Fischer, prete influencer, che però non sarà più parroco, guiderà il nuovo progetto social della Curia. Questa è diciamo la notizia. Dopo anni alla guida della parrocchia della Santissima Annunziata di Genova, Borgoratti appunto cambia missione. Il sacerdote genovese che è diventato un fenomeno social con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia la parrocchia per

0: assumere un nuovo incarico, guidare un progetto diocesano dedicato alla comunicazione attraverso anche i nuovi media. E voi lo sapevate, io vi invito come sempre a commentare, ovviamente trovate tutto sui nostri social, primocanale.it, su Instagram, su Facebook, ovviamente anche sui canali Telegram e WhatsApp, dove vi raccontiamo tutto quello che accade in Liguria. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Urrui, do il mio buongiorno a Tiziana Berti che nel frattempo mi ha raggiunto.
2: Ciao,
1: Ciao Tiziana.
2: Eva, buongiorno.
1: Ore 21, una nuova puntata di People. Scorsa settimana, devo dire, perché ne abbiamo già parlato, l'abbiamo scritto sui social, sul nostro sito, ma una in particolare delle storie che hai raccontato di bambini con malattie rare ha davvero avuto un tripudio di visualizzazioni a livello nazionale.
2: Sì, è la storia di Sergio Muniz. Diciamo che il fatto che il papà sia anche un attore, un modello, un musicista famoso ha fatto sì che questa storia venisse poi ripresa anche dal Corriere della Sera. Questa sera parleremo di eroi quotidiani, persone che superano gli ostacoli, vanno oltre gli ostacoli. Tra loro ci saranno storie molto particolari, come chi ha avuto un ictus a 18 anni mentre era una promessa dell'atletica e poi dopo anni è tornata a vincere nei campionati italiani di atletica paralimpica, ma ci sarà anche la storia di una mamma con la sua bambina che non si è arresa a questa disabilità molto grave, è sempre in movimento. Anche hanno fatto anche il Cammino di Santiago grazie all'aiuto di diverse persone e poi ancora tra le storie che racconteremo questa sera un ragazzo che ha marciato, insomma che ha partecipato alla lunata degli Alpini, ha fatto tutto il percorso con una gamba sola, tre anni fa a causa di un tumore gli è stata amputata e pensate, proprio casualmente in una donata degli Alpini ha incontrato qualcuno che gli ha detto: ma perché non vieni a giocare a calcio, c'è una squadra di calcio per amputati? E da lì insomma la sua nuova vita è cambiata. Appuntamento questa sera alle 21.
1: Allora ci vediamo questa sera, ora una piccola pausa così prepariamo lo studio per Il Medico Risponde.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extra Ospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e tutti i telespettatori.
0: Allora, numero verde 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Ferrando, ci sono tanti temi oggi, però come sempre anche con lei voglio partire dalla cronaca e voglio partire da un massaggio cardiaco che è stato fatto da tre alpini al Porto Antico nella scorsa settimana e che hanno salvato la vita ad un suo collega. Voglio partire proprio da qui perché ne abbiamo parlato tante volte anche con lei dell'importanza e vediamo insieme proprio e riascoltiamo la voce di questi tre alpini. Poi torno da lei.
2: Siamo stati avvisati da una persona che passava di un signore che non stava molto bene, quindi io che ero più vicina mi sono alzata, mi sono avvicinata, era già stata allertata il 118 attraverso la persona che l'aveva visto cadere e a quel punto, rendendomi conto che la persona era in estrema difficoltà, già respirava molto male, in gasping per essere precisi, l'ho messo in posizione supina e ho cominciato le manovre rianimatorie.
3: Le manovre rianimatorie devono essere fatte con una certa forza e quindi io sono un ex infermiere di cardiochirurgia e terapia intensiva del 118 di Bergamo, quindi per me era, non dico pane quotidiano, ma una cosa simile.
4: Ci insegnano proprio a lavorare in gruppo, in squadra, da quando io sono un soccorritore rispetto a loro che sono due infermieri, e a noi soccorritori insegnano proprio a lavorare in squadra, e in squadre anche diverse, non le solite, e questo rafforza molto il lavoro di noi tre e veramente è stata una cosa importante.
3: Abbiamo avuto la fortuna e la conferma di incontrarlo nel pomeriggio con la sua famiglia.
5: Che cosa vi ha detto?
3: Un grazie con un sorriso enorme, ma era forse più grande il nostro, perché noi sapevamo di aver fatto le cose giuste nel momento giusto e quello è stato il risultato.
0: Ferrando, quante volte ne abbiamo parlato, no, dell'importanza di saper fare queste manovre così come quella di Heimlich?
1: E quanto ne abbiamo parlato? Un caro saluto all'amico, perché la persona salvata è un pediatra, l'amico Lele. L'ho sentito ieri, è uscito dall'ospedale, gli hanno fatto lo stent, si lamentava un po' di tutti i dolori che aveva e delle terapie che deve fare, però è vivo, non solo è vivo, non è in coma. Io quando sento queste cose una mia parte, una parte di me gioisce, una parte di me si imbestialisce, perché non è pensabile al giorno d'oggi dover dipendere dalla fortuna di incontrare delle persone che ti salvano oppure che non ti salvano. Io ho la testimonianza di mio padre, di un caro amico che ha avuto l'arresto cardiaco, che poi hanno recuperato perché è partito il cuore, però non si vede che il massaggio non è stato precoce, forse non è stato efficace, parlavano di come doveva essere efficace, è finito nei grandi comi perché il cervello era andato. Io faccio di nuovo un appello a tutti, ai singoli che iniziano a fare la manovra, partendo dalla manovra antisoffocamento per arrivare a saper fare il massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore, ma soprattutto alle istituzioni. In Regione Liguria dal 2018, mi sembra, abbiamo partecipato a un'iniziativa a scuola di primo soccorso a scuola, che rimane un'iniziativa però fatta in modo volontario da alcuni che danno la disponibilità, mentre dovrebbe diventare un qualcosa di curricolare che viene fatto a tutti quanti. Bisogna iniziare un po' a parlare di queste cose, perché ognuno di noi può salvare qualcheduno oppure può essere salvato. Quello che è successo al mio amico Lele, sono contento degli alpini. Altro messaggio che voglio dire: non bisogna essere sanitari per saper fare la rianimazione cardiopolmonare. Il primo corso che io ho fatto per diventare istruttore di rianimazione cardiopolmonare me l'ha fatto fare un laico, una persona cioè che non

0: non è medico, non è infermiere, non è niente. Sono delle manovre che devono diventare un patrimonio di tutte le persone. Genova è una città grande, esistono città più piccole, cardioprotette, però almeno rispetto a qualche anno fa si vede qualche defibrillatore in giro. Anni
1: Certo che
0: fa
1: poi
0: si
1: bisogna
0: fa.
1: saperlo usare.
0: Ma guardi, è a prova il defibrillatore,
1: Dice?
0: la cosa che bisogna far entrare nella mente è che dobbiamo smettere di delegare agli altri, perché non basta chiamare
1: E
0: l'112,
1: certo, perché
0: bisogna
1: qualche
0: saper fare qualcosa.
1: minuto serve, non esiste il teletrasporto.
0: No, ma guardi, il defibrillatore semiautomatico è una macchina che lo accendi e ti dice
1: No,
0: passo per
1: intendo
0: passo cosa fare.
1: l'ambulanza,
0: Ah,
1: Ferrando,
0: sì.
1: cioè io posso anche
0: Sì,
1: fare
0: sì, sì.
1: l'112, possono essere velocissimi, ma sono proprio in quei minuti, quei pochi minuti anche, che si fa la
0: Bravissima, perché
1: differenza.
0: per quanto arrivi in tempo non arriva, tenete conto che dopo 4-6 minuti di arresto cardiaco e di mancato afflusso di sangue al cervello iniziano lesioni cerebrali
1: Permanenti.
0: irreversibili. Quindi se rianimiamo una persona, il cuore può ripartire, però è andata con degli esiti gravi fino al coma.
1: Certo. Grazie, grazie al dottor Ferrando. Insomma, come sempre volevo partire dalla cronaca perché questo poi è un messaggio che continuiamo a dare da anni attraverso di lei. Ora cambiamo argomento e parliamo, poi le leggo già i primi messaggi che stanno arrivando, però di bullismo e di cyberbullismo.
0: Guardi, è una cosa che colpisce molto perché internet e i social hanno amplificato un qualcosa che c'è sempre stato. Bisogna iniziare un pochino a invertire i ruoli. Questa sera, come ordine dei medici, parleremo giusto di questo tema, bullismo, cyberbullismo o cyberbullismo. Seconda, se vi sentite più inglesi e italiani, i termini vanno bene tutti e due, che è un fenomeno che va affrontato e conosciuto, perché noi parliamo tanto dei danni del cyberbullismo che ci sono fino ad arrivare a ragazzini che si sono suicidati. E stasera partiremo proprio da un caso che è stato oggetto anche di un film, Il ragazzo con i pantaloni rosa. Però abbiamo tanti casi, però i problemi c'è anche il bullo. Noi dobbiamo iniziare un pochino a cercare di capire perché un ragazzino diventa bullo, perché il mostro a volte è una vittima. Il mostro a volte è una vittima perché dietro queste manifestazioni di bullismo si cela un disagio, un qualche problema familiare, sociale che dobbiamo cercare di capire. È come per il maltrattamento di qualsiasi di donne, bambini, animali, eccetera. Si parla ancora troppo poco che cosa fare per il maltrattante. Bisogna iniziare a pensare in una società civile a sviluppare quella che si chiama e che dovrebbe essere divulgata, gentilezza e spiritualità. Di queste cose ne abbiamo parlato in alcuni convegni con l'amico Gianni di vita della Astra. Bisogna iniziare un pochino a invertire, non seguire la moda dei social. Poco fa parlavate dei social. Se leggete i social, alcuni commenti è un esempio di antigentilezza e antispiritualità. Esce la parte più brutale
1: Oh
0: dell'animo
1: sì,
0: umano, tutte le
1: oh sì.
0: cattiverie possibili. Però bisogna iniziare a parlare con i ragazzi, come abbiamo parlato di iniziare a parlare del primo soccorso, del massaggio, della manovra antisoffocamento, di parlare anche di quanto è importante saper comunicare bene, con delle parole non ostili. E in questo io penso che i giornalisti potrebbero aiutarci, alcuni magari modificando anche linguaggi che a volte diventano molto aggressivi, perché sappiamo bene che una cattiva notizia, una notizia data in modo drammatico, fa audience, no? E ormai la gente vive di like, eccetera, e fa tanti like, ecco qui il film, fa tanti like, la cattiveria, ma proviamo a disseminare un pochino di gentilezza iniziando a parlarne con i bambini che sono molto recettivi. E qui c'è un'iniziativa che sta partendo nel comune, sulle scuole. italiana in cui si parla di emozioni, di educare al rispetto, alla affettività.

0: vita è un percorso che dobbiamo iniziare a fare noi pediatri con i genitori fin da quando nasce il bambino, anzi, possibilmente da prima che nasca un bambino, perché il bambino è un grosso investimento e dobbiamo cercare di investire. Ripeto le parole, in gentilezza, in educazione, in parlare bene. So bene che avremmo più audience se mi mettessi a dire due parolacce, parlassi male
1: Oh
0: di
1: sì.
0: qualcheduno, ma così andiamo molto male. Cerchiamo di disseminare qualcosa di buono. Abbiamo bisogno di buone notizie, abbiamo bisogno di buone notizie che ci fanno stare meglio e ci predispongono anche per le altre persone, per disseminare un pochino di bontà, un sorriso, un qualche cosa, non un mugugno o un vaffa come va
1: Eh sì.
0: tanto di moda
1: Eh sì, ha
0: dare.
1: proprio ragione, dottor Ferrando. Quando lei parlava mi veniva in mente l'appello di Papa Leone, che proprio insomma, a noi giornalisti, no, ha detto che bisogna portare avanti una comunicazione diversa, anche una comunicazione che ovviamente non ricerca il consenso a tutti i costi, ma che non si riveste di parole aggressive,
0: Sì.
1: disarmare il linguaggio. Insomma.
0: Sì, ma si vede in guerra questi contro, all'attacco, insomma,
1: Sì, è
0: termini
1: vero.
0: che ci inducono un malessere, almeno a metà non malessere.
1: Ha ragione, insomma, cerchiamo nel nostro piccolo di fare qualche cosa. Sentiamo che linea con noi è l'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno dottoressa. Io
0: Buongiorno.
2: volevo sapere se ci sono dei corsi per fare il massaggio cardiaco.
1: Grazie, intanto sento dalla sua voce che lei non è una bambina, però è molto bella questa cosa, giusto Ferrando? Voler
0: Giusto.
1: sempre imparare qualcosa e anche imparare a salvare una vita. Prego.
0: Bravissima perché questa è una manovra. Io ho avuto bambini di 7-8 anni che hanno salvato bambini e bambini più grandi che hanno salvato la nonna. Ne ho incontrato una recentemente con la manovra antisoffocamento. I corsi li organizzano spesso alcune croci, associazioni di volontariato e come pediatri facciamo dei corsi. Il corso di manovra di rianimazione cardiopolmonare è un corso che deve essere certificato, c'è cioè un po' di burocrazia e ahimè ci sono anche delle spese perché dura 4-5 ore, però c'è tutto un iter procedurale. Attualmente le spese sono per il cittadino, però se ne facesse carico le istituzioni, queste spese potrebbero essere, diciamo che con un grosso concerto potremmo preparare invece del concerto forse la popolazione genovese.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
6: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Allora, le leggo questo messaggio che è arrivato al 347-6766-291. Buongiorno, condivido pienamente la riflessione del dottor Ferrando. Penso che siano tanti i ragazzi che nascondono un profondo disagio dietro la maschera del bullo. Questo spiegherebbe l'efferatezza di certi comportamenti. Purtroppo se ne parla ancora troppo poco, ma credo sia un problema da affrontare tutti insieme a livello sociale. Grazie per le sue parole. Laura.
1: Dell'intervento che è un problema sociale e familiare.

0: Cerchiamo di. Ci sono alcuni segnali che debbono far preoccupare. E dico sociale perché uno dei primi segnali si manifesta in società, in comunità, quindi nella scuola. Un ragazzino che è sempre andato bene a scuola e ha una riduzione del rendimento scolastico, un ragazzino che non vuole più fare attività sportiva. Questo lo può vedere la comunità. E le cose le può vedere anche la famiglia, però purtroppo in famiglia spesso si tende a cercare di non vedere il problema, non per mancanza di affetto, anzi forse per eccesso di difetto non si vuol vedere e si cerca di giustificare sia chi è bullizzato sia chi bullizza. E, quindi certi segnali che come pediatra vedo sono in aumento, che esprimono un disagio, come l'aumento di patologie psicosomatiche, cioè bambini che hanno mal di testa, hanno mal di pancia, iniziano a essere svogliati, per non dire che abbandonano la scuola. Ecco, abbandonare la scuola è un segnale piuttosto importante, ritirarsi in se stessi. Bisogna cercare di tendere una mano a questi bambini, non interrogarli, per dire se c'è qualcosa che non va, dillo. A volte in casa non lo vogliono dire perché temono di essere criticati, perché è paradossale, ma chi subisce questi atti di bullismo, ma anche di maltrattamento o di maltrattamento, di violenza sessuale, tende a vergognarsi e a non dirlo. Quindi bisogna avere un atteggiamento di ricezione, aspettare che il ragazzino o la ragazzina ne parli. Quindi cerchiamo di toglierci il velo dagli occhi delle cose perché queste cose non le vogliamo vedere perché fanno molto male pensare a queste cose. Pensare a un bambino che bullizza un altro, ne ho avuti già fin nelle primarie, bambini piccoli, oppure pensare a dei maltrattamenti o a una violenza sessuale, sono delle cose che fanno stare male anche noi. Però bisogna pensarci, cercare aiuto tra di noi. E io penso che la comunità abbia grossa importanza, il pediatra, ma soprattutto è in famiglia che bisogna cercare di non negare. Perché a volte mi si chiede, questo mal di pancia dia qualche cosa, all'appendice, buttiamo via l'appendice. E no, i bambini parlano col corpo, più piccoli sono, parlano col corpo. Un disturbo che può sembrare organico spesso manifesta un disagio di qualche cosa che è avvenuto con coetanei o con adulti o delle cose di cui non vorremmo sentire parlare, ma che ci sono, ahimè, sempre più frequenti e che non possiamo fare come le trascimmiette, non vedo, non sento, non parlo pure di vabbè, tanto passerà.
1: Altro argomento prima di salutarci che volevo affrontare con lei e ribadire è quello della gastroenterite e della disidratazione. Quanto sia importante bere, anche per gli adulti ovviamente.
0: L'importante è bere sempre, quindi una buona idratazione. Un adulto dovrebbe bere 1 o 2 litri di liquidi al giorno. Liquidi si intende non barbera né succhi, acqua, ecco, possibilmente acqua non gasata, eccetera. E importante è la disidratazione. Perché quando c'è la gastroenterite, a volte i genitori mi chiamano e dicono: il bambino non mangia. E chiedi cosa succede? Ma vomita un po' di diarrea. Ecco, il bambino che ha la gastroenterite, che vomita diarrea, perde dei liquidi. Più piccolo è, più rapidamente li perde. Quindi la cosa più importante quando un bambino ha vomito, diarrea, oppure quando verrà tanto caldo, è offrire da bere tanto, bere acqua. E se c'è diarrea, vomito oppure si suda tanto, sali minerali, perché nell'interno del nostro corpo abbiamo un mare interno, non è solo acqua, è acqua più sali, sodio, cloro, magnesio, potassio e altri. Se questi sali li perdiamo, il bambino sta male. E qui è un segnale d'allarme che voglio lanciare. A volte ci si preoccupa per la febbre, poi magari non c'è niente, il giorno dopo non ha più niente. Preoccupiamoci quando vediamo il bambino diverso dal solito, perché uno dei primi segni

0: della disidratazione o di qualche patologia, è che vediamo che il bambino non è il solito bambino, è un bambino di quelli che normalmente salta, gioca, Pierino la Peste, lo vediamo seduto sul divano in modalità yoga che sta fermo, ci dobbiamo preoccupare, oppure un bambino tranquillo che diventa irritabile o che alterna momenti di tranquillità con momenti di pianto, di disperazione, ecco, anche se ha avuto pochi episodi di vomito, diarrea, lo vediamo così, avvisiamo il pediatra perché bisogna insistere con questa idratazione. Acqua e sali minerali si comprano in farmacia, sono delle bustine, non sono gradevolissime, quindi rendiamole fredde, non offriamo alternative perché se gli diamo il succo di frutta, chiaramente il succo di frutta che bene non gli fa in questa situazione, o paciughi gassati, deve bere acqua e sali minerali. È una cosa importantissima, tenete conto che è stato definito una dei più grossi progressi della medicina nei paesi in via di sviluppo, dare acqua e sali minerali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Anche a lei e a tutti quanti. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: E tra 5 minuti saranno le 10, appuntamento con Al Servizio del Pubblico con Enrico Cirone. Ciao Enrico, buongiorno.
2: Ciao Tiziana, buongiorno, buona mattinata. Oggi è martedì 12 maggio, sai, pensavo con l'ospite che hai avuto prima, che bello poter avere un pediatra. Io adesso un
1: Come
2: geriatra.
1: lui.
2: No, io adesso un geriatra, io ricordo il mio pediatra.
1: No, no, Enrico, guarda
2: Io
1: che il dottor
2: adesso.
1: Ferrando dice sempre che il pediatra è il pediatra di famiglia, quindi anche tu alla tua età puoi però parlare con Alberto Ferrando.
2: Va bene,
1: Va
2: ti
1: bene?
2: ringrazio, ti ringrazio.
1: Non ti mando dal geriatra.
2: No, vi manderò un chilo di focaccia in redazione per questo assist. Grazie, meraviglioso. Arrivederci, a tra poco.
1: Ma no, com'è? Ti ho massacrato.
2: Ma no.
1: Scherzo.
2: Benissimo,
1: Ti ho dato
2: benissimo.
1: una buona notizia,
2: Bene, ma
1: puoi continuare a parlare col pediatra e non col geriatra.
2: infatti ricambierò con un chilo di focaccia.
1: Va bene,
2: Grazie,
1: grazie. Ciao
2: baci,
1: Enrico.
2: baci.
1: Adesso
2: Arrivederci.
1: appuntamento col TG55 con Aurora Bottino. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il piano di risanamento di AMT, è stato presentato in commissione a Palazzo Tursi, è stata presentata l'ultima versione, tra i punti anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico. Sentiamo.
3: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT, da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
4: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo noi, secondo AMT, questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda, più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
3: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Tursi non convince l'opposizione.
5: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
1: Si è chiusa la 97esima adunata degli Alpini.

0: che dopo 25 anni è tornata, scusate, a Genova. Un bilancio, il primo parla di un grande successo per la città, ma c'è comunque qualcuno che si dice non soddisfatto. Sentiamo.
1: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
2: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo sperimentato, abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
1: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700 mila euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250 mila per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite l'agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400 mila presenze, che Genova ha accolto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
3: Se non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o Via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi, diciamo, lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente. Tutto qui.
4: Quanti ne avete venduti voi su 48?
3: Lo devo dire?
4: Se te la sente.
3: Non più di 5, non più di 5 fusti, sì.
0: Una gestione catastrofica, così Susi De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito all'antivirus e suggerisce un percorso che possa evitare quello che è accaduto e nuovi casi simili. Sentiamo.
5: Caso Antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
6: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale, importantissima e necessaria, data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
5: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
6: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
5: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di strutture?
6: Se si va sul sito della compagnia, questa Ocean Wide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una Basic Infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
0: Dal Chiappetto ai social cambia il ruolo di Don Fisher, il parroco genovese è diventato un fenomeno su Instagram e TikTok con milioni di visualizzazioni. Sentiamo.
1: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni

0: di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappetto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote, con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappetto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio, nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcislliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, è il caso di dirlo, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 3 secondi, quando riparte la selezione del pubblico, linea diretta da questo momento, tutta la Liguria con noi, con Primo Canale, fino alle 12.30, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo che ci seguono in regia, ho detto finalmente perché ieri mi siete mancati tantissimo, avevo una commissione da fare e quindi non ho potuto intervenire nella trasmissione che normalmente conduco, ringrazio Franco Nativo, tanto carino, che mi ha sostituito nella puntata di ieri. Io direi di sentire subito la persona in linea, perché poi abbiamo Giorgia Fabiocchi con le elezioni che riguardano 18 comuni del nostro territorio con meno di 15.000 abitanti. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dottore, buongiorno.
0: Buongiorno, signora.
1: Volevo che mi potesse dire dove stanno i corsi di massaggio cardiaco.
0: Sì, il massaggio cardiaco? Ah, e beh, i corsi io suggerirei, signora, di chiedere ad una pubblica assistenza. Lei in che quartiere sta, in che quartiere abita?
1: Rivarolo.
0: Rivarolo?
1: Sì.
0: Sì, io direi di chiedere alla Croce Bianca, Verde?
1: Rosa,
0: ecco, azzeccare un colore di Rivarolo e chiedere a loro dove, perché lei vuole praticare questi corsi.
1: E sì, di suggerirlo a mia figlia che vada un po'.
0: Certo. Nel caso servisse, sua figlia la rianima. Nel senso, io spero che non debba servire, ma dica a sua figlia senz'altro di chiedere, se anche la figlia, la figliola cara sta a Rivarolo, di chiedere alla pubblica assistenza di Rivarolo, a Croce Rosa, sapranno ben indirizzarla. E le suggerisco, cioè non le suggerisco, le dico solo che il massaggio cardiaco non è come quello che noi vediamo in televisione, laddove un attore

0: sviene, finge di star male e altri attori gli praticano alcune carezze sul petto. No, è un'azione molto forte. Tante volte si incrinano le costole, la cartilagine che tiene le costole allo sterno, tante volte si incrina perché devi arrivare al cuore, il quale è protetto qua dalle costole. Per dire, non è quella cosa che si vede in televisione dove fanno così e devi praticarlo per dei minuti. Ricorderà cos'è accaduto a quel signore, a quel medico che è stramazzato sotto il bigo al Porto Antico, che è stato rianimato da due alpini e da un'alpina. E da un'alpina. 20 minuti prima che arrivassero i soccorsi, insomma 20 minuti a fare questo massaggio che, ripeto, è molto forte, molto impattante. Non è il massaggino che vediamo spesso in televisione. È un massaggio molto forte, ma certo il cuore deve ripartire. Va bene, cara? Va bene. Allora andiamo da Giorgia Fabiocchi, che è a Ceranesi. Oggi due comuni con la C, perché si vota il 24-25, direi, in 17-18 comuni. Poi, insomma, andiamo da Giorgia, ci racconta tutto. Poi mi raccomando, ieri mi siete mancati tantissimo, avevamo da dirci tante cose del post alpini. Post è latino, non è inglese, post è latino. Degli alpini, insomma, un po' di eco, no? Possiamo dircela. Giorgia Fabiocchi, forza!
1: Ben ritrovati da Ceranesi, prosegue il nostro tour comuni al voto di Live on the Road per raccontare i 18 comuni che voteranno il 24.
0: Aspettate, rientriamo un attimo perché avete sentito, non era Raucedine, no? Era il microfono che probabilmente con l'altura di Ceranesi ha risentito di un po' di Raucedine. Risistemiamo l'audio con la nostra Giorgia, è in diretta a Ceranesi, anzi... probabilmente Ceranesi state vedendo, state osservando, siamo a Genova, non è che siamo. Raggiungeteci quando Giorgia, quando la nostra troupe che impegna almeno 3 persone ogni giorno, siamo per i comuni prima del 24-25, magari raggiungeteci cittadini per dire la vostra, cioè siamo lì apposta, no? Devo ricordarvelo e devo suggerirvi di fare questo. Siamo pronti? No, allora stiamo per partire con Giorgia, intanto sono le 10:10. Vado in regia? Ne approfitto, esatto, 10:10 in regia. WhatsApp, poi vi farò vedere una persona carina che ho incontrato ieri, ci siamo incontrati e siete sempre molto affezionati a noi, alla nostra trasmissione. Quindi vado in regia e poi torniamo, dai.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
4: Sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è chiusa in bellezza la 97esima adunata nazionale degli alpini. Domenica la parata finale ha coinvolto oltre 80.000 penne nere, animando per tutto il giorno le vie del centro di Genova. Nei giorni della adunata, grazie agli alpini e alle loro famiglie, sono state superate le 400.000 presenze in città. La prossima adunata nazionale si terrà nel 2027 a Brescia. L'iconica nave Amerigo Vespucci ha fatto da sfondo alla firma del protocollo d'intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS e la Regione Liguria. L'accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028, con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell'ambito della conoscenza della dimensione subacquea e per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine. Da 14 al 18 maggio la Liguria torna al Salone del Libro, con oltre 30 editori del territorio territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Lo stand 2026 è dedicato ai grandi nomi della letteratura internazionale, che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore.

Mary Shelley, George Byron e Paul Valéry. Un racconto che porta a Torino le mille sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi, ma anche nella storia. Nuove risorse in arrivo per i percorsi nella natura. È stata approvata la graduatoria del bando Sentieri, che stanzia 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi inseriti nella carta inventario della rete escursionistica della Liguria. L'investimento servirà a valorizzare un patrimonio strategico per il turismo outdoor, la tutela

e la vivibilità delle aree interne. Via libera alla procreazione medicalmente assistita PMA di tipo eterologo nei centri sanitari liguri accreditati. L'avvio dell'eterologa si inserisce in un piano strutturale di potenziamento della rete ligure per la fertilità. L'obiettivo è garantire il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, offrendo alle coppie residenti in Liguria la possibilità di accedere a tecniche avanzate di PMA senza dover affrontare trasferimenti fuori regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:14, ripartiamo quindi con Giorgia Fabiocchi Ceranesi. Ceranesi al voto. Giorgia, a te la linea, raccontaci tutto.
1: Ben ritrovati da Ceranesi, prosegue Live on the Road Comuni al Voto, il viaggio nei comuni 18 che andranno al voto il 24-25 maggio. Questa mattina siamo a Ceranesi per raccontare un comune un po' particolare, 3.500 gli abitanti circa, non esiste in realtà un vero e proprio centro, non esiste un punto di aggregazione, sono tante frazioni, un territorio che si estende molto, però in realtà manca un po' il collante anche del borgo, del comune piccolo che abbiamo conosciuto in questi giorni. Però c'è un posto che fa da presidio qui a Ceranesi, che ha avuto un periodo molto di difficoltà considerando tutto quello che è accaduto, ed è questo locale. Allora vado a ringraziare il signor Mauro Travi, che è il titolare di questo locale. Ci conosciamo, ci siamo conosciuti qualche di quella grossa frana nel 2018 che ha messo davvero in ginocchio
0: Ceranesi, eppure pensate che è lì sotto la Madonna del Monte, chi va in bicicletta è lì, e probabilmente le cellule o le celle che riguardano i cellulari. Dobbiamo, noi di Ceranesi vogliamo migliorare la rete, noi di Ceranesi siamo per la fibra, noi di Ceranesi siamo per i satelliti, anche quelli di Musk, basta che si possa trasmettere un microfono, siamo in linea d'aria, penso manco 5 chilometri, linea d'aria. C'era la telefonata, la riprendo? Pronto, buongiorno? Non c'è più. Allora, WhatsApp in attesa, sperando che la persona che era in linea, ha sentito la nostra Giorgia, si è messo giù, quindi può richiamare. Allora, dunque, AMT, aia, porca miseria, salto un giorno ieri per una commissione, ritorno, il primo messaggio è per AMT. Non ne posso più, amici, non ne posso più. Sentiamo la telefonata. Però la dirigenza scarlinga in basso, il rialzare tocca al popolo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno cara, buongiorno, ben ritrovata.
2: Mi posso scatenare oggi?
0: Sì, abbiamo tempo, sì? Sì, abbiamo tempo.
2: No,
0: perché...
2: scherzo.
0: No, se si deve scatenare, si scateni, Rosa. dai,
2: allora,
0: su.
2: Allora, sono stata alla donata, due volte alla donata degli Alpini, bellissimo, meraviglioso. Però c'è un particolare, tutto il lavoro grosso l'ha fatto la giunta di prima.
0: E lui, ecco, è l'unica cosa. No, è l'unica cosa, io da quello che ho capito, che ha fatto Bucci di buono nella sua vita. Cioè leggendo, cioè interpretando le cose viste dalla nuova giunta, cioè schifo assoluto, perdonate la parola schifo, ma tutto, probabilmente l'unica cosa giusta è stata questa, mi sembra di capire, perché erano tutti felici e contenti, anche la sindaca, no, che salutava, penso, no, l'unica cosa, almeno una cosa giusta l'ha fatta.
2: Mi sembrava la regina Elisabetta, ma non si prendono i meriti completamente di un lavoro che è stato fatto dalla giunta precedente, cioè perché la gente purtroppo non ha memoria. Io non so se voi avete nel tacchetec o nei filmati passati, 3-4 anni fa la giunta di Bucci aveva fatto un gemellaggio con una città spagnola.
0: Sì.
2: Ed era stata una festa meravigliosa. Tutto il turismo che sta arrivando adesso è tutto il lavoro che è stato fatto a monte di anni prima. Perciò loro raccolgono i frutti e di qualcosa che è stato fatto prima, che si vantano qui e là. Ma ci sono state anche un sacco di cose che non hanno funzionato, le strade apriamo, la foce chiudiamo, apriamo, parcheggi sì, parcheggi no.
0: Devo dire.
2: Cioè,

0: devo dire sul turismo, le dirò, Rosa, le dirò una cosa pubblicamente che mi attirerà, ma non l'odio, il livore, no, di una parte. Devo dire che a mio parere di persona mite, moderata, con una media intelligenza, per quanto riguarda il turismo, attenzione a quello che dico, anche Toti, attenzione a quello che dico, sul turismo insomma aveva investito molto, no, della sua immagine, della sua voglia, ma ci stava, non vedo, però mi sembra che anche lui, è chiaro che poi è una ruota che si mette in moto come la pallina che diventa una valanga, poi se ne raccolgono i risultati col tempo, quindi a me sembra che i due, forse l'unica cosa giusta che ha fatto visto da sinistra, almeno sia stato questo, almeno una cosa gliela concediamo, no? Rosa,
1: No, infatti quello anche che volevo dire io, perché Toti ha lavorato benissimo sul turismo, su questo povero Toti, l'hanno messo in mezzo che non c'entrava niente. Comunque niente, si prendono meriti che non hanno come al solito, tanto loro lo sappiamo come funziona. Quando ci sono loro, aumenti, tasse, buco inesistente in comune, è andata avanti così Genovesi, continuate a farvi prendere in giro, andate bene, ma... poi abbiamo...
0: Vabbè Rosa, fine, non è stata poi Rosa, non è stata poi molto molto cattiva, molto feroce, no, con la sinistra, Rosa. Fine? Messo giù. Bon. Adesso aspettiamo l'ondata, no, ma lo dico, sapete come possiamo dire, visto da sinistra, almeno una cosa, dico una cosa, Bucci l'ha fatto una, tutto il resto raccapricciante, ma una, la richiesta nel 2024 della dunata degli alpini, sì. Pronto, buongiorno.
2: Sono Fuji, ciao.
0: Oh, Fuji, forza, la controparte, no, dai, dicevo, dai.
2: No, dicevo, la telefonata di prima, no? Povero Toti, che coraggio, ragazzi. Comunque, a parte questo, meglio qualcosa di ereditato, meno male che non abbiamo fatto lo scivolo di gomma.
0: Ma no. Sì, ma per carità, dico,
2: non è retarte.
0: Però ho detto solo che... sul turismo Toti si era speso, poi
2: no, è stata una grande giunta senza grandi indagati e speriamo che ritorni con questo.
0: Grazie, ma non penso proprio, anche perché le tappe di Salis sono presidente di regione domani, oppure le sirene romane, la ragazza è caparbia, è capace, è tosta, piace, e quindi ha delle carte, una, due da spendere, non da poco, bisogna giocarle bene perché tutto è dalla sua. Ho detto una cosa di Toti, a prescindere dalla... mi è sembrato che per il turismo si fosse speso un po' come Bucci, punto. Non ho detto è successo quello che è successo, che, ho detto per il turismo, che punto. Poi adesso fa il giornalista, non so neanche più, so che fa delle interviste, non l'ho manco più visto, non lo so, non è che sono rimasto, dormo la notte, sono sereno. Allora, Giorgia com'è messa? È riuscita a uscire da Ceranesi? Ah, per portare testimonianze. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp. Dunque, allora... Bene, evviva Rosa, ciao Angelo. Vabbè, cara signora, grande Giorgia. Ah, io sono di Campo Morone, Paola. Cara signora, basta essere convinta, probabilmente... Ah, sì, diciamo questa signora invece, Paola, non è d'accordo con Rosa. Basta essere convinti, in particolar modo il signor Toti. Vediamo ancora ora, ma chi me lo faceva fare? Ma scusatemi... Toti non mai più visto, ma chi me lo faceva fare di ricordare Toti? Però per onestà di... cos'è? Onestà di? Boh. Onestà, ma non è intellettuale, non chiamatemi intellettuale che mi offendo. Onestà, carità cristiana, mi è sembrato che scivolo, mortaio, non sono quelle installazioni che fanno parte del mio bagaglio culturale, no? Però mi è sembrato che per il turismo si fosse speso. Sbaglio, probabilmente sbaglio, non, perché mi offendo, no? Mi è sembrato, parlo del turismo. Poi, bene Fuji, grande Fuji, dice Paola.

0: Il virus, mi chiedete del virus, oh mamma mia, l'andavirus, l'antanivirus, Berto da Marassi, grazie. Allora, anche anziché primo canale, dovevano chiamarvi Telebucci. Saluti Milo da Coronata. Milo, purtroppo non hai capito niente, Milo. Cioè, hai capito una parte, ma no, o meglio, tu hai racchiuso tutto in una parte. Cioè, io credo di parlare senza apostrofo onesto italiano. Ma scusatemi, sono le 10:24 del 12 maggio, ma chi me lo faceva fare di parlare di Toti? Ma cosa me ne fregava a me di parlare di Toti, giusto? Ho detto, per memoria storica di chi c'è, che se una cosa sulla quale Toti si è speso è stato il turismo, ma lo capite o no? Cioè, ma vogliamo capirci? Ma che ci sto a fare qua? Cioè, lo volete, ma non voi, ci vogliamo capire o no? Io non sono. Ma scusatemi, vabbè, se prendiamo la telefonata. Grazie Milo, vabbè, andiamo, a posto siamo. Pronto, buongiorno? Pronto?
1: È un po' che non ci sentiamo.
0: Aspetta, Roberto.
1: Sì, Roberto dalla Spezia.
0: Vedi che è ritorno. Roberto dalla Spezia, sì, dai Roberto.
1: È un po' che non ci sentiamo.
0: Io mi metto un po' più al centro.
1: Va bene, allora volevo dire solo tre cose. Non è che lo faccio per protagonismo,
0: No.
1: Allora, prima di tutto, una cosa. Avevo ragione io quando si parlava che si doveva continuare a prendere il gas russo e questa guerra in Medio Oriente lo dimostra. Secondo luogo, non riesce a capire perché Putin deve essere sempre uno che traffica, cioè nel senso che non ci si può fidare. Ma mi sembra che non ci si possa fidare degli europei a me, perché non si riesce a concludere un negoziato di pace anche se lo si vuol fare. Erano queste le cose che volevo dire, perché le affermavo già parecchio tempo fa. In secondo luogo, ma mai possibile che si accende la televisione e si parla sempre di Garlasco?
0: Allora,
1: ho capito che incuriosisce la cosa, ma
0: è una storia terribile quella di Garlasco, è una storia terribile.
1: Siamo d'accordo,
0: Da quando noi ci sentivamo praticamente giornalmente da 4 anni, sì, c'era solo una guerra, sono passati 4 anni, ce ne sono 10 nel mondo, non è che sei tu la causa, perché, no, scusami, ti ricordi Roberto?
1: Io ho sempre affermato che l'Europa non ha fatto niente per un negoziato di pace tra Russia e Ucraina, ed è la realtà. Abbiamo cercato il gas da altre parti quando potevamo continuare a prendere il gas russo. Queste sono le mie idee, può darsi che sia sbagliato.
0: Ma no, vabbè, sono idee, cioè tanti la pensano come te. Comprare il gas russo significava alimentare in rubli il potere economico di Putin per ricostruire razzi e affossare. Era l'idea quella. Poi adesso Putin propone Schröder come mediatore. Schröder è quello che una volta non più capo del governo si era messo a trattare il gas russo per l'Europa, cioè non è... e l'Europa dice no, oggi l'Europa dice no, lo scegliamo noi, non lo sceglie, e l'Europa questo fa. Roberto, nel frattempo sono scoppiate, è successo di tutto in questi 4 anni, a mio avviso sei tu la colpa.
1: Allora, vediamo cosa ci dà noi l'Ucraina, visto che ci sveniamo in continuazione a mandare armi in Ucraina. Vediamo cosa ci rende a noi l'Ucraina, diciamolo chiaramente. Perché non lo diciamo queste cose?
0: E diciamole.
1: Allora, finisco il discorso. Non c'è nessun politico, io vedo, seguo anche la trasmissione del Debio, che ammetta che ci sono stati degli errori da parte dell'Europa perché non ha fatto un negoziato di pace. Non ce n'è uno che lo ammette, perché vuol dire che hanno sbagliato e non vogliono dire che hanno sbagliato, punto. E poi andiamo avanti così, sperando che la nostra economia vada avanti, perché sennò buonanotte, perché siamo solo all'inizio. Poi l'ultima cosa, allora, se non ci dobbiamo fidare di Putin,

0: siamo figli da re di Trump, che un giorno dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra.
1: Ma non è che se non ti fidi di uno devi fidare dell'altro, non ci si fida di tutte e due, cioè non è che se uno, non è che siamo non sono più i blocchi di una volta, che se eri americano, non eri comunista, se eri comunista...
0: Anzi, si tratta solo di raggiungere determinati limiti per fare la pace, altro che base.
1: Allora.
0: E nessuno lo vuol fare. Va bene. Ma,
1: grazie. Grazie. Allora l'Europa dice non vogliamo Schröder, perché Schröder l'ha scelto, Schröder si era dato da fare con il gas russo, e Putin dice voglio Schröder. L'Europa, sono 27 paesi quelli dell'Europa. Torna pure un attimo Rocchiccioli, io voglio la lavagna, voglio scriverle queste cose, sono 10 anni che lo chiedo, siamo 27, i paesi della NATO sono 30, ora mettiamo d'accordo 27 paesi dell'Europa per scegliere un candidato, è pesante sta roba qua, parliamo degli alpini, dai, per scegliere un candidato che non sia Schröder. L'Italia avanzerà Monti, la Grecia avanzerà Varoufakis, e quindi come fai a metterti? È difficile, Roberto, mettersi da, siamo 27, non c'è un capo dei 27, c'è una commissione, Ursula von der Leyen, punto, è complicato, punto. Oh. Basta, parliamo degli alpini, parliamo di MT, andiamo in pubblicità, sì, andiamo in pubblicità. Passato neanche mezz'ora, non ne posso più. 10:30, a tra poco, dai.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
9: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ceranesi, Ceranesi ci aspetta, Ceranesi al voto, andiamo a sentire 10.33 e poi vi dirò qualche cosa su queste elezioni, su queste liste molto attive nei piccoli comuni, piccoli, quelli con meno di 15.000 abitanti. Dai, Giorgia Fabiocchi ci aspetta, Ceranesi, siamo finalmente da voi.
1: Un po' più indietro. Ben ritrovati da Ceranesi, prosegue il nostro live on the road Comuni al voto per raccontare i 18 comuni liguri che andranno al voto il prossimo 24-25 maggio. E allora si riparte da Ceranesi, un borgo particolare, 3500, una frazione particolare, 3500 abitanti. Non esiste un vero e proprio centro di aggregazione, un centro di ritrovo, ma esistono tante frazioni. C'è però un presidio sul territorio che tra l'altro abbiamo conosciuto negli scorsi anni, ed è quello di questo locale, di questo bar che non fa solo caffetteria, con il titolare Mauro Trave. Grazie per essere con noi. Noi ci conosciamo, ci siamo conosciuti gli anni scorsi quando ci fu quella frana tremenda nel 2018. La situazione è cambiata, va meglio intanto? Questa è la prima considerazione.
2: Meglio ti direi ni, perché nel senso adesso hanno aperto, hanno tolto il semaforo, però non si sa le tempistiche ancora dei lavori, quando termineranno, non c'è un cronoprogramma ben definito, perché stanno facendo lavori, ovviamente, come ripeto, senza semaforo, però poi dovrebbero iniziare i lavori qui al chilometro zero, lì parlano di chiusura totale della strada per giungere qua da noi, passare da Campo Morone, quindi immaginatevi voi le tempistiche, sono di un anno e mezzo, due anni, quindi non so sinceramente dove andremo a finire.
1: Sono stati anni complicati, me lo raccontava anche prima fuori dai microfoni, complicati anche perché quando una strada è completamente chiusa e si vive molto di passaggio, dicevamo Ceranesi non ha un vero e proprio centro e si fa fatica a lavorare, però lei ha resistito, almeno questo lo riusciamo a dire.
2: Sì, ho resistito facendo salti mortali, sinceramente, appunto siamo io una dipendente, questa ragazza appunto viene al mattino, al pomeriggio sono da solo e insomma la situazione non è molto rosea, capite? Cioè sinceramente non so quanto andrò avanti. Però è così.
1: Rispetto invece al comune di Ceranesi, che è un comune che è molto esteso, però non ha un vero e proprio, come dicevo, centro, vive di frazioni. Sì. Questo che tipo di comunità poi va a configurarsi, considerando il fatto che ci si disperde un po'?
2: Eh sì, è molto a sfavore, perché appunto non c'è un centro, tipo Campo Morone c'è il suo centro. Qua praticamente io sono l'unica attività adesso in zona, beh c'è l'INS, però anche l'INS, le gente che vanno all'INS non passano da me perché vanno a fare la spesa ovviamente, quindi anche quello è molto, è una cosa negativa ovviamente, sì, perché il passaggio è poco.
1: Con che tipo di clientela va avanti il suo lavoro?
2: Un pochettino bar, al mattino colazioni, ovviamente la strada prima era chiusa dalle 9 alle 16, quindi a mezzogiorno praticamente ho perso tutto il pranzo, e poi insomma un po' di giochi, ricariche telefoniche, perché do bollettini, anche se le immagini sono molto bassi, però un po' su quello, ecco.
1: Chiedo un'ultima cosa, Mauro, è chiaro che è una situazione complicata, lei ha detto sopravvivo, però bisogna vedere quanto sopravviverò, sì. Perché poi andrà a richiudere, ci saranno dei problemi, e qual è il suo auspicio, comunque la sorta di appello?
2: Io speravo appunto un minimo indennizzo, come da tutte le parti, insomma anche da Ponte Morano, dove ci sono state strade chiuse è stato appunto aperto un indennizzo, un aiuto, invece qua da me assolutamente zero, sono 10 anni che la strada è chiusa, io non ho ricevuto un centesimo, quello io chiedo alle autorità se si possono far carico di questa cosa, perché sinceramente io così non riesco ad andare avanti.
1: Grazie a Mauro Travi, buon lavoro, grazie per la sua testimonianza, grazie. Questo è il racconto di Mauro Travi, quindi la situazione che è degenerata dal 2018 ha resistito, però si tornerà a chiudere per ulteriori lavori, e dice quanto andrò avanti non lo so.
0: Bene Giorgia, grazie, torneremo naturalmente a Ceranesi. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno dottor Ciro.
0: Oh, buongiorno.
3: Buongiorno. Allora dunque, nei bar americani non si possono parlare di due cose, A di politica, B di religione. Quindi ovviamente se lei tira un ballo poi un politico ha fatto riferimento a lei, poi la pallina diventa poi una valanga.
0: No, però mi permetta, quello che non capisco è questo: se io avessi detto, mi viene in mente Mussolini, uno non può scrivermi sei fascista, cioè se io tiro in ballo, ma chi me lo faceva fare a me? A me? Chi a me?

0: me lo faceva fare a me, di tirare fuori Totis, non per dire che per quanto riguarda il turismo, il volano, che era una sua fissazione, fissa, quindi può essere anche una cosa negativa, psicologicamente, psichiatricamente, è una cosa negativa la fissa, la fissazione, era una sua fissa. Che poi se ne raccolgano i frutti dopo, va bene, ma chi se ne importa che li raccolga Silvia, li raccolga Piripicchio, Orlando, ma chi se ne importa? Cioè, questo, e uno dice, dove siete Teletoti? Ma basta, ma basta, ma basta, ma siete fissati voi, abbiate pazienza. Tutto qua, prego.
1: Hai assolutamente ragione, l'errore di Toti, secondo me, è aver avuto un rapporto troppo amicale e incontrare delle persone di un certo calibro le incontri nelle sedi competenti.
0: Vabbè.
1: Chiuso il discorso.
0: Chiuso, lasciamo la storia
1: proprio
0: a giudizio.
1: Proprio per il discorso di Garlasco, ecco. Adesso Cassese, il carabiniere Wewe, è indagato.
0: Lo credo.
1: Lì ci sono poi tutte queste persone, Cassese, Garofano, l'ex procuratore.
0: Venditti.
1: Ecco, ci dimentichiamo di queste persone.
0: 60.000
1: no?
0: euro. Cioè, tu sei innocente. Appena inizia un'indagine su di te, siccome non hai soldi, chiedi alla famiglia 60.000 euro per pagare. Così.
1: Sono veramente.
0: Ma io sono innocente, che volete?
1: Ma un ex procuratore capo come Venditti, essendo proprio un procuratore, al limite riceverà un provvedimento disciplinare, non viene certamente licenziato. L'unica cosa che rimane è che ha prosciolto Sempio e continua a sottolinearlo
0: certo.
1: 21 secondi dice che lo farebbe di nuovo,
0: certo.
1: Gli rimane a queste persone una figura di bip personale ed eventualmente anche professionale,
0: certo.
1: Immaginiamoci se viene trasferito Venditti e poi te lo
0: no.
1: come pubblico ministero.
0: No, lui è in pensione, addirittura svolgeva gratuitamente il compito di presidente del casinò di Campione.
1: Ah sì, è vero, quindi ormai è fuori dal giro.
0: Un procuratore, no, nel senso.
1: Mai. Allora a questo punto potrebbe essere indagato ancora lui, questa è la giusta cosa, okay. Che non fa più il procuratore.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Grazie. No, è indagato, col papà di Sempio, col padre di Sempio, è indagato per presunto quello che c'è da presumere. Bon, punto. Quello che non si capisce è la posizione della famiglia di Chiara, che si oppone alla rivisitazione del processo di Stasi. Che importa a loro se vanno a rivedere il processo di Stasi? È un'altra cosa, no? Che c'entra la famiglia Poggi? Si oppone. Io voglio sapere chi ha ammazzato mia figlia. Oggi il mio odio era stato per Stasi, probabilmente non è lui, domani il mio odio sarà per un'altra persona. Ma non vedo cosa c'entri la famiglia di Chiara opporsi alla rivisitazione del processo che chiederà tra poco Boccellari e De Rensis. Questo non lo capisco. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Abbassi il televisore, il volume. Prego.
2: Scusi, sono in onda con il signor Enrico?
0: Sì, io sono Enrico. Sì, no, signore, no.
2: Ecco, io posso parlare di due cose?
0: Ma certo, deve, vuole, se vuole, se può, sono allora, i verbi servili. Dovere, potere, volere.
2: Sì, la prima è MT.
0: Sì.
2: Allora, io ho lavorato 45 anni nella MT, 85 anni, la colpa della MT, che sapete chi sono? I partiti politici. Questi qui, quando andavano al potere, comunisti, Democrazia Cristiana, socialisti, mettevano il loro gente onesta, però gente che non capiva un cavolo di personale viaggiante.
0: Probabile.
2: E dico, e ora abbiamo la conseguenza che la MT è quella che è il comune che metteva questa gente. Di questo, allora volevo dire un'altra cosa.
0: Ok. Prego.
2: Insegnare ai giovani.
0: Sì.
2: Una volta avevamo la nave scuola, lo ricorda?
0: Cioè sì, io non c'ero, la Garaventa, ma anche il servizio militare.

0: Mare.
1: Io quando ero bambino a quei tempi combinavo qualche marachella.
0: Dice guarda che.
1: E i vecchi dicevano che avevo un po' di garaventati. Però lì mettevano a posto la gente.
0: Eh sì, sì, sì. Oggi si non
1: capisce.
0: Si può. Ma
1: perché
0: la capiamo tutti.
1: Parlate? Perché non parlate anche di Garaventa, che è lui che ha trovato questo Garaventa qui?
0: Sì. Sì.
1: I ragazzi li mettevano lì nella nave, o imparavi il mestiere, o imparavi qualcosa.
0: Certo, certo, certo. No, grazie, grazie caro. È la prima volta che chiama, la saluto. La saluto, la saluto. Allora, temi, allora MT chi metteva i partiti che mettevano in MT. Lo avrete visto, tutti vedono le teche, no? Take. Spesso ci sono le teche, cioè i nostri archivi storici. Abbiamo montato delle teche su MT. E io ho visto, rivisto personaggi, presidenti, direttori, non l'ottimo Pesci che saluto, gente del consiglio d'amministrazione, li vedevo, no? Perché questi ultimi 35 anni ho vissuto a Genova, gente che poi è scomparsa, e vedevo attraverso le teche queste persone che inauguravano, presentavano autobus, probabilmente non avevano, non dico manco la patente, non sapevano manco come si guida un mezzo, gente che poi è scomparsa, e mi domandavo, noi siamo sempre qua, gli stessi, questi qui che fine hanno fatto, cosa hanno dato ad MT, era davvero il loro, qui abbiamo l'antivirus, dove sono finiti, meritavano quei posti, poi il signore dice, io non ci credo, dei partiti che sistemavano il loro personale MT, probabilmente questa potrebbe essere una causa, io non ci credo, presuntamente, dei disastri di MT. Quello che mi fa incavolare di MT è che quando poi non succede, non succederà, io non ci credo, qualcuno dirà, ho visto qualche politico amministratore, ho visto i bilanci di MT, sarò costretto ad aumentare i biglietti. Come costretto? Costringi noi a pagare, non sei costretto tu, mica te l'hai costretto noi. Saremo costretti, come costretti? Ma chi vi costringe? Ma vi abbiamo costretto noi? Ma vi ho costretto io che pago il biglietto tutti i giorni? Ma vi ho costretto l'amico che paga l'abbonamento? Vi ho costretto la pensione? Qui è costretto, costretti voi. Non siamo costretti, costringete noi, non siete voi costretti. E questa è la cosa che mi fa incavolare. Quando un domani ci diremo, non adesso, non succederà mai, soprattutto questa giunta, i conti non vanno bene, saremo costretti. Ma voi costringete noi a pagare di più, ma noi non veniamo costretti a rovinare questi conti, a sfasciare questi conti. Saremo costretti. Attenzione, quando sentirete saremo costretti, perché noi popolo bue diremo, di nuovo, trovatemi un governo, le cose non vanno bene nel mondo. Se torniamo indietro di, noi abbiamo purtroppo una certa età, trovatemi un governo che ha abbassato i costi, ha abbassato l'inflazione, ha abbassato la benzina, ha abbassato le tasse, ha abbassato, trovatevene uno. Quanti ne abbiamo visti? De Gasperi non lo ricordo, non c'era ancora, sono arrivato una decina di anni dopo, quanti ne abbiamo visti? Ricordo Segni, ricordo governi, trovatevene uno che ha abbassato qualcosa e siamo cresciuti in questo modo. Ma ci rendiamo conto che diciamo delle cose e la realtà va avanti poi in un modo tutto suo, sproporzionato a quello che è la nostra vita. Dai, vado in regia, vi ho distrutto, perché poi c'era anche la Garaventa. Se voi andate in Corso Aurelio Saffi, troverete a metà di Corso Aurelio Saffi un busto disperso nel verde. Nel verde di una grande aiuola, un bel palazzo, bello, un valore immobiliare importante, e c'è il Garaventa, c'è il busto di Garaventa che guarda laddove c'era la sua nave. Ma senza andare nella Garaventa, ricordo che il povero buon Don Gallo era cappellano sulla Garaventa, ma quel servizio militare civile, no, che ti può un po' raddrizzare se prendi delle pieghe che in quel momento non vanno, no? Per dire, a tra poco.

0: la Liguria a garanzia di tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, sulla provincia di Imperia, cielo sereno e terso, da segnalare però forte ventilazione, specialmente nella prima parte del giorno. Uno sguardo dunque adesso alla provincia di Savona, dove il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Un po' di vento anche qua si farà sentire sulle zone costiere e le temperature massime localmente raggiungeranno i 22-23 gradi. Sulla provincia di Genova nulla da segnalare, una giornata con sole protagonista, solo un po' di vento anche qui nella prima parte del giorno con mare mosso. E per quanto riguarda il Tiguglio, clima mite con valori massimi che arriveranno a toccare localmente anche i 23-24 gradi. In generale una giornata stabile con cielo sereno, al più con qualche velatura di passaggio. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, una giornata prevalentemente assolata con cielo poco nuvoloso. Nella giornata di mercoledì prevarrà il sole su tutta la Liguria, da segnalare però della variabilità localmente sulle zone montuose. Le temperature massime in generale non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Torniamo a Ceranesi alle 10.50, torniamo da Giorgia Fabiocchi, andiamo a sentire cosa succede a poche settimane dalle elezioni, dal voto. Ceranesi.
1: Siamo in compagnia di Michele Casano a Ceranesi, è candidato con la lista Uniti per Ceranesi. La prima domanda di rito, come sempre, in questo caso la faccio anche a lei, Casano. La sua è una lista civica, una lista che ha qualche riferimento partitico, è vicino a qualche movimento?
2: No, è una lista civica, ci sono ovviamente sensibilità diverse all'interno, ma non è assolutamente connotata dal punto di vista politico. C'è stato, come dire, così, rimproverato di annoverare esponenti del Movimento 5 Stelle, così non è, perché effettivamente nessuno al nostro interno è tesserato o fa parte attiva del Movimento 5 Stelle. Potremmo dire, l'ho anche già detto, eventualmente il contrario del candidato Giacobbe, ma senza che ciò possa essere in alcun modo, come dire, uno stigma o una condanna. Lui sì è stato esponente del Movimento 5 Stelle e in tale veste ha ricoperto anche una carica elettiva in municipio Valbisagno, a quanto mi risulta, quindi non si può dire assolutamente altrettanto di noi.
1: Allora le chiedo, chi è Michele Casano? Si presenti, racconti un po' di lei.
2: Sono un avvocato cassazionista, ho 58 anni, ho sempre esercitato la professione dal 1995 ininterrottamente e mi sono occupato soprattutto e mi occupo ancora di diritto amministrativo, di diritto degli enti locali, quindi di problematiche legate appunto al funzionamento delle istituzioni locali, comuni e non solo. Ho fatto parte in passato anche di alcune commissioni edilizie anche qui in Valpolcevera e il mio legame con Ceranesi nasce, viene un po' da lontano, nel senso che io 30 anni fa, nel 95, dal 95 al 99 sono stato vicepresidente della comunità montana Alta Valpolcevera, che vediamo qua dietro,
1: però la possiamo vedere, esatto, questa
2: la scritta qua. All'epoca ero stato designato dal comune di Mignanego, dove all'epoca ero molto giovane, avevo 20 anni, avevo ricoperto la carica di consigliere e di assessore dal 90 al 95 e poi negli anni successivi mi è capitato di occuparmi di Ceranesi dal punto di vista professionale per varie problematiche.

0: tematiche negli anni poi molto più recenti, sono stato il consulente dei consiglieri di opposizione, in particolare del consigliere Plignottini, su una serie di problematiche legate appunto all'espletamento del suo mandato amministrativo, e sono stato, diciamo, dietro le quinte un po' il suo consigliere giuridico amministrativo. Poi c'è stata la vicenda molto importante dolorosa per il territorio di Ceranisi, della strada provinciale 4, quindi dei cantieri infiniti, delle frane, delle interruzioni della viabilità. Io su questa vicenda ero stato interpellato sempre a livello professionale, tecnico, giuridico, e avevo elaborato e presentato una diffida ai sensi del decreto, di un decreto legislativo del 2009 noto come class action contro la pubblica amministrazione, che effettivamente aveva sortito l'effetto di dare, diciamo, un'accelerata notevole ai lavori e soprattutto delle risposte che non erano mai venute neanche al consigliere Plinio, che aveva più volte sollecitato anche l'intervento dell'amministrazione Montaldo, del sindaco Montaldo, del comune di Ceranesi, no, presso Cocive, presso i livelli istituzionali superiori, senza ottenere risposte, ripeto, che sono arrivate a partire dal maggio del 2025 e che soprattutto poi, come tutti hanno potuto constatare, hanno determinato una ripresa dei lavori che oggi per fortuna stanno andando avanti. Il cronoprogramma è stato aggiornato, è stato presentato, di questo ha dato atto e lo ringrazio per questo lo stesso ex sindaco uscente Montaldo, nel proprio programma, dove ha detto che solo dopo la diffida dei cittadini Cociva ha presentato il nuovo cronoprogramma, quindi questo per noi è molto importante.
1: Allora le chiedo questo perché poi anche come tempistiche cerchiamo di capire quali sono, mi dica due o tre punti del suo programma, quindi del suo programma elettorale, perché quindi cosa cambierebbe qualora lei venisse eletto?
0: Io innanzitutto parlo al plurale, nel senso che non sarò eletto io, sarà eletta una squadra, quindi impronteremo la nostra attività al principio della collegialità innanzitutto, collegialità che era mancata, e questo lo dobbiamo dire, è stato detto nella amministrazione Montaldo, nella misura in cui appunto gli ex assessori componenti della giunta si erano sentiti spesso, no, esclusi dalle decisioni che venivano prese dall'uomo solo al comando, ecco, se si può dire. Questo non succederà più, abbiamo una squadra che garantisce senz'altro competenza, professionalità, presenza sul territorio, abbiamo persone, candidati in lista che sono estremamente radicati in tutte le frazioni, ciascuno con la sua professionalità, il suo bagaglio di esperienze, e su questo vogliamo puntare sicuramente, quindi ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di Cociv sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità, versanti in frana, problematiche idrogeologiche di vario tipo. Su questo bisogna lavorare, stiamo facendo con un nostro componente collaboratore che farà parte poi della squadra, un geologo, una mappatura precisa di tutte le emergenze e criticità e quindi priorità degli interventi da eseguire sul territorio.
1: Allora le chiedo un'ultimissima cosa, l'appello al voto, perché votare lei e quindi la sua lista?
0: Perché siamo, penso di poterlo dire, l'unica proposta veramente nuova, alternativa. Le liste sono tre, non vorremmo che magari qualcuno votando, diciamo, a destra, perché così si è connotata chiaramente la lista del collega candidato Giacobbe, in realtà non finisse poi semplicemente per favorire la sinistra,

0: una storia a sinistra, una storia in comune rispettabilissima, ci mancherebbe, di Montaldo, e semplicemente così, visto che si vince con un voto in più, un voto in meno, no? Potrebbero essere voti sottratti a noi che invece potremmo veramente, mi permetto di dirlo e ci credo veramente, fare la differenza.
1: Grazie, grazie a Michele Casano, Uniti per Ceranesi.
2: Bene, noi andiamo in regia, sono le 11, poi torneremo per annunciare la nuova puntata di Take. Sarà una puntata molto bella, molto importante, ve la svelo tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Le 11 in punto, ben ritrovati sul primo canale, il momento delle teche. Le teche ricorderemo insieme a un personaggio straordinario, al top, un numero uno, un gigante della musica, nato a Monfalcone, ma la sua vita legata indissolubilmente alla Liguria, con quegli occhi azzurri come il mare che è alle nostre spalle. Gino Paoli, vediamo le teche e poi torniamo.

0: Puoi amare, non puoi non amare la libertà, la musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, l'ho letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che

0: ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi verso le 3

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare, e quindi c'è sempre questa ansia di farlo, e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce, perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia, che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo

Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni, ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto di, con una specie di metafora, con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. E improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che è scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
2: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
3: Grazie e auguri.
4: Gino Paoli, grazie.

Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Possiamo fare meglio, individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
2: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è chiusa in bellezza la 97esima adunata nazionale degli alpini. Domenica la parata finale ha coinvolto oltre 80.000 penne nere, animando per tutto il giorno le vie del centro di Genova. Nei giorni della adunata, grazie agli alpini e alle loro famiglie, sono state superate le 400.000 presenze in città. La prossima adunata nazionale si terrà nel 2027 a Brescia. L'iconica nave Amerigo Vespucci ha fatto da sfondo alla firma del protocollo d'intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS e la Regione Liguria. L'accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028, con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell'ambito della conoscenza della dimensione subacquea e per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine. Da 14 al 18 maggio la Liguria torna al Salone del Libro, con oltre 30 editori del territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Lo stand 2026 è dedicato ai grandi nomi della letteratura internazionale, che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore, come Mary Shelley, George Byron e Paul Valéry. Un racconto che porta a Torino le mille sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi, ma anche nella storia. Nuove risorse in arrivo per i percorsi nella natura. È stata approvata la graduatoria del bando Sentieri, che stanzia 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi inseriti nella carta inventario della rete escursionistica della Liguria. L'investimento servirà a valorizzare un patrimonio strategico per il turismo outdoor, la tutela ambientale e la vivibilità delle aree interne. Via libera alla procreazione medicalmente assistita PMA di tipo eterologo nei centri sanitari liguri accreditati. L'avvio dell'eterologa si inserisce in un piano strutturale di potenziamento della rete ligure per la fertilità. L'obiettivo è garantire il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, offrendo alle coppie residenti in Liguria la possibilità di accedere a tecniche avanzate di PMA senza dover affrontare trasferimenti fuori regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: telefonata adesso. Buongiorno, intanto ben ritrovati dopo Gino Paoli, ma pronti per tornare a Ceranesi? Anzi, forse andiamo subito a Ceranesi? Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Lucia, buongiorno Lucia, buongiorno.
1: Allora. Ti volevo dire questo.
0: Sì.
1: Dunque, volevo commentare il fatto di Giuli, che secondo me prima scontro con Buttafuoco per la Biennale a Venezia, che è una cosa non per niente, avviene solo ogni due anni ed è famosa in tutto il mondo.
0: Certo.
1: E per la cultura non ci devono essere limiti.
0: Brava, anche per me, io sono con Buttafuoco, lo dico, non mi nascondo dietro un dito.
1: Poi,
0: ci metto la faccia.
1: Poi Buttafuoco è una persona proprio di cultura, ha tutte le basi, ha tutte le caratteristiche, è anche molto umano.
0: Vabbè.
1: Non c'entra niente di essere di destra.
0: Non c'entra niente.
1: E poi una preparazione altissima.
0: Mm-hmm.
1: Quindi adesso Giulia addirittura cosa voleva fare? Cioè, per il cinema, che il cinema è chiaro che da quando è nata la televisione non ha più successo nei vecchi tempi, primo. Secondo, non è che sono tutti Zalone che fanno un film e guadagnano cifre infinite.
0: Brava.
1: Quindi questi dello spettacolo andrebbero più rispettati e

0: aiutati. E poi scusa, lui addirittura non affondi per Reggiani, ma lo sappiamo chi è stato questo ricercatore che ha pagato con la vita. Cioè, ma ci rendiamo conto?
1: Sì.
0: Forse okay. La Meloni mi sa tanto che si circonda di gente che non ha cultura per niente.
1: Okay.
0: Cioè, non vuol dire essere giornalista ed essere allora avere cultura. Poi dipende dalla persona che sei.
1: Ovvio.
0: Da quanto veramente ti sei istruito e sei diventato colto.
1: Certo.
0: Questo manco parla senza legge.
1: Sì.
0: Te l'ho già detto una volta.
1: Allora, vabbè, ok. Dunque, una lotta fratricida che si è consumata all'interno di un nucleo molto coeso di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Peraltro sono amicissimi Buttafuoco e Giuli. Uno è padrino del figlio dell'altro. Adesso non so dirvi se Buttafuoco è padrino del figlio di Giuli, probabile perché forse pensare sono Giuli e padrino del nostro figlio, però uno è padrino, sono amicissimi. Però si sono divisi su questo. Peraltro Giuli ha esonerato Marino, che è colui che non avrebbe concesso il finanziamento al film sul povero Regeni, torturato, massacrato in Egitto, laddove ci fu anche una complicità della sua tutor inglese, sulla quale nessuno ha mai detto niente, tantomeno la Gran Bretagna, che l'ha mandato a morire questo povero ragazzo. Poi ha esonerato la sua capa, la sua segretaria particolare, perché dovendo partire, beati loro, per l'America, lei non si presentò, lei ha addotto oggi una causa di una colica renale, ma l'avrà ben saputo Giuli, che guarda, non vengo perché ho una colica renale. Saranno sistemati, state tranquilli, che non perdono il lavoro, il ministero li sistemerà, magari promuovendoli, perché è così lì, non è che cadi in piedi, non è che succede niente. Meloni l'ha ricevuto ieri, ha fatto un mazzo di un'ora e gli ha detto di smetterla di queste cose. Però nella biennale, so che vi interessa tantissimo, con Buttafuoco sempre, perché l'arte non dovrebbe avere limiti, almeno perlomeno per quanto riguarda noi, non è che c'è una limitazione se uno è russo o se è americano. Chiuso. Andiamo a Ceranesi, perfetto. Allora andiamo a Ceranesi e con c'è una cara amicizia politica, perché torneremo a rivedere Claudio Montaldo con la nostra Giorgia Fabiocchi. Prego.
2: Siamo in compagnia di Claudio Montaldo, candidato sindaco, una storia in comune, Montaldo sindaco a Ceranesi, una storia che adesso arriveremo a raccontare, però la prima cosa che le chiedo, intanto grazie per essere con noi, è questa, lista civica o un po' di indirizzamento politico c'è?
3: Ma qual è il mio orientamento politico lo sanno tutti e la mia storia è lì a parlare, però io ho chiesto semplicemente a tutte le persone che sono in lista, i candidati, cosa volevano fare per Ceranesi. Abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte nella Costituzione, la pace e l'antifascismo, per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
2: Adesso ci arriviamo, le chiedo giusto di presentarsi, non ha bisogno, è vero, di grandi presentazioni, però chi è Claudio Montaldo, per chi magari non la conosce o per chi magari ci sta seguendo da Ceranesi, per capire poi chi andare a votare a fine maggio?
3: Ma io ho fatto negli anni fatto politica e ho fatto la cosa che mi è piaciuta di più, l'amministratore del comune di Genova, regione Liguria, e credo anche con risultati comunque visibili ancora e riconoscibili. E poi in questi anni mi hanno chiesto questo impegno a Ceranesi, che è stato entusiasmante, perché un piccolo comune arricchisce tantissimo l'esperienza dell'amministrazione.
2: E allora dobbiamo fare una sorta di passo indietro, ovvero Ceranesi non doveva andare al voto adesso, doveva andare al voto tra circa un anno e mezzo. A un certo punto lei si è sentito forse anche un po' tradito, no? Da chi lo ha supportato, ha deciso di dimettersi, poi però si ricandida. Da dove nasce la scelta di riprovarci? Un po' l'ha già detto, in realtà volevo proseguire quello che avevo fatto.
3: Sì, ci ho pensato parecchio, perché ovviamente è stato un brutto periodo. Però abbiamo fatto davvero molte cose. La relazione di fine attività che abbiamo consegnato a tutte le famiglie di Ceranesi

0: sta lì a dimostrarlo. Ci sono cose molto concrete realizzate e c'è soprattutto l'avvio di un cambiamento di un comune che negli ultimi anni aveva sofferto tantissimo, vuoi per gli eventi atmosferici, un'alluvione del 14 devastante, vuoi anche per una difficoltà amministrativa che spesso si è presentata. E quindi ora bisogna proseguire questo cambiamento mettendo insieme la concretezza della soluzione dei problemi con una visione, perché se non si comincia a guardare sul medio lungo periodo risolviamo solo quello che abbiamo davanti al naso.
1: Allora, con lei volevo affrontare due aspetti. Il primo è quello, lo ha citato lei, del dissesto idrogeologico, delle difficoltà che ci sono state, pensiamo anche alla frana del 2018, ha davvero spaccato in due, interrotto in due Ceranesi, ha interrotto in due la viabilità, e quindi è un po' forse l'aspetto su cui bisogna lavorare di più, e poi capire anche un po' la conclusione di questo percorso che lei ha iniziato qualche anno fa e che vuol portare avanti per altri 5 anni.
0: Sì, la prima cosa è la grande opera di Ceranesi. Noi eravamo pronti a farla, non aver votato il bilancio lo ha impedito, ed è l'illuminazione pubblica, 807-800 mila euro di investimento, il progetto è pronto, eravamo già con il mutuo, lo riprenderemo subito dopo se toccherà a noi, ed è questa davvero un'opera duratura per i prossimi 20-25 anni di Ceranesi. L'altra è questa, qui abbiamo alle spalle un impianto sportivo che è costato più di 400 mila euro con un contributo importante della regione. Devo dire che abbiamo preso molti soldi dalla regione, io sono grato alla parte tecnica e alla parte politica, perché lo ha fatto senza tener conto dell'amicizia, del colore politico. Anzi, mi scandalizza che qualcuno oggi dica: ma io sono amico della regione, piglieremo più soldi. Non è così, non è vero e non è giusto che sia così. E poi dobbiamo occuparci della difesa del suolo, ci occuperemo delle strade. Nel nostro programma c'è anche un elenco che stiamo arricchendo dagli incontri che facciamo, di cose che vanno fatte, ma c'è soprattutto l'idea di andare a monte e cominciare a mettere le mani su un bosco che è abbandonato ed è la causa del dissesto idrogeologico.
1: E quali sono poi gli altri aspetti su cui ha voglia di lavorare di portare avanti nel suo programma?
0: Costruire col curare la comunità. Questa è una comunità che ha 1100 over 65 su 3550 residenti, e gli anziani sono una grande risorsa, lo sono nell'associazionismo, lo sono già, dobbiamo riuscire a utilizzarli per tutto quello che possono dare, soprattutto nel rapporto con i giovani, perché se creiamo una comunità dove le generazioni si parlano, anche attorno alla scuola, su cui abbiamo investito molto, investiamo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista culturale, didattico, la scuola è una bella risorsa da noi, possiamo dare un futuro concreto a questo comune, perché si venga qui e ci si viva volentieri.
1: Ecco, l'ultima cosa che volevo chiederle proprio questo: si riesce a far diventare Ceranesi, che non ha un vero e proprio centro di aggregazione, non ha un centro nel vero senso della parola, a diventare attrattivo?
0: Sì, lo è, perché comunque si vive nella natura, si vive in mezzo appunto ai boschi. Certo, abbiamo 50 km di strade da mantenere, comunali e vicinali, non sono poche, non è facile, però è importante che anche gli enti superiori prendano a cuore il tema dell'entroterra, perché lo spopolamento è dovuto alla carenza di molti servizi e quindi bisogna riportare servizi.
1: E questo è chiaro. Allora, come sempre, chiudo con l'appello al voto, perché votare Claudio Montaldo e la sua lista.
0: Perché abbiamo fatto un buon lavoro in 42 mesi e perché abbiamo un bel programma con persone competenti, con esperienza e con una visione che guarda alla crescita della nostra comunità.
1: Grazie, grazie, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi.
2: Bene, bene, bene, bene, bene. Se ho capito bene, ma credo aver capito bene, allora dunque, Montaldo, uomo storicamente di sinistra, ringraziava la giunta regionale che è di, no? Per i soldi avuti dal campo sportivo. Cioè, ma non so se ho capito bene.

0: cioè là sì, un po' l'uomo di sinistra mi ringraziava giunto al coso per dire che ma va bene che non c'è un colore politico quando dai soldi per un campo sportivo. Mi sembra bello, no? Mi sembra una bella cosa, pacificatrice, mi sembra, no? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry, sono Sergio.
0: Oh, Sergio. Un sorriso.
1: Certo che se sei rientrato ti stanno facendo...
0: No, ma bene, bene Franco, ci mancherebbe, lo stiamo avviando, sarà il mio erede, no? Sarà il mio successore, non sono geloso, eh. So che vi siete trovati bene con lui, ma non sono geloso.
1: Parli di Franco Nativo, io ti devo dire una piccola cosa che te la volevo dire ai tempi di Sanremo, però mia moglie mi ha detto, ma lascia stare che dopo magari si offendono. Quando eravate inquadrati tutti e tre, tu, Franco...
0: È il maestro?
1: Franco è il maestro.
0: Sì, sì, sì. Io
1: ho detto, adesso chiamo e gli dico, anziché i tre tenori, sì.
0: Va bene. E questo è, devo fare. Tre palle un soldo, no?
1: Però dai, voglio, però non dirglielo perché si offende.
0: Ma figurati, che sarà mai. Li avevamo, i capelli li avevamo, anche tanti. Tanti e belli, e belli.
1: Bellissimamente. Allora, tu volevi un piccolo quesito, due cose volevo dire. Questa qua è il piccolo tuo quesito, come mai la famiglia? Tu sei troppo intelligente per non essere...
0: Vabbè, se mi dite i soldi...
1: Ecco, io penso che è solo esclusivamente quello lì, perché se no che motivo c'è?
0: Ma no, non c'è nessun motivo, non ha senso, è privo di senso.
1: Non assolutamente vero. L'altra cosina che volevo dire invece è una cosa, se ne è parlato a poco, cioè hai presente quel discorso dei secondini che non hanno vigilato abbastanza e quindi un ragazzo, un signore si è ucciso.
0: Sì.
1: Questi qui sono indagati e probabilmente dovranno pagare, si parla addirittura della richiesta di 1 milione di euro agli eredi di quell'uomo lì che è morto.
0: Sì.
1: Fra parentesi, un extracomunitario, chiusa la parentesi.
0: Okay.
1: Allora, io dico, sai che provengo dal discorso delle assicurazioni io. Uh-huh. Allora, non esiste un'assicurazione che possa in qualche modo pagare il suicidio. Il suicidio non viene pagato mai. Qui loro cercano la responsabilità dei secondini per dire, non avete vigilato abbastanza, siete passati, anziché dopo 15 minuti, perché questo qua era un tipo che voleva uccidersi,
0: sì.
1: Allora siete passati dopo 45 minuti e quindi lui si è suicidato e la colpa è vostra. Mm-hmm. Allora i soldi adesso li prendono i parenti di questo delinquente.
0: Mm-hmm.
1: No, deve cambiare la legge. I parenti non devono prendere nulla quando muore sul lavoro, tra virgolette, un soggetto delinquente. Non devono prendere nulla, perché se no lo dicono sempre. Deve cambiare la legge su questa cosa qua, assolutamente.
0: Ok, grazie Sergio Congolito. Bisogna anche capire se c'è, sapete, io sono per la reciprocità, cioè se questo avvenisse in un carcere del Gambia, dell'Eritrea, della vicina Libia, degli amici egiziani, varrebbe lo stesso? Per carità, rispetto per chi si è tolto la vita, probabilmente ci saranno un'indagine per omessa custodia. Se tu devi custodire una persona hai degli obblighi da compiere, e quindi se non li hai fatti se ne parlerà. Arrivare a 1 milione di euro mi sembra un eccessivo. Mi domando, se io avessi questa stessa pratica in un carcere egiziano, laddove un italiano si appunto decide di porre fine alla propria vita purtroppo per la mancata custodia dei carcerieri egiziani, che noi tutti sappiamo sono dei ragazzi ma carini, anche eleganti, nel senso, quando ti torturano lo fanno in un certo modo, non è che sono, mettono le saponette per esempio nelle calze lunghe, no? La saponetta non è, e quindi la calza lunga la fai girare come le bolas, per dire, una saponetta fa male, cioè sono persone anche abbastanza, ecco, non so se servirebbe, se ci sarebbe la stessa attenzione. Per quanto riguarda i soldi, ricordo che in tempi non sospetti, prima che si scatenasse tutto questo, la famiglia della che ormai è la povera Chiara, quando parli di Chiara è la povera Chiara, se ci avete fatto caso, aveva detto che no, che non sarebbero mai stati soldi, quando si era proprio all'inizio di questo problema, vi parlo di 2 anni fa, o meglio no, dell'anno scorso, del 25, anche perché Stasi non avrebbe dato tutti i soldi adesso, avrebbe avuto

ne avrebbe dati una metà, io ricordo una cosa di un anno fa, e il resto avrebbe passato la sua vita per continuare a dare questi soldi. È quello che continuiamo a non capire, cosa importa alla famiglia Poggi. Penso che importerebbe sapere chi ha ucciso veramente la povera Chiara. 11.34, vado in regia, poi devo far vedere una cosa carina, e poi l'ho promesso ad un alpino e alla sua moglie, così torniamo a parlare di alpini, e state con noi perché è una cosa molto carina, dai.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Allora, direi subito, prima della telefonata, di vedere questo messaggio, così torniamo a parlare degli alpini. E la foto è mio marito e poi casa alpina. Ciao Henry, questo è mio marito che nel 2021, dopo 6 mesi di ospedale, è riuscito a tornare ad un rifugio casa degli alpini, dove c'è un gagliardetto della sezione alpini di Masone. Masone, cui apparteneva il nonno Gerolamo Pastorino. Il rifugio si chiama Contrin ed è nei pressi della parete sud della Marmolada. Nella prossima foto anche il gagliardetto.

0: detto che ho chiamato casa, che ho chiamato casa Alpini. Eccolo qua, eh? Dice Henry, faglielo, gli faccio una sorpresa, parliamo di qualcosa di bello, assolutamente, grazie, complimenti. Insomma, dopo sei mesi di ospedale, la dice lunga di un certo periodo faticoso passato intanto dal marito, ma dalla coppia. Però è bello questo ritorno al rifugio della casa degli Alpini, dove c'è il gagliardetto Alpini di Masone, cui apparteneva il nonno Gerolamo, il rifugio Contrin, ok? Telefono, ricordo, oggi, martedì, consiglio comunale, AMT, quindi state con noi perché avremo sviluppi, risultati tutto il giorno, quindi cercheremo di capire le sorti di questo faldone incredibile. Pronto, buongiorno?
1: Ciao, buongiorno, sono Salvatore.
0: Oh, Salvatore, buongiorno.
1: Ciao,
0: Salvatore.
1: Ciao, se me lo permetti mi dai 30 secondi per poter parlare di quella ragazza sanremese,
0: sì,
1: che è latitante in
0: Egitto. Sì.
1: E questo mi dispiace, però non tutti i mani vengono da soli, perché comunque noi vogliamo integrare questi musulmani, però poi alla fine sono i musulmani che integrano noi. Alla fine cosa gli ha fatto il Bademecum, come si deve comportare una donna? A questo punto mi chiedo, tutte le belle femministe che sono qua in Italia, in Europa, non c'è un'associazione che ha fatto una piccola, ma piccola di 10 persone, una manifestazione pro questa poverina, con la signora Guerra. Ora non so se non la fanno perché si chiama Guerra e allora dico no, noi facciamo la pace, noi siamo pacifisti, cosa vai? Comunque è vergognoso che un marito mi dice quello che devo fare e se non lo faccio mi piglia bastonate. Me l'hanno fatte vedere le fotografie, eh? Vabbè, era soltanto questo, volevo, questo qua mi dà fastidio veramente.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, Enrico.
0: Grazie, mamma mia. Certo, quando c'è è un caso isolato, anche noi, anche certe culture italiane, io ve l'ho detto, quando io con le donne della mia famiglia uscivamo per strada, io ero davanti io l'uomo, le donne dietro, no? Io uomo, sono molto più importante, e le donne dietro. Poi ho capito dopo che sono un cretino, perché con le donne dietro io non vedo se le donne si girano a guardare gli uomini. Minchia, mi sono detto, no, le donne avanti. E allora adesso, quando con le donne della mia famiglia camminiamo, le donne avanti. Questa è un'evoluzione della non è come quelli appunto delle donne dietro, arreto, perché sono, no, le donne davanti, così vedo se, no, incrociano, hai capito, incrociano, ma mica sono scemo. Andiamo, dove andiamo? Ah, in regione addirittura, abbiamo parlato di consiglio comunale e regionale. Sentiamo, consiglio regionale. Con Sanna, sì.
2: Con il consigliere regionale del PD Armando Sanna, oggi una giornata importante in consiglio regionale, la discussione attorno alle risorse per AMT, alla fine l'opposizione ha deciso di votare a favore.
3: Beh, noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in consiglio regionale, quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità. Oggi abbiamo voluto votare a favore proprio per garantire oggi portare avanti quello che è il servizio, ma non ci possiamo fermare a questo perché le altre province hanno bisogno di risposte concrete, abbiamo bisogno di un consiglio, abbiamo chiesto un consiglio straordinario proprio per parlare del trasporto pubblico della nostra regione. Forse qualcuno o forse il presidente a volte fa finta di non ricordarsi che lui non è più il sindaco di Genova, ha già fatto abbastanza disastri da sindaco di Genova e dal Carlo Felice oggi MT, tutti i provvedimenti che stanno portando in quest'aula sono per tappare dei buchi della precedente amministrazione. Oggi la regione Liguria ha bisogno invece di chiarezza, investimenti e un futuro che in questo momento noi non vediamo.
2: Abbiamo visto anche la presenza dei lavoratori, di una parte dei lavoratori di MT oggi in consiglio.
3: Beh, noi ieri abbiamo chiesto anche un'audizione molto importante proprio per sentire

0: sindacati, anche delle altre aziende. Abbiamo fatto questo lavoro come opposizione, un lavoro con molta serietà, ascoltando tutte le voci. È evidente che c'è una grande apprensione, una grande preoccupazione con questo voto, con questa grande responsabilità, con questo grande senso che oggi ci siamo presi come forze di minoranza all'interno del Consiglio regionale. Dimostriamo ancora una volta che noi siamo dalla parte dei lavoratori, siamo dalla parte dei cittadini, siamo dalla parte del trasporto pubblico locale. Qualcheduno non è da questa parte, mi dispiace. Se vogliamo far passare anche quel messaggio che oggi vengono inseriti dei soldi per migliorare qualcosa, no, questi soldi vengono inseriti perché qualcheduno prima di noi ha fatto quello che oggi è nota di cronaca, e a rimetterci siamo tutti noi.
1: Allora, mi sembra molto chiarissimo. Vince Genova, quindi, cioè lui è l'opposizione in regione, quindi vince Genova in maggioranza. Lo sentiamo adesso, Bogliolo? Sentiamo adesso un'opinione forse diversa, perché siamo proprio spaccati, avete sentito quelli che c'erano prima, cosa hanno creato, e quelli che ci sono adesso. Sentiamo Bogliolo.
2: Il Consiglio regionale, la discussione attorno alle risorse che la Regione mette a favore di AMT per aiutare quella che è la crisi aziendale, abbiamo visto che poi anche l'opposizione, dopo le perplessità iniziali, ha deciso di votare a favore di questo disegno di legge.
3: Sì, questa mattina l'opposizione ha deciso e ha comunicato che voterà questo disegno di legge che conferisce 40 milioni di euro ad AMT, oltre 3 milioni di euro per il cosiddetto fontino legato al prepensionamento di 235 dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di tutta la regione Liguria. È logico che siamo soddisfatti che, nonostante la stensione di ieri in commissione, la minoranza abbia cambiato idea nel giro di una notte, abbia votato con senso di responsabilità, però è altrettanto vero che la narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità. Oltretutto si parla tra l'altro di un problema economico, quando il Comune di Genova nel giugno del 2025, come abbiamo appurato appunto nei giorni scorsi, con la nuova giunta aveva un avanzo di 47,5 milioni di euro, e nulla diceva sul fatto di impegnare questi 47,5 milioni di euro in AMT, o perlomeno una parte di essi. Quindi è logico che siamo tutti soddisfatti oggi di questo voto, che sarà favorevole all'unanimità per il provvedimento che darà 40 milioni di euro a AMT, ma sicuramente non siamo concordi con quella che è stata la narrazione fatta, volta solo ad addebitare colpe al passato, ma senza nessun riguardo e nessuna attenzione verso il presente e verso il futuro.
2: Il piano di risanamento, che poi verrà discusso in comune questo pomeriggio, ci sono alcuni elementi che hanno sollevato dei dubbi, come il rapporto, diciamo, con Trenitalia, visto il credito che vanta la stessa azienda nei confronti dei DM.
3: Sì, innanzitutto è preciso che la minoranza in Consiglio Comunale ieri non ha votato contro il piano di risanamento, come è stato detto invece in Consiglio Regionale, perché ieri non c'era Consiglio, c'è stata una commissione, e andrà in discussione oggi pomeriggio il piano di risanamento. Piano di risanamento per il quale ci sono sicuramente da parte di queste forze dei grandi dubbi, perché sono state trovate delle cose che non erano state minimamente annunciate neanche condivise, ad esempio 15 milioni di euro per RFI, ma scusate, se ci troviamo in una situazione di grande difficoltà economica per AMT, cosa facciamo? Conferiamo 15 milioni di euro a RFI? Ecco, questo è un dubbio legittimo dei consiglieri regionali, di quelli comunali, ma direi di tutto il territorio.
1: Così, opposizione, poi maggioranza, vince Liguria. Maggioranza e basta, andiamo in regia, saniamo, poi non parliamone più. Avevamo lanciato un piano di risanamento, no, di AMT, ce lo siamo detto, siamo 580.000, 100 euro a testa, e poi non ne parliamo più. Non voglio sentire domani, dopodomani, tra 3 anni, la frase "siamo costretti a". Non sono costretti nulla, costringono noi a pagare di più, quindi non siamo costretti a niente. Pausa, a tra poco.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria, che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile

0: anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento, vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante, nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugo Flex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Hugo Flex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Hugo Flex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Telefonata, pronto, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno. Volevo intervenire, mi chiamo Roberto.
5: Sì.
6: Volevo intervenire su quella faccenda lì della ragazza di Sanremo.
5: Sì, prego.
6: Le femministe gridano contro gli italiani perché siamo delle brave persone, tra virgolette, non lo
5: sì.
6: So. Contro gli alpini, facciamo i fischietti, compagnia bella, ma non ho mai sentito una femminista parlare delle musulmane. Ma una domanda stupida, forse sarà di parte, sarà quello che vuole.
5: No, vabbè, però... perché è molto generico parlare delle musulmane, intanto parlare delle donne, qualsiasi donna sia, di qualsiasi religione, dobbiamo parlarne col massimo rispetto. Possiamo dire che questo è un caso isolato, no? Che non capita mai che per motivi religiosi una ragazza, probabilmente cattolica, viene vessata da chi non è cattolico. La persona, insomma, il compagno non era uno stinco di santo, credo sia stato raggiunto da diversi provvedimenti, però insomma può capitare che abbia incrociato la persona sbagliata. No? Riduciamo così la questione, lasciare perdere le donne comuniste o non comuniste, perché se no ci mettiamo in un ginepraio, non ne usciamo più. Cosa dice?
6: Io non vado ad attaccare la gente, le persone, io vorrei che le femministe difendessero la libertà delle donne musulmane come vogliono difendere la libertà delle donne
5: certo.
6: Italiane nei confronti dei maschi italiani.
5: Certo, certo, certo.
6: Vorrei la stessa parità, poi mi va bene tutto, io non sono né di destra.
5: Per carità. Questo va bene, meglio, beh, meglio questo. Ora, lei dice le donne di sinistra, sono al comunismo, mi hanno visto che... non esiste più, insomma, no? Grazie a Dio, nel senso che non... sì, grazie. Però quello che è accaduto a questa ragazza, che si sta nascondendo con il bambino, è incredibile. L'uomo non è uno stinco di santo, credo sia stato raggiunto da diversi provvedimenti di diverso coso, però... Poi c'è anche stalking, c'è anche l'italiano, no? Che non scherza. Il problema è che l'italiano non è spinto da una religione, quando ammazza, è come se ammazza la propria compagna, non è mai spinto da un odio religioso o da una inclinazione religiosa, è spinto da biechi motivi, per il fatto che capisce.

che quella donna non è più sua e quindi probabilmente un domani sarà di un altro, e allora dà di testa. Quando c'è di mezzo un motivo religioso che ti fa sopprimere una persona, che ti fa aggredire una persona e la fa vivere male, soprattutto donna, e questo insomma è un male un po' più insidioso, è un po' più difficile da contrastare, perché c'è di mezzo una, o meglio, o quello che si è voluto capire di una religione, perché insomma spero, mi auguro che non siamo tutti così, no? Noi, il rapporto alla nostra religione, insomma, è molto leggero, dai. Ci sono quei 10 comandamenti, ma chi ne ha? No, chi mai li ha osservati tutti? Allora, abbiamo il TG55? Sì? Anziana investita da un'auto aquiliano e in ospedale. Allora, andiamo col TG55, lo vediamo insieme, e poi a mezzogiorno ripartiamo con il servizio del pubblico qui su Primo Canale, dai.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il piano di risanamento di AMT, è stato presentato in commissione a Palazzo Tursi, è stata presentata l'ultima versione, tra i punti anche la questione legata al credito di Trenitalia con l'azienda di trasporto pubblico, sentiamo.
1: Diversi punti cruciali contenuti nel piano di risanamento di AMT: da una parte la riduzione del personale con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027, ma a tener banco è soprattutto il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT.
2: È stato ideato un sistema di conversione di una parte consistente del credito di Trenitalia. Trenitalia vantava 40 milioni, poi secondo AMT questo credito è molto inferiore, cioè non supera certamente i 20 milioni, e alla fine il piano prevede il pagamento di soli 5 milioni e poi la conversione del restante 15 in strumenti finanziari partecipativi, che sono sostanzialmente dei diritti patrimoniali, cioè dei diritti di ottenere dei denari da AMT sulla base anche di come andrà avanti l'azienda, cioè più meglio andrà l'azienda più Trenitalia riuscirà a rientrare di questi denari.
1: L'idea del comune è spingere per una rivisitazione dell'integrazione tarifaria tra bus e treni cittadini, ma l'opzione che vorrebbe percorrere Tursi non convince l'opposizione.
3: Non mi convince il fatto che dentro questo piano di risanamento c'è un cavallo di Troia per far entrare Trenitalia nel capitale, un tema di cui si può discutere, ma francamente dopo che per mesi la Giunta ha dichiarato che AMT sarebbe rimasta pubblica, tenuto conto dei contenziosi che ci sono stati tra AMT e Autoguidovie, che poi è un soggetto legato a Trenitalia che ha sempre contestato i presupposti dell'affidamento in house, allora se la Giunta ha un disegno di privatizzazione lo deve dire e lo discutiamo.
0: Si è chiusa la 97esima adunata degli Alpini, che dopo 25 anni è tornata a Genova. Un bilancio, il primo, parla di un grande successo per la città, ma c'è comunque qualcuno che si dice non soddisfatto. Sentiamo.
4: È tempo di bilanci per i 90.000 alpini protagonisti della 97esima adunata nazionale a Genova, un evento iniziato all'insegna delle polemiche, una buona dose di incognita a livello organizzativo, tra viabilità completamente modificata, scuole, parchi chiusi e accampamenti selvaggi.
5: Come detto più di una volta, è stata una prova abbastanza impegnativa, quindi abbiamo, non dico viaggiato alla cieca, ma abbiamo veramente sperimentato, perché rispetto a 25 anni fa la città è cambiata e quindi ci siamo dovuti adattare con delle nuove regole, con tutto quello che è adesso c'è di nuovo a Genova, quindi io direi che sono assolutamente soddisfatta. Diciamo che il piano adottato, che noi abbiamo adottato adesso, può essere replicato assolutamente per altri tipi di eventi. Naturalmente questo è stato un evento eccezionale, fuori dall'ordinario, e quindi possiamo naturalmente mettere le buone pratiche adottate adesso, possiamo sicuramente metterle al servizio della città e di tutti i giorni.
4: Il presidente della regione Marco Bucci ha già stimato un indotto dell'evento nella 3 giorni pari a 130 milioni di euro, un ritorno a cifre imponenti alla luce dell'investimento delle casse pubbliche. Il comune di Genova infatti ha stanziato per l'evento 700.000 euro provenienti dall'imposta di soggiorno, più 250.000 per gli straordinari della polizia locale. Analogo sostegno è stato elargito dalla regione tramite la

0: Agenzia di promozione turistica in Liguria. Per molti locali del centro città si parla di incassi importanti che riflettono il grande numero di persone, all'incirca 400.000 presenze, che Genova ha colto a partire da giovedì. Soprattutto per bar e pub nella zona di De Ferrari, Piazza Dante e Piazza delle Erbe, discorso diverso invece per molti ristoranti che, nonostante la vicinanza al cuore di Genova, non hanno venduto come si aspettavano e anzi hanno guadagnato meno del solito.
1: E non eri nell'unico flusso di Piazza Matteotti o via San Lorenzo, tutto il resto è rimasto tagliato fuori, secondo me anche perché c'erano veramente troppi stand degli alpini, dell'ANA, dove facevano food e beverage, quasi diciamo lasciando le briciole all'attività. Questo lo voglio dire non per polemica, ma averlo saputo ci si sarebbe organizzati diversamente, tutto qui.
2: Quanti ne avete venduti voi su 48?
1: Lo devo dire?
2: Siete la sente.
1: Non più di 5 fusti, sì.
3: Una gestione catastrofica, così Susi De Martini, medico di bordo di lungo corso, commenta quanto successo sulla nave Ondius in merito all'antivirus e suggerisce un percorso che possa evitare quello che è accaduto e nuovi casi simili. Sentiamo.
4: Caso antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
5: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
4: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
5: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
4: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
5: Se si va sul sito della compagnia, questa Oceanwide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna diciamo competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
3: Dal Chiappetto ai social cambia il ruolo di Don Fischer, il parroco genovese è diventato un fenomeno su Instagram e TikTok con milioni di visualizzazioni. Sentiamo.
0: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappetto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappetto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
3: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: 12.05, prego la telefonata sulla sigla di aspettare, perché siamo in diretta con Giorgia Fabiocchi. Torniamo a Ceranesi perché si va al voto il 24-25 maggio, quindi tra un paio di settimane. Giorgia, te la linea, forza.
1: Qualche fiore.
2: Siamo in compagnia del terzo candidato a sindaco di Ceranesi, si tratta di Federico Giacobbe, Tradizione e Futuro, ovviamente candidato per Ceranesi, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi e buongiorno ai vostri telespettatori.
2: Allora Giacobbe, partiamo dalla prima domanda di rito: la lista è civica, come accade in tutti i piccoli comuni della Liguria che stiamo raccontando in queste settimane, le chiedo però, c'è una vicinanza politica, qualche partito, c'è un indirizzamento politico oppure no della sua lista?
3: Sicuramente l'indirizzamento è quello di centrodestra, il nostro progetto è totalmente civico, all'interno della nostra lista non abbiamo chiesto tessere di partito, ma la disponibilità a persone insomma, che vivono il territorio e a persone, tecnici soprattutto, che hanno delle competenze di poterle mettere al servizio appunto di Ceranesi.
2: Allora, qual è invece la biografia per raccontarsi chi è Federico Giacobbe? Come sempre questo serve ovviamente a farsi conoscere sia per chi la conosce ma soprattutto per chi non la conosce, e credo che magari quelli di Ceranesi che ci stiano seguendo magari sono interessati a capirlo.
3: Ma intanto mi piace dire con una battuta che sono il e questo per sottolineare che si dice tanto insomma che i giovani non abbiano insomma voglia di partecipare alla vita di comunità, a mettersi in gioco, a prendersi anche delle responsabilità, e insomma io voglio dimostrare il contrario da questo punto di vista. Io lavoro nell'azienda di mobilità e trasporto di Genova, l'AMT, mi occupo di acquisti e seguo anche dei progetti, sono project manager per l'Astra, che è un'associazione nazionale datoriale del TPL, e sono anche militare del Corpo Militare della Croce Rossa.
2: Ok, quindi la presentazione è questa, politicamente ci ha spiegato qual è il suo punto di vista, allora arriviamo al programma. Quali sono i punti salienti del programma Tradizione Futuro? Ci sono due o tre attività che vorrebbe iniziare subito per questo percorso qualora venisse eletto?
3: Vorrei insomma, come dire, sottolineare due aspetti importanti del nostro programma. Sicuramente la partecipazione, e il secondo punto è la concretezza. Partecipazione perché insomma, i cittadini, andando anche in giro insomma, a confrontarsi, ci hanno detto che non vedevano più nel comune uno strumento a cui rivolgersi anche prima del commissariamento. Quindi banalmente vogliamo riportare insomma, lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci. E, sicuramente la concretezza, perché non siamo qua per fare delle promesse che non si possono realizzare, ma a metterci appunto del nostro con i tecnici che appunto ho detto prima abbiamo coinvolto, con delle proposte serie e concrete. Premiere di prossimità, sappiamo benissimo che Ceranesi è una insomma è molto frazionata, ci sono anche molte persone anziane e fragili, vogliamo dare a loro appunto il servizio delle infermiere di prossimità per insomma tentare di aiutarle in questa problematica, e poi quella

0: Riguarda appunto questo progetto di acquistare una navetta a 9 posti da poter dare in concessione, diciamo, gratuita alle associazioni del territorio per poi far accompagnare appunto le persone, che in questo caso più fragili, più anziani, eccetera, per poter fare commissioni, servizi e quant'altro.
1: Le chiedo invece un altro tema che mi sembra di capire è uno dei più sentiti, che è quello del dissesto idrogeologico da una parte e anche le difficoltà viabilistiche di mobilità che ci sono su questo territorio. La frana del 2018 ha davvero letteralmente, nel senso stretto della parola, spaccato in due Ceranesi e le sue frazioni. In questo senso chiaro che sarà necessario intervenire sempre, comunque riuscire a farsi trovare pronti quando ci saranno delle difficoltà.
0: Assolutamente, non ci sono ricette in questo senso, ma anche in questo caso vogliamo essere molto concreti, soprattutto nel dire che appunto il dissesto idrogeologico di un territorio fragile come Ceranesi non si combatte con, insomma, intervenendo solo durante le emergenze, ma lavorando, insomma, prima per tentare appunto di mettere appunto in sicurezza il territorio, affidandoci appunto a dei tecnici esperti. Quindi non intervenire durante le emergenze, ma lavorare prima.
1: Lei ha detto: sono il candidato sindaco più giovane, e allora le chiedo rispetto a questo: quanto si può fare per un territorio vasto, però frazionato come quello di Ceranesi, dove ci sono difficoltà anche di trasporti, magari dal punto di vista anche della mobilità, attrarre qui, mantenere chi è qui in loco, quindi, e poi attrarre magari anche persone giovani, nuove generazioni che potrebbero venire a vivere qui, poi chiaramente magari muoversi per lavoro?
0: Certo, recentemente sono usciti proprio gli articoli anche da parte vostra che insomma sottolineavano come i comuni come Ceranesi stanno subendo un impoverimento, insomma, demografico da questo punto di vista. Noi pensiamo assolutamente che la ricetta non è quella di poi accorpare tutti questi comuni come peraltro insomma si ventilava insomma in giro, ma vogliamo mantenere assolutamente la tradizione e l'autenticità del nostro territorio. Come si portano le persone? Si portano attraverso delle iniziative culturali, sportive. Noi abbiamo un sacco di, per esempio, locande che offrono prodotti DOP, vogliamo consorziarle, creare appunto degli eventi e cercare di attrarre appunto le persone, anche quelle più giovani, a venire come turisti e poi, perché no, magari appunto vedendo l'autenticità e la bellezza di questo territorio e anche le possibilità che offre questo territorio, magari qualcuno potrebbe venire a investire o semplicemente venire a vivere. Abbiamo anche un'eccellenza, direi mondiale, come il Santuario della Guardia. Noi vogliamo finalmente creare per Ceranesi un collegamento con questa grande realtà, creando il cosiddetto turismo religioso.
1: E credo che quello sia importante. Tra l'altro sono venuti gli ultimi 3 papi, esclusione di Papa Leone, quindi può essere un'iniziativa importante. Le chiedo un'ultima cosa, come sempre appello al voto: perché votare Federico Giacobbe, perché votare quindi la sua lista?
0: Perché noi siamo veramente un progetto nuovo e innovativo, e diciamo le altre liste, o bene o male, hanno già avuto la propria possibilità. Noi chiediamo, in questo momento storico dove le persone, sappiamo benissimo, hanno perso un po' la fiducia, di darci fiducia e darci appunto la possibilità che altri hanno già avuto, partendo dal presupposto che noi non vogliamo mettere la politica diciamo all'interno del nostro programma e del nostro fare per Ceranesi, ma vogliamo essere dei buoni amministratori.
1: Allora, in bocca al lupo, grazie Federico.
0: Grazie
1: Giacobbe.
0: Crepi.
1: Grazie a voi.
2: Insomma, Ceranesi, nonostante, insomma, pochi numeri, però ci sono tutte queste proposte, queste liste civiche. Vado in regia, 12:13, non so se la telefonata è rimasta, è caduta. Pubblicità un secondo, poi abbiamo ancora 15 minuti per stare insieme, abbiamo anche foto, tanti WhatsApp, tanti che scrivono per la prima volta. Li vediamo tra poco, grazie.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Un WhatsApp veloce prima della telefonata. Marco dice: Henry, considerando la carenza di gabinetti in tutta la città, perché non lasciare quelli installati per il raduno degli alpini? Non è una brutta idea, non è per niente una brutta idea, no? Da un'idea poi di pulizia, da un'idea di ordine, no? Non mi sembra una brutta

0: Ecco, in pratica...
1: Aspetta che salvo la foto.
0: Sì.
1: Vai, parla.
0: Sì, ti ho mandato una foto
1: Di
0: merito.
1: Sì.
0: Ma comunque, diciamo questo, no? Con l'avvento di Raduno è stato un buon servizio aver installato tutte queste toilette.
1: L'ho chiamato VC.
0: Ora,
1: così, la foto. Vabbè, l'ho chiamato. La foto l'ho chiamata VC.
0: Chiamarli come volete, Gabinetti, toilette.
1: Sì. Vabbè, dai.
0: Diciamo, l'ubicazione dei posti è ottimale.
1: Mm-hmm.
0: Ma questo per tutti. Turisti e cittadini.
1: Mm-hmm.
0: A questo punto qualcuno dovrebbe avere la saggezza e l'idea di non, avendo tolto questi chimici, mettere dei autopulenti che esistono da anni in tutte le città turistiche e quindi fare questo buon servizio per tutti.
1: Questa bello, cioè, non, perché no? Ogni tanto anche queste cose un po' discusse, tanto avete discusso i bugugni sugli alpini, almeno lasciano qualche cosa, una città pedonalizzata, perché no? Questi gabinetti chimici, no?
0: Infatti,
1: io ne ho viste...
0: qualcosa.
1: Sì, ne ho viste una batteria verde, verde pisello. Belli erano, cioè, danno l'idea di, ripeto, di pulizia, di ordine. Non... Certo, costeranno qualche cosa perché devi affittarli, sono di una ditta che li mette a disposizione, però insomma tutto sommato ci sta. Vabbè, Marco, grazie.
0: Va bene, la saluto.
1: Grazie, anch'io la saluto. Grazie, Marco. Beh, in Giappone c'è una cura maniacale, hanno anche girato un film di un anno fa, una cura maniacale proprio per questi WC pubblici, addirittura c'è proprio un omino apposta che va, pulisce, a parte che li lasciano puliti, quindi non c'è neanche da fare, però sono proprio immacolati. Allora, WhatsApp, dai, telefono torna libero, forza, 12:16, fatevi sentire. Dunque, allora Marco l'abbiamo sentito, poi la ragazza, dunque veramente ottima esaustiva, allora madonna, Alberto, grazie, buongiorno, Luigi da Rivarolo. A proposito di AMT, stamattina ho assistito a passeggeri che con un biglietto non vidimato provavano a timbrare, ma non riuscendo lo mettono via. E guardando i vicini dicono: ci ho provato, hai visto? Come se cercassero testimoni. Con quell'unico biglietto, però girano tutto il giorno. Beh no, perché se li beccano gli fanno la multa. Pronto, buongiorno. Pronto? Ah, vabbè, perché se li fa la multa. Però dice: non posso girare. AMT ha fatto una cavolata, oppure ha pensato di multare, poi forse il rimborso non esiste, perché devi uscire con la penna e vidimare a mano? Sì, non è obbligatorio, dici, io non ho la penna, quindi come la faccio? L'unica è il sangue, potrei firmare, però siamo... Esatto, poi arriva il generale Garofano, ne ha azzeccate tutte il generale Garofano, proprio sì. Sì, oggi su un giornale ricordavano tutte le amnesie del generale Garofano, che è molto più attento al suo look che a quello invece di un ordine della scena del crimine. Pronto, buongiorno?
2: Mi chiamo da Ponte Carrega.
1: Oh, Mauro, Ponte Carrega, dica.
2: Io volevo raccontare una piccola storiella, non mi chiuda, su come funziona il matrimonio con un marocchino.
1: Sì.
2: Perché mio fratello si è sposato anni fa con una marocchina.
1: Sì.
2: Essendo una marocchina, per loro, se si sposi con un cristiano, guai al mondo, a casa sua in Marocco era ripudiata. Allora lui, mio fratello, io giuro, ha dovuto, tipo, non c'ha un nome, tipo disconoscere il battesimo cristiano e battezzarsi musulmano. Non gliene fregava niente di nessuna religione, ma fatto sono al matrimonio non si sposavano. Se no andavano in Marocco, sta qua era considerata a poco di buono. L'ambasciata a Torino, avanti e indietro, ha dovuto studiare anche qualcosa, poveraccio lui. Non solo, ma quando si è sposato in Italia, qua a Genova, Genova, lui ha dovuto, per far sì che il matrimonio fatto qui a Genova valesse anche in Marocco, ha dovuto cercarsi due testimoni marocchini che non conosceva. Quindi grazie poi a un'altra persona, mi ha parlato due amici che sono giri a mangiare, non gli fregava niente, hanno fatto i testimoni, no? Se no il matrimonio qui a Genova loro l'avrebbero considerato nullo. Quindi diventare battezzato musulmano, testimoni musulmani, sposata con quella, a questo punto andavano in Marocco, potevano dormire in hotel senza essere considerati.

0: stata una poco di buono. Quindi volevo dire, quella povera signora che si è sposata, lei sì. Penso che le regole degli arabi siano uguali anche lì, forse anche peggio. Quindi io, se quella donna, quello matrimonio vale anche in Egitto, la signora avrà fatto una prassi simile a quella di mio fratello, altrimenti il matrimonio giù non valeva
1: non l'avrebbero accettato. Ho capito.
0: Quindi la signora, mi dispiace per lei che adesso è accusata di tutto il mondo possibile e immaginario, sì. Però non è che sia una pianista caduta da un pero, no? Perché queste cose che si sentono sempre in TV, lei le ha passate sicuramente prima di firmare l'atto di matrimonio, perché si è dovuta diventare araba, si è dovuta sposarsi con dei testimoni, quindi uno, due, tre, cioè, non è che cadi, oh, non lo sapevo, non immaginavo,
1: no,
0: o non credevo che era così.
1: Però allora l'amore non sono io, sono io a dirvi l'amore, è una sberla, no? È uno schiaffo che ti prende e pensi di poter superare tutto. Poi noi, io non credo che Dio onnipotente, no? Quando il fratello di Mauro ha lasciato la nostra religione, dice, ma chi se ne importa, divento musulmano per sposare una ragazza marocchina, meravigliosa. Non credo che Dio, una volta che gli faccia il mazzo, no? Però il nostro Dio lo immaginiamo così, non è che lo manda all'inferno, dice, l'hai fatto per amore, è uno schiaffo che ti prende. Poi dopo ti rendi conto che tante cose non vanno. Però mi fido delle vostre esperienze, a questo punto io aprirei, oltre ad aver aperto uno sportello comunale, giustamente per i diritti di coloro che sono sessualmente emarginati, beh, aprirei anche uno sportello, non voglio far polemica, per coloro che sono religiosamente emarginati. Dovremmo aprire uno sportello civico, non solo LGBT, eccetera, che va benissimo, ripeto, va benissimo, ma per coloro che subiscono queste discriminazioni, no? Non è un fatto di civile, non è una roba di civiltà. Apriamo uno sportello per questi. Poi Dio non penso che punisca il nostro, nel senso, noi stiamo dalla parte del nostro, no? Poi magari non era neanche era credente a modo suo, per aver abbracciato la religione musulmana per sposare la sua meraviglia. Che problema c'è? Ma quando c'è di mezzo la religione, il discorso si fa tosto. Abbiamo qualcosa da vedere, no? Ah, Giorgia Fabiocchi, torniamo a Cerani, ma neanche New York. È vero, a tutte quelle. Quante sono? Quante liste? Ci sono. Quanti abitanti? 1000? 2000? 8 liste? Benissimo, la pluralità, il pluralismo. Pluralismo. Giorgio Fabiocchi, Ceranesi.
2: Ci troviamo sempre a Ceranesi, siamo nella parte più sportiva, la potremmo definire così, siamo in compagnia di Nino Zuccarelli che è presidente del gruppo sportivo Gaiazza. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
2: Dove ci troviamo esattamente?
3: Allora,
2: ci racconti?
3: Ci troviamo in località Le Piane, che è immediatamente fuori Campo Morone e sulla strada che va ai Piani di Praglia. Questo impianto, tengo a precisare, che l'abbiamo voluto, insistito presso il Comune, il quale ci ha dato un appoggio notevole per poterlo realizzare.
2: Quindi cosa avete realizzato? Perché vedo questo campo sportivo,
3: questo campo
2: vedo un bel po' di campo.
3: È in fase di finitura, al centro verrà installato quei rotoli che sono i rotoli di erba che serve per il calcio a 5, intorno viene realizzata tutta la pista di atletica a 4 corsie, qua dietro a noi viene realizzata il salto in lungo. Dietro quella porta lì viene realizzato il salto in alto. Quindi per i ragazzi che fanno atletica l'impianto è completo.
2: Ecco, ma chi ci viene qui, Nino, rispetto a Ceranesi? Si allarga vengono solo quelli delle frazioni in Ceranesi?
3: No, vengono da tutte le parti, anche da Mignanego, eccetera, eccetera, tenendo presente che pensiamo, e ci credo molto, che avrà un ulteriore sviluppo in quanto è l'unico campo di atletica presente in Valpolcevera. Perché altrimenti dobbiamo andare o a Sarisola o a Villa Gentile.
2: Quindi solo quindi qua, se uno vuole fare tutta questa zona, il bacino è qua.
3: Il bacino è questo, quindi contiamo che i ragazzi, tenete presente che i nostri ragazzi partono dai 5 anni fino ai 15-16. Già sabato e domenica vanno a fare gare in giro con la FIDA o la WISP. E abbiamo già fatto gare nazionali, abbiamo 2 o 3 ragazzi che sono promettenti e il nostro impegno è questo.

0: Quanto in tutto ragazzi? Quanti?
1: Ragazzi abbiamo una settantina, e fra piccoli e grandi. Poi abbiamo la palestra, quella là, quando piove si fa dentro, e là facciamo anche pallavolo, pallacanestro.
0: Tutti gli sport.
1: Tutti gli sport.
0: Mi sembra di capire che lei ci tenga molto a questo impianto sportivo. Le chiedo come si vive invece a Ceranesi. Ceranesi è un comune che ha un po' di problemini, nel senso che c'è il dissesto idrogeologico, ci sono state le frane, i problemi di viabilità. Certo. Come si sta?
1: No, ma si sta bene perché le persone sono persone cordiali. Io che ci ho vissuto dagli anni dal 79, ho sempre avuto buoni rapporti con tutti. Qui siamo amici di diversi orientamenti politici, ma non vuol dire, perché siamo tutti con un unico scopo, il bene dei ragazzi. E lo facciamo come volontariato. Non che guadagniamo una palanca.
0: Ha detto in genovese, si capisce bene. Quindi, insomma, cosa si potrebbe fare un po' in più per aiutare una delegazione che è molto frastagliata, potremmo definirla così, 3500 abitanti, tante frazioni, non esiste un centro, non manca un po'.
1: Centro. Se uno dice voglio andare a Ceranesi, non sa dove andare.
0: E dove va?
1: E dove va? Viene qua da noi. No, Ceranesi esiste come nome, ma non esiste come sito. Perché il comune è a Santa Marta, qua siamo a località Le Piane, e su c'è la Gaiazza dove c'è la chiesa, è livellato, è tutto sparso nel territorio. Comunque.
0: Però si sta bene.
1: Però si sta bene, noi nel nostro piccolo ci diamo da fare. Al comune chiediamo sempre collaborazione, e il comune fino adesso ci ha dato fiducia, speriamo che ce la dia anche in futuro, perché questo è un programma da portare avanti e da sviluppare. Certo. Quindi non bisogna fermarsi a quello che abbiamo fatto adesso, ma abbiamo altre idee.
0: È stato chiaro, grazie a Nino Zuccarelli, grazie, prego, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Allora, noi siamo per salutarci, c'è tutto, però scusatemi, con tutto il rispetto, c'è il campo di calcio, salto in lungo, salto in alto, manca il lancio del martello, manca la pista del lancio del martello. Chiuso, non è detto che debba arrivare a tutti. Sono le 12.27, vi ringrazio per essere stati con noi. Ricordo, grandissimo giornata oggi, come sempre, per un canale in diretta. Adesso il grande TG Consiglio Comunale oggi dalle 14.30, quindi c'è di tutto per stare insieme. Non vedo l'ora di essere domani, se Dio vuole, con voi, sempre qui sul primo canale a partire dalle 10. Grazie, arrivederci.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto

0: curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria, che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffierà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savona e provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il Consiglio regionale e il Consiglio comunale in primo piano oggi con al centro AMT dalle 14.30 linea a zona rossa e poi 100 anni dall'istituzione della giornata dell'infermiere e la giornata per la fibromialgia e la nuova tappa di Live Road tra i comuni al voto con il van di Primo Canale e Giorgia Fabiocchi. Di questo e di molto altro parliamo oggi a Newsroom 28, ma cominciamo, come vi dicevo, con la giornata politica, Consiglio regionale, Consiglio comunale, con al centro AMT. E allora mi sposto in Consiglio regionale da Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Discussione in Consiglio regionale attorno al disegno di legge che prevede da parte della Regione uno stanziamento di circa 40 milioni di euro che verranno versati al Comune di Genova, che poi li girerà ad AMT per far fronte proprio alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Centrata anche su quella che è stata la gestione precedente da parte di AMT nel corso degli scorsi anni e che ha portato alla situazione attuale. Dopo le tensioni delle ultime ore, alla fine l'opposizione ha deciso di votare in maniera favorevole a questa misura. Tra gli spalti presenti anche una delegazione di lavoratori AMT. Sentiamo il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna e il consigliere di Vince Genova Federico Boiò.
2: Noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale, quindi il presidente Bucci è allora sindaco di Genova ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità. Oggi abbiamo voluto votare a favore proprio per garantire oggi di portare avanti quello che è il servizio, ma non ci possiamo fermare a questo perché le altre province hanno bisogno di risposte concrete, abbiamo bisogno di un consiglio, abbiamo chiesto un consiglio straordinario proprio per parlare del trasporto pubblico della

0: nostra regione. Forse qualcheduno, o forse il presidente, a volte fa finta di non ricordarsi che lui non è più il sindaco di Genova, ha già fatto abbastanza disastri da sindaco di Genova, e dal Carlo Felice oggi MT, tutti i provvedimenti che stanno portando in quest'aula sono per tappare dei buchi della precedente amministrazione. Oggi la regione Liguria ha bisogno invece di chiarezza, investimenti e un futuro.
1: È logico che siamo soddisfatti che, nonostante l'astensione di ieri in commissione, la minoranza abbia cambiato idea nel giro di una notte, abbia votato con senso di responsabilità, però è altrettanto vero che la narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di MT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità. Oltretutto si parla tra l'altro di un problema economico, quando il Comune di Genova nel giugno del 2025, come abbiamo appurato appunto nei giorni scorsi, con la nuova giunta aveva un avanzo di 47,5 milioni di euro, e nulla diceva sul fatto di impegnare questi 47,5 milioni di euro in MT, o perlomeno una parte di essi.
2: Nel pomeriggio il tema verrà affrontato in consiglio comunale, dove verrà votato proprio il piano di risanamento, che prevede diverse misure, dalla fuoriuscita del personale di AMT, quindi l'incentivazione alla fuoriuscita, passando anche per quello che è una previsione di taglio delle corse e un possibile aumento del costo del biglietto sulla base di quelle che potrebbero essere l'andamento dell'azienda. Sulla base di questo c'è anche quella discussione attorno all'ipotesi di Trenitalia, e quindi all'ingresso della stessa, o comunque la partecipazione della stessa all'interno del rapporto tra Comune appunto e soprattutto AMT. Ma all'interno del Consiglio Comunale verranno discussi tanti temi, anche un'interrogazione a risposta immediata sulla situazione dei rifiuti a Genova, e poi un tema straordinario, un ordine del giorno straordinario incentrato sul chiarimento, la necessità da parte dell'opposizione di chiedere chiarimenti in merito alla sentenza del TAR sull'annullamento degli eventi del Capodanno 2025.
3: Grazie ad Andrea Popolano. Dalle 14.30 zona rossa, quindi buongiorno direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
4: Tiziana, buongiorno.
3: Allora, temi ne abbiamo già sentito in parte anche con le interrogazioni con Andrea, e poi su tutti AMT oggi.
4: Assolutamente sì, una giornata importante per AMT. Già questa mattina in Consiglio regionale l'abbiamo sentito nel corso appunto della mattinata, già con molti interventi, quello di Sanna prima, Bogliolo, ma insomma è un Consiglio regionale piuttosto caldo. Proprio per quanto riguarda MT, ma soprattutto occhi puntati e fari puntati nel pomeriggio in Consiglio Comunale, perché dovrà esserci anche l'ok non solo all'aiuto di Regione Liguria ma anche al piano di risanamento. Questo piano di risanamento che non convince del tutto i sindacati, ci sono anche delle perplessità legate anche al paventato ingresso mascherato di Trenitalia con un biglietto integrato. Bisogna capire esattamente cosa intende fare il Comune, che ha sempre dichiarato di non voler mantenere pubblica l'azienda. Ora con Trenitalia all'orizzonte bisogna capire, e tra l'altro possiamo anche dirlo, sarebbe anche un bene naturalmente per avere un socio forte come Trenitalia. Detto questo, bisogna capire qual è il vero orientamento del Comune in questa partita, perché per ora Trenitalia è solo così, aleggia un pochino al di fuori, però naturalmente la minoranza oggi cercherà di capire, di mettere in luce quanto Trenitalia entrerà davvero e come entrerà davvero, se rinuncerà a un credito che ha oppure no. Insomma, questa è una partita molto importante nella giornata di oggi, quindi dalle 14.30 in diretta sentiremo ovviamente tutti gli articoli 54 che avranno anche altri argomenti, ma poi il focus nella giornata di oggi è davvero quello di MT, perché oggi è una giornata molto molto importante.
3: Grazie Matteo, appuntamento quindi alle 14.30, e continua il viaggio live on the road di Giorgia Fabiocchi nei comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimo. Buongiorno Giorgia, oggi dove ti trovi?
5: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Ci troviamo a Ceranesi quest'oggi, siamo entrati ancora una volta a gamba tesa nell'entroterra della città metropolitana di Genova per raccontare un comune particolare.

0: un comune di 3.500 abitanti che si divide in frazioni, che ha subito davvero i danni del dissesto idrogeologico, i danni delle alluvioni. Le abbiamo raccontate molto spesso anche come Primo Canale quello che è accaduto, questa strada che vedete anche alle mie spalle, che è la strada poi del comune di Ceranesi, ma è quella che collegava le varie frazioni di Ceranesi, è stata chiusa per anni, quindi questo ha causato dei danni ingenti anche dal punto di vista economico, non solo delle difficoltà di viabilità e mobilità nel territorio di Ceranesi, quindi nel territorio dell'Alta Valpolcevera, ai confini con Genova, per tutti coloro che vivono qui, che devono raggiungere la città o comunque muoversi per lavoro, le difficoltà che hanno subito. In questo momento la situazione è in miglioramento, però poi ci sono anche lavori del COCIF, come potete immaginare le difficoltà ci sono. Ceranesi torna al voto, lo ricordiamo perché torna al voto, perché questo comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo. In realtà si sarebbe dovuto votare tra un anno e mezzo, quindi sarebbero passati ancora diversi mesi, eravamo a circa 2/3 della legislatura, poi a un certo punto è mancata di fatto la maggioranza Montaldo non è andato alla mozione di sfiducia, ha fatto un passo indietro prima e quindi si torna al voto. Tra l'altro Montaldo si è ricandidato e sono tre i candidati, Montaldo, Casano e Giacobbe, che si sfideranno in questa partita che sarà importante per ridare comunque una amministrazione a Ceranesi, che si trova ormai da diversi mesi commissariata. Vedremo come andrà a finire. Live on the road, comuni al voto, come dicevi tu, continua, prosegue, 18 i comuni in tutto, siamo più o meno a metà, forse quasi a metà di queste settimane, di questo tour. Si riparte da qui, tra poco ripartiamo e andiamo a Casella, quindi raggiungiamo un altro comune che andrà al voto. Nel pomeriggio vi racconteremo i candidati a sindaco di Casella, le voci come sempre anche di chi ci vive, di chi conosce bene la realtà e ci può dare qualche chicca di come si vede in questi piccoli comuni. A te, a tra poco.
1: Grazie Giorgia, e adesso vado a salutare Aurora Bottino. Oggi ti sei occupata più di sanità che di cronaca, così?
2: Sì, devo dire la verità, Tiziana, che non è il mio, però è stata una bella esperienza, perché oggi è la giornata internazionale degli infermieri e davanti alla sala della trasparenza, davanti al palazzo della regione in piazza De Ferrari, c'erano gli studenti di infermieristica che si sono resi disponibili a misurare la pressione e a fare anche correggerai l'esame della glicemia,
1: bravissima,
2: esatto, per chi voleva, e quindi naturalmente siamo stati lì con loro. C'è stata anche la conferenza stampa in cui si sono raccontati questi 100 anni di professione infermieristica, perché pensate, quest'anno 100 anni fa non quest'anno, nascevano le prime scuole per infermiere, e ci è stato raccontato un po' come è cambiato il lavoro dell'infermiere in questi 100 anni, ma soprattutto abbiamo potuto parlare con delle studentesse di infermieristica, quindi le prossime infermiere che appunto lavoreranno poi negli ospedali, ma non solo, anche sul territorio, nelle case di comunità. Allora andiamo a sentire Tracy, che è al terzo anno di infermieristica e ci ha spiegato un po' che cosa l'ha spinta a diventare infermiera.
3: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro, ecco.
1: Qual è la cosa che non vedi l'ora di fare quando sarai laureata e inizierai a fare questo lavoro?
3: Allora, siccome adesso sono un po' seguita dagli infermieri, vorrei essere più autonoma nel magari gestire il paziente, avere anche comunque una mia autonomia nel sapermi girare nel reparto. Questo mi piacerebbe un sacco poi quando sarò laureata. Una cosa che mi spaventa è, diciamo, come viene visto il ruolo dell'infermiere. Non gli viene data tanta importanza, anche partendo dal punto di vista dello studio, cioè di base anche un percorso di studi molto complesso, ma viene, diciamo, preso sotto

0: tutto gamba, cioè l'infermiere è lì, fa quello che deve fare, invece no, è molto di più, non solo prendere una pressioncina, è stare H24 dietro al paziente, questo è una cosa che dovrebbe essere riconosciuta all'infermiere, ecco.
1: E ne parleremo anche al centro, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
1: Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il campus Leonardo al Politecnico di Milano e ha assistito proprio ad una lezione tenuta da Renzo Piano con un gruppo di suoi studenti. Mattarella, incontrando Renzo Piano, ha detto: i giovani hanno passione, diamo valori, ed è partito da una frase, da un concetto ben specifico. Sentiamo.
5: Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, appunto. Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squadri preziosi non previsti. Non ricercati, non obiettivo dell'inizio della ricerca. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione che sale, come per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento. E questo è quello che però che provoca fiducia. È una generazione che sa, quando c'è la capacità di trovare anche errori fatti da chi è un punto di riferimento non soltanto ammirato ma venerato, vuol dire che c'è una grande capacità di creatività e questo ispira fiducia. Complimenti ragazzi.
1: E ritorniamo a Ceranesi da Giorgia Fabiocchi nel tour di Live on the Road dedicato ai comuni, i 18 comuni liguri che andranno al voto il 24 e 25 maggio. Giorgia, torno da te.
6: Ci troviamo sul ponte che separa Campomorrone a Ceranesi, il ponte, uno dei ponti tra l'altro che Primo Canale conosce bene, ha raccontato bene nel periodo delle allerte, delle alluvioni, ma soprattutto delle ultime frane, la più grave, quella del 2018. Questo ponte separa proprio Campomorrone da Ceranesi, tra pochissimo entreremo nel comune di Ceranesi, fa parte della città metropolitana di Genova, è un comune di 3.570 abitanti. È un comune che, come raccontavamo, è praticamente senza un centro, quindi senza un luogo anche di ritrovo, è diviso in tante frazioni, quindi non c'è un vero punto di aggregazione, ci sono

0: giusto un paio di locali, qualche ristorante dislocato qua e là, però manca questo aspetto. Quindi su questo si doveva e si poteva fare qualcosa di più. Certo è che non si possono creare dei luoghi di centro se a livello geografico non è possibile realizzarli. Quello che possiamo dire è che su Ceranesi c'è un tema molto delicato, che è quello dell'instabilità territoriale. C'è un grande dissesto idrogeologico, ci sono state frane che hanno spaccato in due Ceranesi per anni, la strada è stata interrotta, la SP4 non si poteva transitare, quindi questo ha creato problemi gravi dal punto di vista della mobilità, ma anche dal punto di vista anche di quei piccoli locali che ci sono qui, che hanno visto perdere clientela. È sicuramente famosa per la Nostra Signora della Guardia, che ha accolto negli ultimi anni gli ultimi tre papi, a esclusione dell'ultimo, quindi è chiaro che quello è un punto di ritrovo importante, che però, dicono in molti, bisognerebbe rendere vivo tutti i giorni, tutto l'anno, e non solo l'ultima settimana di agosto, come accade sempre. Insomma, è un comune che ha bisogno di tanta attenzione, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture, che sono in questo momento il vero problema annoso di Ceranesi.
1: E adesso andiamo a vedere Elisabetta Biancalani dove si trova, in porto, per un progetto dedicato proprio ai mestieri del porto. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale, che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri, che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora Cristiano?
3: Allora, lavoriamo un'altezza di 35 metri.
2: Mamma mia.
3: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo alle navi porta container e multi,
2: come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori.
3: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che è il terminal acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
2: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
3: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave, di conseguenza ci permette di operare lungo tutta la larghezza della nave.
2: Ecco, per un non addetto ai lavori come noi sembra incredibile che voi lassù con una cloche riusciate con precisione a mettere i contenitori sulle ralle che poi sono a terra, oppure a imbarcarli nello spazio a loro destinato sulla nave.
3: Esattamente.
2: Come fate, Cristiano?
3: Con tanti anni di esperienza e tanta dedizione a questo lavoro, che deve comunque piacere.
2: Quindi, qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
3: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
2: Quante ore state anche all'interno della vostra cabina?
3: Tre ore e mezza, dopodiché si ha il cambio per questioni appunto di
2: sicurezza. Certo. Da quanti anni fa questo lavoro?
3: 31.
2: Complimenti, 31. Veramente non si è mai stufato?
3: No, perché mio padre lo faceva e comunque è una questione di
2: vocazione, esatto, immagino, esatto. Proprio vocazione. Grazie Cristiano.
3: Grazie,
2: e io ripasso la linea allo studio.
1: Grazie a Elisabetta, e adesso andiamo nel Regno Unito, andiamo in Gran Bretagna. No, non anticipiamo la finestra sul mondo, ma Annissa De Filippi è proprio a Londra per seguire una formazione Erasmus dell'Ordine dei giornalisti sul benessere psicologico del giornalista, e credo che ce ne sia molto da dire, ma ci racconta tutto. Annissa, buongiorno.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori. Quest'oggi non mi trovo vicino a voi, sono a Londra a seguire un corso organizzato dall'Ordine dei giornalisti, che il primo canale, l'editore, mi ha permesso di seguire anche un po' per voi, Tiziana. E sono qua con il nostro

0: portavoce, noi lo chiamiamo il capitano, è in realtà un giudice, un avvocato, che ci racconta un po' come è nato questo progetto, perché siamo qui.
1: Allora, buongiorno a tutti, sono Fabrizio Delle Piane, sono un giornalista pubblicista dalla Spezia, sono qua con i colleghi Annissa e gli altri per affrontare il tema del trauma per i giornalisti che operano in zone di guerra oppure che hanno a che fare con fatti di cronaca molto pesanti. Qui ci vengono insegnate le tecniche per empatizzare ma nello stesso tempo stare a distanza quando necessario rispetto alle vittime e ai protagonisti di questi fatti che purtroppo anche recentemente abbiamo avuto anche nella nostra regione.
0: E noi siamo accompagnati per tutta la settimana da una tutor eccezionale che è una esperta di trauma e una giornalista con una grande professione alle spalle, Giuliana Rufus. Abbiamo sentita per voi e quindi il servizio per te, Tiziana. Grazie.
2: A week to talk about the mental well-being for journalists may sound quite long, but the thing is that the environment for journalists has really changed. Firstly, and that is traditional, journalists will have always covered trauma, whether it's crime reporting, whether it's being present at a bridge collapse, or whether it's responding to the effect of global warming, fires, floods. There's always trauma in journalistic stories. But right now, we're living through unprecedented times when it comes to changes in the newsrooms. It's ever more digital, there are job losses, there's introduction of artificial intelligence, there is all the factors contributing to burnout for journalists that we have to consider. And then thirdly, there is a lot more pressure from the outside. There are more hostile audiences, there is fake news, there's pressure from politicians. So all of that puts increased pressure on journalists, and for journalists to stay healthy and to do their job and continue reporting in a way that supports democracy is ever more essential.
3: Grazie ad Annissa De Filippi e adesso l'avrete sicuramente letto perché è stata una notizia molto letta ieri. Abbiamo pubblicato la notizia che Don Roberto Fischer, sapete, qualcuno lo definisce prete influencer, star di TikTok, Instagram, i suoi video insomma hanno milioni e milioni di visualizzazioni sui social. Ebbene, non sarà più parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Genova Borgoratti dopo 9 anni, perché l'arcivescovo di Genova ha deciso di affidargli un nuovo progetto. Sentiamo.
4: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappeto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappeto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
3: E questa sera alle 21 c'è People, una nuova puntata per raccontare 6 storie di coraggio che vanno oltre gli ostacoli. 6 storie di coraggio quotidiano, questo è il titolo che ho scelto. Vite che cambiano all'improvviso, travolte da una diagnosi oppure da una malattia o da una perdita, eppure riescono a trovare la forza. Tra le storie che racconteremo questa sera, quella di Silvia, promessa dell'atletica quando venne colpita da un ictus a 18 anni, una vita che anni dopo diventano campionessa italiana di atletica paralimpica. E poi ci sarà Angelica, che è la mamma di Caterina, nata con una grave disabilità. Pensate che non si fermano mai, hanno fatto anche il Cammino di Santiago. Ora la mamma ha scritto un libro e poi a raccontare il volto veramente duro della malattia sarà Giulio, fratello di Miro, che

0: malato di SLA, ma anche Tiziana, che è una fotografa appassionata in particolare di mare e di vela, ha avuto un ictus e è riuscita a non abbandonare la propria passione nonostante tante difficoltà e a scattare con una mano sola. E poi avremo anche Gastone Franchelli, che è il fratello di Rachele, una battaglia che stanno portando avanti per riconoscere una parola che provi a raccontare un dolore spesso impossibile da definire, cioè quello di un genitore che perde un figlio. E in collegamento avremo anche Paolo Turrina, che qualcuno forse dei genovesi avrà visto, perché ha sfilato nella donata degli alpini di domenica con una gamba sola. Tra l'altro lui fa parte di una squadra di calcio amputati e la sua squadra è arrivata terza nell'Europa League pochi giorni fa in Turchia. Quindi appuntamento alle 21 con People e a seguire Michè, ma per questo vado da Chiara Orru proprio per farcelo raccontare già con un'anticipazione. Chiara, buongiorno.
1: Tiziana, buongiorno. Buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Il momento di parlare dei social. Ecco che avevi già anticipato, si parla di Michè, la storia della solitudine di Enzo, un papà che a causa della malattia del figlio ha perso un po' tutto. Enzo ha 57 anni, è giunto dalla Sicilia quando era piccolo e nella vita ha fatto un po' tutto, ha fatto tanti lavori, e però a causa della malattia del figlio, ora 27enne, ha perso tutto, anche delle paure, ha paura proprio che il figlio possa fare del male in modo grave alla mamma con cui vive. Ma non vi dico altro, io anzi vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 22:30, vi faccio vedere uno straccio della puntata che trovate ovviamente su tutti i nostri social, primocanale.it, Instagram, Facebook, come vi ripeto sempre. Guardiamo.
2: Sono le speranze, gli dico la verità. Ho perso, perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
3: Cioè, è violento?
2: È aggressivo, sì.
3: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
2: esatto,
3: che è anziana, e che lui hai paura possa fare da male a lei.
2: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno.
3: Dormi tra la nonna, tu e il
2: sì,
3: figlio,
2: sì,
3: tu nella stessa cameretta.
2: Nella camera, capisci?
3: Così è dura.
2: È dura, sì. Ma la mia paura è che è per mia mamma. Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso... Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni, vi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando, mio figlio, cioè tutto addosso a me, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. Sono una persona ipertesa, non mi sto più curando.
3: Perché?
2: Perché non mi ricordo più, vi sto lasciando andare, ecco, ho perso le speranze.
0: Questa sera quindi l'appuntamento alle 22:30 oppure on demand è già disponibile. Tutte le notizie aggiornate sul nostro sito e sui nostri social, grazie ad Andrea Rocchicciale e Filippo Rossi, che intanto ritroviamo fra una manciata di secondi con Al Centro, a tra pochissimo.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeto. Ci attendo mercoledì in Liguria, che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discreta, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia

0: arriverà, così come sullo spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: E al termine della settimana che ha visto un'allegra e vivace invasione di alpini non solo a Genova ma in tutto il genovesato, anzi insomma alpini si sono spinti anche in comuni fuori dalla provincia proprio per soggiornare in queste giornate, facciamo il punto finale. Ieri sera se ne è parlato al programma politico di Primo Canale, allora partiamo da qui e sentiamo la voce di Vittoria Canessa Cerchi, che è il consigliere comunale delegato per la Lunata. Sentiamo.
1: Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgogliosa di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in, diciamo così, in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo. Quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Ospite ieri sera anche Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, sentiamo le sue parole.
2: Da cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace.

0: Però devo riconoscere che tante persone che conosco hanno vissuto invece come genovesi questo con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione insomma l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era per la nostra città. E io me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di fatto che do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle ricadute che poteva dare, però ecco, non si può gestire questa parte comunicativa verso la nostra città a 15 giorni.
1: E adesso andiamo a riascoltare un vox realizzato da Chiara Orru, tra l'altro oltre 400.000 visualizzazioni proprio per questo vox su Instagram, la gioia, la festa, l'allegria degli alpini nonostante la paura delle polemiche iniziali.
2: Dove venite?
3: Un paesino in provincia di Brescia, Serle.
4: Siamo arrivati mercoledì da Bergamo.
5: Ciao, Cuneo.
6: Vicenza.
7: Provincia di Cuneo.
2: Per voi la prima adunata, immagino di no?
4: No, assolutamente no. Io la faccio dal 97.
7: Dunque la 34esima adunata. La 34esima.
8: Seconda volta.
7: Quindi a Genova siamo stati nel 2001. Avevamo qualche anno in meno.
3: Tutto sommato, da come c'è stato dipinta la cosa, abbiamo trovato la gente che ha voglia di vedere gli alpini.
8: Eravamo un po' titubanti, tanto che tante persone hanno rinunciato. Però dobbiamo dire la verità, siamo venuti qua invece è una cosa diversa, ospitali. Hanno rinunciato per queste polemiche che ci sono state in televisione, nei social, e ci è dispiaciuto perché è una festa che per noi è molto importante.
9: Sì, ma accoglienza fino adesso bene.
7: Le polemiche sono create anche per business, per inventarsi qualcosa, perché
8: ci ha stimolato adesso.
7: Noi comunque facciamo la nostra strada, polemiche o non polemiche.
2: Voi dove alloggiate? In centro città o più fuori?
5: Centro, piazza Paolo Danovi.
9: No, noi siamo a Sesti Ponente.
3: Siamo lì sopra la lanterna. Ci ha ospitato un signore che ha una piccola palestra e siamo lì da lui.
8: Abbiamo montato dei capannoni e adesso ci trasferiamo nella zona.
2: Per arrivare il viaggio com'è stato qui a Genova?
9: C'è stato un po' un temporale mentre scendevamo, non so se l'avete fatto apposta o qualcosa, però non si vedeva la strada, però noi abbiamo tenuto duro perché gli alpini non mollano mai.
2: Cerimonia d'apertura appena conclusa, com'è andata?
3: Bella, bella, sempre suggestiva, bella, la piazza stupenda.
10: Sì, loro sono arrivati ieri mattina, ma io sabato.
11: Lui è qua da sabato.
10: Accoglienza splendida, ci siamo trovati bene veramente.
12: Ieri abbiamo visitato un po' di cose, oggi ancora visite monumenti, mostre e poi si beve, si mangia, si ride, si canta come fanno gli alpini.
7: Sai qual è il problema? Che passa troppo in fretta, questi due giorni qua passano troppo in fretta e da lunedì si ricomincia con la solita routine.
1: Passa troppo in fretta, ragionissimo questo alpino, anche per noi è passata troppo in fretta questa bellezza di vedere finalmente

0: solite volti sorridenti, goliardici, devo dire un po' troppo alcol, ma non posso non dirlo visto il mio ruolo sanitario. Ci rivediamo tra pochissimo.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Quartetto Franco Rossi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si è chiusa in bellezza la 97esima adunata nazionale degli alpini. Domenica la parata finale ha coinvolto oltre 80.000 penne nere, animando per tutto il giorno le vie del centro di Genova. Nei giorni della adunata, grazie agli alpini e alle loro famiglie, sono state superate le 400.000 presenze in città. La prossima adunata nazionale si terrà nel 2027 a Brescia. L'iconica nave Amerigo Vespucci ha fatto da sfondo alla firma del protocollo d'intesa tra il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea PNS e la Regione Liguria. L'accordo prevede un impegno finanziario di 10 milioni di euro nell'arco del triennio 2026-2028, con importanti ricadute nelle attività di ricerca tecnico-scientifica nell'ambito della conoscenza della dimensione subacquea e per lo sviluppo di progettualità e infrastrutture sottomarine. Da 14 al 18 maggio la Liguria torna al Salone del Libro, con oltre 30 editori del territorio e un ricco calendario di eventi e presentazioni. Lo stand 2026 è dedicato ai grandi nomi della letteratura internazionale, che nel corso dei secoli hanno fatto della Liguria la loro seconda casa o la terra del cuore, come Mary Shelley, George Byron e Paul Valéry. Un racconto che porta a Torino le mille sfumature di una terra capace di lasciare il segno non solo negli occhi, ma anche nella storia. Nuove risorse in arrivo per i percorsi nella natura. È stata approvata la graduatoria del bando Sentieri, che stanzia 1 milione di euro per interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi inseriti nella carta inventario della rete escursionistica della Liguria. L'investimento servirà a valorizzare un patrimonio strategico per il turismo outdoor, la tutela ambientale e la vivibilità delle aree interne. Via libera alla procreazione medicalmente assistita PMA di tipo eterologo nei centri sanitari liguri accreditati. L'avvio dell'eterologa si inserisce in un piano strutturale di potenziamento della rete ligure per la fertilità. L'obiettivo è garantire il diritto alla genitorialità direttamente sul territorio, offrendo alle coppie residenti in Liguria la possibilità di accedere a tecniche avanzate di PMA senza dover affrontare trasferimenti fuori regione. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 2001.
1: Oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, vado a salutare da Roma Carmelo Gagliano, che è vicepresidente FNOPI e presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, bentrovati.
1: Allora, immagino una grande emozione per lei, Gagliano, perché oggi avete avuto un ospite speciale.

0: E cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto proprio a portare il vostro saluto in questo anniversario e ha definito gli infermieri un esercito del bene. Questo riconoscimento, queste parole del Presidente, poi come si traducono nella valorizzazione concreta della professione per voi?
1: Beh, è stata un'esperienza davvero emozionante, una testimonianza per la prima volta nella storia della infermieristica italiana, la partecipazione del Capo dello Stato a una nostra iniziativa. Le parole ci hanno fatto molto piacere, ci hanno sottolineato la responsabilità quotidiana che tutti i giorni noi infermieri e infermiere pediatriche dobbiamo garantire ai cittadini, ma nello stesso tempo ha sottolineato il Presidente Mattarella anche la responsabilità e il senso di dovere del sistema degli ordini, che devono essere sempre al servizio della popolazione, della cittadinanza e a tutela e difesa della dignità degli infermieri. Posso anche, Tiziana, dare una notizia attesa: proprio oggi, 12 maggio, verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti che istituiscono le lauree magistrali specialistiche a indirizzo clinico. Proprio un regalo in questa giornata che suggella il grande lavoro fatto e la grande emozione che abbiamo provato. Quindi noi ci siamo, infermieri, siamo pronti ad assumerci anche queste responsabilità formative, perché vogliamo sempre più andare incontro ai veri bisogni di salute della popolazione.
0: E anche a Genova ci saranno quindi questi corsi in particolare. Che ruoli, per quali ruoli, Gagliano?
1: Sì, anche qui una bella notizia che ci deve rendere anche orgogliosi. L'Università di Genova farà parte delle prime 8, solo 8 università in Italia, che faranno partire a fine settembre 2 lauree magistrali specialistiche sulle 3 previste. Partirà la laurea magistrale specialistica per le cure primarie per la riforma sanitaria del territorio con 20 posti e partirà la laurea magistrale specialistica per l'area pediatrica neonatale, anche qui 20 posti. E questi colleghi inizieranno ad aprire una strada veramente importante, con una grande responsabilità, perché insieme alla formazione specialistica dovremo anche garantire loro una riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali importante.
0: Gagliano, visto che dobbiamo andare avanti ancora un po', un pochino più alla sua destra, perché sennò mi scappa dall'inquadratura, ecco, no, alla sua destra, ok, perfetto. Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
1: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
0: So quanto ci tiene al futuro e ai giovani studenti di infermieristica. Allora, le faccio ascoltare la voce di una di loro che abbiamo raccolto questa mattina nell'iniziativa a Genova, per poi chiudere proprio sul futuro e sui giovani, perché è vero che molti vanno via, non solo giovani ma anche quelli un po' più grandi, però insomma loro sono il futuro. Allora andiamo ad ascoltare queste parole.
2: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono

0: più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro, ecco.
1: Qual è la cosa che non vedi l'ora di fare quando sarai laureata e inizierai a fare questo lavoro?
0: Allora, siccome adesso sono un po' seguita dagli infermieri, vorrei essere più autonoma nel magari gestire il paziente, avere anche comunque una mia autonomia nel sapermi girare nel reparto. Questo mi piacerebbe un sacco poi quando sarò laureata. Una cosa che mi spaventa è, diciamo, come viene visto il ruolo dell'infermiere. Non gli viene data tanta importanza, anche partendo dal punto di vista dello studio, cioè di base anche un percorso di studi molto complesso, ma viene, diciamo, preso sotto gamba, cioè l'infermiere è lì, fa quello che deve fare, invece no, è molto di più, non solo prendere una pressioncina, è stare H24 dietro al paziente. Questo è una cosa che dovrebbe essere riconosciuta all'infermiere, ecco.
2: Gagliano, molto di più, non è solo prendere la pressioncina.
3: Beh, se posso, Tiziana, emozionante questa testimonianza. E
2: sapevo
3: grazie
2: che
3: per
2: le sarebbe piaciuta, Gagliano.
3: A questi giovani devo riconoscere come le istituzioni, a iniziare dalla presenza del Capo dello Stato nella giornata di oggi e dall'attivazione delle lauree magistrali, c'è un'attenzione e un rispetto per la figura sociale dell'infermiere. Ne dobbiamo essere forse più consapevoli noi, infermieri che agiamo da qualche anno, perché ai giovani dobbiamo garantire quello che ci chiedono, la legittimità sociale, e come stanno facendo le istituzioni oggi, ma anche quell'autonomia e quel rispetto per la presa in carico dell'assistenza della persona. Noi in Liguria siamo riusciti lo scorso anno a saturare tutti e 440 posti ai corsi di laurea di infermieristica, segno che ci sono giovani che ci guardano. Allora l'appello che voglio rivolgere ai miei colleghi, ai colleghi che quotidianamente lavorano nei servizi sanitari e sociosanitari, diamo un esempio di appartenenza alla nostra professione, nei piccoli gesti di cura come può essere il prelievo, ma anche nell'ascolto, nella relazione, nella presa in carico dei bisogni, perché dal nostro modello di azione, di comportamento, che i giovani si ispirano e hanno diritto al riconoscimento delle loro fatiche.
2: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, che è il vicepresidente nazionale della Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche e il presidente della provincia di Genova. Grazie mille, buona giornata internazionale dell'infermiere.
3: Grazie a voi, grazie di tutto, buona giornata.

0: confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca, ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti a Filadelfia quasi per 2 anni e poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori che è diciamo la mia passione e allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg era la posizione ideale sia per entrambi, per una posizione di lavoro ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
0: Lei diceva in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca, in che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
1: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente

0: di avere questo background, perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati. Quindi è diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
1: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
0: Allora, io il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mentore il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante, perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro, perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione. Quindi, come si vede dalle immagini, è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti diciamo in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti diciamo in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque ad ogni angolo diciamo della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco.
1: Molto c'è piacevole. Molta più attenzione, proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo, c'è più aiuto rispetto all'Italia per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente, ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato, si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico, c'è un'assistenza circa 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente anche eventualmente con un part time al lavoro, quindi c'è una grossa un grosso sostegno. Devo dire che in Heidelberg poi in particolare ci sono molti bambini, per cui è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del Land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati, e quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, spero, per l'Italia, che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto

0: piuttosto cara, perché ecco, è piccolino ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo, comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi a livello immobiliare sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro, insomma, è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma, ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo,
0: non solo per turistica, sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente... allora, siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi... c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma, un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative. Non è semplice, purtroppo, soprattutto nel mio campo. È piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità, sicuramente la potremmo cogliere.
1: Allora, Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
2: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeto. Ci attendo mercoledì in Liguria, che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libertà.

Torneranno un po' di nuvole e ogni tanto sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare 20 gradi, vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà, così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Oggi è la giornata mondiale anche della fibromialgia. Allora, proprio a People avevamo raccontato la storia di Roberta, che convive con questa patologia spesso invisibile ma profondamente invalidante. La sua testimonianza ha acceso i riflettori su una malattia che è ancora poco conosciuta, poco compresa, fatta di dolore cronico, di difficoltà quotidiane, ma anche in questo caso la sua scelta è stata quella di non arrendersi. Pensate che per 40 anni medici le hanno detto che era solo un problema della sua testa, addirittura qualcuno è arrivato a consigliarle di cambiare marito o di farsi l'amante, e invece soffriva di fibromialgia. Sentite la sua storia.
1: La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare, e quindi purtroppo la diagnosi arriva sempre, arriva spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, e se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza. È arrivata proprio, innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora certo, veramente sono io, sì, che, sono non, io che non funziono, sono io che ho qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
0: E a fare una vita come gli altri.
1: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico e inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che si trovi in amante.
0: Cambio marito, faccio la

0: qualcosa.
1: Ma qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa, chiudiamo. Va bene?
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
1: forse,
0: vai che forse ha capito qualcosa.
1: Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
0: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma... non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ok.
1: Che cos'è? Perché
0: non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia e ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso in cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: E stiamo vivendo anche la settimana della celiachia, ne parliamo oggi con il dottor Marco Crocco, che è referente dell'ambulatorio celiachia dell'ospedale Gaslini di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, intanto partiamo da che cos'è la celiachia, per chi ancora non la conoscesse.
2: La celiachia è una malattia autoimmune sistemica che quindi colpisce prevalentemente l'intestino, ma in realtà tutti gli organi a distanza. Colpisce prevalentemente le donne e sono più colpite due volte rispetto ai maschi, e si manifesta tipicamente sotto i 10 anni di vita.
1: È una malattia in aumento, e così arriviamo anche a quelle che sono le vostre diagnosi, che voi state vedendo, insomma, sta aumentando?
2: Sì, è una malattia in forte aumento negli anni, questo ormai è documentato in tutto il mondo occidentale, e l'Italia, diciamo, grazie a dei progetti di ricerca, devo dire, è molto avanti per quanto riguarda gli screening in questa malattia. E da poco il documento di relazione al Parlamento italiano ha infatti certificato che in Liguria 0,48% della popolazione è affetta da malattia celiaca, e l'ultimo studio di screening documenta come circa il 2% della popolazione in realtà è affetta da questa malattia, e quindi molti dei pazienti con malattia celiaca purtroppo ancora non sanno di averla perché non hanno mai ricevuto la diagnosi.
1: Ecco, da una parte quindi in tanti che hanno quindi dei disturbi ma che non sanno che potrebbe essere celiachia. Quindi quali sono i consigli, quali sono quei campanelli d'allarme che ci devono far pensare forse è meglio fare un controllo, potrebbe essere celiachia?
2: Sì, effettivamente le forme classiche, cioè il malassorbimento, il bambino con la pancia gonfia o la diarrea, in realtà sono solo la punta di un iceberg di questa malattia, quindi che nella maggior parte dei casi si manifesta in modo subdolo, tant'è vero è chiamata la malattia del camaleonte, quindi dovrebbero, diciamo, essere inviate a screening tutti i pazienti che hanno dei sintomi atipici, quelli che possono essere ad esempio l'anemia, la stanchezza cronica, oppure le anomalie dello smalto dentario, delle dermatite ricorrenti che quindi non rispondo, diciamo, ai trattamenti standard.
1: Lei diceva un numero di pazienti, di piccoli pazienti che vediamo in aumento, ma come

0: mai? Perché? Che cosa dicono gli studi?
1: Allora, gli studi dicono che sicuramente quello per cui siamo esposti, il cosiddetto esposoma, ha sicuramente un impatto. Noi da poco abbiamo partecipato a uno studio internazionale in cui abbiamo dimostrato che, ad esempio, l'utilizzo di antibiotici nei primi 3 anni di vita aumenta il rischio di malattia futura, nei bambini. E quello che sappiamo è che sicuramente sono aumentate anche le capacità diagnostiche. Noi, ad esempio, in Liguria ormai abbiamo un progetto regionale, si chiama appunto Casini Diffuso, abbiamo da poco anche redatto un PDTA regionale con la Regione Liguria in cui abbiamo dato davvero uno sprint alle diagnosi che in poco meno di 2 anni sono raddoppiate, quindi sicuramente c'è una maggiore capacità diagnostica, c'è un'organizzazione migliore ai laboratori regionali e sicuramente c'è un'attenzione maggiore anche da parte dei colleghi del territorio.
0: Lei ha a che fare con dei bambini e come si fa a gestire una celiachia? Come si fa a insegnare anche loro, ai genitori, questa nuova quotidianità?
1: È una nuova vita. Io penso che la diagnosi in realtà sia solo il punto d'inizio rispetto a questa patologia, perché in realtà la parte più dura comincia proprio dopo. L'impatto infatti dell'alimentazione senza glutine, quindi l'impatto di quello che può essere la necessità, l'esclusione sociale, di quella che è la stigmatizzazione che purtroppo avviene nel paziente con malattia celiaca, soprattutto in età pediatrica, ma in particolar modo nell'adolescenza, ha un impatto sulla qualità di vita di queste famiglie e dei nostri ragazzi. Io dico sempre ai nostri ragazzi che dobbiamo rendere questo come un fattore positivo per la vita, nel saper affrontare le difficoltà nella vita e nello sviluppare quello che si chiama resilienza, quindi la capacità di reagire anche a situazioni spiacevoli con uno spirito di miglioramento continuo di se stessi soprattutto.
0: Eppure negli ultimi anni, rispetto a una volta, c'è più consapevolezza anche in alcuni ristoranti, in alcuni locali, non tanto e non abbastanza, sicuramente c'è ancora tanto che si può fare. Mi ha colpito però, lei diceva, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, c'è questa difficoltà dei pari, del gruppo dei pari.
1: Eh sì, l'adolescenza è un momento critico perché il bambino è in formazione, la sua volontà di interagire e le interazioni sociali aumentano e in Italia il pasto è un momento culturale. Chiaramente sia un'esigenza biologica, ma è soprattutto un momento culturale. Vivere questo momento culturale con delle limitazioni ha un impatto negativo nella percezione della propria vita.
0: Perché sei sempre quello diverso, perché tu
1: Sì,
0: mangi la
1: certo.
0: pizza in modo diverso, perché se dobbiamo andare in pizzeria per la pizza di classe bisogna scegliere quella dove c'è anche la pizza senza glutine e sono tante
1: Esatto,
0: goccioline.
1: sono tante goccioline che a lungo andare appunto ci condizionano. Io dico però ai ragazzi che devono imparare anche dagli errori degli altri. Noi sulla ristorazione abbiamo lavorato tanto insieme alla Regione Liguria, abbiamo fatto dei progetti di formazione insieme all'Associazione dei Pazienti EC Liguria, abbiamo formato tanti ristoratori. Sicuramente c'è ancora tanto da fare, nell'epoca dei social network ad esempio e dei mass media, quindi è importantissimo fare una corretta informazione perché spesso da un'errata informazione deriva poi un problema per il paziente. Infatti questa è una malattia sociale, così come è definita la legge per la tutela della malattia celiaca da parte del Parlamento italiano, ormai ventennale tra l'altro.
0: Grazie, grazie al dottor Marco Crocco, referente dell'ambulatorio celiachia dell'ospedale Gaslini di Genova. Buon
1: Grazie a voi,
0: lavoro,
1: grazie.
0: a tra poco.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Un tema che seguiamo come primo canale molto è quello della ludopatia, del gioco d'azzardo. Allora oggi vogliamo parlarne con Giorgio Schiappacasse, psichiatra, psicoterapeuta ed esperto di automutuo aiuto. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, la ludopatia è in aumento? Quanto è diffuso oggi il problema nel nostro territorio? E quando parliamo di ludopatia, che cosa intendiamo?
1: Allora, tanto dovremmo parlare di azzardopatia. Ludopatia è un termine che a me non piace, perché è collegata al consumo di azzardo, e purtroppo il consumo di azzardo è diventato una vera e propria emergenza. Pensate che nell'ultimo anno, adesso proprio l'ultimo dato del 25, è di 165 miliardi, il volume complessivo, diciamo, da questo punto di vista. Ed è veramente, è tipo, ma più che raddoppiato negli ultimi 10 anni. Questo ha un significato profondo, perché vuol dire che molte persone sviluppano la dipendenza. Non sappiamo chi svilupperà la dipendenza. Spesso l'azzardo è, come dire, più utilizzato nelle realtà più in difficoltà, nelle realtà, potremmo dire, tra virgolette, più povere, comunque più in difficoltà, per cui troviamo che i soldi vengono sottratti proprio alle persone che ne hanno più bisogno, più necessità. Diciamo che poi 160 miliardi, 165 miliardi sono un volume enorme, ritornano in gran parte in cosiddette vincite, quindi bisogna essere onesti. La parte che viene poi sottratta, io azzarderei a dire in un certo senso rubata, no? Sono circa 25 miliardi. Insomma, parliamo di un'intera finanziaria che viene sottratta a noi, alla popolazione, a chi ne ha più bisogno. Insomma, mi sembra una... E per che cosa? In realtà per niente, perché ditemi voi che valore aggiunto c'è nell'azzardo. Questo è un vero grave problema. Pensate che il numero di persone dipendenti d'azzardo viene calcolato oggi in 1,5 milioni in Italia, e dietro a ogni persona con dipendenza d'azzardo immaginate una famiglia. Quindi immaginate che almeno 3, 4, 5 milioni di persone sono in gravi difficoltà collegate a questo tema.
0: Buongiorno per la nostra città, e anche se effettivamente noi siamo in aumento?
1: Sì, la Liguria si pone nella parte alta della classifica, diciamo, nella metà alta della classifica. Non è forse la regione di più, ci sono più, giocano di più la Lombardia, la Sicilia, la Campania, però la Liguria si pone, come nelle altre dipendenze, nella parte alta della classifica. Basta poi andare a vedere un po', no, com'è la situazione. Io dico, prendiamo un esempio a San Pier d'Arena e guardiamo un po' proprio in una realtà che per altri aspetti ha le sue difficoltà, quante sale gioco, quante cose. Questo per parlare della parte fisica dell'azzardo.
0: Certo.
1: Da oggi la parte online ha nettamente superato la parte fisica. Diciamo che la parte online oggi cuberà intorno ai 95-96 miliardi.
0: Anche perché io non devo andare in quella sala, le persone non mi vedono, lo posso fare comodamente a casa mia in qualsiasi momento, perché poi questi ce li abbiamo sempre in mano.
1: E certo, e questo naturalmente vale anche per i giovani. Quindi la parte, anche un segnale, no, spessissimo, è anche quello dei giovani che hanno questa propensione all'azzardo.
0: Voglio dire, questo è un trend nuovo, diciamo, degli ultimi anni, che voi prima non vedevate.
1: Certo, ma prima non vedevamo l'azzardo proprio in genere. Quando io ho cominciato a lavorare sulle dipendenze, l'azzardo praticamente era inesistente come problema.
0: Alcol, droga.
1: Esatto. Soprattutto l'eroina e via. Poi piano piano è aumentato la parte dell'azzardo, con situazioni francamente quasi imbarazzanti, no? Ti puoi trovare la signora, la nonna di 75 anni che si è giocata 50.000 euro alle macchinette nell'ultimo anno. Magari i risparmi di una vita, perché ha contrastato così la solitudine, cercava nell'azzardo l'anestesia dalle problematiche, sempre con ottime intenzioni, perché uno dice: mai uno, no, utilizza ma perché se vinco metto a posto i miei nipoti, magari in quel caso era, no? Oppure sì, faccio qualcosa di... Naturalmente questa è una fregatura, naturalmente, da questo punto di vista. E oggi invece i giovani, naturalmente, più un po' con i soldi che recuperano dai genitori,

0: fuori.
1: Qualche volta rubano, rubano, cioè, approfittano della carta di credito. No, quindi troviamo anche ragazzi giovani che hanno questo problema, o comunque che cominciano ad andare, anche perché c'è tutta una cultura in questa direzione. Guardate che anche molti dei videogiochi, delle cose che addirittura utilizzano i bambini, seguono certe logiche, diciamo, che andranno, vanno verso quella direzione, no? Quindi il fatto di poter diventare dipendenti, oltre che da, no, dal videogioco prima, da certe modalità, e dall'azzardo subito dopo, anche perché poi la logica del fare i soldi in modo facile, no, oggi è molto, molto spinta, no, da tutti i punti di vista.
2: Schiappacasse, proprio questi videogiochi online per bambini che, come lei diceva, applicano lo stesso meccanismo dell'azzardo, su questo si sta facendo anche una riflessione, giusto?
1: Sì, diciamo che c'è una riflessione da
2: europea,
1: tanti punti di vista, europea, mondiale, no? Anche perché si è visto da dati che tutti i disturbi nell'adolescenza, la disturbi d'ansia, i disturbi di depressione sono raddoppiati negli ultimi anni, e tutto viene legato ai social. Un libro che dice, si chiama Generazione Ansiosa, di Jonathan Haidt, fa un po' da, come dire, da Vangelo da questo punto di vista. Molti stati, l'Australia, ma molti altri stanno, no, come dire, mettendo delle regole molto più stringenti,
2: sì.
1: Ed è una cosa assolutamente necessaria, no? Perché questo, come dire, abuso del cellulare in tenera età, addirittura vediamo i bambini sul passeggino col cellulare in mano,
2: sì.
1: No? Così stanno bravi, sì, però è un problema e non migliora le loro capacità, le loro prestazioni.
2: Vero.
1: Guardate che tutti quelli della Silicon, i figli della Silicon Valley, no, avevano la proibizione di utilizzare il cellulare, no? Questo tanto
2: vero.
1: Per dirvi che ecco,
2: Schiappacasse, senta, lei è un esperto di automutuo aiuto, allora
1: sì.
2: Volevo con lei affrontare questo tema, e cioè, da una parte, quali sono quei segnali a cui bisogna stare attenti, e dall'altro poi le faccio una domanda ovviamente provocatoria, ma funzionano veramente questi gruppi? Qualcuno è scettico, quali sono i risultati?
1: No, allora, allora vediamo un po' i segnali saranno chiaramente, no? Ti accorgi che mancano i soldi, cioè, le cose vengono tenute nascoste, perché poi uno non gioca trasparente da questo punto di vista, e uno deve pensare che l'azzardo è un problema che oggi coinvolge molti, quindi bisogna alzare le antenne e rendersi. La cosa difficile è proprio accettare di avere il problema. Il primo vero passo è: ho un problema, o abbiamo un problema, se io voglio metterlo come famiglia, voglio dire. Accettare di avere un problema è il primo passo più difficile, perché da lì poi scatta l'idea del muoversi, del fare qualcosa, no? E qua bisogna che le persone imparino a muoversi, a chiedere aiuto. I SERD sono ormai, no, tutti attrezzati per affrontare il problema dell'azzardo. A Genova c'è la rete cosiddetta Game Over, anche col privato sociale, e i gruppi d'autoaiuto, in questo caso quello che abbiamo più a disposizione è Giocatori Anonimi, no? È una realtà che si è sviluppata in questi anni, non a caso si è sviluppata. È lì quello che uno può trovare, proprio il confronto con altri che hanno la stessa esperienza. Questa secondo me è una grande cosa, perché quello che ti può dare la riflessione, no, di un altro che parla della sua esperienza, che naturalmente non è la tua, ma quello che ti può dare da questo punto di vista è tantissimo. Vale la stessa cosa per i familiari, perché c'è i gruppi di cosiddetti gamanon. Chiaramente più c'è una trascuratezza dal punto di vista sociale, si fa finta di niente, ma vabbè, ma è così, ma in fondo lo fanno tutti, e più c'è questa spinta. Avete visto che ultimamente si sta parlando anche nel calcio di avere finanziamenti per le squadre di Serie A tramite le società di scommesse, ma questo secondo me è uno scandalo assurdo, voglio dire, da questo punto di vista, no? Perché naturalmente tendi a sottovalutare il problema. Le persone che avranno le difficoltà, sì, si rendono conto, vabbè, ma io non sono mica malato, vabbè, ma faccio un po' tutti, ma perché, ma figo, ma vedrai che adesso ce la faccio, no? Perché poi una volta che sei incastrato,
2: sì,
1: il meccanismo è sempre quello, ce la faccio da solo, ma dai, poi figurati, ma ci mancherebbe,
2: io il problema
1: poi
2: non ce l'ho.
1: Il problema non ce l'ho, non è così,
2: certo,
1: come quelli che dicono, no?

0: Non sono come quelli di cui parlano importante. In televisione, smetto quando voglio.
1: Sempre stessi meccanismi, e naturalmente qua è molto importante invece parlarne e avvisare le persone da questo punto di vista, e soprattutto sarebbe importante che noi ci rendessimo conto del disvalore che è. Noi abbiamo messo, io dico, fabbriche di povertà, no? Povertà economica, povertà educativa, ma anche povertà spirituale, potremmo dire, in tutti i nostri bar, cose adesso nei telefonini. Ma vi sembra logico mettere fabbriche di povertà? E direi subito dopo fabbriche di rabbia, perché poi, siccome poi alla fine ti trovi, il disagio aumenta, domandiamoci come mai questa rabbia che si diffonde nei nostri territori a tutti i livelli. Beh, l'azzardo è una fabbrica di rabbia.
0: Schiappacasse, in conclusione, volevo chiederle quanto i comuni, quanto le iniziative anche delle istituzioni possono servire. Ce n'è una che probabilmente i nostri telespettatori, per quelli genovesi, stanno vedendo, no?
1: Sì, allora, sotto stimolo della rete Mettiamoci in Gioco, che è una rete di associazioni che da tempo, da più di 15 anni, allerta il territorio su questi problemi, e di questa fanno parte Libera, fa parte San Marcellino, fa parte i centri antiusura, no? E tante altre associazioni. Su stimolo di questi, la consulta del comune ha deciso finalmente di fare qualcosa, e quindi hanno deciso di mettere alle fermate degli auto, sui display, degli avvisi rispetto alla l'azzardo può dare dipendenza, ci sono problemi. Saranno vari avvisi che andranno avanti, credo, nei prossimi mesi. La rete Mettiamoci in Gioco è una rete molto importante sul piano, tra virgolette, politico. Io parlo della politica dal basso, ho dimenticato prima anche la CGIL fa parte di questa rete, sì. No? E verrà il 5 giugno, proprio a Genova, ci sarà il coordinamento nazionale della rete Mettiamoci in Gioco, con una tavola rotonda, l'universo azzardo, sarà al Ducale, dove ci saranno i maggiori esperti italiani a parlare sul tema dell'azzardo. Quindi il 5 giugno è una data da segnarsi, perché è importante per alzare il livello dell'attenzione, ma portando dati, perché poi il problema è di tutta l'Italia in questo caso, non è certamente solo genovese, e devo dire che il fatto che vengano a Genova dimostra anche un po' la capacità della rete genovese di attivarsi, della rete ligure, perché poi questa rete, Dimettiamoci in Gioco, c'è anche nel Tiguglio, c'è a Spezia, c'è a Savona, forse ha più difficoltà a svilupparsi a Imperia in questo momento.
0: Grazie a Giorgio Schiappacasse, psichiatra, psicoterapeuta ed esperto di automutuo aiuto, per queste riflessioni. Ci risentiremo sicuramente prima del 5 giugno. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie mille.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

Al via il Festival di Cannes in nome di Thelma e Louise. A Cannes c'è Dario Vassallo che ci ha preparato questo servizio per introdurci un po' in questo fantastico mondo molto glamour. Poi insomma nei prossimi giorni con lui dalla Croisette ci collegheremo per farci raccontare tutte le

0: notizie di quest'anno con una grande, grandissima assente anche quest'anno, che è l'Italia.
1: Con oltre 5.000 giornalisti e 20.000 accreditati a vario titolo, i francesi si spendono il Festival di Cannes, che nei suoi quasi 8 decenni di vita ha in qualche modo cambiato la storia del cinema, come la seconda manifestazione mediatica più importante al mondo dopo i Giochi Olimpici. Vero o falso che sia, è un fatto che in questi 10 giorni, nelle quali le star di ogni continente e quelle hollywoodiane in testa fanno a gara per salire la Monte des Marches, la mitica scala

0: quadrati per accogliere il Marché, il mercato cinematografico più importante del mondo. Per ospitare il festival, Cannes si è sottoposto al consueto maquillage primaverile e se i residenti sono costretti a sopportare i pesanti fastidi di sempre, la chiusura di strade, code e confusione, fanno comunque buon viso a cattivo gioco sapendo che è il prezzo da pagare, perché la loro città, per 2 settimane, diventa il luogo più cosmopolita del mondo, con il numero di abitanti che viene triplicato, passando da 74.000 ad oltre 200.000. Una superba fiera delle vanità che non ha eguali, il salotto più chic del cinema, sinonimo di lusso, sfarzo, magnificenza. Poi le scene ripetono lo stesso copione di sempre, con la gente comune, i poveri mortali sprovvisti di pass, è un festival che non mette in vendita biglietti, si entra soltanto con inviti, a chiedere disperatamente appunto un'invitazione che magari cresce a qualcuno per entrare a vedere i film e partecipare al banchetto di quella cosa che si chiama cinema, sperando di inciampare, magari se non proprio in una star, almeno in una starlet. Dopo gli anni del Covid si è tornati al lusso più sfrenato. Solo un esempio, l'Hotel Carlton ha previsto di servire in questi 12 giorni 900 kg di aragoste astici, più di 30 di caviale e altrettanti di frutti di mare, il tutto innaffiato da non meno di 15.000 bottiglie di champagne. E se i Grand Hotel in questo periodo realizzano il 15% del loro fatturato annuo, a goderne sono anche altri. Per affittare una villa sono necessari dei 50.000 euro in su e ce ne vogliono non meno di 3-4.000 per un semplicissimo monolocale, magari a decine di minuti di distanza dal centro. Per restare nei pressi del Palais bisogna raddoppiare o triplicare la cifra. Per non parlare di gioiellieri e stilisti, per i quali non c'è tempo migliore di quello che le star impiegano per salire la Monte des Marches, ovviamente indossando i loro capi e i loro gioielli, sotto l'abbaglio di centinaia di flash. L'edizione 2026 promette un solido mix di artisti affermati e voci emergenti del circuito indipendente, ma con un fashion glamour ridotto rispetto agli anni passati. Anche se il direttore Thierry Frémaux ha decisamente negato, c'è chi ha visto nella mancanza di grandi film e autori statunitensi, presenti solo un paio di cineasti indipendenti, una scelta dichiaratamente politica. Il festival decide chi è dentro e chi è fuori dal salotto buono del mondo, assegnando patenti di legittimità o decretando l'oblio. E mentre i blocchi geopolitici si riposizionano, la Francia sembra dire agli Stati Uniti, a Hollywood e allo stesso Trump che il loro tempo da padroni dell'immaginario collettivo è scaduto. Ma se l'America piange, l'Italia non ride, completamente azzerata, cancellata, assente come i mondiali di calcio, zero film presenti né in concorso né nella seconda sezione per importanza, un certain regard. Non accadeva dal 2016. E anche qui, per molti osservatori, non si tratterebbe di una banale coincidenza legata alla scarsa qualità dei film italiani, ma di un boicottaggio chirurgico mirato a colpire la linea politica di Giorgia Meloni. Due assenze importanti in una selezione che si preannuncia tra le più internazionali di sempre, con film provenienti anche da Costa Rica, Nepal, Kenya, Somalia, Libano. Parlando del concorso, tra i film più attesi spicca il ritorno di Pedro Almodovar, affiancato da autori come l'iraniano Ashgar Farhadi e il giapponese Hirokazu Koreeda, Palma d'Oro nel 2018 per Un affare di famiglia. Accanto a loro una selezione che riflette la varietà del cinema contemporaneo. In prima fila il giapponese Ryusuke Hamaguchi, il rumeno Christian Mungiu, Palma d'Oro 2007, il belga Lucas Dont e l'ungherese Laszlo Nemes, entrambi vincitori di un gran premio speciale della giuria, rispettivamente nel 2015 e nel 2022. Per finire, a presiedere la giuria sarà il regista sudcoreano Park Chan-wook, mentre la Palma d'Oro onoraria verrà assegnata a due icone come Barbara Streisand e Peter Jackson.
1: E adesso ci colleghiamo proprio dalla Croisette con Dario Vassallo. Buongiorno, bonjour Dario.
2: Bonjour Tiziana, bonjour. Eccoci qua.
1: Allora, che
2: come
1: clima
2: puoi
1: si
2: vedere, sono davanti. Tanto c'è un vento che ti porta via. Partiamo da qui, rispetto a stamattina è saltato il vento, ma rispetto a stamattina quando ho fatto il collegamento con Eva è stato completato il tappeto rosso che è alle mie spalle, un tappeto rosso che peraltro quotidianamente nella parte centrale verrà sostituito perché si sporca e i francesi non vogliono fare brutte figure. Ovviamente ogni sera con 2-3 film che vengono presentati viene calpestato da migliaia di scarpe, quindi la parte centrale almeno viene sentito. Che area tira? Tira l'area con la quale Cannes ogni anno, come a questo festival, i Cannoise fanno buon viso a cattivo gioco. Tra l'altro noi veniamo da un weekend degli Alpini, no? Che ha creato qualche malumore anche per quello che riguarda le limitazioni al traffico e la logistica e via dicendo, una manifestazione che tornava a Genova dopo 25 anni, puoi immaginarti per 10 giorni, 2 settimane, 10 giorni, come ho detto nell'articolo, la popolazione di Cannes triplica, fanno, dicevo, buon viso a cattivo gioco.

0: Da sottolineare che sarà una manifestazione con un po' meno glamour rispetto proprio per la mancanza dei film americani. E riguardo ai film italiani, c'è stata una conferenza stampa del direttore, anzi qui viene chiamato delegato generale del festival, Thierry Fremolla, quale ha chiesto appunto qualcosa sulla mancanza dei film italiani. Non ha risposto sostanzialmente, nel senso che ha detto che non ha niente contro l'Italia. L'anno scorso c'era Martone in concorso, c'era in A Certain Regard Le città di pianura, che poi ha vinto a sorpresa una marea di Davide e di Donatello. Quest'anno è capitato questo. Non ha parlato di Nanni Moretti, perché molti pensavano che Moretti, che qui è un affezionato ed è molto amato sulla Croisette, ricordiamo l'ultima Palma d'Oro dell'Italia nel 2001 con La stanza del figlio, si pensava che potesse essere della partita, invece no, ma probabilmente c'è un retroscena, perché un mio amico che lo conosce bene ha detto che quest'anno, non so per quale motivo, lui ha preferito andare a Venezia, quindi probabilmente lo ritroveremo a settembre al Lido. No, per la verità un film c'è italiano, ma è un film, pensa, del 1966, Signore e signori di Pietro Germi con Virna Lisi e Gastone Moschini. E dov'è? È in una sezione collaterale, ne parleremo nei prossimi giorni, una sezione che è la più democratica del Festival di Cannes, perché Cannes è un festival dove il comune mortale non può entrare, non ci sono biglietti che vengono venduti, si entra soltanto o con il badge degli addetti ai lavori o con le invitation, cioè gli inviti che le case di produzione danno a chi vogliono loro. Però c'è una sezione assolutamente democratica che è il Cinema de la Plage, proprio a un centinaio di metri da qua, sulla Croisette, c'è una spiaggia pubblica che di giorno può essere utilizzata senza pagare nulla da chiunque, ovviamente dotata di docce e servizi, che la sera si trasforma in un cinema, viene montato uno schermo, vengono messe delle sedie a sdraio, fornite anche delle copertine per chi avesse freddo, anche perché, ripeto, qui spesso c'è questo vento e la sera poi c'è obiettivamente freschetto, e vengono proiettati i grandi film del passato, quest'anno per esempio film come Top Gun, Un uomo e una donna, Tutti gli uomini del presidente, e sarà proprio Signore e signori di Pietro Germi a chiudere questa rassegna Cinema de la Plage. Bisogna accontentarsi di questo, Titti. Non so se hai delle domande.
1: Dario, poi sai che le ragazze della redazione attendono con ansia poi i commenti nei prossimi giorni sugli outfit. Insomma, l'Italia, abbiamo sentito, non ci fa una bella figura da 10 anni, insomma, non accadeva, mi sembra di ricordare. Chissà se, come ci hai detto tu, effettivamente è un discorso politico oppure no. Grazie per il momento a Dario Vassallo, ci vediamo domani, buon lavoro. Non ti chiedo com'era il ristorante.
0: Grazie
1: sera.
0: Tiziana.
1: Perché tanto lo so che è una tradizione, quindi è l'unica sera che mangi, giusto?
0: Esatto, e allora mi tratto bene. Due frutti di mare.
1: Ma io non l'ho detto che cosa hai mangiato.
0: Da stasera non sarà più così, però, purtroppo.
1: Da stasera pane e acqua, però sei a Cannes. Grazie Dario, ciao, arrivederci.
0: Non esageriamo, pane e acqua magari no, ma insomma, ma qualcosa, diciamo,
1: un po'
0: così
1: più frugale.
0: Di più soft, via, dai.
1: Più frugale, grazie
0: a
1: Dario.
0: Domani.
1: In una puntata di Al Centro Internazionale, perché da Cannes ci spostiamo a Londra, perché Annissa De Filippi è lì a seguire l'Erasmus dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria. Pensate sul benessere psicologico dei giornalisti, e ce n'è molto da dire. E allora vediamo insieme questo contributo.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai telespettatori. Quest'oggi non mi trovo vicino a voi, sono a Londra a seguire un corso organizzato dall'Ordine dei Giornalisti, che il primo canale, l'editore, mi ha permesso di seguire anche un po' per voi, Tiziana. E sono qua con il nostro portavoce, noi lo chiamiamo il capitano, è in realtà un giudice, un avvocato, che ci racconta un po' come è nato questo progetto, perché siamo qui.
3: Allora, buongiorno a tutti, sono Fabrizio Delle Piane, sono un giornalista pubblicista dalla Spezia, sono qua con i colleghi Annissa e gli altri per affrontare il tema del trauma per i giornalisti che operano in zone di guerra oppure che hanno a che fare con fatti di cronaca molto pesanti. Qui ci vengono insegnate le tecniche per empatizzare, ma nello stesso tempo stare a distanza quando necessario rispetto alle vittime e ai protagonisti di questi fatti che purtroppo anche recentemente abbiamo avuto anche nella nostra regione.
2: E noi siamo accompagnati per tutta la settimana da una tutor eccezionale, che è una esperta di trauma e una giornalista con una grande professione

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più consequente nostalgico, è un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti, dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico. Poi, l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la

0: La direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi: da un lato aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione: l'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show.

0: Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Come ogni martedì siamo pronti a entrare dentro la zona rossa per scoprire quello che accade oggi nel Consiglio Comunale, tra l'altro un Consiglio Comunale che si annuncia piuttosto caldo, all'ordine del giorno il salvataggio o comunque quello che il Consiglio Comunale deciderà di fare per MT, allora una situazione molto molto calda, cercheremo di capire appunto quello che accadrà, già quello che è accaduto già questa mattina nel Consiglio regionale con AMT sempre all'ordine del giorno. È stato approvato anche un documento anche dalla minoranza che si è detta favorevole al salvataggio, comunque all'esborso di alcuni milioni di euro proprio per l'azienda dei trasporti di Genova e della provincia. Vedremo quello che invece deciderà il Consiglio Comunale, che deve anche approvare il piano di risanamento. Ma prima di entrare dentro il Consiglio Comunale andiamo proprio in Aula Rossa per sentire di quello che accade negli articoli 54 che sono in questo spazio di tempo. Poi alle 15 invece inizierà il Consiglio Comunale vero e proprio.
1: Un vecchio canale in pietrame confluisce in vasche costruite probabilmente prima dei condomini. Pertanto la rete, pur non compresa formalmente nella cartografia di reti, è da considerarsi di valenza pubblica. Il problema cos'è? Che reti non è nella sua cartografia, non è nella sua mappatura, e quindi reti di fatto non ce l'ha in carico proprio perché non è mai stata mappata. Trattandosi di acque miste non può che intervenire reti. L'intervento è stato sollecitato più volte dalla Direzione Difesa del Suolo, più volte nel 2025, e dalla Direzione Opere Idrauliche nel 2026. Il 17 aprile Città Metropolitana ha inviato una nota, protocollo 13 aprile 2026, ai reti, dove chiede riscontro. Al momento anche Città Metropolitana non ha ricevuto risposta. In assenza di aggiornamenti ad oggi da parte di reti è stato fissato per domani, il 13 maggio, mercoledì 13 maggio, un sopralluogo dove ci saranno i tecnici della difesa del suolo e delle opere idrauliche nell'area lavori pubblici con i tecnici di reti. Questa è la situazione al momento.
2: Consigliere Falcone, a lei la parola per il diritto di replica. A lei ha facoltà.
3: Grazie Assessore, ci tengo anche io a dirle, anche se non sono nato in questa città, ma ci sono da 37 anni e per me è la mia città, perché come dire, mi ha dato tanto. Per cui anche io ho avuto la fortuna di girare il territorio per il servizio che facevo prima, quindi anche io ho abbastanza dimestichezza con i posti. La ringrazio per le risposte esaustive, in parte nel senso che ha delineato un po' tutto quella che è la problematica, però non risolutive, perché in effetti ora domani ci sarà questa riunione e spero che da questa riunione ne esca fuori almeno l'idea di poter iniziare i lavori. Certo, mi colpisce un fatto, cioè c'è una perdita da tanti anni e ce l'ha in carico ce l'avrebbe in carico i reti, ma non ce l'ha in carico perché la cartografia in loro possesso non la prevede, non l'ha identificata, non è riporta la consistenza. Per cui io mi auguro che da domani, la riunione di domani, comunque ne scaturisca la possibilità di iniziare, però è chiaro che i cittadini, la città non può rimanere ferma in una situazione di perdita, tra l'altro in una via anche importante, solo perché

0: il passaggio della rete fognaria non è contemplato in una cartografia. Quindi le chiedo anche successivamente di volersi farsi parte attiva per eventualmente andare a ricostruire tramite gli uffici quello che è la cartografia che preveda il riconoscimento di questo tratto di fognatura, e possiamo così risolvere un problema che è da qualche anno che insiste. Però comunque la ringrazio per le risposte, grazie.
1: Grazie. Do la parola. Finito, sì. Do la parola al consigliere Bruzzone. Per la sesta interrogazione le risponderà l'assessora Viscogliosi, presidi per la sicurezza degli accessi e delle uscite dai plessi scolastici. A lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Aspetti un secondo che tolgo e inserisco la tessera. Eccomi, grazie. Grazie Presidente, grazie Assessora Viscogliosi. Saluto le ragazze e i ragazzi che seguono questa prima parte, insomma, dei nostri lavori, in un certo senso con un'accezione un po' più ampia. Questa interrogazione riguarda anche un po' loro, perché è ovvio che l'obiettivo di una civica amministrazione sia quella di garantire l'accesso e l'uscita dagli istituti scolastici nel modo più sicuro possibile. Ora, in questo annetto scarso di amministrazione, di nuova amministrazione, abbiamo voluto mettere l'accento su questo genere di esigenza. Mi riferisco alle strade scolastiche, mi riferisco alle zone 30, che erano proposte che anche nell'esperienza precedente da consigliere comunale, sempre in questa medesima aula, avevo portato anche insieme alla collega Ghio all'attenzione appunto del consiglio comunale. E bene fa l'amministrazione in questo senso a realizzare, ove possibile, più strade scolastiche possibile, soprattutto per le più piccoline e più piccolini, che molto spesso si trovano, come dire, all'interno di una scuola che poi affaccia direttamente su una strada, e quindi diventa veramente complicato, come diventa complicata a volte la gestione dell'ingresso e dell'uscita delle bambine e dei bambini, soprattutto quando i genitori arrivano, piazzano la macchina dove capita, lì praticamente mollano davanti alla scuola e se ne vanno. Quindi è un argomento, come dire, delicato, complesso, e che richiede la dovuta cura e attenzione. L'interrogazione quindi...
3: E allora torneremo tra pochissimo dentro la sala rossa, e tra poco ci collegheremo anche con il nostro Andrea Popolano, che ci spiegherà cosa succederà oggi in del Consiglio Comunale. Poi andremo anche a rivivere alcuni stralci della trasmissione di ieri sera dedicata alla settimana degli alpini, con uno scontro anche tra la consigliera delegata del Comune di Genova, Vittoria Canessa, con l'ex assessore, oggi capogruppo della Lega in del Consiglio Comunale, Paola Bordilli. A dopo.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi.

Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: E allora eccoci ancora in diretta, vado subito a salutare Andrea Popolano che si trova proprio in via Garibaldi. Andrea.
1: Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale con le immagini di Roberto Gnecco, un consiglio comunale che si aprirà ufficialmente tra pochi minuti, tanti i temi al centro dell'attenzione, ovviamente su tutti quello che va a riguardare il piano di risanamento di AMT, un piano come abbiamo raccontato anche questa mattina che ha visto una prima parte, o meglio in qualche modo legata, ovvero il via libera da parte della regione di circa 40 milioni destinati poi al comune che li utilizzerà proprio per risanare in qualche modo l'azienda di trasporto pubblico che sta affrontando una crisi partita questa estate. Tanti, come detto, i temi, vedremo poi la discussione, seguiremo quelli che saranno i temi legati alla discussione sul piano di risanamento, un piano di risanamento che prevede diversi aspetti, tra questi anche un possibile taglio delle corse, o meglio un taglio delle corse, una possibile revisione del piano tariffario a seconda di come andrà avanti l'azienda, e poi ancora la criticità, diciamo, rilevata riguardo a quello che è il sistema utilizzato da MT, individuato da Comune MT per pagare quello che è il debito nei confronti di Trenitalia, una situazione che ha creato, insomma, qualche polemica, soprattutto nelle ultime ore. Da questo punto di vista il vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrieri ha ribadito che non si tratta di una misura portata e che porterà al diciamo a far entrare dei privati all'interno dell'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Detto questo, però, l'opposizione dice che questa è una modalità in realtà per far entrare i privati, lo ha detto anche questa mattina in consiglio regionale il presidente ed ex sindaco di Genova Marco Bucci, che ha anche detto faremo di tutto per bloccare questa situazione. Ovviamente vedremo quale sarà l'evoluzione di questa discussione proprio in Consiglio Comunale, ma sono tanti i temi, si partirà con due ordini del giorno, quello forse più importante che potrebbe attirare l'attenzione mediatica e non solo è quella riguardante diciamo la questione del Capodanno di Genova, con il TAR che si è espresso, ha spiegato che la gara utilizzata, l'assegnazione, il metodo di assegnazione utilizzato per il Capodanno ovviamente di quest'anno, quello con la presenza in piazza dei pinguini tattici nucleari, non è stato seguito l'iter corretto, ci sarà una discussione in Aula Rossa anche su questo tema, ovviamente seguiremo tutto e raccoglieremo le diverse voci.
0: Grazie, grazie quindi ad Andrea Popolano, proviamo a tornare ancora dentro la Sala Rossa per vedere e sentire soprattutto di cosa si sta parlando.
2: E che conserva una posizione veramente straordinaria, sopraelevato rispetto alle strade circostanti, offre un'invidiabile terrazza diciamo sul mare e su parte della città. Purtroppo negli ultimi tempi a livello di manutenzione del verde, a onore del vero, anche in passato non che la situazione fosse splendida, ma purtroppo ultimamente diciamo c'è un po' più di degrado che è visibile, che mi è stato poi riscontrato anche da parte dei cittadini che comunque frequentano la zona. Ovviamente curare il Poggio della Giovine Italia non significa soltanto intervenire sul decoro, ma restituire dignità a un luogo storico che è molto importante per diciamo la nostra città, e per questo le chiedevo assessore se è possibile attuare un programma di interventi magari più capillari che vadano a incidere sulla cura appunto del verde di quel luogo, e mi permetto magari, visto anche la difficoltà di mantenere sempre una situazione di diciamo stabile di decoro, di poter

0: abbracciare anche una sollecitazione che era giunta in commissione da parte del mio collega Picciocchi, cioè quella di dare magari in gestione il verde di quel luogo ai privati che già oggi si occuperanno di gestire il verde della rotonda. Potrebbe essere un'idea, io gliela sottopongo come già l'aveva sottoposta il collega, affinché diciamo, quel luogo sia in piena forma, ecco, 365 giorni l'anno, visto che veramente il luogo è di grande importanza storica e merita il giusto decoro. Grazie.
1: Assessora Coppola, lei ha la parola per la risposta.
2: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per il consigliere Vacalebre per questa interrogazione. Allora sì, Poggio della Giovane Italia è sicuramente un luogo davvero speciale per la sua posizione, per in generale la bellezza del luogo stesso. Come è stato ricordato, ne avevamo anche discusso in commissione, sulla commissione specifica sulla rotonda di Carignano. Ed è un'area che faceva parte di quelle che erano le opere messe a scomputo rispetto al polo urbano, non al polo urbano, rispetto al progetto della rotonda di Carignano, ed è stata riconsegnata 2 anni fa all'amministrazione, quindi era stata fatta un ottimo lavoro di rimessa in ordine, di riqualificazione dal proponente della rotonda di Carignano, e 2 anni fa è stata appunto restituita all'amministrazione. Diciamo che è un'area che è sempre sicuramente è stata oggetto di critiche, proprio perché ha bisogno di una manutenzione particolarmente alta e molto specifica. È un'area che, come ben ricordava, è di 1500 metri quadri, quindi è un'area che non fa parte delle aree prese in consegna dal comune, ma sono delle aree municipali, perché sotto i 3000 metri quadri sono delle aree che poi vanno gestite dai municipi. Noi come amministrazione abbiamo portato avanti quello che è il monitoraggio delle alberature, che quelle sì sono di competenza dell'amministrazione, e purtroppo 2 delle camere ops presenti è stata riscontrata la presenza del patogeno della paesandisia, quindi su queste, ahimè, bisognerà procedere con abbattimento. Chiaramente sarà programmata la sostituzione, perché chiaramente bisogna reinserire il verde interessato, mentre per quanto riguarda la manutenzione più minuziosa, quindi quella poi la costante manutenzione del l'area, il municipio ha manifestato delle problematicità, quindi delle perplessità nel poter attuare appunto la manutenzione degna che dovrebbe esserci di quel luogo, e quindi come amministrazione stiamo chiaramente pensando quella di procedere o con patto di collaborazione o con sponsorizzazione proprio con quegli operatori commerciali che si insedieranno all'interno della rotonda di Carignano. Può essere chiaramente uno scambio benefico per entrambe le parti, per l'amministrazione e anche come visibilità per gli operatori economici che si andranno a insediare, quindi ci sembra che...
3: Torneremo tra poco dentro la Sala Rossa, ora invece vado da Andrea Popolano, che è in compagnia dell'assessore Perico.
4: Eh sì, perché è stato oggetto, intanto buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
4: Dicevamo, è stato oggetto quella che è la situazione dei rifiuti a Genova, della gestione dei rifiuti, oggetto di un'interrogazione e risposta immediata. Abbiamo anche noi segnalato diverse criticità, soprattutto legate a inizio mese, diciamo legate soprattutto alla mancata raccolta in alcuni casi. Oggi un'interrogazione in aula su questo tema. Possiamo spiegare intanto cosa è successo prima e qual è stata la problematica?
5: Certo, innanzitutto infatti occorre partire dalla problematica che si è verificata intorno alla data del 1° maggio, perché cosa succede? In realtà noi avevamo già predisposto di chiamare dal 5 di maggio delle squadre che abbiamo definito prestagionali, che ci avrebbero aiutato ad affrontare il piano straordinario Alpini, ma il 1° maggio e il 25 aprile, in cui c'era in città comunque una grande presenza di turisti, siamo andati lievemente sotto rispetto allo standard del servizio, perché il 1° maggio era giornata di festa del lavoro, i lavoratori AMIO potevano scegliere di venire a lavorare, quindi su adesione volontaria, e ci siamo trovati con la metà delle unità che regolarmente anche nei weekend lavorano su strada, e questo ci ha portato un attimo in difficoltà. Per fortuna subito dopo in realtà entrava nella piena

0: operatività a questa squadra di prestagionali che ci ha aiutato insieme al personale AMIO, che a questo punto è stato chiamato a contribuire alla costituzione dei veri e propri presidi operativi, ci ha permesso di affrontare il piano straordinario Alpini, che come abbiamo visto tutti ha portato a un raddoppio della produzione dei rifiuti sul territorio urbano. E il nostro grande vanto è che comunque, nonostante questa grande affluenza nelle aree del centro, siamo riusciti a recuperare in tutte le altre zone di Genova e non andare più in difetto rispetto alla raccolta che deve essere garantita ai cittadini genovesi.
1: Infatti tante volte le segnalazioni arrivano da zone non realmente centrali come quelle più turistiche, ma da quartieri periferici o comunque centrali ma non esattamente turistici. Abbiamo visto situazioni ad esempio nella zona di Marassi, di San Fruttuoso, di San Pierdarena.
0: Le segnalazioni vengono da tutta la città e tra l'altro la nostra attenzione vuole essere rivolta a tutta la città, ovvero che a questo punto la squadra dei prestagionali rimarrà in servizio e verrà ancora aumentata per garantire con i turnover delle ferie estive.
1: Quanti sono al momento?
0: Al momento sono 35, arriveremo fino a una centinaio di unità che permetteranno ai lavoratori AMIO di andare in ferie, di avere i periodi di sostituzione. A questo aggiungeremo anche una squadra che abbiamo di pronto intervento, che abbiamo chiamato squadra decoro, che potrà intervenire per tutta la stagione estiva e su tutte le zone della città, Levante, Centro e Ponente, appunto andare a cercare di sistemare sia le situazioni evidenti rispetto alla città turistica, ma anche le situazioni dei residenti e delle segnalazioni che ci arrivano.
1: Ora, uno dei temi è quello di una Genova che cerca di diventare turistica anche fuori dal periodo classico, quindi qua, questo punto di vista apre una riflessione, la necessità di implementare forse la raccolta da questo punto di vista anche in periodi diciamo classici, non solamente quelli turistici dell'estate o da maggio in avanti. È possibile anche vedendo la situazione ovviamente dei conti del comune?
0: Sì, assolutamente, l'azienda in questo momento sta riprogettando e ripensando i propri servizi anche in funzione di quelli che sono i conti, quindi riequilibrando le risorse rispetto alla necessità comunque di svolgere il servizio. Stiamo rivedendo tutto, dal contratto di servizio al piano annuale delle attività alla situazione del bilancio, e da questo punto di vista pensiamo di poter fare un buon lavoro, nel senso che può essere ridisegnato e ottimizzato allo stesso tempo, cercando di lavorare insieme ai sindacati, ai lavoratori, all'azienda tutta, per cercare di garantire alla città il decoro di cui, indipendentemente o no dal turismo, ha diritto, no?
1: Guardando alla raccolta differenziata, qual è la situazione al momento? Si può pensare di attivare, insomma, si è parlato anche nel passato di attivare i cassonetti, quelli intelligenti, sì, tra virgolette, proprio con le tessere. È un qualcosa che è in programma o al momento ancora non è fattibile?
0: Innanzitutto dobbiamo ancora aumentare con la raccolta differenziata. Il tema è che adesso completiamo ancora una residua installazione di bilaterali e cerchiamo di rendere i bilaterali, che comunque ci hanno portato a un aumento di differenziata, efficaci al massimo livello possibile. Quindi grazie a questa operazione di ripensamento dei bilaterali pensiamo di poter migliorare un po' la raccolta differenziata, e in particolar modo un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare. Pensiamo di poter far meglio, ora siamo intorno al 53%, il nostro obiettivo è stato fissato intorno al 65%, quindi dobbiamo portare dei miglioramenti piuttosto importanti nei prossimi anni, e da questo punto siamo siamo, da questo punto di vista siamo concentrati. Prima di arrivare alla tariffazione puntuale c'è ancora un po' di strada da fare.
1: Chiedo un'ultimissima domanda, facciamo sempre un paragone di quelle che sono le diverse situazioni della raccolta differenziata. Ad esempio chi mostra un grande risultato è la città di La Spezia.

0: Ovviamente con tutte le dovute differenze, perché a Genova non si riesce ancora ad arrivare, non dico a raggiungere quei livelli, perché ovviamente è una città più piccola in numero di abitanti, però quali sono le difficoltà? Cioè, è molto brava, tra virgolette, nel fare la raccolta differenziata.
1: Allora, io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Spezia la città va giustamente, ma ci sono anche altri territori italiani dove si va molto velocemente. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo. C'è un gap culturale, purtroppo, ma pensiamo, in realtà sono già tanti genovesi che si comportano bene, devono essere premiati, invogliati a comportarsi in maniera corretta, e dobbiamo convincere invece quelli un po' più recalcitranti.
0: Grazie all'assessora Perico per le risposte, la lasciamo ovviamente ai lavori in consiglio comunale. Queste le risposte le avete sentite, vi restituiamo la linea.
2: Grazie Andrea Popolano, andiamo un attimo dentro la sala rossa per sentire se è già finito lo spazio dedicato agli articoli 54 o se è già iniziato il Consiglio Comunale.
3: La parola.
4: Buon pomeriggio, Alfonso, avvenente, bevi l'acqua.
2: Niente, è il momento dell'appello, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi andiamo da Giorgia Fabiocchi per vedere questo pomeriggio dove si trova. Lo sappiamo che ormai da circa 10 giorni che è in giro per la Liguria con il nostro van alla scoperta dei vari comuni che andranno al voto a fine mese.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: E allora, prima di tornare in Via Garibaldi per il Consiglio Comunale, apriamo una parentesi e torniamo invece nel nostro live on the road alla scoperta dei vari comuni al voto. Siamo a Casella. E allora, la nostra Giorgia Fabiocchi è già in compagnia di un ospite, sentiamo di chi si tratta. Giorgia.
1: Prosegue live on the road, comuni al voto, siamo passati a Casella, questa mattina eravamo a Ceranesi, siamo arrivati a Casella, circa 3.000 gli abitanti di Casella, un comune che torna al voto e che racconta di una

0: una realtà che in realtà è piccola, ovviamente non ha molti abitanti, però è una realtà industriale importante, soprattutto per quanto riguarda anche lo sviluppo economico di progetti, e quindi questo direi che lo rende a pieno, questo grandissimo capannone. Siamo in compagnia di Lorenzo Brasca, che è responsabile tecnico di un fondo di investimento, e siamo qui a raccontare, intanto oggi è una giornata di inaugurazione, siamo arrivati, come si suol dire, a pennello, e qui davvero si può fare l'impossibile dal punto di vista anche dello sviluppo della logistica, economico, imprenditoriale.
1: Sì, buongiorno a tutti, appunto siete capitati a pennello in questa giornata inaugurale di questo magazzino dove appunto la società che rappresento ha fatto un importante investimento di riqualificazione e rigenerazione di un immobile che era dismesso e che appunto stiamo riportando a nuova vita con la speranza e l'augurio che faccia parte e si inserisca nel tessuto economico di Casella, con appunto nuove attività, nuovi posti di lavoro e appunto anche un immobile completamente nuovo, rigenerato e riqualificato.
0: Quanto siamo come metratura, come metri quadrati qua? Perché sembra enorme, il calcio da calcio, è molto di più direi.
1: Sì, è ben più di un campo da calcio, perché sono 13.000 metri quadrati di magazzino. Sì.
0: E ci sono già alcuni investitori, imprenditori interessati, oppure qualcosa c'è nell'aria? Non sappiamo, che non si può dire niente, sappiamo come funziona, ma qualcosa nell'aria c'è.
1: Sì, ecco, sono questioni, diciamo, che non si possono dire propriamente per nome, però interessamenti ce ne sono stati. C'è una realtà molto importante italiana che sembra poter essere la futura, diciamo, occupante di questo posto.
0: Immagino che questo sia importante, fondamentale, perché significherebbe aprire un indotto anche di posti di lavoro in un tessuto come questo, diciamo, in un comune comunque di 3.000 abitanti relativamente piccolo, che però potrebbe davvero svilupparsi sempre di più a livello anche economico.
1: Sì, ecco, questa è forse una delle cose più gratificanti di quello che faccio, perché appunto partiamo da diciamo un rudere, perché questo si presentava come tale, con il lavoro di tutto un team di professionisti, di un'impresa solida con la quale appunto abbiamo collaborato, siamo riusciti ad arrivare a questo risultato, a nostro avviso molto soddisfacente, che poi sfocerà appunto in posti di lavoro, nuove occupazioni e un indotto sempre crescente, ecco, per la città.
0: E allora, per chiudere, tra l'altro è stata un'inaugurazione molto giocosa, potremmo definirla così, perché avete organizzato praticamente un mini golf improvvisato. Tra l'altro, complimenti, io adoro il mini golf, pur non essendo una campionessa, però ci si diverte anche un po'.
1: Sì, ecco, poi era un po' una trovata anche per inaugurare tutta una pavimentazione completamente rifatta, che appunto ci sembrava anche il gioco più adatto per testare questo nuovo pavimento.
0: E grazie, allora vedremo cosa accadrà, perché veramente si potrebbe sviluppare sempre di più dal punto di vista logistico ed economico qui a Casella.
2: E allora, questo è il primo contributo che ci arriva da Casella, e tra pochissimo dovrebbe essere pronta sempre la nostra Giorgia Fabiocchi in compagnia del primo candidato a sindaco di Casella. Chiedo alla regia se Giorgia è pronta. Giorgia, buongiorno.
0: Allora, sì, ben ritrovati, buongiorno da Casella, e prosegue il nostro tour. Questa mattina siamo stati a Ceranesi, nel pomeriggio ci siamo spostati a Casella per raccontare come questo comune, 3.000 abitanti. Allora, andiamo a conoscere il primo dei due candidati, Gabriele Reggiardo, in realtà sindaco uscente, ricandidato con Casella di Tutti. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Sì, sono Gabriele, sono sposato da quasi 20 anni, ho due figli, uno di 17 e uno di 15. Ho un'attività all'interno del paese, in una frazione ad Avosso, da più di 100 anni, 102 per la precisione, e abbiamo deciso di ricandidarci costituendo una lista civica fatta di gente che voglia lavorare solo ed esclusivamente per il paese, in maniera tecnica, in maniera non politica assolutamente, ma fare quello che è il bene dei nostri cittadini.
0: E allora, mi ha anticipato, si vede che è abituato a fare le interviste, Reggiardo, perché le avrei chiesto la prima cosa, ovvero lista civica oppure vicinanza abbastanza più o meno spiccata a partiti politici, orientamenti politici?
3: No, lista civica, poi ovviamente

0: Non bisogna assolutamente nascondersi dietro a un dito, però all'interno della nostra lista ci sono esponenti più rivolti verso il centrodestra e altri mentre sono rivolti verso il centro-sinistra. Quindi assolutamente lista civica, perché il piccolo paese deve vivere di non politica, ma di costruzione di progetti che vadano avanti.
1: Allora, Gabriele Reggiardo si è già un po' presentato, è conosciuto sicuramente a Casella. Come mai ha deciso di ricandidarsi, di riprovare per gli altri e per i prossimi 5 anni?
0: Ma quando 5 anni fa ho iniziato il mandato, pensavo che 5 anni fossero sufficienti per portare a termine quello che ci eravamo progettati di fare. In realtà la pubblica amministrazione non è assolutamente come nel privato e quindi tutto ciò che apparentemente sembra semplice e possa anche essere smart per quello che riguarda il privato, nella pubblica è assolutamente differente. Quindi ci vogliono diversi mesi, magari per realizzare progetti, o diversi anni, come quello magari della scuola che oggi è in costruzione, ma che ha apportato un lavoro di più di 3 anni di tecnici, di burocrazia e di varianti anche economiche, e quindi il comune è anche andato in sofferenza per cercare di portare a termine questo progetto e non rimandare indietro soldi allo Stato che sarebbero veramente stati persi, ed è stato un peccato per il paese, sarebbe stato.
1: Ah, sicuramente possiamo dirlo, i fondi del PNRR hanno aiutato molto, hanno aiutato il paese in generale, anche i piccoli comuni. E ci troviamo nell'area verde immensa, devo dire, ed è stato uno dei luoghi che più forse state utilizzando, soprattutto complice, pensiamo, a averi estivi. Ci racconta un po' di questo parco, sembra quasi di non essere in Liguria, ma sembra di essere da altre parti, tipo, non so, Pianura Padana.
0: Sì, esatto, questo è proprio il nostro polmone verde, da noi chiamato, perché è uno spazio che in tutta la provincia di Genova sfido a trovare, tant'è vero che diverse società sportive si sono presentati per poter portare avanti dei progetti e delle manifestazioni durante soprattutto il periodo estivo. Un nostro progetto, per esempio, per il futuro sarà proprio quello di chiudere il tendone, oggi utilizzabile solo nel periodo estivo, ma un domani dovrà essere meta di anziani e di giovani che possano avere un posto ludico, ricreativo, culturale, dove raccogliersi e passare del tempo insieme. E proprio per questo abbiamo inserito anche in lista dei ragazzi molto giovani, sotto i 25 anni, perché il futuro di Casella deve essere questo. Noi ci impegniamo e ci impegneremo ancora 5 anni, ma vorremmo che la cosa non finisse lì, ma che continuasse con loro e che proseguissero i progetti che noi abbiamo iniziato.
1: Quindi, a proposito di progetti, di quello che è stato fatto, un po' lo abbiamo raccontato, qual è il programma per i prossimi 5 anni? Se dovessimo stilare 3-4 punti su cui con la sua lista vuole intervenire e lavorare.
0: Allora, in primis i più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale, che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova, e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie. Quindi andremo anche alla ricerca di quei finanziamenti che ci possano permettere di portare lo sport in Valle Scrivia e soprattutto qui a Casella, perché non a caso abbiamo fatto anche un campionato europeo 2 anni fa di mountain bike con 26 nazioni. Visto che abbiamo lo spazio, i parcheggi e abbiamo quest'area, va sfruttata al meglio, e anche Genova avrebbe un appoggio assolutamente a 25 minuti semplicemente dal centro città per poter portare queste manifestazioni. E in più, ovviamente, tutto questo deve essere completato con un arredo urbano degno di Casella. Abbiamo cominciato negli ultimi mesi a riqualificare a determinate aiuole e dovremo continuare a finire la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, perché Casella deve tornare a splendere, deve essere quella piccola Svizzera che già anni fa era chiamata.
1: Rispetto invece al ruolo che ha lo sviluppo economico, la logistica, l'imprenditorialità, è un territorio con 3.000 abitanti, quindi comunque un comune relativamente piccolo, però si sta bene in quel senso, ci sono margini di crescita, è cresciuta molto, ci sono diverse attività importanti, si può dire che in questo senso è anche un polo attrattivo.
0: Sì, la fortuna di questo paese è che la costituzione morfologica è fatta molto bene, in quanto nella parte bassa del paese abbiamo questa

Verde e abbiamo le grandi aziende, ne potrei citare alcune, ma non vorrei perché poi me le dimentico e potrebbero offendersi. Ma abbiamo un fatturato molto importante a Casella con multinazionali, mentre poi nel centro del paese abbiamo diverse piccole attività commerciali.

0: con 3050, quindi questo è testimonia al fatto che Casella sta tenendo molto bene anche sul mercato immobiliare, perché oggi comprare una casa a Casella non è così economico come in diversi altri paesi limitrofi al nostro.
1: Le chiedo un'ultima cosa che riguarda il turismo, quello che uno può immaginare può essere attrattivo in queste zone, dove si può arrivare per provare ad alimentare un turismo diverso, quello magari immaginiamo anche locale, ma magari allargarlo anche un po' di più.
0: Certo, principalmente il nostro deve essere ed è un turismo di giornata. Ovviamente in questo periodo siamo molto arrabbiati e dispiaciuti perché senza il trenino, che è l'elemento fulcro del nostro turismo, siamo estremamente penalizzati. Oggi siamo raggiungibili solo attraverso un bus sostitutivo che non ci basta. Continueremo questa battaglia che abbiamo già fatto in diversi ambiti, ma la continueremo con Regione ed MT. Ovviamente dico battaglia, ma in realtà è collaborazione, perché il comune non ha assolutamente da nessuna parte, deve solo collaborare con questi enti, che spero che intervengano vivamente, come ha detto il presidente Bucci anche da poco tempo, e che rimettano in funzione il trenino. Dopodiché quello che deve offrire il territorio casellese all'arrivo del treno è quello che ci possiamo aspettare qui nell'area verde e quello che abbiamo anche all'interno della confraternita, con la parrocchia, il nostro oratorio, la Croce Verde appena rifatta con tutti i soldi casellesi, e questo ci rende ancora più orgogliosi, perché tutto quello che vedete, a parte le grosse infrastrutture, sono tutti i soldi che arrivano dai cittadini di Casella, e non possiamo essere che orgogliosi di questo.
1: Allora, come sempre, per chiudere, perché votare Gabriele Reggiardo e la sua lista?
0: Perché in questi 5 anni abbiamo dimostrato di esserci sempre, di intervenire in momenti anche difficili e cercare di tamponare ogni situazione quando anche non si poteva. Noi siamo una lista trasparente, seria, che invitiamo anche i cittadini spesso a venire in comune, e ci siamo prefissati ulteriori obiettivi. Oltre a finire quelli attuali, se leggete il nostro volantino elettorale, abbiamo messo altri 15 punti per riqualificare ulteriormente il territorio casellese, ma soprattutto farlo conoscere, quindi valorizzare e far capire alla gente di fuori quanto sia importante vivere in un ambiente come il nostro, con la qualità di vita che abbiamo.
1: E allora grazie, in bocca al lupo, come sempre, buona fortuna.
0: Grazie a voi, crepi il lupo.
2: Grazie Giorgia Fabiocchi. Torniamo in via Garibaldi da Andrea Popolano. Andrea.
3: Eh sì, perché abbiamo sentito prima il tema riguardante le problematiche sui rifiuti, l'attesa che si accendano poi le discussioni in Aula Rossa su quella che è l'ordine del giorno straordinario sul Capodanno di Genova e poi ovviamente sul piano di risanamento AMT. Abbiamo insieme a noi Vincenzo Falcone di Orgoglio Genova, noi moderati.
4: Intanto buongiorno a tutti.
3: Perché in Aula questa mattina ha portato un'interrogazione legata a un'altra situazione di degrado, potremmo dire, una problematica che va a riguardare soprattutto il quartiere di San Pier d'Arena,
4: sì, siamo nel municipio centro-ovest, precisamente in via Cantore, e parliamo del muraglione sovrastante via Dino Col, dove da parecchio tempo c'è una fuoriuscita di una perdita fognaria, e quindi abbiamo chiesto lumi all'assessore Ferrante, perché questa fuoriuscita ha comportato tutta una serie di problematiche, tra l'altro avrebbero anche spostato la fermata del bus, perché appunto quei miasmi e quei liquidi rendevano il marciapiede scivoloso.
3: Ecco, spieghiamolo, il problema poi principale per gli abitanti è quello dei forti miasmi che arrivano dalla zona, e anche una situazione di insicurezza generale.
4: Esatto, esattamente, perché poi alla fine oggi è emerso che c'è un incrocio di una condotta bianca e una condotta nera, che praticamente l'ultimo tratto dovrebbe risultare ammalorato, e quindi è la causa della perdita. Su questo l'assessore Ferrante ha dato una risposta abbastanza diciamo concreta, nel senso che si è rifatta una perizia fatta lo scorso 6 marzo dalla direzione del territorio, e quindi hanno stabilito che la perdita è una questione non di privati, ma in un tratto pubblico. Dalle parole dell'assessore Ferrante è emerso anche che sarebbe di competenza di Rete l'intervento, però Rete non c'ha competenza, in quanto nella cartografia in loro possesso questo tratto ultimo di fogna non risulterebbe, per cui, come dire, non può, secondo

0: loro non possono intervenire su un trattato che nelle loro carte non esiste.
1: Un po' di quelle cose all'italiana, non si sa di chi è, cioè si sa che è del comune in qualche modo, sì, però non è in mano ai reti che se ne occupa.
0: Sì, però ha anche aggiunto l'assessore Ferrante, che ha molta competenza città metropolitana, e io in qualità anche di consigliere di città metropolitana porterò la stessa interrogazione a uno dei prossimi consigli di città metropolitana.
1: Ricordiamo che è una problematica che va avanti da più di un anno, anzi quasi due, ma ha dato anche un cronoprogramma da questo punto di vista?
0: No, ha dato semplicemente una speranza, che è quella che domani ci sarebbe un'ulteriore riunione con i reti, con tutti quelli che dovrebbero aver parte attiva in questa risoluzione, e che lui e noi e tutti i cittadini sperano di riuscire ad avere un punto di inizio, un punto di per affrontare questa problematica, che comunque ha dato i suoi fastidi e problemi ai cittadini e alle cittadine.
1: Allora continueremo a raccontare ovviamente l'evoluzione, sperando in una risoluzione positiva. Ringraziamo Vincenzo Falcone, consigliere di Noi Moderati.
2: Grazie. Andrea, di cosa si sta parlando? Ha già iniziato a parlare, anzi andiamo dentro la sala rossa per vedere un po' il discorso. AMT è già decollato, fra virgolette, se ne sta già parlando. Andiamo dentro la sala rossa.
3: Osservazioni istituzionali formulate dal presidente del municipio Quinto Valpolcevera, Michele Versace, circa le rilevanti criticità di accessibilità della sede individuata in via Sardorella, in quanto distante dal centro cittadino e non adeguatamente servita dal trasporto pubblico locale. Considerato che l'ufficio immigrazione è destinato a un'utenza particolarmente fragile e numerosa, con flussi stimati in circa di 300 persone al giorno, che necessitano di servizi facilmente accessibili e collocati in aree centrali della città. Le pratiche gestite dall'ufficio immigrazione, permessi di soggiorno, rinnovi, ricongiungimenti familiari, richieste di protezione internazionale e altre procedure amministrative complesse, richiedono spesso accessi ripetuti e presenza fisica obbligatoria, rendendo particolarmente gravoso il trasferimento in area periferica. I servizi interessati, in particolare l'ufficio immigrazione, sono caratterizzati da flussi rilevanti e continui di utenze, richiederebbero pertanto una collocazione facilmente accessibile, adeguatamente servita dal trasporto pubblico e coerente con la natura delle funzioni svolte. Considerata la consolidata collaborazione tra il Comune di Genova, la Prefettura e la Questura nelle iniziative congiunte in materia di sicurezza urbana e nelle sedi di coordinamento istituzionale, impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere formalmente alla Prefettura, alla Questura di Genova e agli altri enti coinvolti l'attivazione di un tavolo di confronto istituzionale sul progetto di trasferimento, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa degli uffici della Polizia di Stato, al fine di garantire una valutazione condivisa delle criticità e delle possibili soluzioni. 2. A valutare, in esito al confronto, la possibilità di eventuali soluzioni alternative o rimodulazioni progettuali che consentano di coniugare le esigenze operative delle forze dell'ordine con quelle di accessibilità per i cittadini, con particolare...
2: E allora sentivamo le parole del Presidente del Consiglio Villa, che appunto parlava del discorso legato ai passaporti, quindi a cercare di facilitare i cittadini genovesi con alcuni accordi anche con la Prefettura. Andiamo un attimo indietro, facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo a ieri sera al programma politico di Primo Canale, si è parlato ancora della dunata degli Alpini, c'è stato anche uno scontro piuttosto acceso tra la consigliera delegata per il Comune Vittoria Canessa Cerchi e l'ex assessore, oggi capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Paola Bordilli.
4: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
5: Cosa
4: questo è stato
5: sapere?
4: Sì. Io credo fermamente. Bordilli, mi faccio finire
5: solo
4: di parlare.
5: Se mi dice dove?
4: Sì,
5: perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
4: Allora, se
5: di
4: doveva
5: una
4: essere
5: Genova...
4: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in Consiglio regionale. Questo
5: ci
4: ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto. La condivisione è avvenuta in Consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in Regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo
5: no,
4: che
5: voi
4: fosse
5: l'avete
4: un
5: votato contro, non è che non l'avete votato. Ecco,
2: però mi faccia finire. A chi è a casa di cosa parliamo? Perché magari io ho detto di questo documento.
4: Di un documento nel quale diceva di prendere delle decisioni.

0: distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara. Senza...
1: L'ho scritto io, magari lo spiego solo perché
0: Bordilli, mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto, l'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose,
1: queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini, se ci sono delle preoccupazioni
0: della cittadinanza, io le ascolto come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente l'unione si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
1: Guardate,
0: se ci sono delle paure,
1: io condividerò domani questo documento sui miei social, così
0: va bene,
1: tutti potranno leggerlo in serenità.
0: Condivida.
1: Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di
0: la
1: dire no
0: di nessuno.
1: Ah, non una di meno, è inutile starci
0: se delle persone hanno timore, bisogna ascoltare
1: che un sindaco possa votare no a un documento.
0: Continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
1: Ma guardate, vedete, questo già è una cosa, veramente. Allora, io non istigo nessuno. Guardate,
0: certo.
1: io dico la verità. Non avete avuto il coraggio. Non avete avuto il coraggio di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si votava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
0: Non è vero.
1: Io ribadisco,
0: non è assolutamente
1: i cittadini
0: vero.
1: Hanno
0: noi
1: visto
0: abbiamo creduto
1: questi
0: a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
1: Ci abbiamo creduto tutti.
0: E quel documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
1: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
0: certo.
1: Quindi non può strumentalizzare nulla.
0: Noi.
1: Non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi.
2: E allora questo è uno stralcio della trasmissione di ieri sera, con questa discussione piuttosto accesa tra Vittoria Canessa e Paola Bordilli. Noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché tra poco torneremo in consiglio comunale per capire se è già iniziato l'argomento così delicato come quello di AMT.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e

0: sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E allora eccoci ancora in diretta, tra poco torneremo, anzi torniamoci subito dentro la Sala Rossa per sentire di cosa stanno parlando, se è già iniziato il discorso legato a MT.
1: Mancano in alcuni tratti marciapiedi, non è servita dal servizio pubblico urbano, è distante dalle... dai capolinea, è in generale distante dalle principali direttrici urbane. In questo senso è chiaro che individuare come sito quello per sostenere peraltro dei flussi, quelli dell'ufficio immigrazione, che sono assolutamente elevati, parliamo tra i 300 e i 350 persone al giorno, in un'area così fragile diventa veramente una scelta complicata da sostenere e da poter anche realizzare. Ecco, rispetto a questo, quindi, oltre alle difficoltà del sito, abbiamo poi dobbiamo avere un'attenzione particolare all'utenza, perché l'utenza è un'utenza fragile, abbiamo persone con difficoltà economica, con limitato accesso eventualmente ai mezzi privati, con barriere linguistiche, che spesso necessitano l'accompagnamento da parte di mediatori, operatori, familiari. Non si può non ricordare che le pratiche peraltro necessitano spesso di accessi nei giorni, in varie giornate consecutive, per cui rispetto a questo è chiaro che un sito così decentrato crea degli evidenti problemi di accesso stesso al diritto, e credo che sia questo uno dei punti principali su cui dobbiamo lavorare. Quindi rispetto a questo siamo convintamente a favore di un tavolo, pur nel rispetto delle autonomie decisionali degli enti e delle proprie competenze. Credo che questo sia un passaggio necessario per arrivare a fare una valutazione complessiva di quelle che sono le criticità e capire quali possono essere le soluzioni alternative rispetto a un sito che, rispetto a quello che è il punto di vista, mi sento di dire, dell'amministrazione, anche rispetto a quello che è il passaggio già fatto nei municipi, si ritiene un passaggio, un sito non adeguato.
2: Consigliere Gambino per dichiarazione di voto.
3: Anticipo subito il mio parere favorevole, il mio voto favorevole a questo ODG. È un tema che se ne è discusso anche nella precedente consiliatura, e in più occasioni per vie brevi era stato fatto presente a chi di dovere il fatto che comunque questo fosse un sito non solo scomodo per l'utenza, ma anche per il personale della Polizia di Stato, che verrebbe trasferito comunque in una zona che per loro sarebbe una zona disagiata in termini anche di distanza di percorrenza per il posto di lavoro. Tant'è vero che anche i sindacati da questo punto di vista non sono proprio soddisfatti di questo trasferimento. Nella precedente amministrazione ovviamente non siamo rimasti a guardare. Oltre alla richiesta di ripensamento rispetto all'idea di trasferimento, abbiamo fatto anche una sperimentazione con AMT per una linea aggiuntiva che potesse collegare la stazione di Bolzaneto con alcune frazioni che stavano a monte della caserma di Bolzaneto. So che negli ultimi mesi, prima della fine del ciclo, questa sperimentazione era in via di addirittura d'arrivo, appunto per vedere nell'eventualità non ci fosse la possibilità di convincere l'amministrazione del Ministero degli Interni di fare una valutazione diversa rispetto a quel sito lì, almeno di fare un collegamento che fosse più efficace. Tra altre cose andava a collegare una zona della città che è poco servita, e quindi dove ci sono anche dei cittadini, quindi eventualmente si può riprendere in mano quel progetto lì e comprendere se è possibile.

0: A questo punto, se non si può fare a meno del trasferimento degli uffici presso la caserma di Bolzaneto, almeno.
1: Torneremo tra pochissimo dentro il Consiglio Comunale, ora andiamo invece a Casella, torniamo a Casella dove Giorgio è in compagnia di un ospite. E allora stiamo aspettando, allora torniamo allora in Consiglio Comunale.
0: Può che essere favorevole a questo ordine del giorno.
1: Cosa devo fare? Chiedo alla regia. E allora andiamo alla Giorgia. Giorgia, il collegamento è perfetto.
2: Ben ritrovati, siamo all'interno della chiesa di Casella, ringrazio Don Stefano per essere con noi.
3: Ecco, grazie a voi di questa opportunità che mi date, che ci date, il nostro paese, la nostra parrocchia di Casella.
2: Allora, siamo con il parroco di Casella, ci racconti un po', innanzitutto partiamo da come sono gli abitanti di Casella, come si comportano, che tipo di comunità è, lei è da quanti anni qui?
3: Allora, sono quasi 10 anni, alla fine di ottobre sono 10 anni che sono parroco qui a Casella, ho avuto la possibilità pian piano no, di conoscere le persone che vivono in questo paese, persone molto accoglienti, direi soprattutto persone molto serie che nel momento in cui c'è bisogno si lasciano anche coinvolgere, ecco, per portare avanti discorsi di comunità e eccetera. Essendo un po' l'entroterra di una metropoli, c'è un po' anche qualcuno che la vive un po' come un dormitorio. Questo penso che sia inevitabile per un paese che è vicinissimo, no, ad una metropoli come Genova. Ecco, però direi che la presenza qui a Casella è una presenza bella della gente, quindi sì.
2: Le avrei chiesto proprio questo, perché lo stiamo raccontando in questo periodo, stiamo portando avanti questo progetto che si chiama Live on the Road Comuni al Voto, per raccontare i 18 comuni che vanno al voto a fine maggio, e c'è molto senso di comunità nei piccoli comuni, forse molto di più, anzi toglierei il forse rispetto alle grandi città. C'è il rischio un po' di spopolamento, quindi un po' la necessità di avvicinarsi di più alla città. Come si riesce però ad attrarre qui, a far rimanere qui, far crescere qui anche
3: direi
2: i bimbi?
3: Il rischio di spopolamento non c'è a Casella, il rischio di spopolamento, per quanto me ne accorgo io, non c'è, ecco, anche perché essendo la periferia molto bella, no? Come chi viene a Casella sa, ecco, di Genova, direi che c'è gente che viene periodicamente ad abitare a Casella, ecco, quindi il pericolo dello spopolamento non c'è. E poi questo paese offre tantissime possibilità sia di collegamento, no? Con la città, sia possibilità lavorative direttamente qui nel territorio comunale, è servita molto bene, no? Ecco, quindi direi che dal mio punto di vista, per quanto vedo, per quanto capisco e comprendo, il paese di Casella non rischia lo spopolamento, non è uno dei piccoli paesi dell'entroterra ligure arroccato sui monti, distanti dalle vie di comunicazione, no? È un bel centro che attrae, ecco, dal mio punto di vista.
2: E questo credo che sia importante. Mi dicevo che c'è molto senso di comunità, c'è anche molto senso di solidarietà, di accoglienza, e in questo senso come lei riesce anche come ruolo a fare un po' da aggregatore, potremmo definirla così.
3: Certo, la parrocchia ha una sua storia, una sua fisionomia che potremmo dire è data un po' dalla chiesa dove abbiamo iniziato a parlare, no? Che è un po' il cuore della comunità cristiana, dove la gente in un modo o in un altro, per i momenti lieti o tristi, si ritrova insieme. Poi abbiamo un bellissimo punto di aggregazione come parrocchia, che è l'oratorio parrocchiale, aperto ai giovani, aperto ai ragazzi, nell'estate tantissime iniziative proprio per far stare qui, ecco, i bambini, i ragazzi, e farli sentire a casa propria, no? Nel proprio paese e nelle proprie realtà che possono vivere come loro. Poi qui abbiamo un'altra realtà molto bella che dal mio punto di vista serve anche per attrarre a Casella, ed è così la nostra scuola materna parrocchiale, abbiamo quasi 60 bambini e non è poco, no? Ecco,
2: che anche, vengono anche da comuni vicini?
3: Visto che è una scuola che funziona bene, vengono anche dai comuni vicini, ecco, quindi abbiamo queste due realtà molto belle, l'oratorio che è molto vivo, è uno degli oratori più vivi della diocesi di Tortona, qui anche se siamo alle porte di Genova, ma è diocesi

0: Di Tortona, no? E Casella è inserito poi in un discorso di comunità pastorale più ampio, ecco, di tutte queste parrocchie, noi le chiamiamo del basso genovesato, noi tortonesi. Ecco, quindi abbiamo l'oratorio parrocchiale che funziona molto bene, tante belle attività per i ragazzi, ricreative, formative, ma anche di carità. Abbiamo aperto anche quest'anno il centro di ascolto vicariale che ha sede qui a Casella e periodicamente i ragazzi nei negozi del paese, nei supermercati, ecco, fanno anche la raccolta degli alimenti per essere ridistribuiti alle famiglie. Ecco. E poi abbiamo la scuola materna che è un valore veramente aggiunto, ecco, per la parrocchia e per il paese, perché non c'è bisogno di andare altrove per trovare un punto di riferimento per i più piccoli.
1: Le chiedo ancora un'ultima cosa, Don Stefano. Lei diceva si raccolgono anche magari pacchi alimentari, si aiutano. Qual è un tema sicuramente che ricorre ultimamente, sembra acuirsi, aggravarsi sempre di più, anche quello della difficoltà economica, cioè il caro guerra, il carrello della spesa sempre più caro. Qua è ancora un'isola abbastanza serena e felice, oppure anche qui si sente il peso di una condizione oramai si può dire quasi mondiale, che colpisce poi oramai anche le persone, quel cosiddetto ceto medio?
0: Certo, allora per quanto riguarda le problematiche ultime, no, come accennava lei al problema della guerra, forse ancora un po' presto, no, per azzardare un'analisi eccetera. Ci sono le problematiche di ogni paese, dove qui la gente a mio parere sta ancora abbastanza bene. Ci sono alcune famiglie che hanno bisogno per un motivo o per l'altro di avere qualcuno, a volte più che li aiuti che li ascolti, no? Il nostro chiama il centro di ascolto, no? Più che li aiuti che li ascolti, di avere qualcuno a cui far riferimento magari per affrontare quel piccolo problema, quella piccola difficoltà che insorge e che se non è affrontata immediatamente rischia poi di diventare più grande ancora, no? Ecco, quindi direi così, ecco, che ci sono le piccole problematiche legate, ecco, ad alcune situazioni particolari che cerchiamo, alle quali si cerca, collaborando con le altre agenzie che nel territorio si interessano di questi problemi, ecco, di affrontarle nel limite del possibile, di risolverle. Ma grossissime difficoltà direi che non ne riscontriamo.
1: E questo fa piacere registrarlo. Lei, insomma, per chiudere, è un presidio qui ed è un presidio importante per i più grandi e per magari le persone anche di età, ma immagino anche per i giovani, giovanissimi.
0: Cioè, non io, noi, perché è la parrocchia.
1: Sì, certo,
0: no?
1: Le ho dato l'io supremo.
0: È la comunità parrocchiale, no? Ecco, che cerca, perché poi i difetti ce li abbiamo tutti, no? I limiti tutti, che cerca di essere, come dice lei, sì, un presidio, ecco, per i più giovani, per i più anziani. Anche in oratorio ritorna un discorso di prima, si cerca di far dialogare le generazioni insieme, i più anziani si prendono cura dei più giovani, no? Quando ci sono iniziative, eccetera, per la cucina, per le altre cose, ecco, i giovani dal loro punto di vista portano quella freschezza di cui forse gli anziani hanno bisogno, no? Ecco, quindi sì, è un presidio, potremmo dire così, la comunità nel suo insieme.
1: Grazie Don Stefano, è stato molto gentile ad averci aperto le porte, soprattutto aver dialogato con noi.
0: Bene, grazie a voi per questa opportunità e buon lavoro a tutti e un saluto a chi ci ha seguito.
1: A presto.
2: Grazie quindi a Giorgio Fabiocchi, torneremo a Casella tra poco per un altro collegamento. Ora ci fermiamo un attimo, chiedo alla regia o torniamo dentro il Consiglio Comunale. Andiamo un attimo subito dentro il Consiglio a vedere un po' quello che stanno votando. Va bene, allora ne approfittiamo per fermarci qualche istante, così poi torniamo in via Garibaldi.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimento. Ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest,

0: Temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra. Sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festivo.

0: Presidente, la necessità altresì di continuare comunque a lavorare sui grandi eventi cittadini, quale motore volano economico e culturale, impegna il Sindaco e la Giunta a riferire con urgenza in Aula entro il prossimo Consiglio Comunale, a presentare entro 30 giorni il piano della programmazione degli eventi al fine di garantire a Genova la corretta visibilità nazionale quale città di grandi eventi, il capogruppo Lega Bordilli e tutti i capigruppo di minoranza. Prego, mozione d'ordine.
1: Grazie Presidente. Mi scusi, ma nella capigruppo della scorsa volta, su richiesta della segreteria generale, avevamo modificato l'impegnativa, la prima, ve lo ricorderete molto bene che c'era tutto il tema legato con aula, non aula, ed era a riferire con urgenza secondo le previsioni regolamentari.
0: Verifico subito, grazie. Si attende un attimo, grazie.
2: Va bene, torneremo tra poco dentro la Sala Rossa, torniamo invece fuori, dove c'è per noi Andrea Popolano, che è in compagnia, mi pare di capire, di Pietro Picciocchi. Andrea.
3: Eh sì, esatto, perché il Consiglio Comunale ancora non è entrato nel vivo dei temi caldi di oggi su tutti, ovviamente AMT in nostra compagnia, come hai giustamente ricordato tu, direttore Pietro Picciocchi. Intanto buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Insomma, oggi il tema di attesa è quello tutto concentrato su AMT, il piano di risanamento.
4: Sì, non c'è dubbio. C'è da dire che è da molti mesi che aspettavamo di poter discutere, avevamo fatto richiesta di poter discutere di AMT in Consiglio Comunale, non ci aspettavamo che la Giunta, con un vero e proprio blitz, venerdì rendesse disponibile un piano di risanamento, l'ennesimo, l'ennesima versione a quanto abbiamo capito, chiedendo il voto per oggi in aula, che lo dico perché deve essere molto chiaro ai telespettatori, un voto completamente diverso da quello che stamattina si è svolto in Regione, perché questa mattina il Consiglio regionale ha votato una norma di legge che prevede un finanziamento di 40 milioni di euro per AMT, punto. Oggi invece il Consiglio Comunale è chiamato a votare una delibera di indirizzo che abbraccia l'intero piano di risanamento, rispetto al quale per noi ci sono alcuni contenuti assolutamente inaccettabili. Intanto premetto

0: è un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'Aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione aiuti della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria. Con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa, perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la giunta lo deve dire, e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano. Poi sul voto ci confronteremo con i nostri colleghi, però insomma già fin da subito mettiamo queste riserve. Noi chiediamo e pretendiamo che i contenuti di questo piano vengano ridiscussi con il Consiglio Comunale, con gli stakeholders, con la città. Tra l'altro aggiungo l'ultima perplessità: un piano che si basa su un bilancio, quello del 2024, che non esiste. La giunta lo ha annunciato il 30 di gennaio scorso, sono passati 5 mesi ormai, ma noi questo bilancio non l'abbiamo visto perché non è ancora stato approvato.
1: Da questo punto di vista è un aspetto tecnico: nel momento in cui c'è un piano di risanamento deve essere reso noto il bilancio del 2024? Sì, perché poi si parla di un'azienda di trasporto pubblico, o la legge non lo impone, diciamo?
0: Ma allora, qui ci sono versioni contrastanti, quindi chiariamo l'aspetto tecnico, poi però chiariamo quello politico sostanziale, che penso sia quello che interessa di più i telespettatori. Tecnicamente ci viene detto ancora ieri, ma finché non viene approvato il piano di risanamento non è possibile approvare il bilancio. Peccato che però 5 mesi fa avevano detto che il piano era stato approvato, e voi cronisti lo ricordate molto bene, erano stati dati anche dei numeri su quel piano. Però mettetevi nei panni di un consigliere comunale che è chiamato a votare un documento così delicato facendo una professione di fede su numeri che non abbiamo visto. Quantomeno si poteva votare contestualmente? Il vice sindaco ha messo a disposizione esclusivamente, lo dico per i telespettatori, il bilancio è fatto di vari documenti: c'è lo stato patrimoniale, c'è il conto economico, la nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, della società di revisione. Cioè è stato messo a disposizione esclusivamente uno stato patrimoniale e un conto economico, non ci sono le relazioni, tutto è assolutamente informale e precario, anche perché il codice civile è molto chiaro: finché il bilancio non è approvato non è possibile in alcun modo, finché il bilancio non è approvato dall'Assemblea, non è possibile in alcun modo chiaramente licenziarlo e renderlo definitivo.
1: Grazie a Pietro Bisciocchi, che forse deve tornare rapidamente in aula. Vediamo. Esatto, deve tornare in aula, poi vediamo se.
2: E niente, volevo chiedere a Bisciocchi cosa voterà quindi più tardi. Tu hai capito, Andrea?
1: È fuggito perché doveva. Ci sarà la discussione, abbiamo capito questo, che ci sarà obiettivamente la discussione. Ho spiegato che sarà molto diversa rispetto a quanto è avvenuto questa mattina in regione, dove alla fine poi la misura dei 40 milioni, così possiamo sintetizzarla, è passata. Quindi insomma ci aspettiamo un clima acceso da questo punto di vista. Poi vediamo se dopo, non so se un intervento o quello che deve fare, tornerà con noi. Eventualmente poi vi richiediamo la linea, così vi faremo direttamente la domanda e cercheremo anche di approfondire un po' quell'aspetto legato al caso Trenitalia, potremmo definirlo, in modo da capire bene quali sono poi le possibili ripercussioni che potrebbe avere questa misura. E poi cercheremo ovviamente anche di sentire l'assessore, il vice sindaco Terrile, sul come risposta, diciamo, da questo punto di vista.
2: Beh, perché sì, sicuramente dalle parole di Bisciocchi lui dice: oggi dovremmo votare un qualcosa sulla fiducia, quindi

0: Non so se ce la sentiamo, questo è un po' il discorso riassunto in poche parole fatto da poco fa da Pietro Biciocchi, che quindi ha messo anche in forte dubbio i voti della minoranza in Consiglio Comunale. Dovremo riuscire a capire anche tra un poco, Andrea magari ovviamente prova un po' a sentire anche qualche voce, quando inizierà in effetti il dibattito e verso che ora si potrà avere qualche prima indicazione su quello che sarà appunto l'esito anche della votazione finale. Torniamo un attimo dentro la sala rossa intanto, così vediamo un po' di cosa stanno parlando.
1: Per gli anni a venire una drastica riduzione dei chilometri, quindi una compressione del trasporto pubblico locale nella nostra città, sia per la parte urbana che per la parte extraurbana. È chiaro che siamo preoccupati perché a questa riduzione del servizio è chiaramente connesso il rischio di un peggioramento della qualità del servizio. Per questo motivo chiediamo un impegno al Sindaco e alla Giunta di assicurare il previo confronto tra MT e l'Associazione dei consumatori e degli utenti prima di assumere ogni decisione in merito alla rimodulazione del servizio. Questo lo dico anche perché abbiamo ascoltato in aula la contestazione dell'Associazione dei consumatori e degli utenti di non essere mai state previamente consultate rispetto alle decisioni che questa giunta ha assunto su argomenti che evidentemente interessano i cittadini direttamente. Scusi Presidente, ho 3 minuti per tutte e 6 i documenti?
2: No.
1: Allora ho finito allora sul primo, grazie.
3: Grazie, continui. Prosegua. Vado avanti col secondo.
1: Benissimo.
3: Sono in ordine temporale arrivati. Prego.
1: Perfetto. Allora, per quanto riguarda invece il secondo, anche qui facciamo riferimento ad un'altra affermazione contenuta nel piano che riguarda la politica tariffaria. Nel piano è scritto che l'amministrazione, la società si riserva di agire sulla politica tariffaria, sulla leva tariffaria, subordinatamente al mancato raggiungimento dei risultati attesi dalle altre azioni previste per il riequilibrio della società. Qui chiediamo l'impegno del Sindaco e della Giunta ad assicurare nuovamente il previo confronto tra MT e l'Associazione di consumatori e utenti prima di assumere ogni decisione in merito alle modifiche dell'attuale politica tariffaria. E sempre sulla modifica tariffaria all'ordine del giorno numero 3, qui mi rifaccio nuovamente alle premesse contenute nel piano, anche se poi è curioso che di fatto il piano releghi all'ultimo posto la politica tariffaria, per questo conferma quanto noi abbiamo sempre sostenuto, vale a dire che la politica tariffaria abbia un'incidenza assolutamente marginale nei ricavi complessivi dell'azienda, lo sappiamo bene, tanto è vero che il piano ci dà ragione, perché il piano agisce al contrario di come fino ad oggi ha fatto l'amministrazione. L'amministrazione ha azionato la leva tariffaria, il piano ci dice ci riserviamo di azionarla in seguito nella misura in cui le altre azioni che adottiamo non avessero successo. Benissimo, ne prendiamo atto. Vi chiediamo di rivalutare le vostre scelte, perché tra le cause della crisi di MT che evidenzia il piano vi è proprio la contrazione della domanda. Voi avete adottato una politica tariffaria che va in senso esattamente opposto, cioè che è quello di alzare le tariffe. Allora, siccome l'obiettivo del piano è quello di incrementare il numero dell'utenza e da questo punto di vista la gratuità che aveva consentito di, come sapete, acquisire dei contributi pubblici importanti, ma soprattutto aveva portato a dei risultati di accesso dell'utenza al trasporto pubblico veramente significativi, era veramente una politica innovativa e moderna. Voi avete scelto una politica, tra l'altro senza alcun confronto, su cui noi non siamo d'accordo, perché secondo noi è una vecchia politica, ma quello che temiamo è che è una politica che vada a cozzare esattamente con gli obiettivi che si propone il piano, che, ripeto, parte da una considerazione: il calo della domanda dopo la pandemia. Quindi credo che l'amministrazione debba andare nel senso dell'ampliamento di questa domanda, deve operare per rendere attrattivo il trasporto pubblico locale. E quindi vi chiediamo di valutare l'ampliamento delle attuali forme risicate di gratuità ovvero anche vi chiediamo di considerare di confrontarci insieme su ulteriori strumenti di agevolazione al fine di incentivare la massima diffusione del trasporto pubblico locale anche in funzione dell'acquisizione dei relativi contributi statali. Ricordo che nel piano c'è la previsione di un contributo MASE di 18 milioni di euro, e beh, noi non possiamo

0: perderlo perché, come dire, facciamo politiche di gratuità con il contagocce. L'ordine del giorno numero 4 invece riguarda l'approvazione del bilancio del 2024. Allora, poi questo lo dirò quando tratterò della delibera. Io trovo veramente singolare che ci venga chiesta una professione di fede su un piano di risanamento che si basa sulle risultanze di un bilancio che nessuno conosce, anche se questi numeri sono circolati in tutti i modi possibili e immaginabili sui social. 30 di gennaio di quest'anno, quindi quasi 5 mesi fa, la Giunta annuncia che il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio, ma questo bilancio non esiste. Do atto alla cortesia del Vice Sindaco che ha messo a disposizione per la Commissione, probabilmente immaginando che avrei fatto la domanda, quello che è lo stato patrimoniale e il conto economico di questo bilancio approvato dal CDA, che voi mi insegnate fino a quando non è approvato dal Codice Civile, è come se non ci fosse. Tanto è vero che in cartella è stato depositato un conto economico, uno stato patrimoniale, non c'è la nota integrativa, non c'è la relazione del collegio sindacale, non c'è la relazione della società di revisione. Bene, sulla base di questo bilancio chiaramente ci chiedete di votare il piano, perché tutti i numeri del piano si fondano sulla base di questo bilancio. Prendiamo atto che non c'è, certamente vi chiediamo di approvarlo senza indugio, perché veramente sta diventando una storia incredibile. Questo bilancio tutti lo cercano, nessuno lo trova. Ordine del giorno 5, impegna il sindaco e la giunta, tema investimenti. Allora, anche qui devo dire, prendo con assoluto favore quello che c'è scritto nel piano, che riconosce che gli investimenti avviati nel precedente ciclo amministrativo saranno strumenti importanti per l'efficientamento dell'azienda. Si parla dei quattro auto, dei quattro assi, si parla dei filobus e si valorizza l'importanza di questi strumenti, anche qui a differenza di tutta la narrativa che abbiamo ascoltato in questi mesi. Ne prendiamo atto, vi chiediamo di proseguire nella realizzazione degli investimenti avviati nel corso del precedente ciclo amministrativo per l'efficientamento del trasporto pubblico, questo è scritto nel piano, assicurando che vengano completati nel più veloce tempo possibile. Ultimo ordine del giorno, Presidente, riguarda il tema delle sanzioni. Giusto 30 secondi, non ho ben capito come è regolato il tempo, però ho concluso. Ecco. Riguarda il tema delle sanzioni, abbiamo discusso ampiamente di questo argomento delle sanzioni. Ci avete detto assolutamente che era sbagliato, che aveva sbagliato il precedente CDA nel considerare le sanzioni. Poi vediamo che un'altra leva che voi inserite nel piano è quella delle sanzioni. Benissimo, vi diciamo bravi, anche questa è un'azione in continuità con il passato, e quindi vi chiediamo di sollecitare l'azienda alla predisposizione di un piano operativo per il contrasto all'evasione tariffaria con personale in numero adeguato e a dare immediata restituzione al Consiglio Comunale. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei consigliere, do quindi la parola al consigliere Falteri relativamente alla presentazione dell'ordine del giorno numero 7. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, allora, il mio ordine del giorno ha appunto come oggetto una riflessione, quindi premesso che il trasporto pubblico locale rappresenta un servizio essenziale per la mobilità cittadina, la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e la competitività economica della città metropolitana, considerato che il piano di risanamento di MT costituisce uno strumento strategico volto al riequilibrio economico-finanziario dell'azienda, garantendo al contempo continuità del servizio pubblico, ritenuto necessario accompagnare il percorso di risanamento con strumenti di monitoraggio, tutela occupazionale, salvaguardia del servizio e verifica degli obiettivi, impegna il Sindaco e la Giunta a relazionare, punto 1, con cadenza trimestrale alla competente commissione consigliare circa lo stato di attuazione del piano di risanamento, l'andamento economico-finanziario di MT SPA, il livello di indebitamento, l'andamento dei ricavi da traffico, lo stato di avanzamento degli investimenti finanziari con fondi PNRR e altre fonti pubbliche, gli indicatori di qualità del servizio e il rispetto degli obiettivi di efficientamento previsti dal piano. Punto 2. A perseguire nell'ambito del percorso di risanamento strumenti non traumatici di efficientamento organizzativo privilegiando

0: prepensionamenti volontari, misure di accompagnamento all'esodo, riqualificazione e riconversione professionale del personale, salvaguardia dei livelli occupazionali compatibilmente con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario. Punto 3. A garantire nell'attuazione del piano la continuità del servizio pubblico essenziale, la tutela delle aree periferiche, collinari e delle vallate, il mantenimento degli standard minimi di mobilità urbana e extraurbana, il progressivo recupero dei livelli di produzione chilometrica compatibilmente con le misure di efficientamento. Punto 4. A promuovere d'intesa con MTSPA un piano straordinario di contrasto all'evasione tariffaria attraverso il potenziamento dell'attività di verifica dei titoli di viaggio, la progressiva digitalizzazione dei sistemi di pagamento, il rafforzamento dei sistemi di controllo e le campagne di sensibilizzazione rivolte all'utenza. Punto ultimo, penultimo. A presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi industriali, economici e finanziari previsti dal piano di risanamento, evidenziando eventuali scostamenti e le relative misure correttive. Punto 6. A sottoporre al Consiglio Comunale un aggiornamento del piano di risanamento qualora si verifichino scostamenti significativi rispetto alle ipotesi economiche.
1: Torneremo tra pochissimo dentro al Consiglio Comunale perché si sta per accendere il dibattito su AMT. E allora però prima torno da Giorgia Fabiocchi che si trova a Casella. Giorgia.
2: Eccoci ancora, siamo in compagnia con la seconda candidata, sono due in tutto, quindi al Consiglio Comunale come ruolo di prima cittadina a Casella, Sabrina Ogemini, la lista civica si chiama Insieme per un Paese Nuovo, grazie per essere con noi.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, prima domanda di rito come sempre, si rompe il ghiaccio così, l'acqua è già rotta, non c'è bisogno di romperla, ovvero lista civica... C'è qualche avvicinanza o meno ai partiti, qualche orientamento politico, civico puro?
3: La nostra è un gruppo di lavoro, una lista eterogenea, sia per età che per competenze e senza una chiara identificazione politica, ripeto, una lista civica e vi ha approdato diverse teste, quindi non abbiamo una collocazione precisa appunto perché la lista è eterogenea e da qui lista civica.
2: E quindi lista civica immaginiamo come accade spesso tra l'altro nei comuni più piccoli che magari i candidati abbiano degli orientamenti personali differenti. Allora chi è Sabrina Ogemini? Si presenti.
3: E appunto sono Sabrina Ogemini e lavoro a Casella da circa 25 anni. Mi occupo di sanità animale, sono un medico veterinario e in questi 25 anni ho maturato un'affezione particolare per la cittadinanza ed una conoscenza abbastanza completa del territorio. Ho deciso di mettermi in gioco con un gruppo di persone appunto che hanno capacità, competenze ed esperienze diverse e il nostro programma amministrativo è focalizzato soprattutto sul cittadino e quindi sulla comunità.
2: La comunità è una parola che ho sentito molto pronunciare in questo periodo che stiamo portando avanti il progetto di Primo Canale Live on the Road Comuni al Voto, perché è chiaro che quando i borghi sono più piccoli si può fare comunità. Se dovessimo elencare, stilare 3-4 punti del programma, quali sarebbero le prime cose su cui vorrebbe lavorare e intervenire?
3: Allora, il programma è articolato come quasi tutti i programmi e sono simili se noi li sovrapponiamo. Intanto il primo punto che è il più importante per noi è quello di fornire un'amministrazione che sia vocata all'ascolto e che sia chiara, trasparente ma soprattutto concreta. Questo è proprio il primo punto. Poi possiamo parlare di tutto il resto che riguarda il territorio di Casella e possiamo parlare di viabilità e sicurezza dove necessita sicuramente per la viabilità l'identificazione di punti critici e una collaborazione con gli enti competenti per mettere in sicurezza in questi punti la strada. E parliamo di decoro e di pulizia che il paese purtroppo lamenta ultimamente, quindi offrire un servizio assolutamente più ripetuto nel tempo e più efficace.

0: pace. E, poi abbiamo parlato anche tanto di turismo, sport ed economia. Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire con considerazione dalla popolazione cittadina, quindi noi vorremmo appunto offrire sotto questo profilo e in collaborazione con i comuni limitrofi, con gli enti preposti, un'offerta turistica sempre più maggiore.
1: Lei ha citato anche in parte lo sviluppo economico, quindi l'economia. Si può dire che Casella sia molto sviluppata in questo senso, abbia realtà grandi, importanti, nazionali, che quindi richiamano anche magari posti di lavoro e poi ha diverse attività aperte qua che funzionano bene. Non è così scontato, potremmo dire così.
0: Allora, Casella assolutamente vuoi per la conformazione del territorio e vuoi per la presenza di realtà economiche importanti, basti pensare alle varie industrie, aziende che sono collocate qua nel nostro territorio e offrono posti di lavoro considerevoli, manifesta un'attrattiva particolare perché Casella è dotata di un'area verde che non tutti i comuni hanno. Le attività commerciali presenti sono alcune storiche e alcune fortunatamente hanno riaperto nuovamente perché nonostante tutto abbiamo visto che comunque nella valle c'è stato un depauperamento delle attività commerciali, cioè vediamo tante attività che si aprono ma anche nel contempo tante attività che chiudono. Noi vogliamo spingere, se è possibile, l'economia casellese al top, perché come dicevo prima comunque le attività commerciali sia di tipo artigianale che altro rappresentano un aspetto secondo me importantissimo per l'economia di Casella.
1: C'è un altro aspetto e le chiedo se secondo lei è possibile sviluppare, che è quello per esempio del turismo. Chiaro che magari non è il turismo che può attrarre in altre parti della Liguria, come pensiamo ai borghi marini per esempio, però qui che tipo di turismo c'è, se c'è, e che tipo di turismo vorrebbe che si avvicinasse a Casella, quindi comunque a tutte le zone limitrofe che offrono un tipo di servizio, di opportunità diverso sicuramente da altri luoghi liguri.
0: Comunque posso dire che turismo vuol dire far affluire persone provenienti da diverse regioni o addirittura da diversi paesi. Il turismo che può approdare a Casella è diversificato. Siamo stati abbastanza penalizzati col fatto che il trenino è stato fermato e quindi ci ha interrotto per il turismo che da Genova arrivava a Casella. Il turismo che può essere offerto qua può essere anche un turismo, appunto come dicevo prima, per lo spazio che abbiamo e per le strutture sportive che abbiamo, anche un turismo di tipo sportivo. Non dimentichiamo che abbiamo un verde che è meraviglioso, per cui anche il ripristino di sentieri, di percorsi che possono attrarre sportivi, quindi dediti al trekking o alla mountain bike o ad altri tipi di sport, può attirare anche le famiglie dei cittadini genovesi.
1: E non è una cosa da poco. Allora, come sempre, appello finale: perché votare Sabrina o Gemini, perché votare la sua lista, chiaramente anche coloro che corrono e concorrono con lei.
0: Ma come ho detto prima, ci mostriamo come alternativa, è un gruppo con capacità, competenze ed esperienze differenti, ripeto, vogliamo fornire un'amministrazione che sia comunque vocata all'ascolto del cittadino, alla risoluzione dei problemi, alla concretezza, alla trasparenza e alla chiarezza. Per cui votatemi.
1: Grazie, grazie, in bocca al lupo allora per il voto del 24-25 maggio a Casella, grazie.
0: Ok, saluti a tutti.
2: Grazie, grazie quindi a Giorgia Fabiocchi e alla...

0: che presto cambieranno oppure riconfermeranno il sindaco attuale. Quindi insomma cerchiamo di scoprire non solo l'aspetto politico ma anche l'aspetto della scoperta del territorio, della cultura, di tutto quello che riguarda appunto questi comuni spesso anche ai più sconosciuti. Allora andiamo un attimo dentro la sala rossa per sentire chi sta parlando, mi pare di vedere Ilaria Cavo.
1: Un ordine del giorno di rilievo, per cui ci attendiamo l'indicazione di voto da parte della Giunta e noi convintamente l'abbiamo presentato. Grazie.
2: La parola a Pellerano per l'ordine del giorno numero 11 e forse consecutivi.
3: Sì.
2: Grazie.
3: Sì, sì. Sì, magari se fosse prendo il tempo complessivo per i tre interventi senza accumulare necessariamente 5 minuti per
2: glielo
3: tutti.
2: Do tranquillamente, non guardi il tempo e vada avanti.
3: Qui entriamo nel merito di quella che è un aspetto che nel piano, come ci è stato presentato in commissione, ad oggi è solamente tratteggiato, cioè la possibilità di una rimodulazione delle tariffe AMT. E l'obiettivo che ci poniamo con questi ordini del giorno è quello di fare in modo che nel momento in cui la AMT ritrova un equilibrio complessivo, poter andare a lavorare sul tema delle tariffe valorizzando ciò che di buono è stato fatto negli ultimi anni, cioè avere trovato dei metodi che comunque avevano portato a una fidelizzazione significativa e cercare di trovare un equilibrio. E in questo equilibrio cercare di massimizzare anche le entrate per AMT, cioè trovare una situazione nella quale aumentiamo l'utenza, quindi diminuiamo l'uso del mezzo privato, con sicuramente un beneficio per la congestione del traffico, per la qualità dell'aria e anche per la vivibilità della nostra città. E dall'altra parte cercare di trovare un equilibrio che funzioni bene. Abbiamo individuato alcune aree puntuali sulle quali prospettare la Giunta e chiedere l'impegno della Giunta a fare delle valutazioni, in alcuni casi già validate da alcune informazioni che abbiamo raccolto anche nelle ultime settimane, in particolare da una risposta dell'assessore Robotti a una nostra interrogazione della settimana scorsa. Il primo tema riguarda gli abbonamenti fra gratuità. E poi fra i 14 e i 18 anni è un'età abbastanza delicata, nella quale anche l'uso del mezzo privato può essere una possibilità, ma dipende anche dalla patente, dalla possibilità anche di avere un mezzo privato. Dall'altra parte la fascia 14-18 anni è anche abbastanza delicata in termini di comportamenti, nel senso che certamente è un'età nella quale anche nel fine settimana o le occasioni anche di, diciamo, anche con le nuove leggi e i limiti di consumo dell'alcol è un tema delicato, quindi avere una possibilità di un abbonamento ridotto può essere anche un veicolo di maggiore sicurezza per le strade e anche di salvaguardia per i ragazzi, oltre che essere un tema anche di sostenibilità per le famiglie, nel senso che una famiglia che ha un abbonamento magari già per i genitori e anche per i ragazzi nella fascia 14-18 anni, riuscire ad abbattere questo costo in una maniera significativa può essere uno strumento. Quindi il primo punto che noi sottoponiamo alla Giunta è quello di valutare qual è l'impatto su AMT del costo dell'abbonamento nella fascia 14-18 anni. E quindi sulla base di quel risultato lì capire se c'è un margine per riuscire a esentare o comunque abbattere il costo dell'abbonamento in quella fascia di età 14-18 anni. Quindi potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, portarlo all'esenzione, come avviene oggi fino ai 14 anni, o in ipotesi introdurre una tariffa agevolata anche 14-18 anni, più significativa rispetto a quella che oggi è dai 26. In quest'ottica di cercare di portare anche delle proposte costruttive e che ragionevolmente portino anche a un miglioramento dei conti di AMT, un caso che ci sembra abbastanza di scuola è quello dell'abbonamento per gli impianti verticali e per le linee con capolinea periferici. A novembre, quando è stata fatta la nuova tariffazione, penso anche alla luce del successo che aveva avuto la gratuità sui mezzi verticali, cioè una cosa che oggettivamente ha funzionato benissimo dei mezzi della gratuità era stato un uso molto più significativo degli ascensori e delle funicolari, delle cremagliere in giro per la città. Io conosco sicuramente molto di più il centro, ma sicuramente è stato una...

cosa diffusa su varie parti della città. Con la nuova manovra tariffaria è stato introdotto un abbonamento specifico per gli ascensori, per la funicolare di Sant'Anna e per le linee periferiche con capolinea periferico, però questo abbonamento ha un costo di 160 euro l'anno. Allora, a naso ci sembrava che non fosse messa molto bene l'asticella e abbiamo fatto un'interrogazione all'assessore Robotti. Gli abbiamo chiesto, ma scusi, ci può dire quanti abbonamenti sono stati fatti a 160 euro per gli impianti verticali? Sono 750. 750 su Genova sono praticamente niente. Fatto a 160 euro sono circa 120.000 euro di incasso per AMT. Allora, se noi mettiamo l'abbonamento per gli impianti verticali e le linee periferiche a 70 euro, certamente aumentiamo l'utenza in maniera estremamente significativa. E un altro passaggio che noi chiediamo è di allargare questa misura a tutte le funicolari e cremagliere del territorio, perché certamente la Zeccarighi è una linea che serve tantissimi quartieri, ha un potenziale trasportistico estremamente significativo, toglie traffico dal centro e certamente a 160 può essere, come dire, una scriminante fra decidere di fare o non fare l'abbonamento, soprattutto se la corsa singola costa 1,20 euro. A 70 euro ragionevolmente, ma penso anche che ne so, l'ascensore di Ponte Monumentale, farà corso Andrea Podestà. Con un abbonamento a 70 euro probabilmente buona parte della gente che abita nella zona di Carignano la farebbe l'abbonamento per la comodità di usare sempre di più i mezzi esistenti. La logica è abbattere il costo per aumentare gli incassi. Ragionevolmente a 70 euro 3.000 persone lo farebbero l'abbonamento se lo fanno oggi in 750 a 160 euro. Con un calcolo di questo tipo AMT avrebbe maggiore utenza, fidelizzerebbe i propri clienti e, se fosse vero che lo fanno 3.000 persone a 70 euro, raddoppierebbe gli incassi rispetto ad oggi. E aumentare gli incassi per AMT è anche un modo per migliorare l'apporto di incassi da abbonamenti. Questo sicuramente verrebbe apprezzato anche dagli utenti delle linee collinari di tutto il territorio della città. Questa è una misura che sicuramente ha un impatto su alcune aree, ma aggiungo, questa è una misura che consentirebbe di ampliare la platea degli utenti del servizio pubblico, perché ci sono utenti del servizio pubblico che non farebbero l'abbonamento annuale, non fanno l'abbonamento annuale, ma hanno la possibilità di utilizzare determinati mezzi e può essere veramente come dire, anche un modo per aumentare l'utenza esistente. Rispetto peraltro a servizi che hanno dei costi fissi, perché l'ascensore lo paghiamo come servizio, come costo fisso, indipendentemente dagli utenti che abbiamo. E quindi, allo stesso modo, una funicolare la si paga indipendentemente dal numero di servizi di utenti che hai. Per cui, probabilmente, nella situazione di novembre non c'è stato il tempo di valutare bene tutti i passaggi. Quello che chiediamo di fare, anche confrontandosi con i territori, con i municipi, con il Consiglio Comunale, è di ragionare su un percorso di questo tipo. Forse meno semplice come valutazione tecnica, ma è un'istanza che ci è venuta dal territorio, che ci sentiamo di condividere in questo passaggio o in ipotesi anche in passaggi futuri di valutazione complessiva delle tariffe, è l'idea di introdurre dei carnet, dei mini abbonamenti per l'uso dell'autobus e comunque dei mezzi di trasporto pubblico, e per orari più ridotti a un costo inferiore. Cioè oggi noi abbiamo il biglietto da 2 euro a 110, per 110 minuti di utilizzo dei mezzi pubblici. Può ben succedere che chi usa saltuariamente i mezzi pubblici lo faccia per fare poche fermate o per fare un percorso singolo più corto. Allora l'idea sarebbe: facciamo dei biglietti che hanno una durata inferiore, tipo 45 minuti, ma che costano 1 euro l'uno. E ipotizzare che questo però possa avvenire solamente se facciamo dei carnet da 10 biglietti. Per cui così tu incentivi la persona a fare il pagamento immediato di 10 euro e aumenti l'utenza, nel senso di dire, a quel punto invogli a utilizzare il mezzo pubblico e a non evadere, cioè nel senso a pagare il biglietto quando lo fai, perché tu hai in tasca un abbonamento, lo usi quando sali a bordo, anche se fai poche fermate, e a quel punto poi ripeti. Anche questa, come dire, è una proposta costruttiva, cioè è l'obiettivo politico, ma poi ne parleremo più nella parte di dichiarazione di voto, è quella di, in questo momento di riorganizzazione, di trovare un nuovo equilibrio dove poi concorrono anche politicamente

0: diverse componenti, perché interviene la regione in maniera molto significativa e ovviamente interviene il comune in maniera molto significativa, cercare di trovare un nuovo equilibrio. Siamo passati attraverso pagine di sperimentazione, siamo passati attraverso problematiche strutturali del trasporto pubblico che ci portiamo dietro da tanto tempo, anche in una fase di ricostruzione del nostro nuovo equilibrio l'intendimento è quello anche di partecipare con delle idee, con delle proposte che poi toccano da vicino la vita dei nostri cittadini, perché fare un abbonamento ai mezzi verticali a un costo ragionevole e competitivo, secondo me è un modo anche di far partecipare la cittadinanza al trasporto pubblico e affezionarla e far sentire che un trasporto pubblico è qualcosa che senti tuo, anche perché lo sappiamo, il trasporto pubblico in gran parte lo paghiamo con le tasse e quindi diciamo la tariffazione comunque è una parte sempre marginale nel costo del trasporto pubblico e da questo punto di vista trovare l'equilibrio giusto consente anche di massimizzare quella che è la sensazione di dire io partecipo al costo collettivo del trasporto pubblico, ma ne sono anche un utente, quando mi serve prendo un ascensore e volentieri, anche se magari non lo userò 70 volte nell'anno, l'abbonamento lo faccio ai mezzi verticali perché quelle volte che sono così comodo lo uso più volentieri e non lo faccio di nascosto sperando che non mi becchino, perché tanto lo prendo una volta ogni 100 e invece no, pago 50-70 euro e uso di più i mezzi. E quindi un po' lo spirito nostro è quello di cercare di trovare per i singoli utenti, per le famiglie, per quello che riguarda la fascia 14-18 anni e per tutti anche sull'uso più breve, dare un contributo sulle prospettive di tariffazione.
1: Grazie consigliere, do quindi adesso la parola per l'ordine del giorno 14 a Lega Bordilli. A lei, ODG 14 e per il 15 anche? 15 lo fa Bevilacqua. A lei la parola, ordine del giorno numero 14.
2: Presidente, allora parliamo dell'UMS, che è cioè l'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi.
1: Mi scusi, il 14 è il contrario, allora
2: vabbè, mi scusi. Posso dire il 15 io?
1: Poi tutela facciamo... posti di lavoro.
2: Facciamo prima il 14.
1: Facciamo Prego. Prima il 14. Grazie, l'avete anche consegnato. Prego, consigliere Bevilacqua, a lei per il 14.
3: Grazie Presidente. Allora, l'ordine del giorno che presento riguarda il tema dell'internalizzazione delle attività di guardianaggio e delle attività di manovra. E questo ordine del giorno va a riprendere un tema fondamentale per noi, la tutela dei posti di lavoro. Visto che all'interno della delibera che è stata presentata, che abbiamo affrontato ieri, si parla del fatto che ci sarà questa fase di internalizzazione dell'attività di guardianaggio e dell'attività di manovra, quest'ultima parziale nel 2027 e totale a partire nel 2028, noi con questo documento chiediamo che tanto andiamo a indicare che ciò andrebbe a comportare una perdita di posti di lavoro per tutte le realtà esterne che attualmente stanno lavorando sul circuito di AMT. Con questo documento noi chiediamo che queste persone siano tutelate dalla politica, peraltro chiediamo che con questo documento quei posti di lavoro vengano tutelati, che ci sia un confronto preventivo anche con i sindacati rispetto a queste attività e tra le altre cose è stato anche oggetto di alcuni comunicati, ho visto prima un comunicato da parte del sindacato dell'UGL rispetto a questo tema. Quindi Presidente e Giunta, Vice Sindaco, chiediamo che i posti di lavoro siano tutelati anche per i lavoratori che attualmente lavorano per realtà esterne ad AMT, che la politica si impegni per fare un confronto preventivo, che la politica si impegni per far sì che queste persone un domani, nel rispetto di quello che voi avete indicato nel piano aziendale, possano vedere il proprio posto di lavoro tutelato poi con tutti i passaggi necessari anche eventualmente

0: con AMT stessa. Grazie.
1: E allora tra poco torneremo in Consiglio Comunale, vado un attimo da Andrea Popolano per capire un po' che aria tira dentro, fuori per la precisione, la Sala Rossa. Andrea.
2: Sì, è un clima un po' di attesa, possiamo dirlo, perché la discussione al momento è in corso proprio su quello che è il tema centrale della discussione di oggi. Abbiamo anche sentito, sono diversi gli ordini del giorno e gli emendamenti sul tema EMT, sul piano di risanamento che si stanno discutendo. Infatti in questo momento praticamente quasi tutti i consiglieri sono in realtà in aula per ascoltare e portare avanti il dibattimento. Un clima, come detto, di attesa, anche per cercare di capire quali saranno poi i tempi esatti per quanto riguarda poi la votazione e quale sarà poi ovviamente la votazione da parte dell'opposizione. Questa mattina abbiamo raccontato il voto unanime in regione, ma si trattava di un argomento obiettivamente collegato ma diverso, ovvero i 40 milioni del disegno di legge appunto che la regione prevedeva per da concedere al Comune di Genova, che poi li utilizzerà ovviamente nel piano di risanamento di EMT. Oggi invece si entra molto più nel dettaglio di quello che è il piano per far superare quella che è la crisi aziendale che sta vivendo l'azienda di trasporto pubblico di Genova e dell'area metropolitana. Ovviamente le discussioni stanno andando avanti, sono incentrate sui diversi aspetti. Uno su tutti, l'abbiamo raccontato anche prima, è una delle criticità maggiori, quella che va a riguardare il taglio delle corse. Questo andrà ovviamente a influire sui cittadini e quindi sarà un clima insomma abbastanza di attesa. Vediamo che forse ci ha raggiunto con noi Ilaria Cavo. Intanto buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: La discussione attorno ai MIT si sta un po' accendendo adesso, diciamo, con i vari emendamenti portati. Sì.
3: Beh, noi siamo adesso stiamo trattando gli ordini del giorno. Noi ne abbiamo fatto alcuni puntuali. Un primo che ho illustrato tocca uno dei punti più critici di questo piano di risanamento, che è quello del taglio delle corse. Ricordiamo che questo piano prevede un taglio di sostanzialmente 3 milioni di chilometri all'anno di corse. Noi ieri abbiamo provato a chiedere in commissione una specifica su questo, quindi se si può capire quante, dove, nell'urbano, nell'extraurbano. Ovviamente sono domande che in questo momento non hanno avuto risposta, ma il piano prevede chiaramente questi tagli più generalizzati e generici. Noi abbiamo chiesto ovviamente con un ordine del giorno di non andare ad agire sulle zone periferiche, di non andare ad agire sulle zone disagiate e soprattutto di portare un report al Consiglio Comunale di quelli che saranno poi diciamo la messa in atto di un piano che prevede tagli, e quindi su questo abbiamo voluto assolutamente insistere, perché chiaramente non concordiamo su questa linea. Gli altri aspetti sono stati di proposta sostanzialmente per quanto riguarda la tariffazione. Vediamo che cosa ci risponderanno, non sappiamo ancora se avranno parere favorevole o meno. Però credo che siano proposte di buon senso, l'ha illustrato il collega Pellerano, per esempio portare a e quindi ridurre dall'attuale abbonamento, che è di 160 euro, a 70 euro annuali per chi prende le linee di verticale, quindi parliamo di funicolari e ascensori, perché sono tanti genovesi che utilizzano solo quello e rischiano di pagarlo eccessivamente, tant'è vero che i dati di acquisto in questo momento di questi abbonamenti non ci sono, piuttosto che la proposta di un carnet anziché con un orario ridotto, quindi soltanto valevole 45 minuti ma al prezzo di un euro. E ovviamente sono tutte proposte che stiamo facendo per venire incontro da un lato a un piano di risanamento che comprendiamo debba anche fare cassa, ma anche questo può essere fare cassa nella riduzione se si aumenta la vendita, perché se gli abbonamenti del verticale non si vendono si può anche provare invece ad allargare la platea, e nello stesso tempo però incontro alla cittadinanza che altrimenti rischia di vedersi tagliare le corse e di vedersi aumentare le tariffe senza avere diciamo qualche possibilità invece di riduzione. Questa è l'impostazione dei nostri emendamenti, devo dire, dei nostri ordini del giorno. Devo dire che ne abbiamo presentato anche uno per i fornitori, perché c'è il problema dei fornitori, perché una parte del piano, diciamo una parte corposa del piano, chiede sostanzialmente la riduzione del 50% dei crediti in maniera unilaterale, procedura permessa, chiaramente non troppo gradita dai fornitori. Ma qual è il problema? Che molti fornitori, soprattutto sull'extraurbano, parliamo di chi mette a disposizione i veicoli titoli, cioè che vanno a coprire delle linee in subappalto sostanzialmente. Avevano avuto la garanzia di avere sostanzialmente delle fatture a 30 giorni pagate per compensare a

0: quello che perderanno invece sul credito pregresso, ma queste fatture hanno superato i 60 giorni e non vengono pagate. E chiaramente questo è un problema, lo avete documentato credo benissimo voi andando a seguire il servizio non soltanto in città ma anche appunto in città metropolitana, e chiaramente questo è un tema, perché se non vengono pagati poi il servizio non lo riescono a garantire, perché si sentono strozzate queste aziende, quindi dobbiamo pensare anche a loro. Vediamo che cosa ci risponderanno, vediamo come andrà avanti il dibattito. Certamente abbiamo presentato, lo voglio dire con chiarezza, il sottoscritto insieme al collega Picciocchi, l'abbiamo fatto sostanzialmente come minoranza compatta, un emendamento che va a agire su quell'aspetto di cui ha parlato molto, ho visto, il presidente Bucci oggi, cioè nella positività di una giornata nella quale sono stati stanziati, lo ricordo, 40 milioni di euro da Regione Liguria al comune, perché poi diciamo come previsto da quella delibera regionale arrivino ad AMT. Noi qui stiamo votando e ragionando su altro, quindi fatti e stanziati quei 40 milioni, un piano di risanamento che è molto più ampio, molto più globale e va a toccare molti più aspetti. Tra questi aspetti c'è sostanzialmente l'apertura di un varco, la semplifico per chi ci ascolta, per una sostanziale privatizzazione, cioè per l'ingresso di RFI all'interno di AMT tramite la possibilità di vantare dei crediti che vengono convertiti sostanzialmente in titoli che potrebbero rientrare anche nel capitale.
1: Ecco, interrompo solo Ilaria Cavo prima di lasciarla andare. Ilaria, al netto di quello che stai dicendo, mi senti?
2: Direttore, forse voleva fare una domanda.
0: Scusami,
1: dicevo,
0: direttore.
1: Al netto di quello che stai dicendo, anche per aiutare un po' noi, ma anche poi chi ci sta seguendo da casa, con le premesse che hai fatto adesso, quale sarà l'esito finale della minoranza? Per cosa, insomma, siete, anche Picciocchi prima ha detto, ci chiedono di votare al buio o poco ci manca, un atto di fede praticamente. Alla fine avete già deciso se voterete oppure no?
0: No, è dinamica, direttore, ovviamente un pomeriggio dinamico. Io credo che bisogna ascoltare, credo che sia doveroso vedere che cosa rispondono sulle proposte degli ordini del giorno, ma soprattutto degli emendamenti, perché il tema di un possibile ingresso del privato non è secondario, e ne abbiamo presentato diversi. Ovviamente faremo una nostra valutazione. Quello che posso dire in questo momento, lo dico ovviamente come capogruppo di un gruppo, è che certamente sono dei voti di dinamica diversa e di entità diversa, quello che è avvenuto in regione all'unanimità, dove si stanziavano 40 milioni per l'azienda, e quello su un piano di risanamento che sicuramente porta a un risanamento ma con delle criticità all'interno che credo di aver illustrato prima, che sono quella del taglio delle corse, che sono quella del congelamento del turnover, che sono il fatto del taglio di 300 autisti che chiaramente non potrà garantire il servizio di prima, che quindi chiaramente non ci vedrà, lo dico chiaramente, ostacolare questo piano, ma che in termini di voto ci fa riflettere molto, perché diciamo il taglio delle corse soprattutto, e cito, non vorrei e non vorrò che sia fatto anche in nostro nome, perché questo è un qualche cosa che credo dobbiamo nel rispetto dei cittadini che ci hanno votato. Detto questo, non ostacoleremo e non faremo sicuramente un voto contrario a un piano che porta al risanamento ma che ha al suo interno degli aspetti che ce lo farebbero definire più un piano di ridimensionamento che non di risanamento. Per tutto questo faremo un voto responsabile, di certo non contrario, ma che terrà conto di queste evidenze che vi ho detto. Spero di essere stata sufficientemente chiara per l'orario che è, per le dinamiche che attendiamo in aula rispetto anche a ODG e emendamenti.
1: Grazie, grazie Ilaria Cavo, buon lavoro. Pronta Giorgia Fabiocchi, chiedo ad Andrea Veneggiamo in regia. Così ci colleghiamo ancora l'ultima volta con Casella, perché abbiamo sentito i due candidati a sindaco, abbiamo sentito anche il parroco, e ora andiamo a sentire un commerciante proprio di Casella che dovrebbe essere insieme a Giorgia Fabiocchi. Se è pronto, sì, se no ci fermiamo e poi è pronto, e allora andiamo. Giorgia.
3: Da Casella per raccontarvi come le attività riescano a essere presidio sul territorio. C'è anche chi ha lasciato per esempio la città, ha lasciato Genova, il capoluogo ligure, per trasferirsi nell'entroterra della città metropolitana di Genova e aprire anche un'attività. Allora, grazie per essere con noi ad Alberto Mereta, titolare del locale che vedete alle mie spalle.
4: Sì, abbiamo lasciato la città 15 anni fa ormai, insieme a mia moglie. Abbiamo aperto un negozio di alimentari non proprio a Casella ma in un altro comune qua.

0: sopra, Crocefieschi, e non contenti, dopo 10 anni abbiamo pensato di provare una nuova avventura qui a Casella con il bar che abbiamo chiamato Sogno. E da 3 mesi siamo qui anche con questa nuova attività.
1: E come va questo approccio al nome, tutto un programma in effetti, perché poi i sogni sono desideri, come si dice, come si lavora qui, come cambia anche la percezione rispetto alla grande città?
0: Beh, qui è importante ancora la comunicazione, il contatto con la gente, quindi non conoscevo direttamente Casella e adesso con la clientela c'è iniziato un rapporto proprio anche di amicizia, che è quello che un po' voglio che ci sia nel mio bar, che ci sia un ambiente e un'atmosfera cordiale dove la gente arriva e si sente a suo agio, e quindi piano piano abbiamo iniziato ad aumentare la clientela al mattino, siamo soddisfatti e direi che finora il sogno si sta avverando.
1: Speriamo che sia così, intanto glielo auguriamo assolutamente. È chiaro che stiamo parlando di comuni piccoli dove c'è molto senso di comunità. Quali sono un pochino di più? Facciamo giusto una differenza tra i pregi e i difetti di comuni magari un po' più piccoli dove ci si conosce tutto. Immagino magari il cliente entra e lei sa già che cosa offrirgli, cioè cosa offrirgli, che cosa preparargli, e dall'altra parte magari però c'è un po' meno volano rispetto alle grandi città.
0: Beh sì, qui diciamo che tranne nel mese di agosto i clienti di passaggio sono pochi, sono quasi tutti operai o che vanno a lavorare presto. Noi apriamo molto presto al mattino alle 5, 5 e mezza per le colazioni, quindi rispetto a un pubblico tipo, non so, un locale nella Riviera, abbiamo meno tolleranza, dobbiamo impegnarci a far sentire, come dicevo prima, il cliente a suo agio, perché c'è anche tanta concorrenza e quindi abbiamo giusto meno tolleranza rispetto a un locale dove c'è tanto passaggio e quindi si finisce per prevedere un cliente una volta sola e passa e va via. Non abbiamo margine di errore, dobbiamo sempre trattare bene il cliente.
1: Gli danno il voto, insomma, bisogna
0: Sì.
1: stare attenti.
0: Esatto, ci danno il voto e c'è un passaparola molto. Ma per ora noi qua ci troviamo bene, abbiamo appena passato la visita degli alpini e direi che il comune ha risposto abbastanza bene.
1: Per chiudere, tornerebbe a Genova, tornerebbe a svolgere o ad aprire per esempio un'attività a Genova, oppure ha voglia di continuare, proseguire qui, immagino anche con l'obiettivo, l'ambizione magari di crescere ancora di più.
0: No, non sento granché voglia di tornare in una grande città come Genova. Qui abbiamo deciso con mia moglie, noi abitavamo a Genova e abbiamo deciso di crescere, erano appena nati i ragazzi, e di lasciare nel verde i ragazzi e anche loro poi hanno apprezzato questa nostra scelta. Sono qui e sono contenti, a volte ci danno una mano e quindi no, rifarei la scelta anche ora.
1: Mi sembra di sì, dalla sensazione. Per chiudere, sogno nel cassetto, prossima ambizione se c'è.
0: Ma il sogno del cassetto è quello di consolidare, per ora non voglio fare altri progetti, di consolidare questa attività e renderla più autonoma possibile. E abbiamo due dipendenti, sono molto bravi e di portarla avanti a lungo. Il periodo non è facile, ci sono molte attività che chiudono e invece noi abbiamo provato ad aprirne una qui a Casella e spero vada avanti il più possibile, ecco, non vorrei esagerare. Per ora vorrei soltanto consolidare questa e portarla più avanti possibile.
1: E allora in bocca al lupo e buona fortuna per tutto, Alberto Mereta.
0: Grazie.
1: A voi è tutto da Casella.
2: Giorgia, quindi ritorni a Genova, siete pronti a tornare a Genova?

0: Direi di sì, o ci trasferiamo qui, potrebbe essere un'idea con Francesco Righi, ci stiamo pensando, non insieme, separati ovviamente, sennò poi cosa dicono i rispettivi compagni, però torniamo a Genova, sì, anzi vediamo come si torna, traffico permettendo, autostrade permettendo.
1: Senti, ecco, siamo a martedì, avete fatto altri quattro comuni in questi primi due giorni della settimana, domani se non erro c'è uno stop e poi si riprende giovedì. Dove?
0: Sì.
1: Dove sarete?
0: Sì, esatto, hai ragione, domani c'è uno stop perché giovedì saremo nel Levante, quindi sì, nel Levante, giusto perché mi stavo confondendo, saremo nel Levante, faremo Levanto e Lerici, quindi andiamo a raccontare lo spezzino che va al voto, sono solo due comuni su 18 che andranno al voto nello spezzino e quindi andremo a raccontare come si respirano gli ultimi giorni, manca davvero pochissimo perché il 24 si vota, il 25 anche, il 25 pomeriggio si sta tra chi ha vinto come candidati a sindaco e quindi il venerdì sera, lo sappiamo, a mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Poi l'ultimo giorno della settimana saremo a Vobbia la mattina e a Roncoscrivia al pomeriggio, quindi venerdì chiudiamo con Vobbia e Roncoscrivia e ripartiamo, ci rivediamo poi lunedì con Santo Stefano d'Aveto, lunedì 18 maggio saremo a Santo Stefano d'Aveto e lì ci passeremo praticamente tutta la giornata.
1: Ecco, è ancora presto, possiamo già iniziare a fare un primo bilancio, anche naturalmente parziale. Tu ormai hai frequentato e vissuto diversi quartieri, di questi quartieri, diversi comuni in queste due settimane. C'è un'atmosfera, cioè si respira un'atmosfera da campagna elettorale, come sta vivendo, come stanno vivendo anche gli abitanti, a volte di piccolissimi borghi, addirittura neanche cittadine, proprio borghi, abbiamo fatto dei paesini davvero minuscoli, però c'è voglia di politica, c'è voglia di essere al centro della vita politica anche di piccoli comuni o c'è un distacco?
0: Ma devo dire che si è a conoscenza che si vota, conoscono i candidati, li conoscono molto bene, alcuni magari li hanno visti nascere, alcuni sono anche candidati, tu pensa in un borgo molto piccolo, magari di 500 persone, 1000 persone, ci sono una quindicina, una ventina di candidati, quindi si riduce ancora di più il numero. Non credo che ci sia quello scollamento o comunque quell'assio verso la gestione spesso anche amministrativa e politica che abbiamo parlato a conoscere con il maggior partito che è come sempre l'astensionismo negli ultimi anni, credo che ci sia più una politica a misura d'uomo, a misura a portata veramente di casa, una politica che non è politica, molto civica, questo ecco quello che ho riscontrato, che tutti i candidati tengono a ribadire che sono candidati civici, che non c'è appartenenza politica, che all'interno ci sono magari anime diverse, sensibilità diverse, però si vuole proprio il rapporto diretto con l'abitante, con il cittadino, con il proprio con cittadino, non si vuole come possiamo dire, non ci si vuole mischiare con la politica, quella che conosciamo, quella che personalmente sai amo anche molto, però in realtà qui è tutto un altro mondo, quindi i cittadini sanno che si va al voto, probabilmente si vota anche molto in base a conoscenza, magari a simpatia a quello che è stato fatto e spesso posso dirti la sensazione che i programmi siano anche molto, molto simili e sono loro i primi a dirlo, abbiamo dei programmi che sono un po' sovrapponibili, quindi lì poi cambiano le persone, cambiano le personalità, però gli obiettivi sono quelli nei piccoli comuni, è chiaro che si deve intervenire su 4-5 punti e quelli bisogna fare.
1: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi e a Francesco Righi che hanno anche lavorato oggi nel giro per la Liguria, domani quindi giorno di stop e poi da giovedì come abbiamo sentito andremo a Lerici e a Levanto, altri due comuni del Levante e Ligure che andranno al voto a fine maggio. Noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché vogliamo capire quello che sta accadendo in Consiglio Comunale.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavi

0: Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 16.54, stiamo per chiudere questa zona rossa di questo martedì. Vediamo se c'è ancora il nostro Andrea Popolano che sei in compagnia di un ospite, anche perché il Consiglio Comunale in questo momento è fermo per una pausa tecnica, e quindi dobbiamo capire se Andrea è pronto. Chiedo alla regia, ancora no, però dovrebbe essere tra pochissimo. Abbiamo salutato Giorgia Fabiocchi.
1: Riprendo la seduta, grazie, do la parola alla consigliera Cavo eventualmente per l'accettazione o meno. E la concorde?
2: Sì, io concordo la riformulazione, la posso dire segretario, che diventa il punto 2, a far sì che venga assicurato il rispetto dei pagamenti correnti nel rispetto delle tempistiche previste, 30 giorni, quindi accogliamo la riformulazione, grazie.
1: Le do la parola sull'ordine del giorno numero 9 al segretario o a lei, o avete già concordato?
2: Quindi abbiamo concordato, quindi accettiamo la riformulazione del punto 3, e anche in questo caso c'è a far sì che si evitino riduzione unilaterale dei crediti, quindi è lo stesso concetto esplicitato in questo modo, grazie.
1: Grazie a lei, mi sembra concordato, quindi chiedo a questo punto se ci sono degli interventi in discussione generale sui documenti ODG e di emendamenti presentati. Grazie, do quindi la parola adesso all'assessore Terrile in merito al parere della Giunta agli emendamenti, scusate, agli ordini del giorno e agli emendamenti. A lei la parola, vice sindaco.
3: Grazie Presidente. Dunque, sull'ordine del giorno 1 il parere è favorevole. Dunque, si tratta della assicurare il confronto tra MT e l'Associazione dei Consumatori. Confronto c'è stato, hanno incontrato diverse volte l'azienda, l'ha incontrato diverse volte il Consiglio d'amministrazione e i responsabili della parte tariffaria di MT. E hanno incontrato anche una voce ad un incontro con l'esponente della giunta comunale, hanno partecipato direi a due sedute di commissione consiliare, però ciò premesso non c'è nessun problema a considerare che anzi a impegnarci che le rimodulazioni del servizio possano avvenire a seguito di un confronto con le associazioni che rappresentano gli utenti e che appunto hanno il polso, insieme ovviamente anche poi ai lavoratori di MT, di quali sono poi le esigenze del traffico. E sull'ordine del giorno 2 il parere è di nuovo favorevole. L'impegnativa è assicurare il previo confronto tra MT e associazioni di consumatori utenti prima di assumere ogni decisione in merito alle modifiche dell'attuale politica.

politica tariffaria. Ora, favorevoli ovviamente a che ci sia il confronto, e questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi a novembre, anzi alla fine di ottobre, abbiamo introdotto una manovra tariffaria e abbiamo sempre detto che questa manovra sarebbe stata in vigore per il 2026 e sarebbe stato oggetto di un attento monitoraggio per capire se effettivamente era funzionale a raggiungere gli obiettivi, che è quella della crescita dei ricavi. E sulla base di quel monitoraggio, poi è un discorso che poi vale per molti altri ordini del giorno che parlano di tariffe, lo faccio una volta sola e poi rimando. Per cui siamo assolutamente favorevoli che ci sia questo confronto, poi sul merito del confronto però deve essere ancorato a dati di realtà, e a dati di realtà diciamo economica, oltre che di realtà sociale, perché Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di MT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quell'entità di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale. Esiste peraltro una norma che dice che le aziende di trasporto pubblico devono trarre dai ricavi da traffico almeno il 35%, almeno il 35%. Nella previsione che facciamo nel piano di risanamento, cioè sul 2026, atteso che il piano di risanamento è sostenuto da un importante aumento del corrispettivo di contributi pubblici, 20,7 milioni l'anno, arriviamo a quella, diciamo, percentuale di ricavi da traffico tra il 29 e il 30%. Quindi, diciamo, ovviamente non è che quindi da questo, diciamo, aumenteremo le tariffe, però abbiamo questo problema. Cioè noi, per esigenze sociali, stiamo approvando un piano di risanamento che non rispetta del tutto quell'indicazione, quell'ispirazione del 35%. Siamo più bassi, e siamo più bassi per diverse ragioni, perché uscivamo dalla gratuità e quindi è difficile, diciamo, fare un ragionamento al pubblico genovese dicendo: guardate, usciamo dalla gratuità ma raddoppiamo gli abbonamenti. Non si può fare e quindi non lo faremo, però viviamo questa difficoltà, cioè questa particolarità. Genova è una delle città che non ha le tariffe più basse, ma è l'unica città che in assoluto, no? Perché se le confrontiamo con altre città sono abbastanza simili, ma le nostre tariffe sono più basse di quelle che erano in vigore qui nel 2020-2021. E quindi benissimo discutere con le associazioni dei consumatori, con i sindacati, con i lavoratori di tariffe. Le tariffe vanno discusse però essendo ancorate in modo molto solido ai dati economici della società. Sull'ordine del giorno 3 il parere è contrario. L'ordine del giorno 3 dice: ampliamo le forme di gratuità. E anche qui, di nuovo, sarebbe bellissimo poter dire che ritorniamo alla metropolitana gratis, sarebbe bellissimo, davvero io non avrei niente in contrario, anzi probabilmente è un modo con cui si riesce a costruire anche del consenso, anzi sono sicuro che sia un modo con cui si riesce a ottenere il consenso, però non si ottiene la stabilità finanziaria dell'azienda partecipata. Allora, e qui dico una prima forma più blanda nel 2022, poi sono diventate più forti a partire dal 2023-2024. E abbiamo sempre sentito dire che queste agevolazioni tariffarie, non, o gratuità e agevolazioni tariffarie, perché dobbiamo tenere insieme sia le gratuità per gli over 70, per le metropolitane e per gli impianti verticali, che le agevolazioni tariffarie, cioè la decisa, diciamo, deciso ribasso dell'abbonamento annuale sia per l'urbano che per l'extraurbano. Queste misure, si diceva, sono sostenute da contributi pubblici, il MASE. Allora, sono iniziate nel 2022, poi nel 2023, 2024, 2025, in parte, solo in parte, sono proseguite anche nel 2026, perché l'abbonamento over 70 a 120 euro è una forma di abbonamento agevolato. Ecco. Bene, cosa abbiamo ottenuto di contributi pubblici? Fino al 2025 12,4 milioni.

2026 l'ipotesi prevista dal piano è di riuscire a prendere, e ci auguriamo di riuscire a farlo, 2 milioni del MASE. Perché 2 milioni? Perché non è ancora uscito il decreto che, nonostante circolino le bozze, che stabilisce, diciamo, l'entità delle somme, che dovrebbero essere 20 milioni tra comune e città metropolitana. Se applichiamo gli stessi criteri al del vecchio decreto, c'è un periodo di competenza, non sto parlando di cassa, ma di competenza, e quindi la competenza sul 2026 sarà al massimo di un trimestre, non di più, quindi dell'ultimo trimestre. A quel punto noi per 5 anni di gratuità o agevolazione tarifaria avremo un'entrata di 14 milioni e mezzo. Non basta. Non basta, perché sarebbe bello, se, no, allora, guardate, io sarei il primo a voler annunciare a tutta la città che si ritorna alla gratuità, ma come vorrei anche che ci fosse la gratuità dal macellaio, dappertutto, sarebbe bellissimo. Il problema qual è? Che la vita costa e il mezzo di trasporto pubblico è un lavoro ed un servizio che costa e che va remunerato il giusto. Quello che viene fuori dallo studio di Pricewaterhouse è che in questi anni non è stato remunerato il giusto. Una delle grandi ragioni della crisi di MT è che comune, regione, città metropolitana tra il 2020 e il 2024 hanno dato 60 milioni in meno ad MT. Questo è il punto. Allora adesso bisogna dargli di più. Bisogna dargli di più facendo uno sforzo che riconosco non fa solo il comune, fanno tutti gli enti locali, ci auguriamo facciano anche i comuni più piccoli che sono poi i comuni utenti del servizio extraurbano, e però sappiamo anche che i comuni utenti del servizio extraurbano sono comuni che hanno una capacità economica limitata. Per cui sull'ordine del giorno 3 che parla di reintrodurre forme di gratuità, no, la forma di gratuità che resiste è quella ancorata all'ISEE, che ha una funzione sociale molto chiara e che sosteniamo. L'ordine del giorno 4 è quello di approvare il bilancio MT senza ulteriori indugi. Anche questo... Allora, io lo dico, il parere è contrario, ma esiste una ragione per cui il bilancio del 2024 non è stato approvato, e la ragione non è il segreto di Stato, tanto che i numeri del bilancio sono stati messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali, e purtroppo i numeri del bilancio approvati dal Consiglio d'amministrazione sono di una perdita per il 2024 di 55,9 milioni, e nel piano di risanamento approvato c'è anche scritto già il numero di quale sarà la perdita del 2025, perché siamo a maggio e quindi, diciamo, normalmente a maggio si è in grado di fare una stima di quanto è, anzi bisognerebbe averlo già approvato il 30 di aprile, il bilancio 2025. Nel bilancio 2025 chiude con un'ulteriore perdita di 26 milioni e mezzo. Allora, cosa è successo tra il 24 e il 25? Che regione e comune finalmente si sono messi le mani nel portafoglio. Comune ha erogato 7,1 milioni in più sul contratto di servizio, regione ha erogato 12,4, potrei sbagliare di qualche decimale, ma diciamo... E quindi quel contributo ovviamente ha fatto sì che è diminuita e di molto la perdita, che se no era, diciamo, simile a quella dell'anno precedente. Bene, il bilancio di MT non viene approvato per una ragione. Allora, le società commerciali approvano dei bilanci sulla base di un presupposto, la continuità aziendale. Cioè, gli amministratori approvano un bilancio dicendo: questi sono i conti dell'anno scorso, andiamo avanti. Questo è il sottotesto. L'andiamo avanti, ci dice la società di revisione Deloitte, è condizionato dal piano di risanamento che dobbiamo approvare. Perché se gli enti, comune, regione, città metropolitana, gli altri comuni soci, ma diciamo soprattutto comuni di Genova, regione, città metropolitana, non assumono degli atti giuridici, uno lo stiamo assumendo oggi, chiari, e quindi il sostegno al piano di risanamento, l'impegno a erogare i denari che devono essere erogati dal comune, da regione, da città metropolitana, e la continuità aziendale non c'è. E quindi ci viene richiesto: approvate prima il piano di risanamento, approvate gli atti giuridici vincolanti che porteranno, diciamo, a garantire il futuro aziendale per MT, e a quel punto si potrà approvare il bilancio 2024. Peraltro la composizione negoziata della crisi, che scade il 19 giugno, sospende tanti obblighi per l'imprenditore, quindi anche per MT, che invece normalmente dovrebbero essere obblighi immediati, tra cui quello di, davanti alla completa perdita del capitale, AMT purtroppo ha eroso tutto il suo capitale sociale, che era di 30 milioni, oggi partiamo da un patrimonio netto negativo di diverse decine di milioni di euro, ci sarebbe l'obbligo normalmente di integrare immediatamente una società i cui amministratori si accorgono che il capitale è stato eroso completamente, devono convocare l'assemblea e dei soci e dire: signori, o rimettete i denari o altrimenti chiudiamo, liquidiamo.

la composizione negoziata della crisi sospende questo obbligo e ha permesso in questi mesi, grazie ad un confronto tra comune, regione, città metropolitana e anche a un confronto, guardate, con gli utenti e con i lavoratori, a cui va dato atto di dimostrare una grandissima responsabilità, perché poi diciamo gli utenti e i lavoratori sono quelli che stanno sulla prima frontiera del disastro del nostro trasporto pubblico. E quindi gli va dato atto di una grandissima responsabilità. Grazie anche al confronto con loro siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio, che è il piano di risanamento. Approvato il piano di risanamento, l'assemblea dei soci potrà, cioè Deloitte potrà dare il suo parere, la società di revisione potrà dare il suo parere e l'assemblea dei soci potrà approvare il bilancio del 2024 e immaginiamo poco dopo il bilancio del 2025. Il piano di risanamento, peraltro, visto che ormai siamo a maggio del 2026, non si occupa solo del 2024 e del 2025, ma si occupa anche delle perdite che si stanno accumulando nei primi mesi del 2026, perché diciamo poi entreranno in funzione tutta una serie di meccanismi, compresi appunto le maggiori risorse, benissimo, però fino adesso il piano di risanamento tiene già conto di quanto l'azienda sta perdendo nei primi mesi del 2026. Sull'ordine del giorno, quindi il 4 è contrario, sull'ordine del giorno 5 si impegna la Giunta a proseguire nella realizzazione degli investimenti avviati nel corso del precedente ciclo amministrativo e previsti, considerati nel piano di risanamento. Il parere è positivo, il piano di risanamento delinea quali sono il cronoprogramma di entrata in funzione dei primi investimenti PNRR. Qui va dato atto di un grande lavoro che ha fatto MT, gli uffici del Comune, gli uffici del Ministero delle Infrastrutture, la parte politica del Ministero delle Infrastrutture, nel senso che come tanti comuni abbiamo rinegoziato gli obiettivi PNRR, nel senso che entro il 30 giugno il Comune di Genova deve acquistare 108 tra autobus elettrici e filobus e deve realizzare 25 km di linea. Questo vuol dire che entro il 30 giugno noi saremo in grado di attivare le prime due linee di quattro assi, cioè l'asse centro, che è quella che o meglio chiamata centro light perché è stata un po' ridotta, cioè da Brignole a Campi e ritorno, e l'asse invece Valbisagno, quindi da Prato a Piazzale Kennedy, o comunque Prato, Brignole, Piazzale Kennedy. E su questi due assi entreranno in funzione i primi autobus elettrici e i primi filobus. Però, e qua lo dico per grande trasparenza, ma perché insomma stiamo amministrando la cosa pubblica, quindi non ci devono essere fraintendimenti, non tutti gli autobus che siamo obbligati a comprare potranno essere messi subito in esercizio, perché l'investimento è stato pensato per quattro assi, manca l'asse ponente e manca l'asse levante, però gli ordini di acquisto MT li aveva fatti per tutti e quattro autobus, quindi ci saremmo potuti, diciamo, lo dico così, infilare in una trattativa complessa con il fornitore che aveva in mano un ordine di acquisto di MT e per dire: guarda, te ne compriamo la metà e raggiungiamo con il governo un accordo per cui prendiamo meno denari. Sarebbe probabilmente finita che il governo ci toglieva i denari e il fornitore voleva comunque i soldi per consegnarci l'autobus. Allora abbiamo preferito chiudere la partita, compreremo i 108 tra autobus e filobus, sapendo che una parte potrà essere messa in esercizio solo quando saranno completate le linee ponente e levante. Scusate se la faccio un po' lunga, ma penso che sia giusto capirlo, per l'urgenza di approvare questo piano di risanamento, al di là di tante altre necessità, è anche quella di consentire al ceto bancario, cioè alle banche, che ovviamente leggono i giornali come tutti noi, ci guardano e si assumono informazioni come loro dovere fare, vogliono essere certi, esattamente come le società di revisione, che il piano di risanamento sia un piano di risanamento solido, che stia in piedi e che ci siano degli impegni precisi dagli enti, e solo così noi riusciremo a garantire tutto quel sistema che peraltro esisteva fino allo stato di crisi, fino alla comunicazione del 23 giugno del collegio sindacale che ha annunciato lo stato di crisi, ha dichiarato lo stato di crisi di anticipazione bancaria, che consentirà di acquistare gli autobus, averli consegnati il 30 giugno e pagarli nelle scadenze contrattuali che andranno appunto da settembre e fare la rendicontazione a dicembre. Quindi è fondamentale, diciamo, il tempo, perché anche le banche più veloci hanno bisogno di qualche settimana.

0: quindi l'ordine del giorno 5 è positivo. L'ordine del giorno 6, il parere è di nuovo positivo, nel senso che si sollecita l'azienda alla predisposizione di un piano operativo per il contrasto all'evasione tariffaria. Assolutamente d'accordo, in parte qualcosa si sta facendo, qualcosa bisogna fare e fare di più. C'è un tema soprattutto sul trasporto extraurbano, non solo sul trasporto extraurbano, ma in particolare sul trasporto extraurbano, però mi permetto di considerare che nell'illustrazione il consigliere Picciocchi ha detto cose un po' diverse da quelle che ci sono scritte nell'ordine del giorno, nel senso che l'ordine del giorno è sul parere assolutamente favorevole, sollecitiamo la predisposizione di un piano, o meglio, forse bisognerebbe dire l'attuazione, ma va bene così, anche la predisposizione, l'attuazione o predisposizione, se pensiamo che non sia stato predisposto, del piano per il contrasto all'evasione. Diverso è il tema delle sanzioni, perché qui non c'è nessuno.
1: E allora questo è il discorso di Alessandro Terrile, del vice sindaco, che ha spiegato e spiega quelli che sono un po' i punti di vista della maggioranza, quindi dell'amministrazione comunale, anche in riferimento alle richieste della minoranza. Tra poco ci sarà la votazione per quanto riguarda anche il piano di risanamento di AMT. Da quello che abbiamo capito, anche grazie all'aiuto di Andrea Popolano e di tutta la redazione, si dovrebbe andare verso un sì ovviamente da parte della maggioranza e una astensione da parte della maggioranza, della minoranza in consiglio comunale, quindi dovrebbe ovviamente passare, quindi questa dovrebbe essere la soluzione finale a cui si va incontro, e quindi a questo punto però rimarranno poi tanti dubbi, uno fra tutti quello relativo all'ingresso un po' mascherato di Trenitalia, che sicuramente questo dovrà essere chiarito in maniera chiara e definita proprio dall'amministrazione comunale, quindi questa dovrebbe essere un po' le della giornata. Ovviamente vi terremo informati sul nostro sito primocanale.it. Zona Rossa termina qui, noi ci rivediamo fra 7 giorni.

0: oui. Che belle poste che sono arrivate. Quanta luce, quante cose da vedere, cose strane. Ma io qua non ci sono mai stato.
1: Posso fare una domanda? Tu sei Pulcinella?
0: Eh sì, so propriamente io, Pulcinella.
1: Ti posso fare un'intervista?
0: Certamente, bella signora.
1: Sei arrivato con un altro signore?
0: Oh sì.
1: Fammelo vedere,
0: qua c'è sta mio amico. Sono chiaro che me, sono Bacciccia.
1: Ah,
0: ciao
1: Bacciccio.
0: Pulcinella, come ti stai? Beh? Stango buono, ciao ciao.
1: Senti Bacciccia, tu eri mai stato in televisione?
0: Mai.
1: E tu Pulcinella?
0: Mai nemmeno io.
1: E come mai la televisione non vi vuole?
0: Non ci vuole, siamo vecchi. Siamo fea de moda, cosa te che te dica?
1: Allora la televisione vuole soltanto le novità, le cose giovani. Non importa che siano, voglio dire, buone o di stile.
0: E la televisione no, ma è figione vera.
1: Va bene, allora, potete tornare un attimo a casa vostra? Perché i burattini hanno bisogno sicuramente di un'anima e quest'anima gliela dà qualcuno. E prima di passare al filmato di Luzzati, via fuori l'anima dei burattini, venga fuori l'anima dei burattini, eccolo qua, gli parleremo dopo, è Bruno Cereseto. E Bruno Cereseto, che si dedica ai burattini, è arrivato un SMS che dice: ma perché lui ha il cappellino rosso-blu?
0: Tanto perché noi pescatori di Bocca d'Asse portiamo questi berrettini di lana, che sono la tradizione del pescatore.
1: Ho capito, non c'entra niente con le squadre di calcio.
0: Assolutamente no, è che no. Se cadi in mare il pompon rosso si vede prima.
1: Ho capito. E mi puoi dire come si fanno i burattini? Cioè, tu te li costruisci?
0: Certamente, sì, sono.
1: Sì, come si fanno?
0: Sono semplici sagome bidimensionali, come un ritaglio di carta. E qui dentro hanno delle braccine, ora facciamo un'autopsia.
1: No, lasciamelo. Non facciamo un'operazione chirurgica, mi fa impressione. È troppo carino così, lasciamolo così. Quindi si possono divertire a casa anche i bambini a crearsi i loro burattini. Come ti è venuto in mente di dedicarti ai burattini, visto che tu fai l'attore, a un certo punto hai avuto questa passione? Non è stata proprio all'inizio, tu li vedevi da bambino?
0: No, da bambino no, perché eravamo...

0: perché c'era questo burattinaio che si chiamava Fagiolino e quindi tu te lo dovresti ricordare che c'era.
1: Vagamente, no, mi ricordo delle cose
0: Non si ricorda Fagiolino, lui non ce lo
1: itineranti, ma
0: ricorda.
1: non.
0: Ma i bambini perché amano ancora i burattini con tutto quello che c'è, la televisione, i videogiochi, le PlayStation, eccetera, eccetera? Secondo
1: Se
0: te che
1: dovessi
0: sei
1: dire,
0: uno che va a indagare nell'animo del bambino?
1: non l'ho mai capito.
0: Non l'ho
1: Non l'ho
0: mai
1: mai
0: capito.
1: capito. Quello che so di sicuro è che i bambini hanno bisogno di parlare. Io quando faccio spettacolo e uso anche delle voci registrate a volte, ok, i bambini parlano con un pezzo di legno e con una voce registrata, perché sono abituati a stare troppo da soli, a non
0: No, i bambini
1: comunicare.
0: hanno sempre avuto bisogno di parlare e credo che il compito di una famiglia sia quello di parlare molto con i propri figli, perché intanto serve per il linguaggio stimola il cervello diventa più veloce, a un certo punto si può anche fare una sintesi e una scelta di quello che si vede in giro, ma i bambini in effetti animano tutto. Questa passione dell'animazione, della cosa inanimata, a Bruno Ceresetto, secondo me, viene da che cosa? Cioè, tu vedi un pezzo di legno e vuoi dargli l'anima,
1: Vabbè,
0: vuoi
1: già
0: dirgli qualcosa.
1: da bambini si prendeva la scopa e si faceva il cowboy, voglio dire, abbiamo fatto tutti, credo, assolutamente
0: Io
1: quello.
0: no, non ho mai fatto il cowboy, ho fatto la donna del saloon.
1: Ma sì,
0: Sì, senza
1: sul
0: la
1: tavolo di
0: scopa però,
1: cucina, però.
0: di cucina. Ecco, e invece quando li riponi, che vanno a dormire e quindi perdono la loro animazione, tu credi che dentro di loro rimanga qualcosa?
1: Non lo so, non sono così mistico, tutto
0: Non sei così
1: sommato.
0: mistico. Vediamo se c'è qualcuno che invece ci risponde a questo proposito e tra gli SMS che stanno arrivando parecchi ce ne sono due della stessa persona, e cioè di Paola. Paola è stata ospite nella nostra trasmissione perché ha fatto una raccolta di giocattoli, cioè vuole fare una raccolta di giocattoli per i bambini che non ne possiedono e la voleva fare anche per il Gaslini. A questo punto dice che è stata accettata, cioè quindi si farà, adesso te lo leggo, sono felice, è arrivata l'autorizzazione del Gaslini per ritirare i giochi. Ti faccio un invito, cioè fa un invito a noi il 18 dicembre nel chiostro di San Matteo. E poi c'è invece un altro messaggio per te, dice, gli chiedi al tuo ospite se vuole venire ad intrattenere i bambini alla festa del 18 dicembre dalle 14 alle 17 nel chiostro di San Matteo? Ecco, io te l'ho chiesto.
1: È un po' difficile perché io faccio, a parte che stiamo lavorando come pazzi a teatro, ma sono spettacoli piuttosto grossi, per cui ho bisogno di due aiutanti, di costruire un
0: E perché non puoi
1: teatrino.
0: invece fare una cosa
1: E non ho
0: molto
1: mai
0: più
1: dubbio che mi
0: semplice?
1: organizzi per fare un'edizione più piccola di qualche spettacolo,
0: Va
1: perché
0: bene, però la presenza ci potrebbe essere a quell'ora tua e di un
1: ora devo
0: burattino?
1: verificare il
0: Deve
1: calendario, sì.
0: verificare. Comunque,
1: Comunque
0: se
1: non
0: voi
1: c'è niente in contrario, voglio dire, sì.
0: volete portare i giocattoli sia usati che nuovi, li potete portare a San Matteo. Da San Matteo dove era? Era al chiostro di San Matteo, era al chiostro di San Matteo, appunto, dove c'è la Paola che riceve i giocattoli. Tu sei mai andato, Bruno Ceresetto, a fare degli spettacoli in situazioni, diciamo, differenti da quelle che possono essere i teatri o le piazze, cioè per esempio in carcere, oppure ai minori, oppure dentro gli ospedali?
1: No, poi una volta al Gaslini sì, è stato. Però effettivamente io soffro troppo per affari.
0: Soffri tu.
1: Non riesco a
0: Davanti al dolore tu
1: comportarmi
0: soffri.
1: serenamente, sì, mi
0: Davanti
1: trovo
0: al
1: troppo
0: dolore soffri,
1: coinvolto, anche
0: sì.
1: se il burattino poi è una specie di paravento, per cui. Ma ti
0: Però
1: senti
0: fare.
1: così un po' stupido di fronte ai problemi così grandi,
0: Beh, ma
1: anche
0: no.
1: se sai che poi porti sollievo, porti divertimento, però ti passa la voglia di ridere, ecco, è difficile.
0: Ma
1: Divertire quando ci si sente un po' tristi o comunque scioccati dal contatto con certe realtà pesanti.
0: sì, ma io credo che invece il teatro e che tutto quello che è lo spettacolo e tutto quello che è la rappresentazione alla fine abbia un confine molto sottile con quello che è il reale e che il suo vero compito sia quello di portare sollievo, sia quello di portare un conforto in qualche modo, che può essere di parola, può essere di non devi mica solo far ridere,
1: No,
0: no?
1: sicuramente è sempre una distrazione, è sempre un contatto con una
0: Dove
1: realtà.
0: troviamo i tuoi burattini in questo momento? Cioè, dove
1: In
0: andiamo a
1: questo
0: vederli?
1: momento sono un po' fermo, sì.
0: Un messaggio per te, dice bravo a quel ragazzo,
1: Oh,
0: ma non
1: wow!
0: so se sei tu o se sono i burattini, no, bravo a quel ragazzo che porta ancora i burattini come spettacolo, era tanto tempo che non li vedevo, ho 54 anni e mi ricordano la mia infanzia. Ecco, ma gli adulti, secondo te, che rapporto hanno invece con l'animazione?
1: Ma io ci provo quest'anno, infatti a maggio farò uno spettacolo su Ubuntu.

0: fatto con i pupazzi e con Lela, ovviamente, per adulti, perché è comunque un testo molto duro, quello di Ubu, e vedremo come va. Vi risponderò a maggio.
1: Giuseppe invece ci scrive, aspetta, perché devo trovare, ecco, Giuseppe ci scrive che non è giusto provare dolore quando invece si dovrebbe dare conforto. Quindi ti rimprovera, dice che ti dovresti fare forza.
0: Lo so, infatti qualche volta me la sono fatta, però è comunque molto più faticoso. O si lavora in maniera incosciente, senza analizzare il pubblico, senza capire chi c'è dall'altra parte.
1: Insomma, non avresti mai fatto il medico?
0: No, non avrei.
1: Non avresti neanche fatto il croce rossino?
0: No.
1: Non avresti fatto niente di tutto
0: non
1: ciò?
0: Non sei mai visto un vecchio bambino che fa il medico?
1: Però i bambini alle volte guariscono, perché i bambini sono una fonte inesauribile di potenza per la vitalità, perché i bambini, per esempio, il rapporto tra i bambini e gli anziani, essere nonni è bellissimo, ma non come si dice in televisione, sono diventata nonna e poi sono tutte siliconate, vanno in giro. No, essere la nonna o il nonno che sta col bambino, e c'è questo scambio di cose che il bambino vuole conoscere e sapere, perché il bambino non fa mai distinzione tra il vecchio, il giovane, il bello e il brutto. Per lui tutto ha un cuore, cioè il cuore appartiene ai bambini.
0: Eh? E questo è uno dei motivi per cui continuo a fare questo lavoro.
1: Va bene, allora grazie Bruno Ceresetto. Ci ritroviamo tutti domani al Sassello e lasciamo lo spazio al prossimo programma con Giovanni Porcella.

0: tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Courot, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courot, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente, e quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire

0: la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
1: Arrivano le sorprese,
0: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
1: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
0: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente, molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
1: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
0: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
1: certo, con Piazza Fontana.
0: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova? Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi. Sì. Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari. No, il tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso

0: polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere e cerca disperatamente, insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità
1: anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il terzo valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante
1: no?
0: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai
1: sono
0: hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col terzo valico.
1: Tu pensi che effettivamente il terzo valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
0: Io me lo auguro. Se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il secolo del 1990 era sul terzo valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe arrivato. Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi e grazie a te, Mario.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale di Malattie Infettive della Liguria. Buongiorno.

0: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Allora, numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 6766 291. Professor Bassetti, sono tante le domande che sono arrivate anche in questa settimana in attesa di questo nostro appuntamento per capire da lei che cos'è l'antivirus. Ne abbiamo sentito parlare forse non tanto quanto negli altri paesi, abbiamo visto qualche immagine di questa nave da crociera. Allora, che cos'è, come si trasmette, che cosa provoca e che rischio è?
0: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo, con contatti molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoro in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Quindi che cosa è successo? È successo che si è imbarcato su una nave da crociera il primo di aprile persona, una coppia che probabilmente si era contagiata in Argentina. Non ricordiamoci, questa coppia aveva viaggiato per circa 4 mesi proprio in quella terra dove pare che ci sia una discarica a cielo aperto dove si va a fare del bird watching, cioè si vanno a osservare gli uccelli dove potrebbero essersi in qualche modo contagiati. Salgono su questa nave da crociera e stanno su questa nave da crociera per varie settimane. Prima si ammala coppia si ammala il marito che muore l'11 di aprile e la moglie muore successivamente, mi pare il 20 o 22 di aprile. E in questo periodo queste persone, nonostante un'infezione e nonostante un'infezione potenzialmente trasmissibile, continuano a mangiare con le altre persone a pranzo, a cena, quindi fanno la vita che si fa sulla nave normalmente insieme e quindi si contagiano altre persone. Ad oggi abbiamo 8 persone contagiate da questo virus, di persone diciamo che erano sulla nave o che avevano avuto contatti con la nave, e 3 decessi. Quindi questo è un virus che ha alcune caratteristiche. La prima è trasmissibile da uomo a uomo. La seconda è di un'elevata letalità. E quindi due cose insieme sembrerebbe un messaggio molto negativo, ma il messaggio positivo è che rispetto al Covid, questa elevata letalità fa sì che il virus, come dire, probabilmente avrà una capacità minore di diffondersi, perché ammazzando l'ospite è un virus meno furbo, quindi muore con l'ospite. E la seconda caratteristica che ci mette abbastanza tranquilli è la contagiosità di questo virus. Rispetto al Covid, la contagiosità è di 5, 6, 7 volte più bassa. Quindi l'R0 che abbiamo imparato a conoscere è intorno a 1, un po' meno di 1. Quindi per ogni persona infettata al massimo se ne contagia un'altra, mentre Covid era intorno a 5-6. E per contagiare un'altra persona bisogna avere dei contatti molto ravvicinati. Infatti, l'ultimo contagiato grave è il medico di bordo che, poverino, ha assistito tutte le persone che avevano questa infezione e si è contagiato. Questo per quel che riguarda la nave da crociera. Ora c'è il problema che il 22-23 di aprile, 29 passeggeri sono scesi da quella nave dopo essere stati in contatto con persone potenzialmente infette e contagiate, hanno preso gli aerei, navi, treni, altri mezzi di trasporto per tornare nei loro 12 paesi di appartenenza. Quindi oggi l'attenzione e la preoccupazione è quella di questi 29 passeggeri che hanno viaggiato vicino ad altre persone, no? Sull'aeroplano, vicino a qualcun altro, sulle stazioni. E quindi quello che sta facendo oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi

0: È proprio questo, cioè cercare di rintracciare quei passeggeri e tutte le persone che sono venute a contatto con questi passeggeri dicendogli di stare in isolamento perché, ed è l'ultima cosa che le dico, questa infezione ha un tempo di incubazione che arriva alle 6-8 settimane. Quindi fondamentalmente uno potrebbe essersi contagiato il 27 o 25 di aprile su quella nave e sviluppare i sintomi potenzialmente alla fine del mese di maggio.
1: Grazie, grazie professor Bassetti. A me su questa vicenda mi vengono da fare due riflessioni, mi corregga se sbaglio. Da una parte, contagio all'inizio di aprile, poi passa il tempo, mi sembra che ci siano stati degli errori, io non sono un esperto, ma giornalisticamente guardando mi preoccupo, considerando quello che abbiamo vissuto con la pandemia, mi sembra che non è che ci abbia insegnato granché. Dall'altra parte, mi sembra che se ne parli sì. Ma non troppo. Ora, i casi sono due: o c'è qualcuno che è troppo preoccupato, ma poi intanto, come sempre, viene accusato di fare allarmismo, oppure dall'altra parte non vorrei il timore, diciamo così, no? Anche di alcuni nostri telespettatori, credo che sia poi quello, non voglio dire che abbiamo già vissuto, però questi 12 paesi ci sono, è vero che lei ci ha spiegato che il contagio è molto basso, però come se non avessimo imparato nulla.
0: Ma guardi, sono considerazioni che devo dirle che ho fatto anch'io e che, di fronte alle quali mi interrogo. Allora, sul fatto che ci siano stati una serie di errori clamorosi nella gestione di questo focolaio è evidente. Basta sentire che cosa ha detto il comandante di quella nave quando muore il paziente l'11 di aprile, il primo paziente, lui dice: state tranquilli, è una malattia, è morto di cause naturali, non è una malattia infettiva contagiosa, potete continuare a fare la vostra crociera, mangiate insieme. È chiaro che è un errore già iniziale importante. E poi se ne sono fatti una serie di altri. Se lei pensa che il primo caso è del 1º di aprile, la nave
1: Esatto.
0: sarà sbarcata probabilmente tra domani e dopodomani, vuol dire che sono passati 40 giorni. E nelle malattie infettive, soprattutto quelle contagiose, il tempo è fondamentale. Per cui più tardi intervieni, naturalmente più tardi puoi mettere in pratica alcune misure. Un conto è se le avessimo messe in pratica il 20 di aprile, quando quelle persone sono sbarcate, un conto è metterle oggi che siamo ormai arrivati alla fine quasi della seconda settimana di maggio. La seconda considerazione, che è assolutamente corretta, è quanto poco si parli di questo problema, soprattutto nel nostro paese. E questo evidentemente devo dire che a me, personalmente, io le devo dire che qualcuno pensa: ah, ma Bassetti è contento di parlare di questo problema perché così torna. Ma a me non me ne frega niente, io sono già in auge, non ho bisogno di ritornarci. Mi consenta questa. Quindi, voglio dire, se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea diversa sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore. Quindi, come dire, forse c'è qualcuno che si vergogna un po'.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco riprendiamo con lei e iniziamo con le domande dei nostri telespettatori.

Andiamo avanti con le domande al professor Matteo Bassetti. Prima però volevo, visto che è uscito insomma, il rapporto mensile dell'ACDC sul morbillo, ancora una volta siamo qui

0: dire che i casi aumentano e che l'Italia è, insomma, tra i paesi più colpiti.
1: Ma guardi, io continuiamo a dirlo, ormai sono parecchi anni anche con lei che ne parliamo. Questo è purtroppo legato a un atteggiamento, diciamo, abbastanza presente anche nel nostro paese, di un atteggiamento di esitazione vaccinale o addirittura proprio di preclusione nei confronti dei vaccini. Devo dire anche stimolato da una certa parte politica che naturalmente sulle vaccinazioni ha fatto la propria fortuna anche elettorale. E purtroppo i risultati sono questi, che l'Italia risulta essere il paese dell'Europa più evoluta, cioè dell'Europa centrale, quella che è anche la più evoluta dal punto di vista ovviamente sanitario, che sta peggio, con numerosi casi in crescita, soprattutto in Europa. Quindi insomma, io ho un ritorno audio molto forte, non so come mai, di qualcuno che parla
0: Sente lei
1: sotto.
0: stesso?
1: No, sento parlare in sottofondo, non lo so, spero che non lo sentano i telespettatori. Ecco,
0: Ok, allora, adesso
1: perfetto.
0: sente meglio?
1: No, adesso non sento più, perché devo delle voci che probabilmente arrivano dalla regia.
0: Ok, prendiamone in giro, professore, perché ho pronunciato male, o meglio, un lapsus e ho pronunciato il gruppo musicale. Sarà questo che diceva la regia. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Vorrei un parere dal professor Bassetti, se possibile. Mio nipote, 13enne, doppia dose di vaccino varicella. In classe ci sono 3 casi di varicella, di bimbi vaccinati con doppia dose, così dicono le mamme. Anche mia nipote potrebbe quindi essere contagiata, è vaccinata per tutto. La pediatra ovviamente assente e mi fido di lei, grazie.
1: Non credo proprio che questi casi di varicella abbiano la doppia dose di vaccino. Saranno persone o non vaccinate o che non hanno fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella. Quindi mi dispiace smentire le mamme, ma forse si vergognano del fatto di non aver vaccinato i propri figli. Io vorrei che fossero tante le mamme che si vergognassero di non vaccinare i figli per le malattie infettive. Quindi chi ha fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella può stare assolutamente tranquillo.
0: Quindi anche varicella, insomma, continua a girare, forse ne parliamo
1: Beh, ma continua a
0: meno, ma
1: girare
0: c'è
1: perché il
0: sempre.
1: problema, allora le spiego, c'è un problema significativo. Noi viviamo, noi intendo i nostri figli, vivono in una comunità. La comunità è quella della scuola. La scuola, il rispetto della comunità vuole che i genitori tutti vaccinino i figli, perché ci sarà qualcuno che sarà stato vaccinato e che magari in cui la vaccinazione non ha funzionato, per esempio gli immunodepressi, su cui sappiamo bene che per malattie, immunodepressioni congenite o acquisite hanno una risposta minore. E quindi se tutti i bambini si vaccinano, fanno in qualche modo, danno una protezione anche a quei bambini o che non si possono vaccinare o che pur essendosi vaccinati non hanno avuto efficacia la vaccinazione perché non hanno gli anticorpi. Questa si chiama immunità di gregge, che però è l'immunità di gregge che non è quella per dire che tutti sono le pecore che seguono Bassetti e Burioni. L'immunità di gregge è per fare andare a scuola i ragazzi più tranquilli, di avere scuole più sicure. Questo purtroppo è un pensiero che riguarda il rispetto. Un genitore che non vaccina il proprio figlio è un genitore maleducato, è un genitore che non ha rispetto nei confronti della comunità, oltre a non avere rispetto della salute del proprio figlio.
0: Le leggo questo messaggio, professore, che diciamo arrivano sempre quando ci vediamo, ma per farle spiegare ancora una volta a chi non dovesse conoscere che cosa significa la terza missione dell'università. Volevo sapere, o meglio, volevo invitare Bassetti a fare il medico in corsia e non in TV, se volete leggerlo, grazie. Qual è la terza missione dell'università?
1: Ma gli spiego a questo signore che giustamente ignora, nel senso che è un ignorante da questo punto di vista, delle regole che io devo seguire come professore universitario. Io sono un professore universitario, quindi i professori sono dipendenti dall'Università di Studi di Genova, poi faccio anche l'assistenza presso l'ospedale, ma io la prima mia missione è quella di fare divulgazione, di fare insegnamento agli studenti e di fare ricerca, poi faccio anche l'assistenza. Quindi si consoli, è il mio mestiere. Oggi lo faccio, contento di farlo con primo.

0: canale con altre televisioni, perché esaudisco fino in fondo la terza missione. Uno dei compiti che tutti dovrebbero avere, e chi non lo fa non fa il suo lavoro. Quindi io sto facendo in questo momento il mio lavoro, che è quello di fare la terza missione, parlando alla gente di quelli che sono i problemi sanitari. Quindi si rassegni, magari sarà uno dei tanti rosiconi invidiosi, mi spiace per lui.
1: Buongiorno, mio papà ancora ha i sintomi dello zoster, non si è ancora vaccinato. Mi sa dire, professore, se è meglio farsi vaccinare oppure aspettare un anno dopo l'infezione? Grazie Sabrina.
0: No, un anno è troppo, direi che si può aspettare. In genere io consiglio di aspettare circa 2 o 3 mesi dall'infezione acuta dello zoster per potersi poi vaccinare. Ricordiamo quanto è zoster, che riduce significativamente, ovviamente non arriviamo a zero, ma li riduce significativamente le probabilità di avere una ricorrenza, una recidiva, cioè di tornare ad avere il foco di Sant'Antonio, che è davvero una cosa molto fastidiosa, che non è quello che stiamo vedendo nelle immagini, che probabilmente è un bambino con la varicella, ma è il risvegliarsi del virus della varicella zoster.
1: Buongiorno, andiamo avanti con i messaggi al 347-6762-91. Buongiorno, volevo sapere se si sa già qualcosa per l'influenza del nuovo anno, la nuova stagione, diciamo.
0: Allora, diciamo una cosa.
1: Abbiamo appena finito,
0: però è una cosa molto importante. L'anno prossimo anche l'Italia avrà disponibile il vaccino combinato influenza Covid. Quindi è molto probabile che nel prossimo stagione influenzale, per la prossima stagione influenzale, riusciremo ad avere un vaccino combinato. Quindi magari riusciremo anche a alzare un po' di più la copertura nei confronti del Covid, che ricordiamolo è ancora un problema per alcune categorie di persone, di persone con più di 80 anni, le persone molto fragili, e quindi che sono quelle per le quali bisognerebbe vaccinarsi ogni anno per l'influenza. L'anno prossimo avremo probabilmente un vaccino combinato.
1: Sentiamo che linea con noi, l'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, ascoltarci dal telefono e togliere il viva voce, perché se no ci sentiamo con difficoltà. Allora, facciamo ancora un tentativo, ma direi che è caduta, quindi andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere... Aspetti che mi è scappato. Buongiorno, volevo sapere se questo nuovo virus è più pericoloso del Covid. Allora, probabilmente qualcuno che si è messo in contatto ora.
0: Allora,
1: con...
0: pericoloso, bisogna vedere che cosa si intende. Per pericoloso intendendo per quanto riguarda la sua capacità di fare male, sì, perché la letalità è vicina al 50%, cioè 1 su 2 di quelli che si contagiano con questo virus muore. Ma quella che è la cosa positiva, tra virgolette, che possiamo dire, è che è molto più difficile contagiarsi con questo virus che con il Covid. Quindi diciamo che da una parte è peggio, dall'altra è meglio. Quindi insomma, l'abbiamo già detto all'inizio.
1: Lo zoster è terribile, vaccinatevi. Io purtroppo per stupidità me lo sono dimenticato e ne ho pagato le conseguenze, scrive Patrizia. Pronto, buongiorno. Pronto? Non siamo fortunati stamattina, non siamo fortunati. Allora, andiamo avanti, professore, facciamo così, facciamo la sintesi di quello che ci siamo detti nella lunga parte iniziale. Che cos'è l'antivirus e qual è la preoccupazione attuale? Una sintesi, diciamo, da un minuto.
0: Allora, la preoccupazione attuale è fondamentalmente perché stiamo parlando di un virus che si trasmette per via aerea da uomo a uomo, e perché il problema non è la nave, che è l'ultimo dei problemi nel senso per la salute pubblica, nel senso che se tutti fossero rimasti sulla nave il problema non ci sarebbe, nel senso che basterebbe portare queste persone in isolamento a terra. Il problema è che c'erano dei passeggeri su quella nave che sono scesi e che probabilmente sono venuti in contatto con chi aveva l'infezione e che oggi hanno viaggiato su aerei, treni, metropolitane, hanno avuto contatti con altre persone e che quindi di una malattia potenzialmente contagiosa. Quindi quello che l'OMS oggi sta facendo è di identificare tutte queste persone. Quindi diciamo che potremo sapere come andranno le cose nelle prossime settimane. È probabile

0: pensare che ci saranno degli altri casi nelle settimane successive. Speriamo però di non essere di fronte a un problema come quello che abbiamo visto nel 2019. No, ricordiamo una cosa, che questa è un'epidemia per il momento, che ha riguardato una nave e potenzialmente sta riguardando altri paesi. Un conto è un'epidemia, un conto è una pandemia, sono due cose diverse, perché la gente oggi ha paura, sente parlare di pandemia. Ecco, la pandemia è quando interessa tutto il mondo e ha dei numeri impressionanti. L'epidemia è quello che stiamo vedendo oggi, quindi nessuno sta parlando di pandemia e siamo ben lontani da quei rischi. Però, siccome molti degli errori che erano stati commessi nel 2019 li abbiamo visti commessi anche quest'anno, credo che bisogna dire che forse la lezione non è stata del tutto imparata.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Arrivederci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

La regione ha approvato lo stanziamento di 40 milioni di euro per AMT, mentre in comune è stata battaglia per il piano di risanamento, astensione della minoranza. Continua il nostro viaggio.

0: Live on the road, la scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Ceranesi e Casella. Oggi la giornata internazionale dell'infermiere. In Liguria sono circa 15.000 gli infermieri, di cui circa 8.000 nella provincia di Genova. È presentato a Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale della nautica rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda il futuro di AMT. In mattinata il Consiglio regionale ha votato a favore del disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova da destinare poi a AMT. Dopo le tensioni della vigilia l'opposizione ha deciso quindi di votare a favore. Filippo Serio.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi deve andare risposta concreta all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci, faremo tutto il possibile perché non avvenga.
0: E anche in comune nel pomeriggio è stata battaglia politica per il via libera, per il piano di risanamento. Naturalmente c'è stato l'ok della maggioranza, mentre la minoranza si astiene.
4: Lunga discussione in Consiglio Comunale a Genova attorno al piano di risanamento di AMT, un piano che prevede diversi aspetti. Da una parte la riduzione del personale con circa 300 fuoriuscite nel corso degli anni, una riduzione anche delle corse e di conseguenza del servizio, un piano che ha acceso la discussione all'interno dell'Aula Rossa, una discussione andata avanti per tutto il pomeriggio. Si va verso l'approvazione di tutte le misure contenute all'interno del piano con l'astensione da parte della minoranza.
5: È un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'Aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito, su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione aiuti della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria, Con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi,

0: che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la Giunta lo deve dire e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
1: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di MT e ovviamente figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quell'entità di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale.
2: E continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è stata a Ceranesi.
3: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo che si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
4: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte nella Costituzione, la pace e l'antifascismo, per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
5: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
6: Banalmente vogliamo riportare insomma lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
2: E se in mattinata la nostra Giorgia Fabiocchi era a Ceranesi, nel pomeriggio si è spostata invece a Casella.
3: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road comuni al voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiarto che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
7: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre le riqualificazioni di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
8: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire

0: il più possibile casella nel modo ottimale.
1: Gli infermieri, motore del diritto alla salute, pilastro del welfare, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica in servizio. È di Aurora Bottino.
2: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
3: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
2: Intanto il 2026 segna una tappa storica e 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
4: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
1: Il comune di Genova ha interdetto l'accesso al pubblico lungo il nuovo molo del Porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza. Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare, fa sapere all'assessorato competente. Ora i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare i controlli di sicurezza e si valuterà poi se sarà possibile riaprire il molo o meno. Ora andiamo alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti del mondo portuale, quello del gruista, insieme alla nostra Elisabetta Biancalani.
5: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli, a Genova, per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo, anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora, Cristiano?
6: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
5: Mamma mia.
6: E ci occupiamo dello sbarco in barco merci a bordo alle navi porta container e multipurpose.
5: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
6: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che è il terminal acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
5: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
6: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
5: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
6: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
1: È stato presentato oggi al Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere, conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
7: Il mercato mondiale dell'aeronautica

0: climatica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte, commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
1: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe,

0: i costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componentistica e della filiera sottostante.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Ben trovato e buonasera a Filippo Serio.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, parliamo di sport, cominciamo con il Genoa, e non solo di Genoa parliamo, perché sono ore in cui di confusione anche in Lega Calcio sugli orari della prossima partita, sul prossimo turno di campionato, che vede tante squadre ancora in lotta per un posto in Europa, per i vari posti in Europa, Champions, Europa League e Conference League. Parliamo di orari perché inizialmente queste partite, che sappiamo che nelle ultime partite chi deve combattere per un unico obiettivo di solito gioca allo stesso orario delle altre, si doveva giocare alle 12.30 Genoa-Milan, che vede appunto il Genoa tranquillo e ormai salvo e il Milan ancora in lotta per l'Europa. Invece delle 12.30 di domenica la Lega ha ufficializzato lo spostamento a lunedì sera alle ore 20.45, stesso orario in cui è stato spostato anche, tra le altre, anche il derby di Roma fra Roma e Lazio, questo dopo che era già stato comunicato che si sarebbe dovuto giocare alle 12.30. insomma, un po'
1: c'è ancora il TAR.
2: La Lega Calcio pronuncia il ricorso al TAR per questi orari, quindi siamo a martedì, non sappiamo ancora.
1: Poveri tifosi,
2: perché poi uno si deve organizzare per insomma prendere i biglietti e arrivare allo stadio. Ancora una volta vengono penalizzati i tifosi per questo, e di questo e di molto altro ce ne parla questa sera il nostro Carlo Danani.
3: Buonasera. Genoa-Milan, penultima di campionato, slitta da domenica alle ore 12.30 a lunedì alle 20.45. Manca soltanto l'ufficialità. Per evitare la sovrapposizione con l'ultima giornata degli internazionali di tennis, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale e di conseguenza, nel nome della contemporaneità, slittano anche le altre quattro partite che riguardano la volata per l'Europa, compresa Genoa-Milan. La Lega Calcio non ci sta e preannuncia un ricorso al TAR. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Tornando a quella che sarà l'ultima partita stagionale del Grifone al Ferraris, il giudice sportivo ferma per una giornata ben tre rossoneri: e Stupinian, Leao e Selemakers. Considerata la delicatezza dell'incontro per la squadra di Allegri, bivio fondamentale per un posto in Champions, da domani il Milan sarà in ritiro. Non capitava addirittura dal 2019. Nessuno squalificato per un Genoa che, dopo i due giorni di riposo post Firenze, riprende domani la preparazione. Da valutare le condizioni di Baldanzi, Norton Caffi, Otoa e Cornet, tutti non convocati per la partita con i Viola.
2: E vedremo se il Genoa riuscirà a dare un'ultima soddisfazione in casa ai propri tifosi. Soddisfazione invece in casa Samp per Dennis Azikalunic, che parteciperà al prossimo mondiale. Il difensore infatti è stato convocato dalla propria nazionale, la Bosnia, e partirà in ritiro con i suoi compagni a Sarajevo a partire dal prossimo 23 di maggio. Nel frattempo invece a Bogliasco cena di squadra con il direttore sportivo, che per ora rimane il direttore sportivo, Andrea Mancini, anche se in queste ore ci sono tanti nomi in lizza per questo ruolo in casa Samp. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
4: E eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi ultima giornata.

0: Giornata di test atletici per la Sampdoria, per i calciatori, di fatto è il rompete le righe di questa stagione che si chiude alla fine con la salvezza, col pericolo scampato, ma sappiamo anche con un campionato di nuovo deludente dove la Samp non è mai stata in lotta per le zone alte, anzi ha rischiato ancora dopo il disastro dell'anno scorso. Comunque ieri sera c'è stato spazio anche per un po' di relax, finalmente qualche sorriso viene da dire dopo i tanti musi lunghi e le preoccupazioni di una stagione sicuramente complicata. La Samp, portata dal direttore sportivo Andrea Mancini a cena in un ristorante di Bogliasco che spesso vede protagonisti i calciatori della Samp anche nei giorni della settimana. Ebbene, una cena con tutta la squadra per fare un po' la chiusura di questa stagione, cena forse anche dei saluti, perché poi molti giocatori sappiamo sono in prestito in questo momento, quindi o in scadenza di contratto, e quindi molte situazioni dovranno essere valutate da qui alla prossima stagione, in primis anche la posizione dello stesso direttore sportivo Andrea Mancini, che rimane in dubbio anche se stanno un po' salendo le quotazioni legate a un suo possibile ruolo anche per la prossima stagione. Non conferma, perché in realtà Mancini, Andrea Mancini ha un contratto, lo ricordiamo, fino al 2027 in essere con la Samp, sempre comunque con Fredberg, con Walker, con altre figure che hanno comunque un ruolo anche loro comunque significativo nella gestione e nelle strategie anche tecniche del club. Intanto notizia che riguarda Azzikadonic, giocatore che in questo momento tra l'altro è uno dei giocatori in prestito dal Rostov, vedremo se sarà confermato o meno, è stato convocato per il mondiale dalla nazionale bosniaca, quindi un giocatore perlomeno della Samp attuale andrà al mondiale. Azzikadonic, giocatore bosniaco, e tra l'altro ricordiamo ai noi che la Bosnia è al mondiale al posto, o meglio al posto, perché ha battuto l'Italia al playoff.
1: Grazie a Marco Bisacchi, grazie a Filippo Serio.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffierà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savona e provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà, così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace.

0: invece la Riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
3: In collaborazione con Safe Network.
4: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù. Un gesto semplice, automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto. Ma c'è un dettaglio che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei QR code originali coperti con adesivi falsi, oppure codici inseriti su volantini o manifesti. Pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema è uno solo: non vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. Ecco a voi tre trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
3: In collaborazione con Safe Network.
5: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
6: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Hai una... Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: La regione ha approvato lo stanziamento di 40 milioni di euro per AMT, mentre in comune è stata battaglia per il piano di risanamento, astensione della minoranza. Continua il nostro viaggio live on the road, la scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Ceranesi e Casella. Oggi la giornata internazionale delle infermiere, in Liguria sono circa 15.000 gli infermieri, di cui circa 8.000 nella provincia di Genova. È presentato a Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale della nautica rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda il futuro di AMT. In mattinata il Consiglio regionale ha votato a favore del disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova da destinare poi a AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso quindi di votare a favore. Filippo Serio.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale, quindi il presidente Bucci. Allora, sindaco di Genova ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
0: E anche in comune nel pomeriggio è stata battaglia politica per il via libera, per il piano di risanamento. Naturalmente c'è stato l'ok della maggioranza, mentre la minoranza si astiene.
4: Lunga discussione in Consiglio Comunale a Genova attorno al piano di risanamento di AMT, un piano che prevede diversi aspetti. Da una parte la riduzione del personale con circa 300 fuoriuscite nel corso degli anni, una riduzione anche delle corse e di conseguenza del servizio, un piano che ha acceso la discussione all'interno dell'Aula Rossa, una discussione andata avanti per tutto il

0: Il pomeriggio si va verso l'approvazione di tutte le misure contenute all'interno del piano con l'astensione da parte della minoranza.
1: È un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'Aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito, su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione aiuti della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria, con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la giunta lo deve dire, e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
2: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di MT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quell'entità di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale.
3: E continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è stata a Ceranesi.
4: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo, che si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
5: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte della Costituzione, la pace e l'antifascismo. Per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
6: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
7: Banalmente vogliamo riportare lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
3: E se in mattinata la nostra Giorgia Fabiocchi era a Ceranesi, nel pomeriggio si è spostata invece a Casella.
4: Da Ceranesi.

0: Andrea Casella prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiardo che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
1: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre le riqualificazioni di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
2: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile Casella nel modo ottimale.
3: Gli infermieri, motore del diritto alla salute, pilastro del welfare, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica in servizio. È di Aurora Bottino.
4: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
5: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio, 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
4: Intanto il 2026 segna una tappa storica, i 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
6: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
3: Il comune di Genova ha interdetto l'accesso al pubblico lungo il nuovo molo del Porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza. Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare, fa sapere all'assessorato competente. Ora i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare i controlli di sicurezza e si valuterà poi se sarà possibile riaprire il molo o meno. Ora andiamo alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti del mondo portuale, quello del gruista, insieme alla nostra Elisabetta Biancalani.
7: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli, a Genova, per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo, anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri, che ha una capacità di circa 5.000 contenitori.

0: lettori, qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1400 e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto a che altezza lavora Cristiano?
1: Allora, lavoriamo un'altezza di 35 metri e ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
0: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
1: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che è il terminal acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
0: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
1: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
0: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
1: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
2: È stato presentato oggi al Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere, conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
3: Il mercato mondiale dell'aeronautica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
4: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe, tutti i problemi di inflazione e di costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht, che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componentistica e della filiera sottostante.
2: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Ben trovato e buonasera a Filippo Serio.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, parliamo di sport, cominciamo con il Genoa, e non solo di Genoa parliamo, perché sono ore in cui di confusione anche in Lega Calcio sugli orari della prossima partita, sul prossimo turno di campionato, che vede tante squadre ancora in lotta per un posto in Europa, per i vari posti in Europa, Champions, Europa League e Conference League. Parliamo di orari perché inizialmente queste partite, che sappiamo che nelle ultime partite chi deve combattere per un unico obiettivo di solito gioca allo stesso orario delle altre, si doveva giocare alle 12.30 Genoa-Milan, che vede appunto il Genoa tranquillo e ormai salvo e il Milan ancora in lotta per l'Europa. Invece delle 12.30 di domenica la Lega ha ufficializzato lo spostamento a lunedì sera alle ore 20.45, stesso orario in cui è stato spostato anche, tra le altre, anche il derby di Roma fra Roma e Lazio, questo dopo che era già stato comunicato che si sarebbe dovuto giocare alle 12.30. insomma, un po'
2: c'è ancora il TAR,
5: la Lega Calcio pronuncia il ricorso al TAR per questi orari, quindi siamo a martedì, non sappiamo ancora.
2: Poveri tifosi,
5: perché poi uno si deve organizzare per insomma prendere i biglietti e arrivare allo stadio. Ancora una volta vengono penalizzati i tifosi per questo, e di questo e di molto altro ce ne parla questa sera il nostro Carlo Danani.
6: Buonasera. Genoa-Milan, penultima di campionato, slitta da domenica alle ore 12.30 a lunedì alle 20.45. Manca soltanto l'ufficialità. Per evitare la sovrapposizione con l'ultima giornata degli internazionali di tennis, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale e di conseguenza, nel nome della contemporaneità, slittano

0: anche le altre quattro partite che riguardano la volata per l'Europa, compresa Genoa-Milan. La Lega Calcio non ci sta e preannuncia un ricorso al TAR. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Tornando a quella che sarà l'ultima partita stagionale del Grifone al Ferraris, il giudice sportivo ferma per una giornata ben tre rossoneri: Estupinian, Leao e Selemakers. Considerata la delicatezza dell'incontro per la squadra di Allegri, bivio fondamentale per un posto in Champions, da domani il Milan sarà in ritiro. Non capitava addirittura dal 2019. Nessuno squalificato per un Genoa che, dopo i due giorni di riposo post Firenze, riprende domani la preparazione. Da valutare le condizioni di Baldanzi, Norton Caffi, Otoa e Cornet, tutti non convocati per la partita con i Viola.
1: E vedremo se il Genoa riuscirà a dare un'ultima soddisfazione in casa ai propri tifosi. Soddisfazione invece in casa Samp per Denis Azikalunic, che parteciperà al prossimo mondiale. Il difensore infatti è stato convocato dalla propria nazionale, la Bosnia, e partirà in ritiro con i suoi compagni a Sarajevo a partire dal prossimo 23 di maggio. Nel frattempo invece a Bogliasco, cena di squadra con il direttore sportivo, che per ora rimane il direttore sportivo, Andrea Mancini, anche se in queste ore ci sono tanti nomi in lizza per questo ruolo in casa Samp. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: E eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi ultima giornata di test atletici per la Sampdoria, per i calciatori. Di fatto è il rompete le righe di questa stagione che si chiude alla fine con la salvezza, col pericolo scampato, ma sappiamo anche con un campionato di nuovo deludente, dove la Samp non è mai stata in lotta per le zone alte, anzi ha rischiato ancora dopo il disastro dell'anno scorso. Comunque ieri sera c'è stato spazio anche per un po' di relax, finalmente qualche sorriso, viene da dire, dopo i tanti musi lunghi e le preoccupazioni di una stagione sicuramente complicata. La Samp, portata dal direttore sportivo Andrea Mancini, di Bogliasco, che spesso vede protagonisti i calciatori della Samp anche nei giorni della settimana. Ebbene, una cena con tutta la squadra per fare un po' la chiusura di questa stagione, cena forse anche dei saluti, perché poi molti giocatori, sappiamo, sono in prestito in questo momento, quindi o in scadenza di contratto, e quindi molte situazioni dovranno essere valutate da qui alla prossima stagione. In primis anche la posizione dello stesso direttore sportivo Andrea Mancini, che rimane in dubbio, anche se stanno un po' salendo le quotazioni legate a un suo possibile, diciamo, ruolo anche per la prossima stagione. Non conferma, perché in realtà Mancini, Andrea Mancini, ha un contratto, lo ricordiamo, fino al 2027 in essere con la Samp, sempre comunque con Fredberg, con Walker, con altre figure che hanno comunque un ruolo anche loro comunque significativo nella gestione e nelle strategie anche tecniche del club. Intanto, notizia che riguarda Azikalunic, giocatore che in questo momento, tra l'altro, è uno dei giocatori in prestito dal Rostov, vedremo se sarà confermato o meno, è stato convocato per il Mondiale dalla nazionale bosniaca. Quindi un giocatore, perlomeno della Samp attuale, andrà al Mondiale. Azikadunic, giocatore bosniaco, e tra l'altro ricordiamo ai noi che la Bosnia è al Mondiale al posto, o meglio al posto, perché ha battuto l'Italia al playoff.
3: Grazie a Marco Bisacchi, grazie a Filippo Serio.
1: Grazie a voi.
3: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: sei già andata da Conad. Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, base pinsa selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
7: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
8: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
9: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
10: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
11: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
10: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: La regione ha approvato lo stanziamento di 40 milioni di euro per AMT, mentre in comune è stata battaglia per il piano di risanamento, astensione della minoranza. Continua il nostro viaggio live on the road, la scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Ceranesi e Casella. Oggi la giornata internazionale dell'infermiere, in Liguria sono circa 15.000 gli infermieri, di cui circa 8.000 nella provincia di Genova. È presentato a Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale della nautica rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda il futuro di AMT. In mattinata il Consiglio regionale ha votato a favore del disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova da destinare poi a AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso quindi di votare a favore. Filippo Serio.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario.

0: straordinario monotematico incentrato sul TPL, una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
1: Noi votiamo a favore perché oggi deve andare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di MT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
2: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di MT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
0: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
3: E anche in comune nel pomeriggio è stata battaglia politica per il via libera per il piano di risanamento. Naturalmente c'è stato l'ok della maggioranza, mentre la minoranza si astiene.
4: Lunga discussione in Consiglio Comunale a Genova attorno al piano di risanamento di AMT, un piano che prevede diversi aspetti. Da una parte la riduzione del personale con circa 300 fuoriuscite nel corso degli anni, una riduzione anche delle corse e di conseguenza del servizio, un piano che ha acceso la discussione all'interno dell'Aula Rossa, una discussione andata avanti per tutto il pomeriggio. Si va verso l'approvazione di tutte le misure contenute all'interno del piano con l'astensione da parte della minoranza.
5: È un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'Aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito, su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione aiuti della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria, con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la Giunta lo deve dire, e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
6: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di AMT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quelle entità

0: di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale.
1: E continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è stata a Ceranesi.
2: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo che si ricandida, quindi si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
3: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte nella Costituzione, la pace e l'antifascismo. Per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
4: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
5: Banalmente vogliamo riportare insomma lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
1: E se in mattinata la nostra Giorgia Fabiocchi era a Ceranesi, nel pomeriggio si è spostata invece a Casella.
2: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road comuni al voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiarto che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
6: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova, e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
7: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile Casella nel modo ottimale.
1: Gli infermieri, motore del diritto alla salute, pilastro del welfare, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica in servizio. È di Aurora Bottino.
8: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan che l'Ordine delle professioni infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
9: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio, 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora e questo lo vedremo dai dati, faremo di nuovi concorsi, questo sicuramente.
8: Intanto il 2026 segna una tappa storica e

0: 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, ha detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
1: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
2: Il comune di Genova ha interdetto l'accesso al pubblico lungo il nuovo molo del Porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza. Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare, fa sapere all'assessorato competente. Ora i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare i controlli di sicurezza e si valuterà poi se sarà possibile riaprire il molo o meno. Ora andiamo alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti del mondo portuale, quello del gruista, insieme alla nostra Elisabetta Biancalani.
3: Guardate che immagini, guardate che altezza io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora Cristiano?
4: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
3: Mamma mia.
4: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
3: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
4: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che è il terminal acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
3: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
4: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
3: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
4: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
2: È stato presentato oggi al Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere, conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
5: Il mercato mondiale dell'aeronautica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
6: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe, tutti i problemi di inflazione e di costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht, che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componente.

0: logistica e della filiera sottostante.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Ben trovato e buonasera a Filippo Serio.
2: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, parliamo di sport, cominciamo con il Genoa e non solo di Genoa parliamo, perché ci sono ore in cui di confusione anche

0: Europa, Champions, Europa League e Conference League. Parliamo di orari perché inizialmente queste partite, che sappiamo che nelle ultime partite chi deve combattere per un unico obiettivo di solito gioca allo stesso orario delle altre, si doveva giocare alle 12.30 Genoa-Milan, che vede appunto il Genoa tranquillo e ormai salvo e il Milan ancora in lotta per l'Europa. Invece delle 12.30 di domenica la Lega ha ufficializzato lo spostamento a lunedì sera alle ore 20.45, stesso orario in cui è stato spostato anche, tra le altre, anche il derby di Roma fra Roma e Lazio, questo dopo che era già stato comunicato che si sarebbe dovuto giocare alle 12.30. insomma, un po'
1: c'è ancora il TAR,
0: quindi, la Lega Calcio pronuncia il ricorso al TAR per questi orari, quindi siamo a martedì, non sappiamo ancora.
1: Poveri tifosi,
0: perché poi uno si deve organizzare per insomma prendere i biglietti e arrivare allo stadio. Ancora una volta vengono penalizzati i tifosi per questo, e di questo e di molto altro ce ne parla questa sera il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera. Genoa-Milan, penultima di campionato, slitta da domenica alle ore 12.30 a lunedì alle 20.45. Manca soltanto l'ufficialità. Per evitare la sovrapposizione con l'ultima giornata degli internazionali di tennis, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale e di conseguenza, nel nome della contemporaneità, slittano anche le altre quattro partite che riguardano la volata per l'Europa, compresa Genoa-Milan. La Lega Calcio non ci sta e preannuncia un ricorso al TAR. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Tornando a quella che sarà l'ultima partita stagionale del Grifone al Ferraris, il giudice sportivo ferma per una giornata ben tre rossoneri: e Stupinian, le e Selemakers. Considerata la delicatezza dell'incontro per la squadra di Allegri, bivio fondamentale per un posto in Champions, da domani il Milan sarà in ritiro. Non capitava addirittura dal 2019. Nessuno squalificato per un Genoa che, dopo i due giorni di riposo post Firenze, riprende domani la preparazione. Da valutare le condizioni di Baldanzi, Norton Caffi, Otoa e Cornet, tutti non convocati per la partita con i Viola.
0: E vedremo se il Genoa riuscirà a dare un'ultima soddisfazione in casa ai propri tifosi. Soddisfazione invece in casa Samp per Denis Azikalunic, che parteciperà al prossimo mondiale. Il difensore infatti è stato convocato dalla propria nazionale, la Bosnia, e partirà in ritiro con i suoi compagni a Sarajevo a partire dal prossimo 23 di maggio. Nel frattempo invece a Bogliasco cena di squadra con il direttore sportivo, che per ora rimane il direttore sportivo, Andrea Mancini, anche se in queste ore ci sono tanti nomi in lizza per questo ruolo in casa Samp. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
3: E eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi ultima giornata di test atletici per la Sampdoria, per i calciatori. Di fatto è il rompete le righe di questa stagione che si chiude alla fine con la salvezza, col pericolo scampato, ma sappiamo anche con un campionato di nuovo deludente, dove la Samp non è mai stata in lotta per le zone alte, anzi ha rischiato ancora dopo il disastro dell'anno scorso. Comunque ieri sera c'è stato spazio anche per un po' di relax, finalmente qualche sorriso, viene da dire, dopo i tanti musi lunghi e le preoccupazioni di una stagione sicuramente complicata. La Samp, portata dal direttore sportivo Andrea Mancini a cena in un ristorante di Bogliasco che spesso vede protagonisti i calciatori della Samp anche nei giorni della settimana. Ebbene, una cena con tutta la squadra per fare un po' la chiusura di questa stagione, cena forse anche dei saluti, perché poi molti giocatori, sappiamo, sono in prestito in questo momento, quindi o in scadenza di contratto, e quindi molte situazioni dovranno essere valutate da qui alla prossima stagione, in primis anche la posizione dello stesso direttore sportivo Andrea Mancini, che rimane in dubbio, anche se stanno un po' salendo le quotazioni legate a un suo possibile, diciamo, ruolo anche per la prossima stagione. Non conferma, perché in realtà Mancini, Andrea Mancini, ha un contratto, lo ricordiamo, fino al 2027 in essere con la Samp, sempre comunque con Fredberg, con Walker, con altre figure che hanno comunque un ruolo anche loro comunque significativo nella gestione

0: e nelle strategie anche tecniche del club. Intanto notizia che riguarda Azzicado, un giocatore che in questo momento tra l'altro è uno dei giocatori in prestito dal Rostov, vedremo se sarà confermato o meno, è stato convocato per il mondiale dalla nazionale bosniaca, quindi un giocatore perlomeno della stampa attuale andrà al mondiale. Azzicadunic, giocatore bosniaco, e tra l'altro ricordiamo ai noi che la Bosnia è al mondiale al posto, o meglio al posto, perché ha battuto l'Italia al playoff.
1: Grazie a Marco Bisacchi, grazie a Filippo Serio.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: in collaborazione con Safe Network.
1: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù, un gesto semplice, automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto, ma c'è un dettaglio che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei QR code originali coperti con adesivi falsi, oppure codici inseriti su volantini o manifesti, pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema è uno solo: non vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. Ecco a voi tre trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
0: In collaborazione con Safe Network.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 7.30. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte

la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

è l'orgoglio della Marina italiana, ammirata e rispettata in tutto il mondo. Quando entra in porto fa tacere il vento, inchinare le onde e battere forte il cuore. È la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Ma come nasce questo straordinario appellativo? Era il 12 luglio 1962, quando l'imponente portaerei USS Independence, appartenente alla sesta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, in missione nel Mar Mediterraneo, avvistò all'orizzonte un maestoso veliero. Alla richiesta di identificarsi, il vascello rispose con fierezza: «Siamo la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana». La risposta dell'Independence fu perentoria e restò nella storia. Siete la nave più bella del mondo. E così, da quel giorno, quel nome è rimasto. Non solo una frase, ma una verità. Perché l'Amerigo Vespucci non è solo una nave, è un'emozione che solca i mari. È l'anima dell'Italia che viaggia nel vento.

0: Un po' defilata nella sua austerità dai lussuosi yacht esposti al Salone Nautico di Genova, troviamo l'Amerigo Vespucci, la cosiddetta grande signora dei mari che si trova ormeggiata davanti ai magazzini del Cotone di Genova. Si parla del trofeo dell'Accademia di Livorno, ma si parla anche di alcune curiosità che abbiamo scoperto, anche perché da quest'anno, per la prima volta, 25 allieve donne sono salite sull'Amerigo Vespucci insieme ai colleghi uomini per compiere la campagna addestrativa del Mediterraneo.
1: Ero leggermente preoccupato all'inizio, mi ero preoccupato di adottare delle predisposizioni, delle precauzioni, ma devo dire

0: Che dopo una settimana non facevo più caso a questo fatto che ci fossero delle ragazze a bordo, perché l'integrazione è stata assolutamente totale.
1: È sempre stato un sogno fin da quando ero piccola, sempre coltivato in famiglia, mi è sempre piaciuto il mare, la vita in mare, quindi ho voluto provare questa nuova esperienza.
2: E com'è andata?
1: Beh, devo dire che finora è andato molto bene sia la vita in accademia che anche l'imbarco qua su nave Vespucci. Mi sono sempre trovata molto bene.
2: Ecco, mi racconti una giornata tipica dalla mattina?
1: In accademia?
2: Ma sulla Vespucci.
1: Sulla Vespucci diciamo che la giornata è divisa in vari periodi di guardia e di riposo. Durante le guardie facciamo sia le guardie in plancia, quindi in coperta, oppure a servizio del nostro uomo, quindi marinaresco, oppure anche le guardie tecniche nei locali motore o centrale elettrica.
3: Ci colleghiamo in diretta con Anna Chieregato, che si trova proprio sotto quello che è un po' il simbolo di questi velieri, vale a dire la Vespucci, l'Amerigo Vespucci. Ecco qui le immagini in diretta con la preparazione delle vele per poter salpare. Oggi per fortuna c'è anche vento, ieri c'era qualche preoccupazione in più per l'assenza di vento, ma questa mattina forse quasi perché qualcuno lassù sapeva che ce n'era bisogno, ha fatto arrivare qualche folata in più, così le navi Genova nell'ambito della loro bellezza con le vele spiegate. Anna Chieregato, a te la linea, che clima si sta respirando lì in porto?
4: Allora, innanzitutto buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti i telespettatori. Il clima è solamente di festa, c'è anche così grandissima emozione, sta proprio immersi tra questi velieri che tra un po' scioglieranno gli armeggi e partiranno. Qualcuno tra questi, la fregata argentina, che era quella più grande, ha già preso il largo, è già stata scortata di fuori da questo porticciolo, dal porto antico di Genova, e si sta già dirigendo verso Comogli. Questo partiranno naturalmente a scaglioni, anche perché viaggia a una velocità di 5 nodi,
3: Dunque
4: quindi
3: qualcuno è
4: anche
3: già
4: per una
3: partita, Anna.
4: questione. Qualcuno è già partita, sì, e adesso come vedi ci sono questi mezzi della Capitaneria di Porto che naturalmente fanno un po' da scorta, li trascinano di fuori del porto antico finché imboccano il mare e da qui si partirà fino a spingersi appunto a Camogli. Si assisterà a questa parata storica lungo appunto questa costa, molto più vicino di quanto avviene nella normalità, ed è un po' un rito antico quando appunto le navi, questi velieri, dai grandi alberi, da questi alberi maestosi che si ergono verso il cielo, lasciavano il porto di Genova per spingersi appunto a Camogli e di lì prendere il largo verso le mete più lontane. Giustamente avevi notato che siamo proprio ai piedi dell'Amerigo Vespucci, che è uno dei velieri più belli del mondo, se non il più bello. Qualche informazione, appunto, dato che si tratta di un orgoglio della marineria italiana, è stato varato questo veliero il 22 febbraio del 1931, 1200 tonnellate di stazza, l'albero maestro, diciamo, ben di 54 metri e un equipaggio di 300 persone, come si può anche vedere dalle immagini, la fatica, appunto, il lavoro e quante persone richiede proprio per riuscire a sciogliere le vele. Così, perché poi loro si spingeranno proprio attraverso la vela, quindi sarà anche un viaggio molto lungo fino a Camogli. Qui tutto intorno vedete la gente con macchina fotografica che cercano di catturare le immagini, che cercano insomma di portarsi a casa questo ricordo, perché è veramente una festa, un evento che tutti quanti definiscono unico.
5: Amerigo Vespucci è sicuramente la nave più dell'intera manifestazione Tall Ship Races 2007, e per vederla al suo interno c'è gente che è disposta a fare anche ore e ore di coda.

0: Potevo farci entrare prima delle 10, c'è gente che è molto, molto in coda da troppo tempo.
1: È un tre quarti d'ora.
2: Perché credo che sia bella.
3: Il nonno?
2: Ah, perché c'è salito anche mio nonno.
4: Un'ora, più o meno.
5: Da quanto tempo siete in coda?
1: Ma circa un'oretta. Circa, più o meno.
5: Chi ha deciso di vedere l'Amerigo Vespucci?
1: Tutte e due.
2: Ma
6: un'oretta.
2: Un'oretta.
7: Ho visto tutte le altre, questa l'ho lasciata per ultimo.
5: Da quanto tempo sei in coda?
2: Da fino là.
8: Qualche curiosità dall'Amerigo Vespucci a Sea Future, Aurora.
3: Beh, la curiosità più importante che abbiamo, la più strana, è che questa nave aveva una sorella gemella, la Cristoforo Colombo, che al termine della Seconda Guerra Mondiale fu ceduta come pegno di guerra.

0: russi e poi è andata perduta, ha preso fuoco ed è andata perduta, ma si racconta che il Colombo fosse più bello del Vespucci e quindi che le due navi fossero state scambiate, quindi noi adesso secondo questa leggenda saremmo sul Colombo e non sul Vespucci. In realtà guardando le foto dell'epoca non è così, questo è il Vespucci, purtroppo il Colombo è andato perduto.
1: Una delle poche donne a bordo, quante siete?
0: Siamo circa una trentina su un equipaggio di 250.
1: Vita facile?
0: Beh, ormai siamo molto integrate nell'equipaggio, non notiamo tante differenze, lavoriamo bene con i colleghi.
1: Perché hai scelto questa vita?
0: È una passione che ho fin da piccola, guardando le sfilate del 2 giugno mi è venuta la passione di entrare in Forza Armata e Marina in particolare.
1: 54 metri l'albero maestra, 50 il trinchetto, 43 metri la mezzana, diciamo, ma se si devono issare le vele, vita dura, eh?
0: Sì, issare le vele è impegnativo, dobbiamo lavorare tutti insieme, ci mettiamo ad aprirle tutti insieme, a fare il cosiddetto posto di manovra generale alle vele, circa un'ora, e siamo più di 100 persone, altrimenti se le apriamo una alla volta, beh, i tempi aumentano notevolmente.
1: Anche perché sono 24, mi sembra esattamente.
0: Sì, 26. Circa 2600 metri quadri di superficie velica, quindi imponente.
1: Vita di bordo?
0: Beh, la vita di bordo quando siamo in porto inizia al mattino alle 8 in punto con l'alzabandiera, la cerimonia dell'alzabandiera. Subito dopo alle 8 e un quarto abbiamo l'assemblea. Quindi controlliamo di essere tutti, ci diamo un po' le consegne per la giornata. Facciamo un posto di riassetto e pulizia in cui rimettiamo un po' a nuovo la nave per farvela vedere così splendente come la state vedendo adesso e poi iniziamo ognuno per le proprie aree di competenza con le attività quotidiane.
1: Non si dice mai buon vento nulla a bordo, c'è qualcosa di scaramantico di particolare?
0: Vabbè, buon vento si può dire.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì.
1: Allora buon vento.
0: Sì. Grazie.
1: Per il giro del mondo soprattutto.
0: Grazie.
1: Quanto ci metterete, l'avete calcolato?
0: Sì, staremo fuori circa 19 mesi.
1: Ah.
0: Lunga, lunga.
1: Bella traversata, grazie.

0: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Nonostante 21 candidature all'Oscar e 3 statuette vinte, credo che nessun nome possa essere così familiare e associato a Meryl Streep come quello di Miranda Priestly, la protagonista del Diavolo Veste Prada, che nel 2006 ottenne al botteghino un successo clamoroso, diventando uno dei film più cult degli ultimi 20 anni. Pubblicizzato come una commedia romantica, in realtà era tutt'altro, una critica al ruolo della moda e dei media, all'immagine delle donne al loro interno e soprattutto al peso del potere, intelligente, divertente e ironico. 20 anni dopo, Il Diavolo Veste Prada 2, più con sequel nostalgico e un testo sociologico che osserva l'esaurimento professionale e culturale di una generazione. Il film comincia con la giornalista Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, che è diventata una pluripremiata autrice di articoli di approfondimento, mentre la Emily Charlton di Emily Blunt dirige la sede newyorkese di Dior. La situazione precipita quando la rivista di Hathaway viene chiusa dal proprietario per motivi fiscali, mentre Miranda Priestly ha i suoi problemi. Runaway, da un lato, sta attraversando un periodo di cambiamenti dal momento che i contenuti digitali hanno stravolto il mondo dell'editoria, e dall'altro è al centro di uno scandalo legato allo sfruttamento del lavoro minorile nel settore della moda, una vicenda che minaccia di travolgere e distruggere la sua reputazione. È a questo scopo che l'editore decide di assumere Andy per riabilitare l'influenza di Runaway con i suoi articoli. Come intuibile, questo darà il via ad aspre lotte intestine, anche perché Andy entrerà di nuovo in contatto con l'ex rivale Emily. A differenza del primo film, che seguiva figure ambiziose agli inizi della loro carriera, questa volta incontriamo personaggi maturi che hanno raggiunto l'apice, ma sbarrito la strada. Il Diavolo Veste Prada 2 si concentra più sulla stanchezza creata da un mondo in cambiamento che sulle storie di successo individuali. La moda non è più una fabbrica di sogni, ma un'industria fragile che dipende dagli sponsor per sopravvivere. La trasformazione di riviste un tempo all'avanguardia in cataloghi pubblicitari dimostra chiaramente l'erosione non solo dell'editoria, ma anche dell'autorità culturale. I redattori, un tempo forza trainante dell'estetica, sono ora figure ridotte al silenzio, costrette a evitare di irritare gli inserzionisti, mentre al contempo decifrano la nuova morale del sistema capitalistico.

0: Poi l'inevitabile ascesa della digitalizzazione non rappresenta un progresso tecnologico, ma una sorta di purga culturale. Il tema concreto è come il giornalismo in tutte le sue forme sia ormai in pericolo con il traffico web e la viralità che sono arrivati a contare più della sostanza. Se il primo film funzionava come una parabola sull'ingresso nel mondo adulto travestita da commedia sulla moda, questo secondo capitolo appare più crepuscolare. Le dinamiche editoriali che un tempo erano rigidamente verticali, la temibile direttrice, l'assistente devota, vengono ora filtrate attraverso un presente in cui l'autorità stessa è diventata instabile. In altre parole, non è più chiaro chi detenga davvero il potere, chi detta le regole o chi le rende superate. Il fatto poi che le riviste cartacee, un tempo arbitre del gusto, appaiono ormai come reliquie eleganti, costrette a competere con un flusso digitale incessante e democratico solo in apparenza, svela un'ossessione tipicamente contemporanea, la paura di diventare irrilevanti. Tuttavia, nonostante queste ambizioni, il sequel è come se rimanesse intrappolato nella propria eredità. Il tono ironico e tagliente dell'originale, quella capacità di essere simultaneamente seducente e spietato, è difficile da replicare in un'epoca che ha già metabolizzato e in parte neutralizzato la sua critica. Dove prima c'era scoperta, ora c'è riconoscimento, dove prima c'era tensione morale, ora c'è inquietudine. Il risultato è un film che sembra oscillare tra due impulsi. Da un lato, aggiornare il proprio sguardo per riflettere un mondo cambiato, dall'altro, preservare l'aura iconica che lo ha reso un punto di riferimento culturale. È proprio in questa oscillazione che nasce il suo limite. In definitiva, Il diavolo veste Prada è un sequel più cupo che si allontana dalla scintillante facciata del suo predecessore e indaga la stanchezza che si cela dietro di essa. Sebbene a tratti si appoggi alla nostalgia, il suo scopo principale è raccontare la storia di persone che cercano di sopravvivere in un mondo odierno totalmente privo di estetica. E sotto la superficie apparentemente divertente si cela una chiara osservazione. L'arte e la moda esistono ancora, ma le loro anime sono state ormai comprate dal sistema.
1: Ci serve i pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
2: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.

0: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: In collaborazione con Safe Network.
4: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù, un gesto semplice, automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto, ma c'è un dettaglio

0: che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei QR code originali coperti con adesivi falsi, oppure codici inseriti su volantini o manifesti, pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema è uno solo: non vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. Ecco a voi tre trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Dal 7 al 20 maggio, banane Conad percorso qualità a 1,27 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
2: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
1: A temperatura controllata?
3: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita, devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca, ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni. E poi sono rientrato

0: con l'idea poi di insomma, cercare una posizione per fare la ricerca su tumori, che è, diciamo, la mia passione. E allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata. Ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia, e quindi abbiamo un po' cercato, e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale, sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca, e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
1: Lei diceva, in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
0: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati. Quindi è, diciamo, un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
1: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
0: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mio mentore, il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Li studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi. Quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso, alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione. Quindi come si vede dalle immagini è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira.

gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti, diciamo, in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde, e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti, diciamo, in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è

0: panoramica spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque ad ogni angolo, diciamo, della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco. Quindi è molto
1: c'è
0: piacevole.
1: Molta più attenzione, proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo. C'è più aiuto rispetto all'Italia, per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente. Ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato. Si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico. C'è un'assistenza di circa 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo, consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente anche con, eventualmente con un part-time, al lavoro. Quindi c'è una grossa, un grosso sostegno. Devo dire che in Asia, poi in particolare, ci sono molti bambini, per cui è anche, è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono, bello, non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti, tanti asili pubblici o privati. E quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, spero, per l'Italia, che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara, perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare, è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo, comprare casa è un bel investimento economico, in centro. Ovviamente poi, se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello
1: Italia,
0: immobiliare,
1: insomma.
0: Sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco. E essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere, dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto, molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro, insomma, è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma, ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo, non solo
0: turistica,
1: per...
0: sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma sì, sicuramente. Allora, siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo. In realtà ora sono 10, quindi sì. Vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4. Quindi c'è l'idea, ovviamente il piacere, di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma, un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative. Non è semplice, purtroppo, soprattutto nel mio campo. È piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità, sicuramente la potremo cogliere. Ecco.
1: Allora, Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Anche Ihnen.

0: La regione ha approvato lo stanziamento di 40 milioni di euro per AMT, mentre in comune è stata battaglia per il piano di risanamento, astensione della minoranza. Continua il nostro viaggio live on the road, la scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Ceranesi e Casella. Oggi la giornata internazionale delle infermiere, in Liguria sono circa 15.000 gli infermieri, di cui circa 8.000 nella provincia di Genova. È presentato a Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale della nautica rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda il futuro di AMT. In mattinata il Consiglio regionale ha votato a favore del disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova da destinare poi a AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso quindi di votare a favore. Filippo Serio.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi deve andare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
0: E anche in comune nel pomeriggio è stata battaglia politica per il via libera per il piano di risanamento. Naturalmente c'è stato l'ok della maggioranza, mentre la minoranza si astiene.
4: Lunga discussione in consiglio comunale attorno a quello che è il piano di risanamento di AMT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Tante le misure contenute all'interno del sistema del piano, tra queste il taglio delle corse, la possibilità di un aumento delle tariffe, l'uscita di circa 300 lavoratori nel corso degli anni, una lunga discussione in aula rossa. Alla fine è arrivata l'approvazione del piano con l'astensione da parte della minoranza.
5: Un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito,

0: credito su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanto un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione agli utili della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria, con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la giunta lo deve dire e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
1: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di MT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quelle entità di ricavi sufficienti a sostenere il trasporto pubblico locale.
2: E continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è stata a Ceranesi.
3: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo che si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe. Una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
4: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte della Costituzione, la pace e l'antifascismo. Per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
5: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
6: Banalmente vogliamo riportare lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
2: E se in mattinata la nostra Giorgia Fabiocchi era a Ceranesi, nel pomeriggio si è spostata invece a Casella.
3: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road comuni al voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiarto che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare

0: stare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
1: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale, che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova, e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
2: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile Casella nel modo ottimale.
3: Gli infermieri, motore del diritto alla salute, pilastro del welfare, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica in servizio. È di Aurora Bottino.
4: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
5: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
4: Intanto il 2026 segna una tappa storica e 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
6: Da quando ero bambina di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
3: Il Comune di Genova ha interdetto l'accesso al pubblico lungo il nuovo molo del Porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza. Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare, fa sapere l'assessorato competente. Ora i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare i controlli di sicurezza e si valuterà poi se sarà possibile riaprire il molo o meno. Ora andiamo alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti del mondo portuale, quello del gruista, insieme alla nostra Elisabetta Biancalani.
7: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli, a Genova, per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo, anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora, Cristiano?
8: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri e ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
7: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
8: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che il terminal ha acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
7: Poi il

0: braccio ovviamente arriva ben più alto.
1: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
0: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
1: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
2: È stato presentato oggi al Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere, conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
3: Il mercato mondiale dell'aeronautica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
4: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe, tutti i problemi di inflazione e di costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht, che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componentistica e della filiera sottostante.
2: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Ben trovato e buonasera a Filippo Serio.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, parliamo di sport, cominciamo con il Genoa, e non solo di Genoa parliamo, perché sono ore in cui di confusione anche in Lega Calcio sugli orari della prossima partita, sul prossimo turno di campionato, che vede tante squadre ancora in lotta per un posto in Europa, per i vari posti in Europa, Champions, Europa League e Conference League. Parliamo di orari perché inizialmente queste partite, che sappiamo che nelle ultime partite chi deve combattere per un unico obiettivo di solito gioca allo stesso orario delle altre, si doveva giocare alle 12.30 Genoa-Milan, che vede appunto il Genoa tranquillo e ormai salvo, e il Milan ancora in lotta per l'Europa. Invece delle 12.30 di domenica la Lega ha ufficializzato lo spostamento a lunedì sera, alle in cui è stato spostato anche, tra le altre, anche il derby di Roma fra Roma e Lazio, questo dopo che era già stato comunicato che si sarebbe dovuto giocare alle 12.30. insomma, un po'
2: c'è ancora il TAR
5: la Lega Calcio preannuncia il ricorso al TAR per questi orari, quindi siamo a martedì, non sappiamo ancora.
2: Poveri tifosi,
5: perché poi uno si deve organizzare per insomma prendere i biglietti e arrivare allo stadio. Ancora una volta vengono penalizzati i tifosi per questo, e di questo e di molto altro ce ne parla questa sera il nostro Carlo Danani.
6: Buonasera. Genoa-Milan, penultima di campionato, slitta da domenica alle ore 12.30 a lunedì alle 20.45. Manca soltanto l'ufficialità. Per evitare la sovrapposizione con l'ultima giornata degli internazionali di tennis, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale e di conseguenza, nel nome della contemporaneità, slittano anche le altre quattro partite che riguardano la volata per l'Europa, compresa Genoa-Milan. La Lega Calcio non ci sta e preannuncia un ricorso al TAR. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Tornando a quella che sarà l'ultima partita stagionale del Grifone al Ferraris, il giudice sportivo ferma per una giornata ben tre rossoneri: e Stupinian, Leao e Selemakers. Considerata la delicatezza dell'incontro per la squadra di

0: Allegri, bivio fondamentale per un posto in Champions. Da domani il Milan sarà in ritiro, non capitava addirittura dal 2019. Nessuno squalificato per un Genoa che dopo i due giorni di riposo post Firenze riprende domani la preparazione. Da valutare le condizioni di Baldanzi, Norton Caffi, Otoa e Cornet, tutti non convocati per la partita con i Viola.
1: E vedremo se il Genoa riuscirà a dare un'ultima soddisfazione in casa ai propri tifosi. Soddisfazione invece in casa Samp per Denis Azikalunic, che parteciperà al prossimo mondiale. Il difensore infatti è stato convocato dalla propria nazionale, la Bosnia, e partirà in ritiro con i suoi compagni a Sarajevo a partire dal prossimo 23 di maggio. Nel frattempo invece a Bogliasco cena di squadra con il direttore sportivo, che per ora rimane il direttore sportivo, Andrea Mancini, anche se in queste ore ci sono tanti nomi in lizza per questo ruolo in casa Samp. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
2: E eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi ultima giornata di test atletici per la Sampdoria, per i calciatori. Di fatto è il rompete le righe di questa stagione che si chiude alla fine con la salvezza, col pericolo scampato, ma sappiamo anche con un campionato di nuovo deludente, dove la Samp non è mai stata in lotta per le zone alte, anzi ha rischiato ancora dopo il disastro dell'anno scorso. Comunque ieri sera c'è stato spazio anche per un po' di relax, finalmente qualche sorriso, viene da dire, dopo i tanti musi lunghi e le preoccupazioni di una stagione sicuramente complicata. La Samp è portata dal direttore sportivo Andrea Mancini a cena in un ristorante di Bogliasco che spesso vede protagonisti i calciatori della Samp anche nei giorni della settimana. Ebbene, è una cena con tutta la squadra per fare un po' la chiusura di questa stagione, cena forse anche dei saluti, perché poi molti giocatori, sappiamo, sono in prestito in questo momento, quindi o in scadenza di contratto, e quindi molte situazioni dovranno essere valutate da qui alla prossima stagione. In primis anche la posizione dello stesso direttore sportivo Andrea Mancini, che rimane in dubbio, anche se stanno un po' salendo le quotazioni legate a un suo possibile, diciamo, ruolo anche per la prossima stagione. Non conferma, perché in realtà Mancini, Andrea Mancini, ha un contratto, lo ricordiamo, fino al 2027 in essere con la Samp, sempre comunque con Fredberg, con Walker, con altre figure che hanno comunque un ruolo anche loro comunque significativo nella gestione e nelle strategie anche tecniche del club. Intanto notizia che riguarda Azikadonic, giocatore che in questo momento tra l'altro è uno dei giocatori in prestito dal Rostov, vedremo se sarà confermato o meno, è stato convocato per il mondiale dalla nazionale bosniaca, quindi un giocatore perlomeno della Samp attuale andrà al mondiale. Azikadunic, giocatore bosniaco, e tra l'altro ricordiamo ai noi che la Bosnia è al mondiale al posto, o meglio al posto, perché ha battuto l'Italia al playoff.
3: Grazie a Marco Bisacchi, grazie a Filippo Serio.
1: Grazie a voi.
3: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

0: libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione. Un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire a cui è difficile rinunciare, direi.
2: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare, e quindi c'è sempre questa ansia di farlo, e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce, perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia, che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ed accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra. E quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
0: più sfortunato,
1: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io

0: Adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento. Come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
1: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
2: Grazie e auguri.
3: Gino Paoli, grazie. Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà, dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità, sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale.

0: all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 violette.
1: Sì.
0: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 violette, vorrei 6 violette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 violette. Le violette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane e ero felice, a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
1: Era una conquista. Allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra, perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso, quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché, prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
1: una promessa, mi hanno detto.
0: E poi

0: Quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio. Sono diventata paraolimpica, a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano, a rinascere.
1: Lei ha tra le mani un libro.
0: Sì.
1: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
0: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a Scienze dell'Educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
1: Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio, esatto, perché?
0: Allora, dopo la laurea in Scienze dell'Educazione sto prendendo la laurea in Filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
1: Casa.
0: esatto, però mi piace da morire. E
1: Perché
0: quindi
1: quale sarebbe il suo sogno?
0: diventare l'insegnante.
1: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
0: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. Carpe diem, vivi l'attimo. Se ho qualcosa da fare, lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
0: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non disperarsi perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica
1: Ah, domenica! Dove?
0: a Villa Gentile faccio i 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia! Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Noi ci rivediamo
0: Grazie
1: tra pochissimo.

0: Lo studio di Italia.
1: Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: C'è chi aspetta, chi si preoccupa, chi non sa dove andare. Al CAF CISL Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi

0: noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermati.

0: Però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe, che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova. Sì,
0: Ma
1: e
0: wow, sai che è la prima volta questa che la sento? La pet
1: sì.
0: therapy in acqua con i Terranova?
1: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle
0: Ma che
1: onde,
0: meraviglia!
1: perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
0: Wow. Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro. Possiamo vedere
1: Sì,
0: anche la
1: l'ho
0: copertina.
1: nascosto qua sotto
0: L'ha nascosto.
1: perché non sapevo dove tenerlo.
0: No, tranquilla, che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del Cammino di Santiago. Le hanno
1: Sì.
0: dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
1: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal Faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili,
1: Sì, sì.
0: per voi e per, Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che
0: Oh.
1: abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese,
0: Ah, il cammino inglese, wow! Senta, Kate ha quasi 30 anni,
1: Sì. Quasi 30, anche
0: quasi
1: se non li mette,
0: 30.
1: sì.
0: Quali sono le preoccupazioni? Ci cioè sono preoccupazioni che aumentano.

0: migliorano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari. Piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera. Però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa. E invece no, per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
0: Un applauso a questi angeli. Lei diceva, forse c'è un po' di timore anche. Non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa, oppure come faccio a gestirlo. Sono tanti i muri che lei ha incontrato e che incontra ancora oggi.
1: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
0: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi, si avvicinano, sono
1: Si
0: curiosi,
1: avvicina.
0: cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli
1: Gli
0: adulti che a
1: adulti.
0: volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono, o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio, volevo chiederle questo. Nella scuola, lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
1: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo
0: Vero.
1: l'aiuto. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso e fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale,
0: Di
1: anche se io
0: pari,
1: non amo questa parola.
0: no, di pari, di ragazzi, di classe,
1: Assolutamente,
0: di
1: sì,
0: gruppo.
1: di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari.

0: universitari, lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando, diciamo, quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare
0: grazie
1: la vostra
0: a voi.
1: Storia. Per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie ad
1: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!

0: vieni da Conad, perché conviene. Dal 7 al 20 maggio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
2: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più nel dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savona e provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, anche se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più che altro sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. A fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi.

0: quindi da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG, e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. E però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Allora, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui

0: lui sorridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo però è così.
0: Applauso insomma fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce. E da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi
0: che ci fanno,
1: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi lui, continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura infatti all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì. E lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio
0: sempre il piacere, movimento,
1: sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa
0: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: quando si raccontano queste storie non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo. Ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di... Ovviamente anche noi siamo in una situazione che...
0: Certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo, no!
0: Ai, allora adesso poi se facciamo la scelta sbagliata...

0: sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: poesia. Allora, facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, ma vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi...
1: Mi taglia ancora. Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice, circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' più lunghina.
0: No, ma un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice, ma dove sono finito? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. «Chi sei?» chiese il neonato fiore. «Io», rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. «Io sono la luce, sono calore e sono vita». «Tu sei vita? Cos'è la vita?» domandò. «Che cos'è l'amore?» La vita è il dono che ti è appena stato fatto e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
0: perché
1: lunga.
0: Questa è la tua preferita?
1: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole... interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore, Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva

0: amato realmente era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, è la vita, vi amo, non so come dirlo.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa...
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione, assolutamente è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo
0: ma non
1: muscoli,
0: la mente.
1: Non la mente,
0: sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, WhatsApp, aspetto il messaggio, insomma... se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima volta, insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16

0: 10 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
1: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro, purtroppo, la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava.
1: Tiziana
0: non si è riuscita a trovare una
1: macchina con la mano sinistra.
0: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E...
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me che io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi? Non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Uh-huh. Insomma, tutti degli artifici per dire: non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro.

0: del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare, diciamo, verso il basso e quindi difficili da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti, insomma, restava difficile. Per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Ma, bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno.
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso,
3: non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei affievolita. Dice perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie di te Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno uno

No, visto il soggetto che odia, la regia lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare. Spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito. Ma questa sera, regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana. Poi, ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille, Tiziana, grazie a Roberto. Ciao.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeto. Ci attendo mercoledì in Liguria, che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffierà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discreta, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebimeteo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche, per chi ci segue in diretta, alla Adunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla Adunata di Vicenza. Alla Adunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna

0: di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di Amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
1: E siete arrivati?
0: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
1: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
0: Sì. Più che altro perché noi siamo...
1: Prego, prego!
0: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le due squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
1: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
0: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
1: la nostra festa. Bevevamo responsabile.
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì?
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice, Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa, io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi...
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffarra, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati e noi abbiamo rappresentato questo.

0: nostro murales apposto nella nostra baita, e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di

0: risultare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra io radunata alla sfilata, ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
3: Ciao, ciao.
2: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
3: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura, e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta.
2: Un applauso questo.

0: Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti, e poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
0: Bisogna che le persone lo usino.
1: Utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità. È ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
0: brutto male, esatto. Sì.
1: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
0: E darlo, nome, pronunciare quel termine.
1: Esatto.
0: I prossimi step quali saranno quindi?
1: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura in questo centro, è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
0: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
1: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
0: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
1: Senza dubbio.
0: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
1: Sì, il fucsia infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
0: No, perché insomma credo che forse il suo colore

0: fra i suoi colori preferiti?
1: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
0: Poi?
1: Poi pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
1: Esatto,
0: sono
1: persone
0: quelle
1: medicina.
0: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. No, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui, ingenuo, pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà, un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con una famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.

0: raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
1: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele. Gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo. Però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
0: Malattia grave.
1: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
0: Tu l'hai detto ai medici?
1: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
0: Cioè, è violento?
1: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè.
0: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma.
1: Esatto.
0: Che è anziana e che lui hai paura possa fare da male.
1: Esatto, perché lui già gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
0: ha dei problemi.
1: Ha dei problemi, non ragiona.
0: Ha delle crisi.
1: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
0: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
1: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
0: Che dorme, cosa fa?
1: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione, lui c'ha tutti questi...
0: È isolato completamente?
1: Sì, è isolato, sì, esatto.
0: Non ha degli amici?
1: Niente, niente, magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta, anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo, cioè, però se io non lo accontento, lui grida. Diventa
0: aggressivo.
1: Io faccio.
0: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
1: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
0: Dove, in che zona siete voi?
1: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione. La minima sempre alta, non mi sto più curando.
0: Perché?
1: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
0: Però questo mettici un po' di impegno, prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
1: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
0: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu crolla tutto.
1: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno, perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche il lavoro, con mio...
0: Ecco, tu che lavoro facevi?
1: Io facevo il portinaio in via Cantore. E lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
0: Quanti anni fa questo?
1: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017. Era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
0: Sua moglie?
1: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni e...
0: E lì è iniziato le difficoltà?
1: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
0: ecco, quale pallonata?
1: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava

0: una cosa da niente. Alla mattina l'ho portato in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più perché l'ho speso per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli ha andato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide, io no, sono qua 50 euro di viaggio andata e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. L'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè, sul treno lui si calma, diventa.
0: Mi dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché il casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma
0: so.
1: Ma è piccola
0: bene.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: È in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il
0: sì,
1: figlio,
0: sì.
1: Tu nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì. Ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi, aveste bisogno di una, hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica assicurazione, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e
0: fatto causa...
1: Lavoro, non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesce a lavorare? No,
0: come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media. Ho avuto negozio sia l'edicola, in centro, e sia merceria Molassana, che io abitavo a Molassana. Avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino, io ho la cantina,

0: pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: Molto credente.
0: Per star, sì, lui fa le preghiere.
1: Aiuta questo.
0: Sì. E
1: lui sei credente?
0: Io no, lo ero ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare. Perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da sola, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo. Non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro perché dico com'è possibile che mi lasciano così.
1: Anche senti, quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che non ha, mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio
1: l'umanità
0: dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri,
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua,
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succeda qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io. Ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché l'assistenza sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una casa abitativa che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Sì, tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Vabbè, comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare. Non voleva più

0: tornare a Genova. Niente, non c'era verso. La polizia, ho bisogno di volta alla polizia. Lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti. Non voleva più venire perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. E da lì
1: penso noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano
1: raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io
1: di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro
1: hai
0: a nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
1: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Primo trofeo Alberto Ravano, pomeriggi sempre arroventati, viene anche a incontrare i suoi amici giovanissimi, Gianluca Vialli. Gianluca, questi bimbi hanno 9-10 anni, tu a 9-10 anni dove eri, cosa facevi?
1: Giocavo in cortile e all'oratorio.
0: Ho capito.
1: Ancora non...
0: Tornei di questo tipo non se ne facevano.
1: No, sì, il nostro oratorio era molto...
2: Ragazzi.
1: Era un oratorio che permetteva ai ragazzi di giocare parecchio, il prete organizzava parecchi tornei, perciò c'era la possibilità. Ecco, magari non c'era questa organizzazione, però anche i tempi erano diversi e il divertimento penso fosse lo stesso.

0: questo era l'importante.
1: Senti, hai fatto una bellissima foto con questi bimbi con la maglia nero-azzurra, l'Inter arriverà a Genova fra un po' di tempo, ecco, il campionato si sta avviando alla fine, cosa succederà?
0: Purtroppo i nerazzurri non sono così piccoli, perché sennò sarebbe
1: certo
0: più facile batterli. Però appunto abbiamo tre scontri contro Juventus, Milan e Inter, che sono le nostre dirette avversarie per la conquista del secondo posto, e penso che appunto da questi tre scontri si deciderà la nostra posizione finale di campionato.
1: Domenica il Milan, un'altra squadra di Milano, è uno scontro diretto ai
0: sì,
1: fini della Coppa.
0: Esatto, sì, è uno scontro diretto, perciò è molto importante riuscire a vincere, perché poi si potrebbe guardare il Milan dall'alto verso il basso, cioè avere due punti in più e poter al limite permettersi qualche mezzo passo falso. Però non sarà facile batterli, perché è una squadra che gioca molto bene, soprattutto gioca meglio fuori casa che in casa, e sarà una partita da prendere con le molle.
1: Senti, a questi ragazzini cosa possiamo dire che si avviano a diventare calciatori?
0: Io consiglio di non pensare troppo a diventare magari un calciatore famoso, un professionista, ma pensare soprattutto a divertirsi, e poi se avranno passione, se avranno le capacità, è chiaro che diventeranno anche loro dei giocatori, e comunque non devono pensarci, non devono farne il loro unico obiettivo, ma devono pensare, come ripeto, soprattutto a divertirsi.
1: Allora Gianluca Vialli, 2 gol a settimana non è una brutta media?
0: No, è una media che mi piacerebbe mantenere da qui alla fine campionato. Sarà difficile, però credo che proprio perché in questo periodo segno su calcio piazzato, almeno in campionato, può essere che presto arrivi anche il momento in cui riuscirò a segnare su azione. Allora spero sempre di mantenere questa media campionato, che è un gol ogni due partite finora.
1: Questo del segnare su azione è un tema che ti ricorre spesso nelle tue dichiarazioni. È vero che in effetti segnate molto su calci piazzati?
0: No, non mi sembra. Direi che è un caso, proprio perché in Coppa o in Nazionale ho segnato su azione, nella Sampdoria no, io, però i miei compagni arrivano al tiro anche con una certa facilità.
1: Ecco, senti, facciamo un po' una panoramica su queste prime squadre che guidano, insomma, che guidano la classifica in rapporto alla Sampdoria. Ecco, la Sampdoria per esempio rispetto a Milan, Inter e Juve, che cosa ha di più e di meno?
0: Rispetto all'Inter probabilmente ha ancora un pizzico di determinazione e di voglia di vincere in meno. L'Inter non vince lo scudetto da un po' di anni, quest'anno sente di potercela fare, e quindi gioca in casa e fuori casa con una voglia di fare risultato incredibile. Forse noi non l'abbiamo ancora, però la Sampdoria non ha mai vinto niente, quindi anche da parte nostra quest'anno è migliorato qualcosa dal punto di vista psicologico e, come dicevo prima, della concretezza, perché facciamo più gol dello scorso anno in rapporto alle occasioni che creiamo. La Juventus mi sembra ancora un po' poco continua, grandi prestazioni, tanti gol, però anche il Milan forse ha accusato un po' la fatica, perché sta giocando tantissimo, però credo che come modulo sia la squadra migliore ancora della squadra del campionato.
1: C'è il Napoli.
0: È il Napoli in netta ripresa, ha grandi campioni tra le sue file, soprattutto in attacco, quindi credo sia capace di qualsiasi impresa. Inoltre penso che possa ancora migliorare, perché aveva tanti giocatori nuovi, e quindi qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non penso potesse essere ancora al massimo dell'intesa la squadra, e quindi adesso penso che sia lanciata verso un campionato da protagonista.
2: Un grande protagonista insieme a noi, lo potete vedere, Gianluca Vialli. Probabilmente l'ultima, anzi sicuramente, intervista in blu cerchiato. Vialli dai molti volti. Ma chi è il vero Vialli? T'abbiamo visto biondo, rapato, barba, pizzo, tutto. Chi è il vero Vialli?
3: Non lo so, nel senso che è difficile per me rispondere a questa domanda, perché sono gli altri che ti possono giudicare. Sicuramente non quello che... non credo di avere l'immagine che posso dare attraverso le interviste, perché in quelle poche interviste che faccio, tranne questa naturalmente, non sono mai me stesso, perché non ho un bel rapporto con i giornalisti, quindi tendo a non aprirmi del tutto, a stare sempre sulla difensiva. E se dovessi giudicarmi, credo di essere un ragazzo abbastanza normale, sono un ragazzo felice, e questo forse si vede anche tutte quelle cose che faccio, con i capelli così, le faccio per dimostrare agli

0: altri che sono felici e abbastanza spensierato.
1: E qual è invece l'immagine di Vialli che rimarrà ai tifosi? Quale secondo te tra tutti i Luca che hai cambiato?
0: Proprio un'immagine? No, credo che non rimarrà un'immagine ben precisa, rimarrà probabilmente nella mente dei tifosi blucerchiati questa immagine che dura da 8 anni di un ragazzo che è venuto qua a 20 anni, un bambino, e
1: un
0: è diventato quasi un uomo attraverso tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni, e quindi credo di essere cresciuto insieme alla società, insieme ai tifosi. Abbiamo diviso insieme questi 8 anni che sono stati comunque molto pieni di soddisfazioni.
1: Luca, se tu avessi una bacchetta magica, quale momento della tua carriera blucerchiata vorresti cancellare?
0: Ma è troppo facile la risposta. Vorrei cancellare probabilmente gli ultimi 15 giorni, sono quelli che hanno chiuso la mia carriera con la maglia blucerchiata, almeno momentaneamente o quantomeno per i prossimi 4 anni. E poi c'è stata la sconfitta di Wembley. E credo che se avessimo vinto in quell'occasione probabilmente sarebbe stato il coronamento di una serie di stagioni incredibili, vissute a livello altissimo per una città che probabilmente non si aspettava, per una parte della città che non si aspettava di poter vincere così tanto.
1: E invece, tornando indietro con la macchina del tempo, qual è il momento particolare, sempre calcisticamente parlando, che vorresti così rivivere? Gothenburg, la prima Coppa Italia, quel gol al Milan, oppure lo scudetto, quale?
0: Ma probabilmente la gioia più grande l'ho provata con la prima Coppa Italia, forse perché
1: eri ancora ragazzino.
0: Ero ancora ragazzino, sì, poi non lo so, quella sera provai una gioia incredibile che non provai successivamente a Göteborg o con la vittoria dello scudetto o con le altre Coppa Italia.
1: Dunque, tornando indietro, vorresti rivivere quella sera?
0: No, vorrei rivivere la sera di Göteborg e la sera dello scudetto per cercare di provare una gioia maggiore, diversa, una gioia che vittorie così meritano e che invece noi probabilmente in quel momento, distratti da altre cose come la Coppa Italia che dovevamo ancora giocarci o i discorsi su Vierku dall'epoca della finale di Göteborg, quindi la gioia c'era ma era smorzata da queste situazioni un po' problematiche che ci potevano essere.
1: Vediamo una curiosità che magari si saranno chiesti molti tifosi. Il 7 aprile 91, la settimana dopo la partita del derby, tu hai fatto per la prima volta la capriola. Molti sostengono che te l'eri preparata per il derby, che invece era finito 0-0, anche perché ti avevano visto allenarti a Bogliasco a fare questa capriola, chiamiamola così, alla Scuravi. È vero?
0: È vero. cioè, il derby è chiaramente una partita particolare, questo si sa, è una partita dove tra le due tifoserie c'è una gara particolare anche attraverso gli sfottò, le prese in giro, e questo è molto divertente, molto simpatico. La mia capriola poteva essere una presa in giro, uno sfottò nei confronti dei tifosi genoani, proprio messa in relazione al fatto che Scuravi l'aveva fatta fino a quel momento. Non è che mi fossi allenato, mi era riuscita, l'ho provato una volta quella settimana ed era riuscita. Poi il destino ha voluto che la partita finisse 0-0 e quindi è venuta buona per le partite successive, però non è stata sicuramente la stessa cosa.
1: Senti, dopo il derby invece del 1 ottobre 89, finito 2-1, il gol del pareggio l'hai siglato tu, quello della vittoria Mancio. Tu però hai baciato la maglia, un grande gesto d'amore. Riusciresti a rifarlo con un'altra maglia?
0: Non lo so, io mi auguro di sì, nel senso che per la mia carriera professionale sarebbe importante riuscire ad attaccarmi alla mia prossima maglia tanto quanto sono stato attaccato a quella sampdoriana, perché quando poi ti attacchi a una maglia dai qualcosa in più, perché ci tieni a vincere per te stesso ma anche per la squadra, di conseguenza il tuo rendimento migliora, e quindi per me sarebbe importante, perché non posso pensare di non poter più migliorare da qui a quando smetterò di giocare. Sicuramente sarà molto difficile, perché il rapporto che c'è stato con la Samp, con i tifosi, con i miei colleghi mi ha sempre permesso di dare il massimo, perciò sarà difficile.
1: Un'ultima cosa, dato che hai tirato fuori Roberto, questa storia che così all'inizio soprattutto contavate gli autografi, le cose, era vero?
0: No, non siamo mai... lui sa tutto di me e nonostante questo io gli piaccio, no? Quindi vuol dire che è un amico.

0: e non c'è mai stata invidia o gelosia tra di noi. Abbiamo sempre diviso in pratica gli elogi e le critiche, metà e metà. Abbiamo vissuto emozioni incredibili insieme, quindi siamo amici nel vero senso della parola, non c'è mai stata nessun tipo di conflitto tra di noi,
1: Adesso
0: soltanto una
1: eravate
0: sana
1: sempre
0: rivalità.
1: insieme.
0: Sì,
1: Ora
0: vabbè.
1: come farai? Lo vedrai lunedì, come
0: Ma non lo
1: sarà in
0: so, vediamo, ma
1: vacanza?
0: io vado un'ora e un quarto da qua, non ci sono problemi, quando uno sente la nostalgia prende la macchina o l'elicottero
1: Ah, perché
0: e...
1: adesso ti sei comprato anche l'elicottero.
0: No, no, stavo scherzando, non mi fa.
1: Agnelli, te lo presto.
0: No, oppure viene giù, insomma, non ci sono problemi.
1: Dunque, concludiamo con un grazie ai tuoi
0: Sì,
1: tifosi.
0: immenso, immenso e non mi dimenticate, questo posso dire.
1: Ok, ringraziamo. Ci
0: Sì.
1: rivedremo. Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad perché conviene. Dal 7 al 20 maggio, base pinza selezione forno 500 grammi a 3,50 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: La regione ha approvato lo stanziamento di 40 milioni di euro per AMT, mentre in comune è stata battaglia per il piano di risanamento, astensione della minoranza. Continua il nostro viaggio live on the road, la scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Oggi siamo andati a Ceranesi e Casella. Oggi la giornata internazionale dell'infermiere, in Liguria sono circa 15.000 gli infermieri, di cui circa 8.000 nella provincia di Genova. È presentato a Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale della nautica rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda il futuro di AMT. In mattinata il Consiglio regionale ha votato a favore del disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova da destinare poi a AMT. Dopo le tensioni della vigilia l'opposizione ha deciso quindi di votare a favore. Filippo Serio.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale, quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10

0: mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di MT del 2024 e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
2: E anche in comune nel pomeriggio è stata battaglia politica per il via libera per il piano di risanamento. Naturalmente c'è stato l'ok della maggioranza, mentre la minoranza si astiene.
3: Lunga discussione in consiglio comunale attorno a quello che è il piano di risanamento di AMT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana, tante le misure contenute all'interno del sistema del piano, tra queste il taglio delle corse, la possibilità di un aumento delle tariffe, l'uscita di circa 300 lavoratori nel corso degli anni, una lunga discussione in aula rossa, alla fine è arrivata l'approvazione del piano con l'astensione da parte della minoranza.
4: Un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare o lo converto in azioni o lo converto in partecipazione aiuti della società o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria. Con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa, perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la giunta lo deve dire, e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
5: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di AMT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quell'entità di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale.
2: E continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni che andranno al voto alla fine del mese. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è stata a Ceranesi.
6: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo, che si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra.

0: andiamo ad ascoltare le loro parole.
1: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte nella Costituzione, la pace e l'antifascismo. Per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
2: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, dal monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
3: Banalmente vogliamo riportare insomma lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
4: E se in mattinata la nostra Giorgia Fabiocchi era a Ceranesi, nel pomeriggio si è spostata invece a Casella.
0: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiarto che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
5: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo in erba naturale che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova, e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
6: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni, fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile Casella nel modo ottimale.
4: Gli infermieri, motore del diritto alla salute, pilastro del welfare, a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica in servizio. È di Aurora Bottino.
7: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
8: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio, 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora questo lo vedremo dai dati, faremo di nuovi concorsi, questo sicuramente.
7: Intanto il 2026 segna una tappa storica, i 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
9: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso.

0: processo complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
1: Il Comune di Genova ha interdetto l'accesso al pubblico lungo il nuovo molo del Porticciolo di Nervi per motivi di sicurezza. Le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento.

0: meno. Ora andiamo alla scoperta di uno dei mestieri più affascinanti del mondo portuale, quello del gruista, insieme alla nostra Elisabetta Biancalani.
1: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora Cristiano?
2: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
1: Mamma mia.
2: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
1: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
2: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che il terminal ha acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
1: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
2: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
1: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
2: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
0: È stato presentato oggi al Palazzo della Borsa a Milano il report Deloitte Confindustria Nautica. Il mercato mondiale rallenta dopo il boom post-Covid, ma l'Italia continua a crescere, conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo il servizio di Matteo Cantile.
3: Il mercato mondiale della nautica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
4: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe, tutti i problemi di inflazione e di costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componentistica e della filiera sottostante.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport e al calcio. Ben trovato e buonasera a Filippo Serio.
5: Buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, parliamo di sport, cominciamo con il Genoa, e non solo di Genoa parliamo, perché sono ore in cui di confusione anche in Lega Calcio sugli orari della prossima partita, sul prossimo turno di campionato, che vede tante squadre ancora in lotta per un posto in Europa, per i vari posti in Europa, Champions, Europa League e Conference League. Parliamo di orari perché inizialmente queste partite, che sappiamo che nelle ultime partite chi deve combattere per un unico obiettivo di solito gioca allo stesso orario delle altre, si doveva giocare alle 12.30 Genoa-Milan, che vede appunto il Genoa tranquillo e ormai salvo e il Milan ancora in lotta per l'Europa. Invece delle 12.30 di domenica la Lega ha ufficializzato lo spostamento a lunedì sera alle ore 20.45, stesso orario in cui è stato spostato anche, tra le altre, anche il derby di Roma fra Roma e Lazio, questo dopo che era già stato comunicato che si sarebbe dovuto giocare alle 12.30. insomma, un po'
0: c'è ancora il TAR,
5: c'è ancora la Lega Calcio pronuncia il ricorso

0: saltare per questi orari, quindi siamo a martedì, non sappiamo ancora.
1: Poveri tifosi,
0: perché poi uno si deve organizzare per, insomma, prendere i biglietti e arrivare allo stadio. Ancora una volta vengono penalizzati i tifosi. Per questo e di questo e di molto altro ce ne parla questa sera il nostro Carlo Danani.
2: Buonasera, Genoa-Milan, penultima di campionato, slitta da domenica alle ore 12.30 a lunedì alle 20.45. Manca soltanto l'ufficialità. Per evitare la sovrapposizione con l'ultima giornata degli internazionali di tennis, la prefettura di Roma sposta il derby della capitale e di conseguenza, nel nome della contemporaneità, slittano anche le altre quattro partite che riguardano la volata per l'Europa, compresa Genoa-Milan. La Lega Calcio non ci sta e preannuncia un ricorso al TAR. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Tornando a quella che sarà l'ultima partita stagionale del Grifone al Ferraris, il giudice sportivo ferma per una giornata ben tre rossoneri e Stupinian, Leao e Selemakers. Considerata la delicatezza dell'incontro per la squadra di Allegri, bivio fondamentale per un posto in Champions, da domani il Milan sarà in ritiro. Non capitava addirittura dal 2019. Nessuno squalificato per un Genoa che dopo i due giorni di riposo post Firenze riprende domani la preparazione. Da valutare le condizioni di Baldanzi, Norton Caffi, Otoa e Cornet, tutti non convocati per la partita con i Viola.
0: E vedremo se il Genoa riuscirà a dare un'ultima soddisfazione in casa ai propri tifosi. Soddisfazione invece in casa Samp per Denis Azikalunic, che parteciperà al prossimo mondiale. Il difensore infatti è stato convocato dalla propria nazionale, la Bosnia, e partirà in ritiro con i suoi compagni a Sarajevo a partire dal prossimo 23 di maggio. Nel frattempo invece a Bogliasco cena di squadra con il direttore sportivo, che per ora rimane il direttore sportivo, Andrea Mancini, anche se in queste ore ci sono tanti nomi in lizza per questo ruolo in casa Samp. Ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi.
3: E eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi ultima giornata di test atletici per la Sampdoria, per i calciatori. Di fatto è il rompete le righe di questa stagione che si chiude alla fine con la salvezza, col pericolo scampato, ma sappiamo anche con un campionato di nuovo deludente, dove la Samp non è mai stata in lotta per le zone alte, anzi ha rischiato ancora dopo il disastro dell'anno scorso. Comunque ieri sera c'è stato spazio anche per un po' di relax, finalmente qualche sorriso, viene da dire, dopo i tanti musi lunghi e le preoccupazioni di una stagione sicuramente complicata. La Samp, portata dal direttore sportivo Andrea Mancini a cena in un ristorante di Bogliasco che spesso vede protagonisti i calciatori della Samp anche nei giorni della settimana. Ebbene, una cena con tutta la squadra per fare un po' la chiusura di questa stagione, cena forse anche dei saluti, perché poi molti giocatori, sappiamo, sono in prestito in questo momento, quindi o in scadenza di contratto, e quindi molte situazioni dovranno essere valutate da qui alla prossima stagione. In primis anche la posizione dello stesso direttore sportivo Andrea Mancini, che rimane in dubbio, anche se stanno un po' salendo le quotazioni legate a un suo possibile, diciamo, ruolo anche per la prossima stagione. Non conferma, perché in realtà Andrea Mancini ha un contratto, lo ricordiamo, fino al 2027 in essere con la Samp, sempre comunque con Fredberg, con Walker, con altre figure che hanno comunque un ruolo anche loro comunque significativo nella gestione e nelle strategie anche tecniche del club. Intanto notizia che riguarda Azikadonic, giocatore che in questo momento tra l'altro è uno dei giocatori in prestito dal Rostov, vedremo se sarà confermato o meno, è stato convocato per il mondiale dalla nazionale bosniaca, quindi un giocatore perlomeno della Samp attuale andrà al mondiale. Azikadunic, giocatore bosniaco, e tra l'altro ricordiamo ai noi che la Bosnia è al mondiale al posto, o meglio al posto, perché ha battuto l'Italia al playoff.
1: Grazie, grazie a Marco Bisacchi, grazie a Filippo Serio.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo presto.

Una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova. 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie
0: l'invito. Buonasera anche bentrovata a Paola Bordilli, che è stata oggi consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera, ben trovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV di Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale. È giusto, è stata una 3 giorni importante, una 3 giorni di festa, 3 giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Invece sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state, se così sono un po', si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via. Questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più. Per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessa Cerchi, intanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero costruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria. Invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini, sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato, perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso,
1: certo,
0: che è ancora negli occhi di tutti, no?
1: Ma un po' tutto quello che è accaduto. È anche normale. Quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente

0: Stare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
1: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente, aia dalla faccia, la premessa che ho fatto, la ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio
2: aperto.
1: Io sono
2: qua come politica, no?
1: Sì, ovviamente, quindi... è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
2: Da cittadina non ho mai... E ha avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento e alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che già conosco hanno già vissuto invece come c'è genovesi con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione insomma ce l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era per la nostra città. E io diciamo così, me la sarei vista con un coinvolgimento maggiore della nostra città, sia in termini di meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega che è legata proprio con le grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di dire che viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di fatto che ce do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può gestire questa parte comunicativa verso la nostra città a 15 giorni. I mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
1: Prima di tornare ad andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
0: Beh, allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni. Cioè, riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione, le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche soprattutto qual era la complessità organizzativa.
1: Manuela Carena. La domanda è duplice, da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per cosa rappresenta.
3: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. è stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi

0: va benissimo. Non, io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta. Sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre. Parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io, come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi cioè, caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend ma una settimana positiva, non dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima. Però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi. Quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della ristorazione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo.
0: Magari quello è una cosa di cui si
1: è un problema. De Giorgio, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, sì, uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista, che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente, però è una parte di ristoratori.
2: Io ho parlato da cittadino e ho espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene, e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio insomma sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al porto antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone, e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente, in parte devo dire, soprattutto il quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori, quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse.

0: che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: cioè, incomprensibilmente, sono perduti i genovesi?
0: Parecchio, sì. Io abito anche in Carignano e Carignano stessa era abbastanza deserta, quindi è mancato quello, non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo, secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Non sa dove andare. Al CAF Cisle Liguria siamo qui per questo, aiutarti con i 730. Prenota online su cafcisleliguria.it oppure vieni direttamente in una delle nostre sedi.
1: E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista, sentiamolo.
6: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, le eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui Durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice, quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche qualche altro,
7: ieri
1: ero in diretta, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
7: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di Via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa durata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witt, basta pensare era ora l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte Dedite, questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo

0: ospitare altri tipi di eventi, possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so, ad esempio, è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento di fuoco.
1: Hanno lavorato con le trattorie dell'entroterra, Casella, Crocifischi, Torriglia, hanno lavorato tantissimo. 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
0: quello che mi hanno detto poi gli alpini,
1: abbastanza diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
0: esatto, quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo, possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi, Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
1: Bordilli.
2: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il insomma, consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca, quando era cioè, comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cioè, cercarlo, guardate su Google oramai le cioè, ricerche.
1: Sono
2: molto semplici.
1: Non c'è, quindi.
2: No, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che cioè, questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche cioè, nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene, eppure mi ricordo le cioè, polemiche che cioè, venivano fuori sempre dalla diciamo, parte dell'aula. Non
1: 2 milioni più o meno questo è costato? Un milione sì, più o meno del comune, un milione della regione, più o meno.
0: La distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. Sì, è ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche... diciamo io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race quanto erano spesi 5-7 milioni è stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli alpini, a me non sembra. Cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
2: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della cioè, partecipazione ma anche quelle della visibilità sia cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio non so poi bene quanto insomma Comune, tra sia servizi che c'è contributo, cioè, mentre la Regione Liguria ha c'è dato un c'è contributo secco di un milione di euro. Questo solo diciamo lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, ma ne sono consapevole perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la richiesta. Per la donata e quindi siamo consapevoli dei insomma, costi doverosi, giusti, che ci devono essere e sono la prima che ci dice facciamone altri perché la nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, allarmismi coinvolgendo dice più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di dice tutto il tema del cioè food beverage insomma del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica ecco doveva cioè venire fatta.
1: Carina, da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va anche perché Vittoria Canessa c'è anche questa sera, difende il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro. Questo sì, premessa, perché premessa. Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
0: Certo.
1: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo,

0: Caro De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, non avrebbe allontanato i genovesi e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini e invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi. E allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi non ha
1: stato,
0: lavorato, poi ovviamente c'è
1: certo.
0: gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di
1: In un
0: mesi
1: mese.
0: e mesi in 3 giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo.
2: Casi rari,
0: Ecco.
2: secondo me.
0: Però c'è stato
2: Sì.
0: qualcuno.
1: Insomma. Comunque,
0: Questo
1: forse
0: è
1: il
0: un po'
1: corto,
0: forse
1: sì, per quanto ci riguarda, il cortocircuito forse è stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo, con ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale,
0: Per
1: ecco.
0: esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, impossibile parcheggiare le moto, e quindi tutti hanno avuto
1: Sì.
0: questo
1: La quiete prima della
0: allontanamento.
1: tempesta.
0: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini e
2: Certo.
0: quindi naturalmente molti anche bar e ristoranti
2: Certo.
0: hanno tremato perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti e quindi lì c'è stato un momento che era quello che diceva Carena, no?
2: Ma io
0: Mancavano i
2: vorrei
0: genovesi
2: dire questo,
0: venerdì.
2: secondo me, la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i crocieristi. Questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo. E quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, sarei curioso di vedere però alla fine i numeri se sono quelli, diciamo, ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone,
0: Presenze.
2: presenze.
0: Vuol dire che una persona magari conta uno per tre. Quindi poi sono
2: Non so
0: 90.000
2: quando
0: 90.000
2: arriveranno.
0: alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me, Vittorio Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a
1: Come presenze?
0: 150.000, dico io un numero,
1: Come presenze attorno a
0: scusi, come persone
1: persone?
0: fisiche
1: Secondo me
0: singole.
1: può arrivare sui 200.000. Io ho guardato oggi, poi adesso faremo
0: Quando si
1: un.
0: dice presenze, anche per fare
1: Sì,
0: chiarezza, si intende
1: sono
0: la stessa
1: un'altra
0: persona che
1: cosa
0: ci sta per
1: per
0: 3 giorni,
1: tre volte.
0: no?
1: Ad esempio, sono arrivati. Bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 persone a Brignole, presenze, scusate, presenze a Brignole. Quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente
2: Questo è
1: sì,
2: importante per
1: certo.
2: capirlo, però diciamo gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta
0: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne
2: importante.
0: parleremo dopo, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
2: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi che non sempre ci sono stati o non in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale, sì.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
2: Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
3: un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
2: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce invenduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no, proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli Alpini, con tutto quello che è stato la situazione legata agli Alpini. Era un pezzo molto duro. Tu, insomma, appena l'hai letto, hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
4: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera eccetera. In realtà, con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa: perché ha tolto di mezzo un'opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere ad una incredibile. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che

0: ci siano state. È certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma, e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 Settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
1: Insomma, su Bordille?
2: No, sorridevo con la collega Cerchi. Ci
1: Siete
2: siamo guardate,
1: d'accordo
2: ci siamo
1: entrambe?
2: capite, ci siamo capite al
3: No,
2: volo.
3: non credo, tu credo.
1: Vabbè, questa sarebbe la notizia della sera,
3: Ma io alla
1: Bordille.
3: Bordille ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diversi, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
1: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La dunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, non siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
5: E ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
4: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici da lunedì, perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, se no di solito parto il sabato prima.
5: Ah, era prima.
4: Sì. Quest'anno, vista l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
5: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
4: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto, c'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, ma
0: Ma guarda.
1: però soprattutto con una città che obiettivamente dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo è un po'
0: Certo.
1: quello che è un po' il sunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che
0: È
1: abbiamo
0: così,
1: vissuto.
0: guarda, io ricordo la Donata degli Alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati, quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via, i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccio, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di aver sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità, secondo me, molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi, insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati, quali sono stati dal di vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è
1: su sembrato siamo tutti d'accordo?
0: Sia stata molto bella questa.
3: Assolutamente.
1: Vabbè, hai 4 sì, 5 con sottoscritto in studio. Ti faccio sentire prima di lasciarti anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata.

0: Che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte degli alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così. Un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
1: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco, devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché ci accusano di essere guerrafondai. Noi è anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
0: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare poi anche di
2: Sì, beh,
0: essere.
2: questa è una cosa veramente. Non ne parlo neanche perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, alluvione del 70. La città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi. E poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini. Si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi, quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerrafondaio. Erano soldati, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era credo colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
0: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia. Se non anche all'estero, quindi questo è un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte. Quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di santa ragione nei giorni precedenti, poi magari ne parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini, questo penso che sia un dato di fatto, ovviamente,
2: Ma va
0: che
2: bene,
0: va preso in
2: ci
0: considerazione
2: manca.
0: e loro lo hanno vissuto, perché tutti nelle premesse delle interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti, però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
2: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
0: Grazie Mario.
2: Grazie a voi.
0: Bella chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti. Torniamo subito.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People raccontano.

0: Conta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: Prima di tornare a quello che è stato questa tre giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli Alpini. Bordini, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto anche accese.
6: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco, ecco. E invito tutti, perché poi parlano cioè fatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel consiglio della Regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche, da questo volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè, per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè, molestie, cioè, razzismo, cioè, violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo, cioè, che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e cioè, gli e alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si ci rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima. Molte volte il silenzio legittima.
5: Ed ecco, infatti. Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
7: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
6: Cosa
7: questo è stato
6: sapere?
7: Sì. Io credo fermamente. Bordilli, mi faccio finire
6: solo
7: di parlare.
6: Se mi dice dove,
7: sì,
6: perché visto che l'abbiamo
7: fatti,
6: costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
7: Allora, se
6: di
7: doveva
6: una
7: essere
6: Genova
7: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in Consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
6: Sì,
7: La condivisione è avvenuta in Consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo che
6: voi l'avete votato contro, non è che non l'avete votato. Ecco,
5: però
7: mi faccio
5: a chi a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
7: Un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara.
6: L'ho scritto io, magari lo spiego io.
7: Bordini, mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto, l'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì è tutto, cioè, tutta una serie di

0: di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose,
1: queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini.
0: Se ci sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto, come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi, io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini e con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente l'unione si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
1: Guardate,
0: se ci sono delle paure,
1: io condividerò domani questo documento sui miei social, così tutti potranno leggerlo in serenità. Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di dire no. Non una di meno, è inutile starci tanto a girare intorno.
0: Se delle persone hanno timore, bisogna ascoltarle.
1: Che un sindaco possa votare no a un documento.
0: Continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
1: Ma questo già è una cosa, io non istigo nessuno, io dico la verità, non avete avuto il coraggio, di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si votava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
0: Io ribadisco,
1: i cittadini hanno visto
0: tutto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio,
1: ci abbiamo creduto tutti, e quel
0: documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
1: Allora, l'evento lo ha portato il centrodestra, quindi non può strumentalizzare nulla, lo hanno organizzato gli alpini. Le voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale, io non so che cosa dirvi, ma ora, visto che stavamo parlando, scusatemi, non di queste cose che ha fatto chi, io, Tizio, Caio, Sempronio, Comune, Regione, e cioè ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della ceologistica, benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo degli alpini.
0: La sindaca ha risposto in consiglio comunale.
1: Una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, che non ha mai condannato. Ed è qua sbagliato.
0: Ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
1: Allora diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne, perché è stato scritto questo, ok? Io provo vergogna che c'è nella mia città una parte politica accetti questi termini. Io, perdonatemi, ma veramente non posso comprendere, non è una campagna pubblicitaria, quindi distinguiamola, però andiamo a levare, poi
0: naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione, andiamo avanti.
1: Ma guardate, la comunicazione di lasciamo stare, andiamo. Io rimango basita, però
2: vado su De Giorgi.
1: Bisogna capire che bisogna prendere le brutte parole. Poi, se magari
0: la politica,
1: scusatemi, se vuole leggere che cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore,
2: ha parlato con gli alpini in questi giorni. I fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata a processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
1: Diciamolo, bravo, che sensazione ha avuto lei parlando proprio con gli alpini?
2: È questo che le chiedo, visto che lei...
1: Non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi, allora
2: posso fare una domanda?
1: Qua bisogna dire la verità.
2: Posso fare una domanda? Grazie.

0: Guarda, esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini, assolutamente. Hanno adottato anche tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini, non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella. E questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro. E questo, secondo me, noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale. Sono stati
1: però, no,
0: fatti,
1: perché
0: sono stati, sono stati
1: parlatevi.
0: dimostrati, sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso e di gioia. La città è contenta di questo evento. Perfetto. Quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti. Hanno detto: abbiamo
1: Addirittura.
0: sfatato noi un mito, una maldicenza. L'hanno detto, l'abbiamo sfatato noi.
1: Loro
0: Punto. Ma
1: perché
0: no, ma perché è
1: non
0: giusto
1: avete
0: così?
1: preso
0: Ma è
1: le
0: anche normale così che loro
1: 150
0: possano
1: campionato
0: dimostrare,
1: in
0: che
1: Comune
0: loro
1: di
0: possano
1: Genova.
0: dimostrare che quello
1: Mamma
0: che è
1: mia.
0: successo a Rimini non li ha
1: Ma
0: non li
1: non è successo niente a
0: targetizza.
1: Rimini alla fine, glielo ha detto il direttore.
0: Vabbè, Bordilli, continuiamo così, va bene.
1: Beh,
0: Non è
1: basta,
0: che
1: se
0: sia
1: dicono
0: successo a
1: cose vere,
0: Rimini, ma
1: bisogna.
0: se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti, eccetera, questo naturalmente sono state alimentate
1: Pregami.
0: In città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni, che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta,
1: Anche
0: loro sono
1: l'Outout, sa, quel centro sociale,
0: sì,
1: anche loro
0: allora va
1: sono
0: bene.
1: usciti su
0: E
1: quello.
0: certo, ma
1: Ma
0: io se
1: tutto
0: vuoi le
1: bene.
0: rispondo, ho già risposto, ho parlato con Outout, ho parlato con una di meno, ho parlato con un altro genere
1: Che
0: di città, ho
1: continuano a
0: parlato con tutti,
1: pubblicare cose
0: perché
1: simili,
0: c'era anche un
1: quindi.
0: certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
1: Allora che escano
0: No,
1: pubblicamente sui
0: sì,
1: social, non una di meno, dicendo chiaramente
0: loro, ma
1: ci
0: io
1: siamo sbagliati, perché queste sono cose vergognose
0: non
1: che non devono
0: chiederò,
1: succedere
0: chiederò,
1: nell'ambito.
2: Non può rispondere lei di una di meno,
0: Guardilli, per
2: effettivamente.
0: piacere, dai.
1: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso, che queste schifose parole vergognose non vanno bene, io sono felicissima. Guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si usano canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi,
0: certo,
1: e bisogna esserne tutti responsabili, come le
0: come
1: mie,
0: siamo
1: certo, ma io
0: responsabili e abbiamo agito in maniera molto
1: non ne trovo
0: responsabile.
1: Mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
2: Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica, naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordilli e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti, ma è normale ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere a chi guarda a casa le proprie opinioni. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi, le faccio vedere un cartello, perché non so, ecco, allora, non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non sia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre le ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, non ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha...
5: No, sicuramente non quelli di Confcommercio che avevano...

0: invece fuori in vetrina un menu speciale con dei prezzi speciali calmierati.
1: Sì, sì, aumentato rispetto a prima. Quello che ho visto io, no, magari non faceva parte
0: del commercio, certo, erano calmierati proprio per l'evento,
1: ecco,
0: assolutamente.
1: Che, appunto,
0: sì, noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo, apposta.

0: tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire. Sì, questo è
1: qualcuna
0: successo.
1: Mi sei andato sopra.
0: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere.
1: Anzi, glielo
0: può
1: giuro.
0: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è. Ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa le merci che
2: prime.
0: A nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
2: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto dal 2000, oggi sono, rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
1: in questo caso era
2: non in questo, in questo caso questo, no, esatto. In generale parlo in generale.
1: De Giorgio, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
0: Ma se parliamo a livello organizzativo, sì. Diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello di, sicuramente di impegno più alto rispetto al passato.
1: Forse quindi, le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di lavorare.
0: Sì, sì, sicuramente una parte di città,
1: parte,
0: sì,
1: certo.
0: non tutta.
1: Sì, certo, certo.
0: Anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
1: Però diciamo, mi ricordo un po' di anni fa, sì, c'era proprio la polemica, no? Arrivano, certo, i crocieristi la domenica e trovano tutto chiuso.
0: Chiuso.
1: Ora,
0: certo,
1: obiettivamente è cambiato tanto.
0: Ora è cambiato e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi 3 giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto sia in termini di merci sia in termini di personale, di risorse umane.
1: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
0: Ma allora, diciamo che c'erano gli sponsor principali che imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli gli esercenti, cosa che non è avvenuta con tutti, perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale, molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
1: Carena, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti bar, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione, per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
2: no food,
1: e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa,
2: allora,
1: particolare, per carità, può succedere,
2: ho
1: naturalmente.
2: Ho scoperto di avere diversi mariti di clienti alpini, ho scoperto, mi sono venuti anche a trovare, sì, però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che diciamo avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente si riversa nelle strade perché
1: poi
2: molte
1: avevano nella propria tenda, aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no, una 3 giorni di ristoranti, certo. Poi ci sarà l'alpino che sta bene, un po' di tutto. Ecco, una polemica che col profumo di barbecue e un po' di birra era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato

0: gli altri, i locali?
1: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione, ad esempio, dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli Alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì, comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor. Guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, certo. Tra i quali c'era in questa scheda tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi è il format dell'evento che prevede quello, proprio per la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via 20 e altre situazioni che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via 20, naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
0: Ecco, vuol dire questi punti ufficiali, chiamiamoli, che si portano dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro, naturalmente se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia, che gestivano questi punti di ristoro, sì. Poi avranno ovviamente una commissione con loro. Però questo possono avere effettivamente due, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nel palazzo della regione, uno qua sotto in Piazza Dante, e a 300 metri a distanza uno dall'altro.
2: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi sembra ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto. Non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi ovviamente, ripeto, carta canta, l'ordinanza dice Milano non era con le scuole chiuse nell'intero comune. E quindi questo. Parliamo della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, hanno ridotto per esempio i posti legati per c'è dormire. Ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era nulla modificabile. Questo, vedete, perché vede, quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va non è il comune, ma vabbè, ci sorridiamo sopra, certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché ho letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che cioè, se sei su un percorso che cioè, non è fra quelli cioè, diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore anche delle realtà commerciali locali. Cioè, questo è, come dire, una suggestione anche che ce lascio e sulla quale io, ecco, credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché credo che la cosa più bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle

0: devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi, cioè, guardate, io ecco, sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste, diciamo, sulle dinamiche un po' più logistiche, però ecco, secondo me con qualche appunto, che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista, parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente ecco qualche cosa si poteva
1: fare. Ci fermiamo l'ultima volta, restate lì. Vittoria Canessa, c'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
2: Ma nella donata?
1: Ha fatto lei con la sua, sì, con l'organizzazione,
2: no,
1: non lei.
2: In realtà no.
1: Da sola, ovviamente.
2: Devo essere onesta.
1: Per esempio, Bordini diceva sì, la chiusura delle scuole o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima, no, parcheggi, tutto questo.
2: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
1: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
2: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato su questo evento. Questo perché, quando me si ricorda sempre Milano, Milano è una città praticamente che si estende in circolare, quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi. Cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così, così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo shock dei lavoratori ILVA, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria, ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto.
0: No, ma è stato fatto,
2: ma è sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città, come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari del
0: è stato fatto delle per far lavorare delle realtà commerciali,
2: ma
0: non
2: certo,
0: per evitare
2: ma
0: l'abusivismo,
2: le realtà commerciali,
0: no,
2: perché, ma nel momento tu lo regoli. E ovviamente che tu
1: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari? Quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini,
2: no,
1: piuttosto che magliette,
2: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario, è ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
1: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione.
3: Sì.
1: Vogliamo trarre un bilancio da tre giorni, certo. L'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera, invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima, naturalmente. Però, insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
3: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore, e citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma li andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori.

0: di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino, a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona, magari quell'attività lì avrebbe avuto più ricaduta sul territorio. Secondo me è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
1: Carina?
2: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro, quindi sicuramente ha creato, almeno all'inizio, tantissimi malumori, diciamo, nel circondario. Poi chiaramente
1: ci si abitua.
2: Ci si abitua, comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti. Però anch'io quello, anche noi l'abbiamo trovata non molto in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
1: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza con la famiglia.
2: Ma certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che tornano. Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
1: Gordini, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
3: No, mi faccio vedere. Faccia vedere. Sono curiosa.
4: Da dove arrivate?
5: Da Brescia.
4: Da Brescia. Posso chiedere cosa sta lì sopra? Salgo con voi.
6: Primo canale o secondo canale?
4: Primo.
7: Assolutamente primo.
8: Eccoci, chi parla? Parla lui.
4: Ah, bene, allora.
9: Buongiorno.
4: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
9: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
4: Siete tantissimi che arrivate da lì.
9: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
4: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
9: Bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
4: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
8: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
4: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si con un clima allegro, tra musica.
9: Allegro e festoso.
8: Stasera comincia il bello.
9: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua ragione.
4: Come vi siete organizzati per la sfilata?
9: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo. Anche 21 anni fa l'altra radunata.
4: Quindi eravate venuti?
9: Sì.
4: Vi ricordavate di quell'esperienza?
9: Bellissima.
4: Vi siete anche organizzati, vero?
9: Sì. Abbiamo tutto, cucina da campo e tutto.
4: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
9: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
8: Passi anche stasera?
4: Noi siamo sempre qua.
8: Stasera abbiamo una sorpresa sul
2: campo. Salutateci che vi stiamo guardando dall'alto.
9: Siamo gli strinù e formati.
4: Ah, salutate lassù, dall'assù, yeah. Che abbiamo le telecamere in diretta. Oh. C'è il maxi schermo.
8: Ah, siete qua voi?
4: Sì.
8: No, bravi,
1: l'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
3: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, cioè neanche venerdì, il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo, quindi sono fatta poi insomma centro a piedi, e la nostra città era vuota, insomma era 7 della mattina, con già tante penne nere. E guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui cioè dire benvenuti, benvenuti, benvenuti.

0: il risultato si vede.
1: Comunque siamo tutti contenti, no, della manifestazione, questo insomma credo che sia
2: in consiglio comunale importante. Non se ne parlerà tipo la De Witt ancora per un po' finita
1: la,
2: lì.
1: La De Witt in che senso?
2: Beh, se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state, questa la lasciamo andare?
1: Questa della adunata dice?
2: Sì.
1: Ah, ma passa, io direi passata. Che, come dire, allora... È stato un evento fantastico, quindi questo ce lo diciamo tutti. Ma sì, sì, io penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla sezione genovese degli alpini, che sono diciamo stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che insomma vada detto,
0: giusto, corretto,
1: riconoscerlo.
2: Devo fare l'ultima domanda, terza promessa.
1: Ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco, questo direi che
2: non è stata una
1: bella uscita in concomitanza con la chiusura della dunata.
2: Ma penso che Canessa abbia anche pensa che sia stata la cattiva uscita, penso che non abbia problemi a dirlo.
0: Quello che è stato scritto non lo condivido assolutamente.
2: Allora,
0: poi c'è da distinguere quello detto prima, che è ovvio, l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente una reazione. Aspetti, però Bordilli, io non lo condivido, non mi è piaciuta, devo essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing, di comunicazione per lanciare il Pride.
2: La terza promessa, la movida del centro storico.
0: La movida del centro storico.
1: La Bordilli in centro storico.
0: Anche io capito la Bordilli in centro storico.
2: La movida del centro storico.
0: Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate dalla movida. Secondo me la movida ha...
2: So che non posso lanciare questa...
0: No,
2: alle 22:32 siamo già con la sigla che sta arrivando,
0: Ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera diciamo un po' più congrua, e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
2: e la pulizia, perché sabato mattina, esatto, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
0: Esattamente,
1: ci vorrebbero gli alpini sempre,
2: anche
1: diciamocelo,
2: anche.
1: No? Cioè, nel senso, questo anche se... sarebbe veramente bello.
2: Va bene,
1: insomma,
2: siamo arrivati alla fine, grazie a tutti e quattro per essere stati con noi questa sera al programma politico di Primo Canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.
3: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione. Sì. E,

0: Ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
1: Lei aveva? Età?
0: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese. E sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica veniva a casa e mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 piovette.
1: Sì.
0: E mi dicevo buongiorno signora, vorrei 6 piovette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice cosa vuoi? Vorrei 6 piovette, le piovette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia mi ha aiutato dicendo le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì. Quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e... ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: Era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema. Perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.

0: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
1: Sì, è mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza e con delle difficoltà perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
0: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero diciamo
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso categorie speciali. Sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri. E con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport diciamo che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione e questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Tra l'altro lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio, esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché stare a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
0: Casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente e carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni?
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.

0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non... E non diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: E domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia,
1: grazie.
0: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare. E poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, già un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero

0: giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità, però io non volevo solo un qualcosa di classico. Uh-huh. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova. Sì, e...
1: Ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento? La pet therapy in acqua con i Terranova?
0: Pet therapy in acqua con i Terranova. Siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
1: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
0: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario, dal faro di Finisterre, e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: Viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa. Mm-hmm. Tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi, e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Sì.
1: Quali sono le preoccupazioni? Cioè, sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni.

0: Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante. Ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono si curiosi, avvicina. Cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare, scalino

0: per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia. Per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille. Grazie.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha.

0: Prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi da diversi professionisti e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata, all'età di 29 anni, la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare, delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché, non era più in grado neanche di mangiare, quindi, gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione. Faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile, però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Ah, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, diverse, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes, lo
0: Esatto.
1: abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia, che piano piano gli ha portato via un pezzetto, di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita in
0: Esatto,
1: diverse iniziative.
0: perché lui comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che

0: si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, eccoci,
0: sì.
1: Sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo, questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi.
1: Eccolo questo.
0: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo vedere.
0: Sì.
1: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità. Che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì. Lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
1: Ah.
0: Quindi era proprio...
1: Sempre movimento.
0: Movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa
1: cosa. Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, Ma è umano anche lui?
0: Assolutamente, quotidiano.

0: Quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di. Ovviamente anche noi siamo in una situazione che è
1: Certo.
0: molto. Ora ci sta ascoltando, quindi.
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo,
1: No!
0: no.
1: Ai ai ai, allora adesso poi se
0: Allora è un
1: facciamo una
0: casino.
1: scelta sbagliata.
0: A me piace tanto una
1: Allora, facciamo
0: poesia.
1: così, scegli quella che ti piace di più a
0: Dai.
1: te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui sono un po' lunghe forse,
1: Oh, un
0: un
1: pezzetto, ma no, vediamo,
0: pezzetto.
1: non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
0: Una pagina e
1: Se
0: mezza.
1: no la regia poi mi taglia ancora.
0: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì, soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo, fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi.
1: E la tua? No,
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina a
1: un
0: parlare.
1: pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, che
0: Ok.
1: racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Ma io che la leggo perché sennò guarda, ora, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso e da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Calore sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore?

0: insomma, tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: Perché questa è
0: lunga.
1: la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole, interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché, soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente, è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente,
1: ma non la mente.
0: non la mente, sì, è quello. Comunque.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Allora facciamo così, aspetto il messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio, insomma. Se ci siamo dimenticati qualcosa, una
0: Sicuramente.
1: prossima volta,
0: Va bene.
1: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua, famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono, intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia? Sì. Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto: sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina.

0: insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Si trovava, Tiziana, non si è riusciti a trovare una macchina.
0: Con la macchina, no, con la mano a sinistra.
1: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
0: nemmeno
1: esiste.
0: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
1: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E...
1: guarda, io sono un brutto soggetto, la cosa che la fa Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Che... ci spiegate un po' come funziona, quindi? Non so se sia Tiziana, così intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, uh-huh, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficili da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni, sì, online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno...
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì, l'applauso, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no, a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì,
0: che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di... Oggi ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'... Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vere. Quando lei mi ha chiesto,